0: Firenze questa settimana dedicato alle carceri sovrappopolate. Secondo i dati recenti raccolti dall'Ufficio federale di statistica sulle condanne penali e sulla privazione della libertà in Svizzera si registra un picco del numero di detenzioni, 7.119 persone, appunto un dato record. Ieri ci siamo concentrati sulla situazione a Ginevra e nel Canton Vaud, mentre oggi allarghiamo lo sguardo grazie a Tito Boeri, direttore della rivista di economia Eco, tra le altre cose, che ha dedicato il numero di marzo proprio alla vita dietro le sbarre e al problema del sovraffollamento. Buongiorno Tito Boeri, ben ritrovato ad Alphaville.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Economista, professore di economia del lavoro all'Università Bocconi di Milano, è stato senior economist all'OCSE a Parigi, consulente della Banca Mondiale e anche di altre istituzioni finanziarie internazionali ed è direttore scientifico del Festival dell'Economia di Torino. Tito Boeri, come in Svizzera anche il sistema penitenziario italiano soffre di un problema di sovraffollamento cronico. In Italia 9 detenuti su 10 vivono in strutture che superano il 150% della capienza. Cosa significa per i detenuti e le detenute vivere in una condizione di sovraffollamento che sappiamo essere una questione non solo di spazio fisico?
1: È un problema molto serio. Guardi, in celle di 9 metri quadrati vivono spesso 3, 4, in alcuni casi anche 5 persone. Stanno 23 ore al giorno rinchiuse in un ambiente dove l'aria è irrespirabile, la privacy è inesistente e non possono accedere ad alcune delle attività che servono in qualche modo per la loro reintegrazione una volta che dovessero uscire dalle prigioni. In questo numero di Eco noi andiamo ad affrontare il tema del sovraffollamento soprattutto ponendoci un interrogativo: è il sovraffollamento responsabile del fatto che in Italia ci sia un così alto tasso di recidività? Cioè il 70% circa dei detenuti, una volta che escono di prigione, poi finiscono per tornare in carcere perché commettono nuovi reati. E quello che noi troviamo sulla base di studi scientifici rigorosi che hanno raccolto dei dati in diverse carceri italiane è che effettivamente il sovraffollamento ha un peso molto rilevante in questo contesto, cioè laddove si è data la possibilità ai detenuti di lavorare, di partecipare a attività di reinserimento lavorativo durante il loro periodo di prigionia, il tasso di recidività si è ridotto tantissimo. Quindi è fondamentale che dentro le carceri ci sia rieducazione, ci siano opportunità che vengano offerte ai detenuti per, una volta usciti di prigione, potersi reintegrare nel nostro tessuto sociale.
0: Ecco, il sovraffollamento carcerario, oltre a compromettere la dignità umana delle persone detenute con profonde conseguenze anche sulla loro salute mentale, finisce anche per indebolire la stessa funzione rieducativa della pena. Perché è ancora così difficile quindi affermare questo principio nel dibattito pubblico?
1: Perché ci sono due posizioni estreme, io credo entrambe molto ideologiche. A sinistra si dice non dobbiamo contrastare il sovraffollamento creando nuove prigioni, in realtà abbiamo fin troppe persone che sono già in carcere, quindi non ha senso costruire nuove prigioni. In realtà il problema appunto del sovraffollamento è legato a questo alto tasso di recidività e, come questi studi di cui parlavo prima documentano, migliorare le condizioni di vita dentro le carceri è un tutt'uno col fatto di favorire una maggiore reintegrazione e di ridurre la recidività. Quindi certamente avere delle carceri meno sovraffollate è d'aiuto nel ridurre il numero di persone che dovremo mettere in carcere in futuro, ma dobbiamo partire da lì, proprio dal contrastare il sovraffollamento per migliorare le condizioni. A destra invece c'è un atteggiamento punitivo nei confronti delle persone che vanno in carcere. Abbiamo avuto delle dichiarazioni di esponenti dell'attuale governo italiani di persone che dicevano di provare un'intima gioia, per esempio si tratta tra l'altro del sottosegretario alla giustizia, un'intima gioia quando i detenuti trasportati dalla polizia penitenziaria vengono maltrattati. Ecco, c'è questa idea del carcere come qualcosa di punitivo, nel senso anche che deve vittimizzare le persone che sono all'interno delle carceri. Si dimentica invece che la funzione del carcere è certamente quella di avere una pena per le persone che hanno commesso dei reati, ma anche di favorire il loro recupero nel tessuto sociale. Perché attenzione, i veri numeri della criminalità, i numeri alti della criminalità e dell'insicurezza sono legati proprio a questa recidività delle persone. Insomma, se noi riusciamo alle persone che sono in carcere a farle uscire da quella situazione, staremo in condizioni di maggiore sicurezza noi tutti.
0: Quindi, Tito Boeri, secondo lei non è solo questione di tabù, resistenze culturali, quelli in cui si frena, diciamo, una concezione più umana e dignitosa della detenzione?
1: E ci sono sicuramente delle barriere di natura ideologica, sia appunto a destra che a sinistra, contro le campagne che servono a ridurre il sovraffollamento nelle carceri, anche attraverso la costruzione di nuove prigioni. E questo è chiaramente qualcosa che limita l'efficacia delle politiche che volgono alla sicurezza. Credo che il principio fondamentale, perché è indubbio che in vasti strati delle nostre società ci sia oggi una sensazione di sentirsi in pericolo e in condizioni di insicurezza, ecco, ma se vogliamo aumentare la sicurezza non bisogna vendicarsi, quello che bisogna fare invece è di ridurre la recidività. Questo dovrebbe essere il principio che ispira ogni politica per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e l'ordine pubblico nelle nostre società.
0: Ecco, possiamo dire che il sovraffollamento però è solo l'ultimo sintomo di un intero sistema malfunzionante che non può essere risanato soltanto costruendo, appunto, come diceva anche lei, nuove carceri. Al di là dello specifico caso italiano, secondo lei su quali altri ambiti e aspetti bisognerebbe agire per ricomporre quella frattura che c'è tra carcere e società, tra virgolette, libera?
1: Beh, ci sono sicuramente alcune reati che possono che non necessariamente richiedono il fatto dell'incarcerazione, si possono dare delle pene di altra natura oppure si possono riconsiderare anche alcuni reati. Ecco. Per esempio in Italia c'è un'altissima presenza di detenuti legati alla droga, spesso al solo consumo di sostanze stupefacenti. E quindi questo probabilmente è qualcosa su cui bisognerebbe avere delle politiche un po' più pragmatiche, perché questo ridurrebbe considerevolmente il tasso di sovraffollamento. E poi si tratta, ripeto, di trattare le persone detenute come delle persone che vogliamo reintegrare nel nostro tessuto sociale. Per fortuna esistono tante esperienze valide. In Italia parliamo per esempio dell'esperienza del carcere aperto di Bollate, dove sono state date opportunità di reinserimento ai detenuti, e questo ha ripagato con un bassissimo tasso di recidività. Mostriamo come il fatto di aver offerto delle opportunità lavorative ai detenuti ha ridotto di circa il 25% il rischio che le persone poi, una volta uscite di prigione, tornino tra le mura delle carceri. Le carceri femminili, un'altra cosa importante, perché il fatto di permettere alle donne di avere delle carceri femminili e di poter stare, anche questo serve a migliorare poi la loro reintegrazione successiva.
0: Certo,
1: il carcere deve diventare anche un'occasione di cura del detenuto. Spesso invece avviene esattamente il contrario: i detenuti nelle carceri statunitensi aumentano le malattie. Tra i detenuti nelle carceri statunitensi circa la metà soffre di malattie mentali. Ecco, mentre invece in Norvegia viene data un'assistenza psicologica, neurologica a queste persone, e quindi invece diventa un luogo di cura.
0: Grazie davvero a Tito Boeri, professore di economia del lavoro all'Università Bocconi di Milano e direttore della rivista Eco, che, come detto, ha dedicato il numero di marzo al sovraffollamento carcerario. Ricordiamo il titolo: Dietro le sbarre, il sovraffollamento alimenta la recidiva, perché un carcere solo punitivo rende la società meno sicura. Grazie, a risentirci presto, professore.
1: Grazie a voi.
0: E il nostro dossier sulle prigioni strapiene continua domani con Stefano Lafranchini, direttore delle strutture carcerarie cantonali del Ticino.

Il volume Musica 109, lezioni sulla musica sperimentale del compositore e performer Alvin Lucier, trova finalmente casa in lingua italiana dopo 14 anni dalla sua primigenia pubblicazione negli States, grazie alla Shake Edizioni. Si presenta come un'opera di rara densità concettuale, capace di coniugare rigore analitico e apertura immaginativa in un equilibrio che riflette perfettamente la natura stessa della musica sperimentale. Non è semplicemente un libro sulla musica, ma un dispositivo critico che interroga le condizioni stesse dell'ascolto, della produzione sonora e della percezione. Per comprendere appieno la portata del testo è necessario soffermarsi sulla sua genesi. Musica 109 nasce infatti dall'esperienza didattica che Lucier sviluppò nel corso di decenni presso la Wesleyan University, dove il celebre corso Music 109 rappresentava una sorta di laboratorio aperto più che una tradizionale lezione accademica. In quell'ambiente lontano da rigidità curriculari, Lucier elaborò un metodo pedagogico fondato sull'esperienza diretta. Gli studenti non erano chiamati a studiare la musica sperimentale come oggetto storico, bensì a praticarla, a metterla in atto attraverso esercizi che spesso sconfinavano nella ricerca scientifica e nella performance. Questa origine laboratoriale si riflette chiaramente nella struttura del libro. L'opera non segue una progressione lineare o gerarchica, ma si articola in una sequenza di lezioni autonome, ciascuna delle quali affronta un aspetto specifico del fenomeno sonoro. Tale organizzazione, apparentemente frammentaria, rivela invece una coerenza profonda. Ogni sezione è come una tessera di un mosaico che nel suo insieme restituisce una visione radicalmente alternativa della musica. Gli argomenti trattati sono molteplici e si dispiegano lungo un arco tematico sorprendentemente ampio. Una parte significativa del libro è dedicata all'indagine delle proprietà fisiche del suono, frequenza, ampiezza, risonanza, interferenza. Lucier invita il lettore a considerare il suono non come un'entità astratta, ma come un fenomeno materiale, soggetto a leggi precise e al contempo ricco di imprevedibilità. Gli esercizi relativi a questi aspetti, come l'esplorazione dei battimenti tra onde sonore o l'analisi delle risonanze di uno spazio, costituiscono veri e propri esperimenti acustici, accessibili ma profondamente illuminanti. Diamo subito impulso alle musiche trattate da Lucier in questo volume e in particolare attingiamo dal quinto capitolo, Town Hall, il cui incipit viene affidato all'opera The Swallows of Salangan di Morton Feldman, qui eseguita da Will Ogden, Harl Brown, Pauline Oliveros, Warren Barth, Robert Carl, The Hustler Choir, diretto da John McGogey, tratto dall'album We Like Salangan Swallows, pubblicato dalla New World Record nel 2018.

Abbiamo ascoltato The Swallows of Salangan di Morton Feldman. Accanto a questa dimensione quasi scientifica, il libro affronta il tema della percezione, ponendo l'accento su come l'ascolto sia un atto attivo e culturalmente determinato. Lucia propone una serie di pratiche volte a destabilizzare le abitudini percettive, ascoltare suoni estremamente deboli, concentrarsi su variazioni minime, prestare attenzione a ciò che normalmente viene ignorato. In questo senso il testo si avvicina a una sorta di esercizio spirituale laico, in cui l'ascolto diventa una forma di consapevolezza. Non manca inoltre una riflessione sullo spazio come elemento costitutivo della musica. Le lezioni dedicate all'acustica degli ambienti invitano a considerare le stanze, i corridoi, le architetture come strumenti musicali a tutti gli effetti. Il suono non è mai isolato, ma sempre in relazione con il luogo in cui si manifesta. Questa attenzione allo spazio conferisce al libro una dimensione quasi architettonica, in cui la musica si costruisce attraverso interazioni dinamiche tra onde sonore e superfici. Dal punto di vista stilistico, la scrittura di Lucier si mantiene costantemente sospesa tra chiarezza didattica e suggestione poetica. La struttura modulare del libro consente una lettura non necessariamente lineare. Si può entrare e uscire dalle lezioni, soffermarsi su un esercizio, tornare indietro, sperimentare in prima persona. Questa flessibilità rispecchia l'idea di un sapere non chiuso, ma in continua evoluzione. Ascoltiamo un altro dei tanti brani citati in questo libro, tutti che afferiscono a compositori annoverati nell'ambito della sperimentazione, come la Monte Young e la sua 1960 Cancelletto 7, qui eseguita da Claudio De Pigna e tratta dal disco Avantgarde Organ del 2022 pubblicato dalla Nove Musas.

Abbiamo ascoltato 1960 Cancelletto 7 di Lamonte Young, eseguita da Claudio De Pigna. La prefazione di Robert Ashley, esperto di psicoacustica, anche lui membro del progetto Sonic Arts Union, collettivo di musicisti sperimentali attivo tra il 1966 e il 1976, del quale faceva parte anche Alvin Lucier, un tema che viene sviscerato molto bene nel libro dallo stesso autore, Ashley si diceva contribuisce a illuminare ulteriormente la natura del progetto. Sottolinea come il lavoro di Lucier si collochi in un momento storico in cui i confini tra le discipline artistiche erano in piena ridefinizione. La musica sperimentale emerge così non come un genere, ma come un atteggiamento, un modo di interrogare il reale attraverso il suono. La sua introduzione, lungi dall'essere un semplice apparato preliminare, funge da lente attraverso cui leggere l'intero volume. In definitiva, Musica 109 si configura come un'opera stratificata in cui la dimensione didattica, quella teorica e quella pratica si intrecciano in modo indissolubile. La sua struttura, apparentemente discontinua, riflette la complessità del campo che intende esplorare, mentre la sua genesi laboratoriale ne garantisce l'autenticità e la vitalità. Chiudiamo con Philip Glass, in particolare con Knee 2, tratta da Einstein on the Beach, eseguita da Robert Wilson e The Philip Glass Ensemble, pubblicato da Sony Classical nel 1979. Un caro saluto a tutti dal Cesterol e alla prossima.

0: Quando si sente nominare Firenze, spesso ci viene da pensare agli Uffizi o a Palazzo Pitti o al Battistero, dipende da quale di questi si sia visitato per ultimo. Eppure, sparsi in città ci sono altri luoghi meravigliosi, tanti come forse in nessun'altra città. Tra probabilmente i meno conosciuti tra questi tesori ci sono i Cenacoli, piccoli musei nascosti in alcuni degli antichi quartieri di Firenze, dei quali sono le radici rinascimentali e la testimonianza di quella ricerca della bellezza nell'arte che all'epoca era un obiettivo imprescindibile per le grandi famiglie, le istituzioni politiche, ma anche quelle religiose. I Cenacoli fiorentini sono nati così, affrescati da pittori famosi, erano i refettori di monasteri spesso scomparsi negli anni, ma ne parliamo nella corrispondenza con Annalisa Alfanderi. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora Annalisa, tu sei appena stata all'inaugurazione del nuovo allestimento del Cenacolo del Fuligno in pieno centro di Firenze. Qual è la particolarità di questo cenacolo?
1: Come hai appena detto, i cenacoli erano i grandi refettori di importanti monasteri, dove nella parete di fondo veniva affrescata l'ultima cena, che era un modo per trasformare la tavola delle monache o dei frati nella prosecuzione ideale del tavolo di Cristo e degli apostoli. I pasti, consumati in silenzio e nella meditazione o intervallati da brani del Vangelo, avevano un contraltare nella scena affrescata. E così nel refettorio si trovava nutrimento per il corpo e quello per l'anima. Il Cenacolo del Fuligno era il refettorio monumentale del convento delle terziarie francescane fondato dalla beata Angelina da Foligno in Umbria. Nella parete di fondo, alla grande sala, si può ammirare l'ultima cena affrescata da Pietro Perugino. Come ci ha raccontato Marco Mozzo, direttore del Museo di San Marco e dei Cenacoli, in realtà il refettorio venne scorporato dal convento nel 1850 e divenne proprietà granducale. Dopo varie vicissitudini, nel 1940 venne ritrovato l'affresco che in un primo tempo fu attribuito a Raffaello. Poi si è scoperto essere del suo maestro, il Perugino, e della sua bottega, ed era stato realizzato alla fine del 400, ma essendo in un convento di suore, di clausura, non era conosciuto.
0: Allora, stiamo parlando del Cenacolo del Fuligno, in quale quartiere si trova, Annalisa? E poi abbiamo parlato di un'inaugurazione, a cosa è dovuta?
1: Il Cenacolo si trova nel quartiere di San Lorenzo, dietro la chiesa di San Lorenzo, poco distante dalle Cappelle Medicee. L'ingresso è su via Faenza, che anticamente era una delle strade di accesso alla città, infatti prende il nome da Porta Faenza, ed era una strada popolare costellata da edifici per buona parte di confraternite e di istituti religiosi, molti dei quali accoglievano forestieri e pellegrini. Oggi non è molto diverso, infatti ci sono alberghi e ristoranti e accolgono i turisti. E in questo continuo cicaleccio multilingue il Cenacolo del Fuligno è un'isola di pace e di bellezza e oltre all'affresco ospita una raccolta di opere delle Gallerie degli Uffizi che documentano l'opera e la diffusione del Perugino in Toscana e non solo. Infatti, ecco il perché dell'inaugurazione, si è aggiunto in questi giorni un pezzo molto prezioso, il Polittico Mormile, realizzato nel 1501 da Antonio Rimpatta, artista bolognese attivo anche nell'Italia meridionale. Il polittico era stato commissionato per un monastero domenicano femminile dei Santi Pietro e Sebastiano a Napoli, che andò distrutto negli anni 40. Il polittico nel 1978 venne illecitamente smembrato e sottratto ed è stato ricomposto recentemente dopo il ritrovamento in Svizzera delle due figure mancanti, appunto di San Pietro e San Sebastiano, e testimonia la diffusione dello stile di Pietro Perugino anche nell'Italia meridionale. E adesso si potrà vederlo, ammirarlo lì.
0: E quella dei Cenacoli fiorentini è una tradizione che Leonardo da Vinci conosceva bene, alla quale si rifece per il suo celebre Cenacolo di Milano. Ma quali sono gli altri Cenacoli visitabili in città, Annalisa?
1: Ce ne sono diversi, ad esempio il Cenacolo di Andrea del Sarto, ultimato nel 1526 vicino alla chiesa di San Salvi, che si dice sia ispirato proprio a quello di Leonardo da Vinci. Anche in questo affresco l'ultima cena è rappresentata nel momento in cui Gesù annuncia agli apostoli che presto qualcuno lo tradirà, qualcuno di loro, ed è una scena composta ma drammatica, piena di pathos, anche nei dettagli. Nella parte superiore della rappresentazione Andrea del Castagno ha dipinto due finestre che si affacciano sulla tavolata di Gesù e gli apostoli e vediamo due figure affacciate che da lì osservano quanto sta accadendo nel banchetto sottostante. L'affresco è molto bello e si racconta che fu grazie a questo che si salvò per ben due volte dalla distruzione. Infatti il convento di San Salvi era fuori dalle mura della città e fu fatto radere al suolo dalla Repubblica Fiorentina perché le truppe di Carlo V che stavano per assediare Firenze nel 1529 non potessero trovarvi riparo. Ma l'affresco era talmente bello che il refettorio fu lasciato in piedi. Gli assalitori a loro volta non lo misero a ferro a fuoco perché ammaliati dalla bellezza dell'affresco lo risparmiarono.
0: E certo la scena raffigurata è sempre la stessa, quella evangelica dell'ultima cena, ma ogni pittore la riproduce con delle varianti a seconda del suo stile, dell'anno in cui la esegue e questo rende i cenacoli una sorta di catalogo della pittura di quegli anni.
1: Certo, inoltre sono tutti pittori rinomati, il cenacolo di ogni santi è opera del 1488 del ghirlandaio e a proposito delle differenze che si ritrovano nelle diverse riproduzioni dell'ultima cena, qui il pittore sceglie di ambientarla non in una stanza chiusa ma in una loggia, esattamente come nel Cinquecento avveniva per i banchetti delle grandi famiglie. Vediamo così il momento dell'annuncio drammatico di Gesù, ma la reazione dei personaggi raffigurati secondo l'iconografia tradizionale è molto contenuta, tutta la scena si gioca solo sui loro movimenti misurati, benché espliciti. In compenso, la tavola imbandita è la tipica tavola imbandita di una grande famiglia fiorentina del Cinquecento ed è rappresentata nei minimi dettagli, le stoviglie, le pietanze, i ricami della tovaglia, il vaso di rose rosse e alle spalle dei commensali, nella parte alta dell'affresco, dalle aperture della loggia si vedono le cime degli alberi di un giardino con palme, melograne e numerosi uccelli che volano. Sono tutti elementi simbolici legati alla passione e alla resurrezione di Cristo.
0: C'è una dimensione un po' più curiosa, Annalisa, quella della scoperta per caso di alcuni di questi cenacoli. Quello di cui ci hai parlato era conosciuto da sempre ed è ancora inglobato nel convento originario, me lo confermi? È così? E poi quanti sono i cenacoli fiorentini scoperti appunto per caso?
1: Sì, quello è ancora tutt'uno con il cenacolo, il convento è tutt'uno con il cenacolo e vi si accede attraverso il chiostro della chiesa di Ogni Santi ed è nell'omonimo antico quartiere, ma è uno dei pochi perché a seguito delle guerre, delle soppressioni napoleoniche, poi dello Stato italiano, delle soppressioni dello Stato italiano, molti conventi sono scomparsi. E molti sono stati i cenacoli scoperti casualmente, alcuni nell'Ottocento, come quello di Santa Pollonia di Andrea del Castagno, che era stato realizzato nel 1447. In questo caso l'affresco dell'ultima cena occupa tutta la parte inferiore della parete e la scena è ambientata in una stanza chiusa, riccamente decorata, con elementi geometrici, pavimenti in marmo, pareti bellissime, soffitto, mentre nella parte superiore sono raffigurate con uno stile totalmente diverso la risurrezione, la crocifissione e la deposizione nel sepolcro. L'opera è considerata uno dei capolavori di Andrea del Castagno, ma anche qui era in un monastero femminile, anche se il più grande di Firenze, cioè delle Benedettine di Santa Pollonia, e perciò nessuno all'esterno ne sapeva niente. Tantomeno il Vasari o altre fonti antiche lo hanno mai menzionato. Fu scoperto casualmente mentre veniva abbattuto il convento. Lo stesso è successo per esempio per il cenacolo di Santo Spirito, che però quello in parte è andato distrutto.
0: E in conclusione Annalisa te lo chiedo, se qualcuno stesse programmando una gita fiorentina, i cenacoli sono tutti visitabili?
1: Sì, certo, sono tutti dei, come abbiamo detto, dei piccoli musei, anche se noi abbiamo parlato soprattutto dell'affresco che li contraddistingue, contengono opere pregevoli dello stesso artista e di artisti coevi e sono tutti curatissimi. Il biglietto costa 5 euro, si acquista in loco e i giorni e gli orari si trovano su internet. Ed è una visita veramente impagabile perché offre scorci inaspettati della città, spesso al di fuori del solito giro turistico. Quindi, insomma, è anche un sollievo per un turista trovarsi un po' da solo, diciamo così, o meno, più o meno da solo in città, in una città come Firenze.
0: Certo, non capita facilmente. Firenze e i suoi cenacoli, capolavori nascosti nel cuore della città. Grazie Annalisa Alfanderi per questa tua corrispondenza.
1: Arrivederci, buona giornata.
0: Alla prossima!

0: Babilonia riserva ogni settimana una quantità imprevedibile di sorprese, spesso superando i tempi di emissione. Ma il materiale scartato è tutt'altro che di scarto, anzi, è prezioso quanto quello che va effettivamente in onda. È dunque doveroso recuperarlo di tanto in tanto, creando itinerari ancora più sorprendenti del solito. Questa settimana il virtuoso hammondista Sam Paglia, la pianista e compositrice Virginia Guastella. Inaudito Remix 30. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corsani. Oggi alle 14.30.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata a Dario Müller, pianista e a lungo produttore sinfonico per la RSI. Quest'anno compie 80 anni. Dario Müller nasce a Lugano nel 1946. Figlio d'arte, il padre era oboista e compositore. Dopo i primi insegnamenti ricevuti da Carla Badaracco, ha proseguito gli studi con Ilonka Dekker-Skützler a Milano e con Jürg von Witschger alla Musikhochschule di Zurigo. Dal 1982 al 2008 Dario Müller è stato responsabile della produzione sinfonica e da camera presso lo studio di Lugano della Radio Svizzera Italiana e ha diretto il Festival Pianistico di Bellinzona dal 1992 al 2008. Parte del suo repertorio è stato elaborato anche grazie alle lezioni ricevute da Arturo Benedetti e Michelangeli in diverse occasioni di incontro. In questa puntata di Concerto.ch ripercorreremo vari progetti pianistici o, come le chiamava Roberto Corrent, ex collega della RSI, curiosità musicali di Dario Müller. Iniziamo da una città, la capitale francese. Dario Müller racconta il suo amore per questa città, descrivendo la Parigi a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento come il centro dell'arte mondiale, un crogiuolo di esperienze, scontri, spunti artistici, contatti, polemiche, tutto all'insegna della modernità. Parigi significa anche la Belle Époque, che si estende fino agli anni 50 del Novecento nella ricerca musicale di Dario Müller. È un percorso variegato in cui in ambito musicale si assiste all'abbattimento delle barriere fra genere colto e genere leggero in un periodo in cui fioriscono nuove forme di spettacolo e di intrattenimento, dai cabaret artistici ai café-concert, dai music halls ai tabarins, ma anche i bistrot, le trattorie, le librerie e i luoghi di ritrovo tra intellettuali e artisti. E quindi vi troviamo la musica di Erik Satie, Claude Debussy, Maurice Ravel, Reinaldo Hahn e molti altri. Iniziamo con un brano di Ruggero Leoncavallo, Papillon, scherzo per pianoforte in si bemolle maggiore, interpretato da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato un delicatissimo papillon, scherzo per pianoforte in si bemolle maggiore di Ruggero Leoncavallo, interpretato da Dario Müller. Il prossimo brano che ascoltiamo da questa raccolta Paris Boulevard è da Première Valse, 10 valzer per pianoforte, Pas vite, di Reinaldo Hahn, al pianoforte Dario Müller.

Abbiamo ascoltato da Première Valse, 10 valzer per pianoforte, Pavitt di Reinaldo Hahn, interpretato al pianoforte da Dario Müller. Il prossimo compositore che incontriamo in questa atmosfera parigina è Erik Satie, compositore e pianista francese, considerato una delle figure più originali e innovative della musica tra 800 e 900, famoso soprattutto per le sue gimnopédie e gnossienne. Ascoltiamo ora un suo valzer per pianoforte, Je te veux, interpretato da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato Je te veux, valzer per pianoforte di Erik Satie, interpretato al pianoforte da Dario Müller. Siamo all'ultimo brano di questa raccolta, ispirata alla Parigi a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento. E l'ultimo brano che ascoltiamo è Blues di Alexandre Dasman.

Abbiamo ascoltato Blues di Alexandre Dasman, interpretato da Dario Müller. C'è in Russia una fiaba che quasi tutti i bambini conoscono. Si intitola La cittadella nella tabacchiera ed è stata scritta dal principe Vladimir Odoyevsky. La storia racconta di un ragazzino, Misha, allievo di un maestro di musica. Gli incredibili avvenimenti cominciano quando Misha viola il divieto del suo maestro e apre un'antica tabacchiera. All'istante il bambino diventa minuscolo, cade dentro la tabacchiera e si ritrova in una città incantata. Ma nella città non c'è musica perché la principessa Melodia è chiusa in prigione, condannata al silenzio dal perfido generale Tamburo. Dopo mille peripezie, Misha, con l'aiuto dei suoi amici martellini, mollette, campanellini e squillini, riesce a liberare la principessa. Allora, il meccanismo riprende subito il movimento e con la musica ritorna l'allegria nella cittadella racchiusa nella tabacchiera. È lecito supporre che Anatoly Liadov avesse trovato in questa fiaba lo spunto per comporre nel 1893 la sua Tabacchiera musicale, una perla della letteratura pianistica russa. Il mondo sonoro racchiuso nelle scatole musicali ha da sempre affascinato i musicisti. Ci si potrebbe chiedere perché mai tanti artisti siano stati così sensibili alla dolcezza eterea dei piccoli automi musicali inventati più di 200 anni fa. Forse la risposta sta tutta in quelle impalpabili vibrazioni, in quelle celestiali sonorità che potevano soddisfare un loro bisogno di tenerezza, di serenità e forse anche evocare un ritorno al fantastico mondo dell'infanzia. L'invenzione del carillon non portò alla creazione di un genere musicale specifico. Gli artigiani preferirono adattare celebri motivi alla moda, attingendo a canzoni popolari, operette e brani classici. Curiosamente si diffuse invece una particolare predisposizione all'imitazione del suono del carillon in opere ispirate al mondo delle fiabe e delle leggende, creando atmosfere magiche e surreali. Ecco qui l'elemento che unisce i brani che sentiremo tra poco, brani di compositori diversi uniti nel CD registrato per l'etichetta discografica Dynamic nel 2014, Magic Boxes, Meccanismi incantati di Dario Müller. Iniziamo con Spieldose, polca per pianoforte di Emil Nebling, eseguito da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato Spieldose di Emil Nebling. Restiamo in queste atmosfere incantate con Carillon di Mario Tarenghi al pianoforte Dario Müller.

Il prossimo compositore interpretato da Dario Müller in questo progetto del 2014 è Anatoly Liadov, compositore, insegnante e direttore d'orchestra russo. Stravinsky così lo descriveva: Liadov era un tesoro d'uomo, dolce e delizioso come la sua tabacchiera musicale. Era un ometto strabico, con un viso simpatico e pochi capelli in testa. Noi di questo compositore ascoltiamo Tabacchiera musicale, valzer per pianoforte, opera 32, interpretata da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato di Anatoly Liadov Tabacchiera musicale. Il prossimo brano è di Albert Kelbey, compositore e pianista inglese. The Clock and the Dresden Figure, l'orologio e i personaggi di Dresda, al pianoforte Dario Müller.

Abbiamo ascoltato The Clock and the Dresden Figure di Albert Keltbay. Siamo quasi giunti alla fine dei brani estratti da questo CD, Magic Boxes, Meccanismi incantati di Dario Müller, pubblicato per l'etichetta discografica Dynamic nel 2014. Ascoltiamo ora due brani di due compositori del primo Novecento, Turina e Villa-Lobos. Turina è legato al nazionalismo musicale spagnolo, mentre Villa-Lobos al nazionalismo brasiliano. Tutti e due unirono la tradizione colta europea con elementi popolari e folclorici. Di Turina ascoltiamo Boîte à Musique e di Villa-Lobos ascolteremo Caixina de Música Quebrada. Al pianoforte, Dario Müller.

Abbiamo ascoltato di Turina Boîte à Musique e di Villa-Lobos Caixina de Música Quebrada. E passiamo a un altro progetto musicale di Dario Müller. Un aspetto interessante e poco conosciuto nella storia del nazionalismo musicale tra 800 e 900 è senz'altro quello dei compositori americani che decisero di alimentare la propria musica con materiali di provenienza amerindia. Edward McDowell, Charles Wakefield Cadman, Arthur Farwell, Harvey Worthington Loomis. Noi iniziamo proprio da quest'ultimo. Compositore americano, aveva studiato pianoforte con Madeleine Schiller e Antonín Dvořák. Noi di questo compositore ascoltiamo dalle 13 liriche dei Pelle Rossa per pianoforte, Musica del Calumet e Intorno alla capanna.

Abbiamo ascoltato di Harvey Worthington Loomis, dalle 13 liriche dei Pelle Rossa per pianoforte opera 76, musica del Calumet e Intorno alla capanna, interpretato da Dario Müller. Il prossimo compositore è Charles Wakefield Cadman, compositore, critico musicale e giornalista americano. Ha collaborato per 40 anni con Nell Richmond Eberhardt, librettista e poetessa americana. Di questo compositore ascoltiamo dai quattro temi indiani idealizzati per pianoforte, opera 54, Dal paese delle acque di colore del cielo blu e Il ritorno dei guerrieri.

Abbiamo ascoltato di Charles Wakefield Catman, Dal paese delle acque di colore del cielo blu e Il ritorno dei guerrieri. Il prossimo compositore indianista che ascolteremo è Arthur Farwell, che è stato anche un direttore d'orchestra, educatore litografo, esperto esoterico e editore americano. Interessato alla musica degli indiani d'America, si associò al movimento indianista e fondò la Wawan Press per pubblicare proprio questo genere musicale. Ascoltiamo ora dalle 10 melodie degli indiani americani per pianoforte, opera 11, Canto del Capo, eseguito da Dario Müller.

Abbiamo ascoltato Canto del Capo di Arthur Farwell, interpretato da Dario Müller. Il prossimo compositore che incontreremo è Edward MacDowell, con Idillio indiano al pianoforte Dario Müller.

Abbiamo ascoltato Idillio indiano di Edward McDowell e con questo compositore concludiamo la nostra puntata di concerto.ch dedicata interamente a Dario Müller, pianista e a lungo produttore sinfonico per la RSI. L'ultimo brano che ascoltiamo è tratto dal CD Edward McDowell, Woodland Sketches, Sea Pieces, Four Little Poems, prodotto dalla Dynamic nel 1999. Noi appunto da questo CD ascoltiamo dalle quattro piccole poesie per pianoforte, opera 32, The Eagle, The Brook e Moonshine di Edward McDowell, interpretate al pianoforte da Dario Müller.

0: Abbiamo ascoltato di Edward McDowell dalle quattro piccole poesie per pianoforte, opera 32, The Eagle, The Brook, Moonshine, interpretato al pianoforte da Dario Müller. La puntata di concerto.ch termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ben ritrovata Elisa Rossello che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi con il nostro approfondimento torniamo sulla richiesta presentata da diversi accademici alla Confederazione e ai Cantoni di creare una commissione d'inchiesta indipendente sulla persecuzione di Jenisch e Sinti. Una persecuzione, sottolineano i firmatari di questa lettera aperta, che è stata sistematica e che costituisce un crimine contro l'umanità.
1: Sì, questa lettera fa seguito alla definizione della persecuzione Jenisch sancita l'anno scorso dal Consiglio federale con rinnovate scuse ufficiali. Ricordiamo che i fatti storici da considerare sono i rapimenti dei bambini Jenisch dalle loro famiglie, l'integrazione forzata, la sterilizzazione, avvenuti tra gli anni 20 e 70. All'organizzazione che se ne occupava, chiamata Kinder der Landstrasse, parteciparono tra gli altri la Confederazione, i cantoni, i comuni e la Pro Juventute.
0: Oggi su questi molti aspetti della storia, anche di sofferenza degli Jenisch, ci confrontiamo con i nostri ospiti. Benvenuta Tati Rossi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Lei è formatrice per Amnesty International, mediatrice culturale per SOS Ticino, autrice del podcast Mamera, la storia nascosta degli Jenisch, e tra poco più di una settimana parteciperà all'evento sugli Jenisch organizzato dal Festival Echi di Storia. E buongiorno anche a Santino Spinelli, ben ritrovata ad Alphaville.
3: Grazie per l'invito e un saluto caloroso e fraterno in lingua romani. Utbacht, tasastipe, che voi possiate essere sani e felici.
0: Grazie, lei è docente all'Università La Sapienza di Roma, musicista e compositore e molte altre cose. Chiara Nencioni, buongiorno, giornalista, ricercatrice, membro del comitato scientifico del corso di perfezionamento in didattica della Shoah presso l'Università di Firenze e ha pubblicato il libro A Forza di Essere Vento per ITS. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Chiara Nencioni, iniziamo proprio con lei. Lei si specializza proprio sulla storia dei genocidi. Come detto, la persecuzione degli Jenisch non è stata riconosciuta come tale. Cosa cambia tra un genocidio e un crimine contro l'umanità? Ne abbiamo parlato spesso qui ad Alphaville, ma ci ritorniamo. E perché la persecuzione degli Jenisch rientra in quest'ultima categoria?
4: Buongiorno. Allora, è una questione che è stata molto dibattuta e non mi trovo del tutto d'accordo con la relazione poi firmata dal professore dell'Università di Zurigo, Oliver Diegelmann, che ha dichiarato in linea con lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, crimine contro l'umanità, l'azione svolta dall'organizzazione Pro Juventute. Ci sono due categorie giuridiche, entrambe create da due giuristi, tra l'altro entrambi ebrei e di Leopoli, vissuti a pochi anni di distanza l'uno dall'altro, che sono Erich Lauterbach, creatore della categoria giuridica di crimine contro l'umanità, e Raphael Lemkin, che nel 1944 conia proprio il nome genocidio, partendo etimologicamente da genos, in greco stirpe, razza, e il participio passato del verbo latino cedere, quindi uccidere, l'uccisione di un'intera razza. Questa categoria, tra l'altro, non è stata solo citata al processo di Norimberga, ma non è stata inserita nei capi di imputazione, come invece è accaduto per crimini contro l'umanità. Ora, l'articolo 2, al comma E della dichiarazione dell'ONU del 9 di dicembre del 1948, tra l'altro precede di un giorno la dichiarazione dei diritti universali dell'uomo e del cittadino, sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, cita appunto articolo 2, comma E, il trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro. Inoltre, le misure atte ad impedire le nascite. Ecco, questo, secondo la Convenzione del genocidio, è genocidio perché mira a cancellare l'identità culturale, religiosa e linguistica, assimilando anche i bambini. Tant'è vero che per il caso degli Jenisch in Svizzera, nel novembre del 2021, un'associazione di di cosiddetti nomadi. Io non uso questo linguaggio, ma rientra nel nome dell'associazione. Aveva chiesto che venisse rivista e si chiedesse appunto crimine di genocidio e non come crimine contro l'umanità. L'associazione in questione è l'Union des Associations des Représentants des Nomades Suisses, UARNS. Questo non è ha portato insomma alla creazione di una commissione, la richiesta di una perizia giuridica al professore dell'Università di Zurigo, Oliver Dingelmann, che è giunto appunto alla conclusione che si tratta invece di crimini contro l'umanità, di cui lo Stato svizzero è corresponsabile. Quindi qual è la differenza? Qual è il discrimen? Che per trattarsi di genocidio ci deve essere il cosiddetto dolus specialis, cioè l'intenzione di distruggere il gruppo, c'è scritto interamente sacese in quanto tale nella convenzione, fisicamente o biologicamente, non culturalmente. E questo è stato ciò che ha fatto propendere la commissione presieduta da Dingelmann per il crimine contro l'umanità anziché per il genocidio.
0: Ecco,
4: la cosa non mi trova totalmente d'accordo.
0: Dopo ci ritorniamo sicuramente. Santino Spinelli, il Consiglio nazionale ha espresso le sue scuse ufficiali, diciamo, ha raccomandato alle autorità locali di tutelare la cultura Yenish. Ecco, a suo avviso questo può bastare per compensare le violenze passate e da poco riconosciute?
3: Assolutamente no. Allora, se non si creano i presupposti per un giorno dedicato alla memoria di questi crimini, di questi abusi anche sessuali verso le vittime, di cui si parla anche questo poco, grazie a Mariella Merno sappiamo tutto questo perché lei ciò che ha subito, e se non si creano dei monumenti, delle stele, delle targhe, creare momenti di celebrazione affinché questi fatti non avvengano più, per tenerli bene a mente, occorre quindi un risarcimento morale, storico, culturale e sociale, effettivo, concreto, per le famiglie che hanno subito appunto queste violenze. E poi anche un risarcimento finanziario verso i parenti delle vittime, perché questo diventa fondamentale, altrimenti le scuse sterili, le scuse diciamo solo di facciata, diventano in qualche modo una burla, una presa in giro e quasi una violenza ulteriore dal punto di vista psicologico verso i parenti delle vittime. Quindi alle scuse formali deve seguire concretamente, devono seguire dei fatti concreti affinché la propria responsabilità riconosciuta deve avere un seguito, quindi creare momenti di celebrazione, di seria integrazione o interazione o come inclusione per le famiglie Yenish, Rom e Sinte presenti sul territorio elvetico. Ecco, solo allora le scuse avranno un senso, altrimenti diventa, ripeto, sono scuse sterili, vuote, non di contenuto. E quindi io credo che questo sia un passaggio fondamentale affinché, ripeto, bisogna creare i presupposti affinché questo tipo di violenza, di cose non accadano più. E ricordiamo che all'epoca Yenish, Rom e Sinti erano cittadini, non erano come dire estranei, quindi si sono creati come dire due pesi e due misure, perché ricordiamo che la popolazione romani, ma anche gli stessi Yenish, erano presenti sul territorio europeo, sono presenti sul territorio europeo da oltre 600 anni.
0: Certo, questa è storia. Questa è storia, questa certo.
3: È storia. Sì. E quindi questo, ripeto, le scuse senza niente, senza far seguito, che cosa sono?
1: Approfondiamo per l'appunto oggi la situazione della comunità Yenish che ha ricevuto delle scuse, per ora non ha ancora tutte queste celebrazioni e modi di ricordare in modo, diciamo, più concreto la memoria. Tati Rossi, lei nel corso della realizzazione del suo podcast Mamera ha notato un senso di comunità da parte degli Yenish? Ha notato un'appartenenza culturale rivendicata?
2: Ma ecco, diciamo che la protagonista dell'audio documentario del podcast, la signora Uschi Waser, è tra le poche persone Yenish, come dire, che racconta, e lei di fatto è un'attivista ormai negli ultimi 35 anni, le vicende e il terribile progetto Kinder della Strasse. La maggior parte degli Yenish, secondo appunto le mie ricerche e anche quello che dice la signora Waser, non ha voglia di parlare, e questo ha creato una grossa spaccatura all'interno della comunità Yenish, ma già prima, come citava giustamente il professor Spinelli, con Mariella Mer, che, come dire, veniva accusata nella stessa comunità di parlare troppo di questa storia, di dedicare troppo le sue opere, la sua letteratura alla vicenda. Quindi direi che la maggioranza delle persone Yenish non ha voglia di parlarne. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Uschi Waser, senza la quale chiaramente questo podcast non esisterebbe, senza una testimone diretta, che invece gira la Francia, la Germania, l'Austria e la Svizzera. Va in tutti i contesti in cui si parla di questa tematica, ed è una testimonianza preziosa la sua.
0: Per tornare alla storia, Chiara Nencioni, brevemente, difficile lo so, ma proviamoci perché siamo in tanti, che legami ci sono tra le idee di etnia e purezza della razza tipiche dell'Europa prima della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della persecuzione Yenish in Svizzera?
4: Certo, allora ovviamente sono già all'inizio del XIX secolo, quindi del 1900, uno psichiatra svizzero, uno psichiatra di Coira dal nome di Josef Jörger, fu fra i primi a redigere degli elenchi, nomi, alberi genealogici di famiglie Yenish, con lo scopo di dimostrare la degenerazione genetica di queste famiglie ritenute nomadi. Ora, già l'idea di nomade si associava, l'abbiamo visto in Germania ma anche in Italia, l'idea di oziosi e vagabondi e quindi potenzialmente criminali. In Germania, diciamo, è stato l'istituto di genere razziale diretto da Robert Ritter a studiare le popolazioni che erano raccolte sotto il nome, un eteronimo dispregiativo, di zingari. Tra l'altro gli Yenish sono considerati in Germania una categoria giustamente a parte, chiamati dispregiativamente anche zingari bianchi, perché non provenienti dal nord dell'India, ma elementi che comunque hanno richiesto di essere, quando si è creata la Roman Union negli anni 70, di essere inserita nella ganassia delle comunità Rom, però venivano considerati un qualcosa di diverso, e quindi si cercava delle legittimazioni razziali, visto che comunque erano ariani, per poterli sterminare. Nel 38 anche in Germania Ritter, perché gli Yenish non sono presenti solo in Svizzera sono presenti circa 35.000 Yenish. Oltre invece 300 e 120.000 sono presenti in Germania, soprattutto nella Germania meridionale. Quindi questo problema ovviamente se lo sono posti anche i genetisti del Reich. E Ritter nel 38 scrive che gli Yenish sono composti da clan criminali. Ad esempio, una caratteristica della lingua Yenish, che è un miscuglio di Yiddish, di dialetto locale, di lingue romani e di una lingua che veniva dispregiativamente chiamata la lingua criminale, la lingua della mala, quindi pensate quanto anche le parole sono pesanti.
0: Certo.
4: Quindi Ritter riteneva che erano composti da clan criminali, da elementi asociali, per cui bisognava confinarli in colonie chiuse e sterilizzarli. come per la progenie affette da malattie ereditarie, in quanto questi elementi sono affetti nella maggior parte dei casi da ritardo mentale, parziale o mascherato. Per cui anche in Germania, il 17 ottobre del 1934, inizia un decreto di immobilizzazione degli svizzeri, degli zingari. Scusate, vedete che in Svizzera tutto ciò accade ben prima, perché il progetto della Pro Juventute inizia nel 1926.
1: Sì, quindi nel passato...
4: Inoltre,
1: prego.
4: La fine, insomma, della Seconda Guerra Mondiale e dell'eugenetica razziale tedesca, perché fino al 1973 la sottrazione sistematica di minori, la sterilizzazione forzata e altre misure coercitive e lesive dei diritti umani sono state perpetrate in Svizzera.
0: Sì, una storia di violenza.
1: Sì, su base razziale, e è una storia di violenza che in realtà non è ancora finita. Santino Spinelli, lei già accennava un po' prima, ma oggi perché c'è tanta diffidenza ancora verso gli Jenisch da parte del resto della popolazione? E in che modi si manifesta questa diffidenza?
3: Ma c'è poca conoscenza. E questo è il problema fondamentale, e spesso gli stessi protagonisti delle minoranze etniche, ciò che accade agli Jenisch, accade ai Roma e Sinti in Italia e in Europa, vale a dire non parlano mai, non c'è mai una vera interlocuzione, sono sempre gli altri, gli esperti, tra virgolette, a parlare, rendendo purtroppo le minoranze etniche degli oggetto di studio e non dei soggetti di confronto. Vorrei ricordare che il grande Gandhi diceva: fare qualcosa per me, senza di me e contro di me. Perché? Perché toglie dignità. Sembrano che queste minoranze etniche siano prive di dignità, che ci debba essere sempre qualcun altro a parlare per loro conto. E ecco, la romfobia o antiziganismo, che dir si voglia, è un razzismo specifico verso le comunità rom e sinte, a cui anche i camminanti e gli Jenisch si possono assimilare, essendo poi incrociati. Gli Jenisch si sono incrociati sia con i sinti sia con i rom, così come i camminanti. E cosa succede? Che purtroppo nel corso di sei secoli, dal 1400, dall'arrivo dei rom in Europa fino ad oggi, non è stato mai superato questa diffidenza attraverso una reale conoscenza. Le istituzioni, in fin dei conti, hanno sempre tenuto queste minoranze, queste comunità come capro espiatorio ideale su cui riversare il malcontento generale, perché si poteva fare, si può fare, nessuno prende le parti, a cuore le sorti di queste persone, come se fossero cittadini in Europa, certo europei, perché non si può disconoscere, ma non come gli altri, sono cittadini europei di serie Z, ok, zingari o quant'altro. Ecco, allora bisognerebbe fare una profonda riflessione sul piano etico-morale per ciò che accade. Io vedo, come in Rom, vedo che scendono per strada, per accadimenti a 10.000, 20.000 chilometri, persone che giustamente protestano, si sentono indignati per ciò che accade in altre parti del mondo. Io non vedo mai qualcuno che scende per strada a manifestare in maniera reale, concreta, solidale verso le famiglie rom e sinte, Jenisch o camminanti, che subiscono violenze psicologiche, sociali, culturali, quotidianamente, e sembra che questo sia la normalità, si possa fare, perché in fin dei conti sono loro che sono diversi da noi, eccetera, eccetera, eccetera. E o che non si vogliono integrare, come si suol dire, o che sono noi nomadi per cultura, tutte falsità. E quindi ecco, allora la conoscenza che diventa determinante, il dialogo che diventa determinante, e mi permetto di dire anche il buon senso, che dovrebbe diventare determinante in un contesto democratico, perché vorrei ricordare che queste minoranze etnico-linguistiche, queste comunità, sono state fortemente represse e perseguitate sotto gli imperi, sotto le monarchie, sotto le dittature, e oggi in un sistema democratico così avanzato vengono discriminati in ogni caso. Sono cittadini non come gli altri, ma cittadini di serie Z. E questo mette pone, ripeto, una seria e profonda riflessione sul piano etico-morale.
0: Tati Rossi, lei ha dedicato un intero episodio del suo podcast di cui parlavamo poco fa a Mariella Mehr, scrittrice yenish e testimone della persecuzione. Ecco, ci racconta perché, un po' l'ha già preannunciato prima, raccontiamola ancora, perché il suo lavoro fu così significativo.
2: Quando ci siamo messi al lavoro in questo audiodocumentario, per me nelle mie ricerche era, come dire, impensabile non dedicare un episodio, un capitolo alla poetessa, perché ha dedicato gran parte della sua letteratura, ma non solo, non tutta ovviamente, a quello che è successo alle persone yenish. Quindi attraverso il ricordo della sua traduttrice, Anna Rochat, scrittrice, poetessa e traduttrice dell'opera di Mariella Mehr, attraverso il suo racconto l'abbiamo, come dire, fatta rivivere, trovando anche degli estratti di qualche anno fa di Mariella, e abbiamo appunto dedicato lei questo episodio. Tra l'altro vorrei allacciarmi alle parole del professor Spinelli. Sì. Effettivamente appunto nel settimo episodio abbiamo trovato appunto quest'audio in cui Mariella proprio dice, essendo lei, come dire, lei immaginava proprio un'arte capace di unire le persone, i saperi, le visioni, nel senso che lei diceva, parole sue, noi zingari ci preoccupiamo delle piccole discriminazioni quando in realtà ci manca proprio una voce consapevole dall'interno. Quindi lei aveva capito quello che magari a volte noi ignoriamo, no? Che le comunità marginalizzate si concentrano sulle piccole quotidiane discriminazioni che sono visibili e dolorose, che vanno comunque affrontate, ma spesso non vedono la ferita più profonda, no? Proprio l'assenza di scrittori, medici, filosofi che raccontino la propria storia con autenticità, non lasciando più spazio a stereotipi, no? Perché poi la rappresentanza, che è un tema importante che affrontiamo in questo episodio, non è solo politica, no? È anche culturale, vedersi nei media, nei libri, ma raccontarsi senza che altri da fuori lo facciano per noi. Questo è la rappresentanza,
3: questo è fondamentale.
2: Esatto, che si allaccia perfettamente a quello che dice lei, professor Spinelli. Sì.
3: Certo.
1: Quindi Mariella Mehr
3: è un passaggio cruciale, badate bene. Questo di far parlare le popolazioni yenish, romanese, eccetera, eccetera, devono, i protagonisti devono essere loro, se si vuole realmente cambiare la situazione, se si vuole realmente, come dire, avere un rapporto finalmente democratico, umano, con queste minoranze etnico-linguistiche, altrimenti resteremo sempre sul piano formale, sul piano delle scuse sterili che sono, ripeto, una forma ulteriore di violenza e di presa per i fondelli.
0: Chiara Nencione, noi siamo quasi in chiusura, vuole aggiungere qualcosa anche lei sulla questione, appunto, essere protagonisti?
4: Certo, innanzitutto io non sono rom di origine, ma come Santino ben sa sono entrata da 8-9 anni nell'Unione delle Comunità Romanesse Italiane, perché la Romandipè non è un qualcosa di genetico, di razziale, come sostenevano i genetisti nazisti della razza, ma è un qualcosa da condividere, e nei miei libri ho voluto lasciare la voce dei protagonisti, non sostituirmi ad essa, perché non è l'atteggiamento dell'entomologo che guarda queste popolazioni come un insetto da studiare, quello che giova. Innanzitutto vorrei dire che gli studi che si fanno ora devono essere volti al presente, quindi chiedere sì un riconoscimento dei torti subiti in passato, ma senza dimenticare i bisogni che ci sono tuttora nel presente, quindi un alto tasso di discriminazione. Si è passati da una discriminazione su base presuntamente etnica, razziale, a discriminazioni su basi presuntamente culturali. La Svizzera stessa presenta ancora una serie di problemi. C'è un grave problema costituito per esempio dalla carenza di aree di passaggio e di sosta adeguate per le comunità. Inoltre il credere che tutte le popolazioni yenish romanesse siano nomadi. Gli yenish in Svizzera solo l'1% è tuttora nomade, il 10% sono seminomadi. togliere appunto questo appellativo di nomadi, per esempio, insomma, è necessario chiamarli con il loro nome, con il loro nome delle loro comunità e non con eteronimi dispregiativi, come
3: bravissima,
4: appunto,
3: condivido, sindaco. Brava.
4: Ecco, c'è stato, grazie Santino, anche nel Consiglio d'Europa nel 2001 e il Consiglio federale avevano precisato che per nomadi si intendevano Yenish, Sinti, nomadi o stanziali. No, questo non va bene. La Svizzera deve riconoscere che non sono nomadi, altrimenti si continua a perpetrare degli stereotipi. Nel
0: Grazie.
4: Gennaio del 2007 l'associazione Yenish lo ha chiesto e non è stato ottenuto che nomadi sia sostituito con i termini Yenish, Rom e Sinti. L'ha richiesto nel 2016, ma ancora questo non si è ottenuto. Quindi anche le parole sono importanti.
0: Grazie, grazie. Anche, concludiamo anche, così. Sì, Santino, giusto. Abbiamo un secondo di.
3: Sì, sì, ecco, io faccio appello alle istituzioni elvetiche, che sono estremamente democratiche, di ricordare ciò che è stato attraverso monumenti, stele, targhe, e dedicare un giorno all'anno, come succede per la giornata della memoria, di dedicare proprio a ciò che è stato in maniera specifica, ciò che è avvenuto in Svizzera in maniera specifica verso le comunità Yenish, Rom e Sinti durante appunto questo cinquantennio terribile, prima e dopo la guerra. Quindi dedicare un giorno specifico affinché, ripeto, queste cose non accadano più nel futuro, quindi avere memoria.
0: Mai più.
3: Che non
0: certo.
3: Si ricorda, ci può essere, può ripetersi.
0: Grazie, grazie davvero per questo confronto eccezionale, davvero prezioso. Grazie a Tatti Rossi, formatrice per Amnesty International, mediatrice culturale per SS Ticino. Grazie, a risentirci.
2: Grazie.
0: Grazie a Chiara Nencioni,
2: giornalista,
0: ricercatrice. Santino Spinelli, docente all'Università La Sapienza di Roma, musicista e compositore. Ci aspettiamo da lei un saluto in romani.
3: Certo, in questo caso il saluto di commiato è l'acciodrom, che voi possiate prendere la migliore strada nella vostra vita.
0: Grazie davvero.
2: Grazie.
0: E grazie a Lisa Rossello che ha composto questo dibattito e questo confronto.
1: Grazie.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, buongiorno, eccoci, buon mercoledì a tutti voi all'ascolto. Oggi è il 20 maggio, sono le 6:01, questa è Verde Aurora, comincia la giornata in diretta qui su Rete 2, io sono Omar Teoldi e saremo insieme fino alle 9. La prima ora, come sempre, è tutta dedicata alla lettura dei quotidiani. Nella prima mezz'ora ci concentreremo sui temi di attualità. Tra le notizie principali, i due quotidiani ticinesi riportano soprattutto l'ulteriore taglio di posti di lavoro da parte delle ferrovie federali, in particolare nell'ambito del trasporto merci, 40 posti che saranno persi in Ticino senza licenziamenti, dicono le FFS. Vedremo poi i dettagli dalle pagine appunto del Corriere del Ticino e della Regione. I giornali italiani invece parlano soprattutto dell'intercettazione totale della flottiglia diretta a Gaza da parte della Marina israeliana. Dopo le 6:30 invece sfoglieremo le pagine culturali con qualche reportage interessante. Vi anticipo che la NZZ ad esempio è stata a Napoli a visitare la biblioteca dei Girolamini, una biblioteca che ha vissuto degli anni travagliati negli anni scorsi, e leggeremo parte di questo reportage dopo le notizie delle 6:30. A partire dalle 7 avremo gli ospiti, i consueti momenti in cui telefoniamo a degli ospiti in giro per il mondo, cominciando dalla Spagna. Alle 7:05 Francesco Fiori ci parlerà di un progetto che sta facendo molto discutere in Catalogna. Si tratta dell'introduzione di agenti di polizia in alcune sedi scolastiche. L'idea nasce da un aumento molto forte della violenza dentro le scuole, ma ha immediatamente aperto uno scontro politico e culturale molto acceso. Alle 7:50 in Croissant Croisette ci collegheremo anche oggi con la nostra inviata a Cannes, Moira Bubola, che ci aggiornerà su tutti gli sviluppi del festival. Poi alle 8:05 l'ospite di Stampa Nazionale sarà oggi Sandro Benini, giornalista del Tagesanzeiger, che ha selezionato per noi un articolo dal suo giornale. Vedremo cosa ci leggerà Sandro Benini.

Alle 8:18 ritroveremo l'ospite di In altre parole, Andrea Vitali, lo scrittore lecchese, scrittore di lago, viene spesso definito. Oggi parleremo, partendo dalla nazionale iraniana di calcio che si sta preparando per giocare i campionati del mondo, ironia della sorte, negli Stati Uniti d'America. E poi in conclusione per la rivista, alle 8:45, Alessandro Colombini, editor e membro della redazione della rivista Iconografie, ci presenterà l'ultimo numero, un numero monografico, come in realtà è sempre il caso per questa rivista, una rivista sullo spirito del tempo, si definisce il numero dell'estate 2026, si intitola Dune sul Golfo. Nel XXI secolo si parla naturalmente di Golfo Persico, un golfo che è al centro dell'attenzione, spesso anche qui nella rassegna stampa. Vi ricordo, dopo questa prima panoramica del programma della mattinata, il nostro numero di telefono al quale scriverci via WhatsApp, il numero è lo 079 382 6765. Partiamo con il primo brano musicale, Aguas de Marzo, e poi la lettura dei giornali.

Antonio Carlos Jobim, Aguas de Marzo. E vi dicevo in apertura di sommario che i quotidiani ticinesi aprono con la notizia del taglio di posti di lavoro da parte delle ferrovie sulla regione FFS Cargo, seconda frenata da 40 posti, con tanto di fotografia della stazione merci di Chiasso, mentre il Corriere del Ticino scrive: il traffico merci cambia e rinuncia a 200 posti, questa differenza naturalmente perché i 200 posti sono in ambito nazionale in tutta la Svizzera, di cui un quinto, 40 posti soltanto in Ticino. Leggo da pagina 3 della regione: tagli per adattarsi al mercato, Cargo non è più servizio pubblico, scrivono Giacomo Agosta e Daniela Carugati nel loro approfondimento. 40 posti di lavoro in meno lo scorso anno, con la rinuncia ai terminal di Cadenazzo e Lugano Vedeggio e dell'autostrada viaggiante, 40 posti di lavoro in meno quest'anno con la riorganizzazione del traffico merci a carri isolati. Prende forma il nuovo assetto di FFS Cargo in Ticino, un cambiamento che non prevede licenziamenti a sud delle Alpi, ma ricollocazioni nella maggior parte dei casi all'interno della stessa FFS Cargo Ticino e prepensionamenti dettati dalla necessità di far quadrare i conti. Il trasporto merci non è un servizio pubblico, mette in chiaro la direttrice di FFS Regione Sud Roberta Cattaneo presentando le novità. Questo settore è stato liberalizzato, abbiamo un mandato strategico e dobbiamo fornire prestazioni redditizie in grado di coprire i costi. Non possiamo permetterci, anche per via di norme europee, un sistema di sussidiarietà. Ecco quindi che dove c'è una perdita arrivano chiusure e riorganizzazioni. FFS Cargo ha un deficit strutturale e il trasporto merci deve essere redditizio. Il nostro obiettivo è diventare completamente autosufficienti entro il 2033, quando termineranno gli aiuti da parte della Confederazione, spiega sempre Roberta Cattaneo. A livello nazionale circa 50 punti degli attuali 280 non saranno più utilizzati nel traffico a carri isolati, ma continueranno a servire, su richiesta dei clienti, nel traffico a treni completi. A essere toccato in Ticino sarà soprattutto il Mendrisiotto, dove chiuderanno 4 punti, quello di Stabio, Cargo, Balerna, Mendrisio e Maroggia Melano. In queste 4 sedi nel 2025 sono stati trasbordati solo circa 100 carri carichi, e si tratta di volumi che non possono essere redditizi nel traffico a carri isolati. A livello nazionale FFS Cargo ridurrà i posti di lavoro di 200 unità e anche in questo caso si agirà principalmente attraverso ricollocamenti e prepensionamenti. I licenziamenti, è stato spiegato, saranno un'eccezione. In Ticino nessuno verrà lasciato a casa, ribadisce Cattaneo. Le FFS sono coscienti che il nostro cantone ha un mercato del lavoro più complesso e, a differenza di altre regioni della Svizzera, per un nostro collaboratore sarebbe più difficile trovare un altro impiego, continua la direttrice di FFS Regione Sud. Oltre la metà delle 40 persone toccate resterà in ogni caso all'interno di FFS Cargo in Ticino e per tutti si troverà una soluzione nel nostro cantone, a meno che sia lo stesso collaboratore a chiedere di fare un'esperienza lavorativa in un'altra regione. Le novità entreranno in vigore con il cambio d'orario del 13 dicembre di quest'anno. E poi continua l'articolo con un paragrafo su Chiasso di Mezzata. C'è poi la questione di Chiasso e su questo in prima pagina scrive nel suo commento Daniela Carugati, la giornalista della regione: Chiasso è un mondo che non c'è più, sono passati quasi 10 anni, era il 7 settembre del 2016, eppure negli occhi di molti chiassesi e non solo è ancora impressa quell'immagine. L'allora direttore generale dell'FFS Andreas Meyer sulla torre di comando di Chiasso Smistamento, che ammira i chilometri di binari distesi tra la cittadina e Balerna. Ieri invece i vertici dell'FFS si sono affrettati a rassicurare tutti che non abbandoneranno la cittadina di confine. Ne prendiamo atto, dopo l'ulteriore depauperamento della realtà ferroviaria della regione, per molti è arduo però riuscire a mettersi il cuore in pace. Come dire, c'è il timore di altri tagli e la certezza consolatrice che le ex regie federali fossero datori di lavoro blindati è un sentire nostalgico. Sappiamo di quanto il Mendrisiotto e il Basso Mendrisiotto fossero legati all'FFS come datore di lavoro. Sempre riguardo al mondo del lavoro, sul Corriere del Ticino c'è un editoriale che comincia in prima
pagina, poi prosegue a pagina 2, lo firma Generoso Chiaradonna, responsabile economico del Corriere del Ticino, che era nostro ospite non più di un paio di settimane fa, proprio qui a Verde Aurora. In altre parole, Generoso Chiaradonna scrive che il primo lancio pubblico di ChatGPT, l'applicazione di intelligenza artificiale più nota, è avvenuto appena 3 anni e mezzo fa, nel novembre 2022. Da allora sembra sia passata un'eternità. L'intelligenza artificiale, IA, lo si è capito fin da subito, è arrivata per rimanere e per rivoluzionare ancora di più il mondo, il modo di lavorare, studiare, produrre e consumare. È una tecnologia, insomma, che ha accelerato in modo esponenziale il processo di digitalizzazione dell'economia in atto da anni, creando un prima e un dopo. Pensare a un mondo senza IA può suscitare un sentimento di nostalgia per chi ha qualche decennio sulle spalle, che ricorda quando le tesi di laurea o i più semplici articoli di giornale si scrivevano con una vecchia macchina da scrivere e venivano corretti con il Tipex. Ma è praticamente impossibile tornare indietro o arrestare il processo di digitalizzazione dell'economia, che ha ridotto molto, se non eliminato del tutto, gli intermediari fisici e istituzionali in tantissimi campi. E Chiaradonna, proprio nel titolo del suo editoriale, scrive: l'innovazione dovrebbe migliorare il lavoro, un auspicio, e continua il suo testo, andare a dare una spinta ancora più forte alla rivoluzione digitale in atto da almeno 4 decenni, e ora l'intelligenza artificiale, che rischia di accentuare ancora di più la sensazione di precarietà lavorativa e non solo. La scorsa settimana il settimanale economico britannico The Economist ha dedicato la storia di copertina alle tensioni sociali che l'IA potrebbe generare nel mondo del lavoro, tanto da suggerire di rivedere i sistemi di welfare alla luce di queste innovazioni tecnologiche. È vero che nella quotidianità non lavorativa di molti l'IA ha un uso quasi ludico, poco più, dalle richieste per creare immagini artefatte alle previsioni del tempo di domani o del mese prossimo, fino ai consigli di viaggio o alla domanda su quale taglio di capelli sia più adatto al proprio viso. Con questa tecnologia sta diventando sempre più presente nel mondo del lavoro e della scuola. Basta chiedere a un docente di liceo o universitario quanto spesso si trovi a confrontarsi con tesine e testi completamente generati da sistemi di intelligenza artificiale, usati non come supporto per studiare meglio, ma come scorciatoie facili per superare un esame o una verifica. Probabilmente si tratta di casi estremi, e presto si insegnerà nelle scuole a usare queste applicazioni in modo critico, senza perdere il contatto con la realtà e con questa sensibilità e cultura che resteranno caratteristiche esclusivamente umane. In ogni caso, questa tecnologia è sempre più presente anche nelle imprese svizzere, secondo uno studio di UBS che ha coinvolto 2500 aziende. Qui Chiaradonna rimanda un articolo a pagina 2 del Corriere del Ticino di oggi. Un terzo di queste aziende dichiara di impiegare l'IA in modo regolare. L'uso è ovviamente più importante in contesti quali l'informatica, la comunicazione, i servizi finanziari e l'industria farmaceutica. Si tratta di ambiti in cui si è portati più facilmente ad adottare e accettare una nuova tecnologia, soprattutto in funzione dell'aumento della produttività e della diminuzione dei costi. Il discorso cambia nei comparti con un minore grado di digitalizzazione e minore taglia, che vedono l'IA come un rischio anche esistenziale. Non si può frenare il progresso tecnologico, se è tale lo si deve però governare a beneficio di tutti, con trasparenza, formazioni e regole chiare per le big tech. E qui torniamo al titolo: l'innovazione dovrebbe migliorare il lavoro, era l'editoriale di Generoso Chiaradonna sul Corriere del Ticino.

La mamma di Rosina, celeberrima canzone popolare, qui a cantarla erano Alessio Lega, Lucilla Galeazzi e Elena Ledda in una riproposizione del 2015 del celeberrimo spettacolo Bella Ciao, lo spettacolo messo in scena 50 anni prima al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 64 dal Nuovo Canzoniere Italiano, in un Festival dei Due Mondi che poi è rimasto nella storia per quelle contestazioni durante l'esibizione appunto del Nuovo Canzoniere Italiano, in particolare per l'esecuzione di Gorizia, Tu sei maledetta, canzone antimilitarista che fu contestata dagli ufficiali presenti in sala, un episodio raccontato più volte anche ai nostri microfoni, in particolare da Giovanna Marini. E da una guerra, dalla grande guerra del 14-18, 15-18 per l'Italia, alla guerra, ai venti di guerra che continuano a spirare sul Golfo Persico, Trump e Teheran si sfidano, negoziati sempre più difficili, scrive questa mattina Il Sole 24 Ore. Ieri ci siamo lasciati, perlomeno dopo la rassegna stampa, con un'atmosfera un po' positiva, si parlava di negoziati positivi, oggi invece si torna a parlare di possibile ripresa delle ostilità, e Marco Valsania, il corrispondente del Sole 24 Ore a New York, a scrivere: guerra nel Golfo, nuovo ultimatum dal presidente USA, accordo in 2 o 3 giorni o riprenderemo i raid, ma il regime iraniano risponde pronti ad aprire nuovi fronti nel conflitto. 2 o 3 giorni, appunto, forse venerdì, sabato, domenica, magari l'inizio della prossima settimana, Donald Trump ha risposto così in modo sibillino a chi gli chiedeva quanto tempo abbia l'Iran per scendere a patti prima che scatti un nuovo attacco americano. La via del negoziato è aperta, ha replicato il presidente, ma solo per un limitato periodo di tempo, perché non possiamo permettere che ottengano armi nucleari. In assenza dei risultati, il nuovo conto alla rovescia si concluderà sotto le bombe. Il vicepresidente J.D. Vance, considerato tra i più scettici nell'amministrazione sulla guerra, è protagonista di una prima fallita fase negoziale con Teheran. Ha precisato che con gli iraniani sarebbero stati fatti molti progressi e che vogliono raggiungere un accordo, e che nessuno in realtà vuole una ripresa delle ostilità. Vance è stato anche tra i partecipanti a un urgente incontro dei consiglieri di sicurezza nazionale convocato da Trump e svoltosi nella notte di lunedì. In agenda sia lo stato della diplomazia che i piani militari. Con Vance erano presenti il segretario di Stato Marco Rubio, l'inviato speciale sulle crisi Steve Witkoff, il segretario della difesa Pete Hegseth e il capo degli stati maggiori riuniti generali Dan Kane, il direttore della CIA John Ratcliffe. Allora, la situazione è in evoluzione sui negoziati tra Stati Uniti e Iran. Sul fronte medio orientale si registra invece l'arresto dei partecipanti alla flottiglia per Gaza, ne parlano i quotidiani italiani, sia la Repubblica che il Corriere della Sera che il Manifesto aprono con questa notizia, il Manifesto in particolare con il suo titolo sempre brillante, muro di gomma. Perché? Perché i militari della Marina israeliana avrebbero sparato proiettili di gomma sulla flottiglia. E anche l'apertura della Repubblica: Israele spara sulla flottiglia. E poi a pagina 4 e 5 Fabio Tonacci, l'inviato a Gerusalemme, scrive: spari sulla flottiglia nelle missioni recenti, non era mai successo che le forze speciali israeliane aprissero il fuoco per fermare le barche dirette a Gaza. E il fatto che non siano stati usati proiettili veri ma strumenti non letali, e qui ci sono le virgolette, come al termine di una giornata di polemiche e accuse si affretta a specificare il Ministero degli Esteri dello Stato Ebraico, non appare una giustificazione plausibile, anche perché le riprese a bordo di una delle imbarcazioni coinvolte battente bandiera italiana mostrano che gli attivisti non stavano ponendo resistenza, si erano seduti a prua come da prassi, indossavano i giubbotti di salvataggio e avevano le braccia alzate. L'intercettamento dei 52 veglieri è cominciato lunedì al largo di Cipro in acque internazionali e si è concluso ieri pomeriggio davanti all'Egitto, sempre in acque internazionali. L'operazione è durata 35 ore. La Ramle è la barca che più si è avvicinata a Gaza, il suo viaggio si è interrotto alle 17:30, un'ottantina di miglia nautiche dalle coste della striscia. Una foto che sta circolando fa temere
ai comitati di terra che sia stata speronata. Tra i 428 attivisti ci sono 29 cittadini italiani, si segnala la presenza anche del parlamentare dei 5 Stelle Dario Carotenuto e 3 stranieri residenti in Italia. Sono tutti in stato di fermo, la maggior parte di loro è arrivata in tarda serata nel porto di Ashdod, su quella che i volontari della flottiglia chiamano la nave prigione, un cargo militare usato dalla marina di Tel Aviv per raccogliere gli equipaggi e trasferirli a terra. Un secondo gruppo, costretto a salire sulle corvette d'appoggio, sbarcherà invece questa mattina. Se sarà seguita la procedura già messa in atto in passato, ad Ashdod i volontari saranno identificati, interrogati e gli verrà tolto il telefonino, per chi ancora ne ha uno, perché la prassi prevede di buttarlo in mare poco prima dell'arrivo delle forze speciali. Dopodiché non è chiaro cosa accadrà. Tempo fa la Knesset ha votato una legge ad hoc che impone l'espulsione immediata entro 24 ore, ma non è escluso che alcuni attivisti, ad esempio i turchi dell'IHH, la ONG islamica che Israele ha inserito tra le organizzazioni terroristiche, o chi ha già avuto un divieto di ingresso per aver partecipato ad altre missioni della flottiglia, finisca nei centri detentivi di Ashkelon o a Keziot, nel deserto del Negev.

0: Europa è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Seconda fase della ristrutturazione di FFS Cargo. Dopo i primi interventi sul traffico combinato, il settore merci delle ferrovie federali continua a accusare forti perdite finanziarie ed è per questo che la riorganizzazione verrà estesa al trasporto dei carri singoli ed entrerà in vigore col prossimo cambio d'orario. Nel servizio di Alain Melchionda le ripercussioni soprattutto sul Ticino.
3: Da Chiasso non ce ne andiamo, anche perché Chiasso è un nodo importante, rimane importante anche per Cargo. Ricordo che a Chiasso rimarranno comunque tutto quello che è il traffico di manovra, rimane l'officina di manutenzione per Cargo, che è molto importante per noi, e quindi Chiasso rimane.
4: È stata chiara Roberta Cattaneo, direttrice della Regione Sud per le FFS. Nei mesi scorsi, ancora nelle ultime settimane, si erano infatti rincorse voci di una chiusura, ma una riorganizzazione nazionale di Cargo è necessaria. Ancora nel 2025 il settore ha chiuso con una perdita di 76 milioni di franchi. Così, proprio da Chiasso, i macchinisti di lunga percorrenza, meno di una ventina, verranno svincolati dalle FFS e implementati nella filiata Tilo. Una decisione non particolarmente apprezzata dalla larga parte del mondo sindacale.
3: Una parte sarà trasferita a Bellinzona, c'è anche l'offerta di Tilo. Non sono le stesse condizioni, ma ricordo che Tilo ha un ottimo contratto collettivo di lavoro, ha dei salari superiori alla media anche per il Ticino, e quindi ecco, parlare di seconda classe per Tilo a me dispiace molto, perché comunque offre un servizio importante per la popolazione in Ticino.
4: Più in generale in tutto il Ticino ci saranno una quarantina di lavoratori toccati dai nuovi piani della ex regia federale, ma nessun licenziamento. L'obiettivo è tornare nelle cifre nere, sinonimo di sostenibilità, entro il 2033, quando scadranno anche gli aiuti e gli incentivi della Confederazione a FFS e ai suoi clienti.
2: Sempre più vicino il fallimento del Bellinzona Calcio, un'eventualità confermata nelle scorse ore dall'imprenditore colombiano Juan Carlo Trujillo, che non intende più investire né Granata. Stefano Lordi.
5: Sono circa 1.400.000 i franchi di debito al 20 giugno dell'attuale gestione dell'Associazione Calcio Bellinzona. Squadra appena retrocessa in Prima Lega Promotion, il proprietario uscente Juan Carlos Trujillo ha detto ai nostri microfoni che non ci sono le condizioni quadro necessarie per continuare il suo lavoro con i Granata. Le colpe, secondo il proprietario, sono molteplici e ricadono soprattutto sul comune e sulle proprietà precedenti. Per quanto riguarda le colpe personali, ha concesso un vago: avrei dovuto approfondire la realtà calcistica ticinese.
6: Però prima di prendere una squadra, queste discussioni si fanno, si approfondisce il tema. Come mai non è stato fatto?
7: Quello che ti ripeto, non vale la pena già entrare in questa discussione.
8: Non vale la pena parlare del passato. Stiamo cercando con tutta la squadra di finire nella maniera migliore e speriamo che possa finire così.
7: E speriamo che tutto termini in buona maniera.
5: Per quanto riguarda il futuro della società, si parla di tre diversi investitori che dovrebbero farsi carico del 1.400.000 franchi di debito. Resta quindi reale il rischio di fallimento del Bellinzona.
2: Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha incontrato a Berlino il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Molti temi affrontati, come l'aumento della cooperazione nella ricerca e nell'innovazione, e gli scambi commerciali aumentati di quasi 9% l'anno scorso. Parmelin ha poi espresso i timori del nostro paese dopo il via libera di ieri del Parlamento europeo ai dazi al 50% sull'acciaio e a quote di importazioni ridotte, misure adottate, ricordiamo, dall'UE per proteggere l'industria siderurgica dalla sovrapproduzione globale di acciaio. Sotto la pressione invece di Donald Trump, l'Unione Europea dal canto suo ha raggiunto un compromesso provvisorio per attuare l'accordo commerciale concluso lo scorso anno con gli Stati Uniti. Si è impegnata a eliminare i dazi sulla maggior parte delle importazioni dagli States in cambio di un tetto del 15% sui dazi per i prodotti europei. Tutto questo fino a nuovo avviso. Crisi invece tra Stati Uniti e Iran. Il Senato americano ha approvato una prima misura per limitare i poteri del presidente Trump. Il provvedimento, passato con 50 voti a 47, prevede che il Congresso si esprima per qualsiasi futura azione militare in Iran. Trump però ha fatto sapere che parteciperà invece al vertice del G7 in programma a metà giugno a Évian-les-Bains in Francia, secondo un funzionario della Casa Bianca. I leader di Francia, Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Giappone, Germania e Canada si incontrano dal 15 al 17 giugno. La sua presenza è molto probabile provocherà ulteriori preoccupazioni per la gestione della sicurezza nei cantoni svizzeri confinanti Vaud e Ginevra. E la Casa Bianca infine comunicherà agli alleati della NATO le forze americane disponibili per l'alleanza. L'annuncio è stato seguito da quello del Pentagono, che ha informato del taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. 20° giorno di maggio, mercoledì. Al sud delle Alpi ci attende una giornata abbastanza soleggiata. Nel pomeriggio qualche nuvola sui rilievi. Nord delle Alpi mattinata piovosa, poi passaggio anche lì a tempo abbastanza sereno. Minime 10 gradi stamane, poi le massime saliranno fino a 20-22, isoterma di 0 gradi dai 2900 metri. Ancora notizie adesso con David Conti. A voi una felice giornata anche con la RSI.
9: Lo sport.
10: Ben ritrovati, apriamo con il calcio. Oggi alle 11 Mora Chiacchini è atteso in conferenza stampa nella quale spiegherà le sue convocazioni per la Coppa del Mondo, rosa della Svizzera già ufficializzata tramite i canali social della federazione senza troppe novità. La lista la trovate sul nostro sito sport.rsi.ch. A Istanbul si gioca invece la finale di Europa League tra il Friburgo di Manzambi e Og e l'Aston Villa. Fischio d'inizio alle 21. A proposito di Inghilterra, dopo un'attesa lunga 22 anni, l'Arsenal ha vinto la Premier League, questo in virtù del pareggio 1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Ai mondiali di hockey, la Svizzera torna in pista per il suo quarto impegno. Alle 16:20 i rossocrociati affrontano l'Austria a punteggio pieno come la Svizzera, dopo la vittoria 3-1 contro la Lettonia. Infine nel ciclismo, al Giro d'Italia si disputa l'undicesima tappa, 195 km con arrivo a Chiavari, questo dopo la vittoria della crono dell'italiano Ganna e la maglia rosa è rimasta sulle spalle del portoghese Eulalio.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ad ogni riccio un capriccio, chissà se è vero, erano i Radicanto con questa La donna riccia, da un disco interamente dedicato al repertorio di Domenico Modugno. Noi proseguiamo la rassegna stampa con le pagine culturali. Ho selezionato un bel reportage dalle pagine della Neue Zürcher Zeitung, a pagina 5, Schatzkammer mit dunkler Geschichte, un tesoro, una camera dei tesori con una storia oscura. È un reportage di Luzi Bernet da Napoli, che ha visitato la biblioteca dei Girolamini. È una camera del tesoro e anche un gioiello architettonico, dice la direttrice Antonella Cucciniello. La biblioteca custodisce tra l'altro uno dei più importanti archivi di musica sacra barocca e la raccolta libraria del giurista Giuseppe Valletta, un giurista che ha vissuto a cavallo tra il 6 e il 700, trasferita qui su insistenza dal grande filosofo napoletano Giambattista Vico, anche lui di poco successivo al precedente. Vico fu uno dei frequentatori più assidui della biblioteca e in seguito la sala principale venne intitolata a lui. La collezione Valletta ha plasmato l'intelligenza dell'Italia meridionale di quegli anni, afferma la direttrice. Nel XVIII secolo Napoli era una delle metropoli intellettuali e culturali più importanti d'Europa e, dopo Londra e Parigi, la terza città più grande del continente. Chi visita oggi la biblioteca Girolamini può farsi un'idea di quei decenni splendidi. La recente riapertura è stata dunque una celebrazione per la città e per tutto il paese, per la cultura occidentale nel suo complesso, dice Cucciniello. Allo stesso tempo sono riemersi i fantasmi del passato e i ricordi della recente storia oscura dell'edificio. Nel 1943 fu gravemente colpito dai bombardamenti alleati, nel 1980 subì danni a causa del grande terremoto della regione. Infine, tra il 2011 e il 2012, la Girolamini fu travolta da un crimine senza precedenti, commesso dal suo stesso direttore Marino Massimo De Caro. De Caro aveva saccheggiato senza scrupoli la biblioteca affidatagli dal Ministero della Cultura e che avrebbe dovuto riportare all'antico splendore. Il caso Girolamini è entrato negli annali come uno dei più spettacolari furti di beni culturali. De Caro sostrasse più di 2500 opere secolari dalla biblioteca per venderle sul mercato nero e in aste internazionali. Nel 2012 la polizia sequestrò in una casa d'arte di Monaco oltre 500 libri provenienti dalla collezione napoletana per un valore di 2,5 milioni di euro, libri che nel 2015 furono restituiti allo Stato italiano. Oggi 50enne, De Caro fu arrestato nel 2012 e successivamente condannato prima a 7 anni di carcere e poi in un altro procedimento ad altri 5 anni di pena, scontati in parte agli arresti domiciliari. La biblioteca di Napoli rimase chiusa da allora. De Caro ha confessato i fatti, sostenendo però di aver venduto le opere solo per finanziare la ricostruzione della biblioteca, una sorta di Robin Hood della bibliomania, o come si definì una volta lui stesso, un Robin Books. Di molti dei libri rubati però non c'è ancora alcuna traccia, molto è andato perduto e forse non riapparirà mai più, dice Cucciniello, la direttrice. Se per esempio da un volume particolarmente decorato vengono estratte singole pagine e vendute sul mercato nero, è molto difficile ritrovarle. Tuttavia la ricerca continua e si tratta di un lavoro investigativo in cui la biblioteca viene sostenuta da altre istituzioni. Il fatto che alla fine sia stato scoperto il furto, i furti di De Caro, e che il suo mondo sia crollato, lo si deve allo storico dell'arte senese Tommaso Montanari, che nella primavera del 2012, seguendo una soffiata, si recò a Napoli in via Duomo 114 e vi trovò uno scenario di degrado. Ne scrisse in un articolo sul Fatto Quotidiano: ciò che vidi quella mattina indimenticabile superò ogni immaginazione, riassunse poi più tardi Montanari in un libro. Incontrai il professore De Caro, come amava farsi chiamare, pur senza esserlo, completamente assorto nello sfogliare i volumi più preziosi della collezione, tra pile di libri antichi e costosi, ammucchiati sul pavimento, lattine vuote di Coca-Cola, una graziosa ragazza ucraina che divideva con lui l'alloggio nel monastero e un pastore tedesco che vagava per le sale monumentali della biblioteca con un enorme osso di prosciutto in bocca. Era un'immagine di decadenza, degrado e oscenità, ma anche un campanello d'allarme. La magistratura intervenne e De Caro ricevette presto la sua condanna. 14 anni dopo la vita torna in via Duomo 114 alla biblioteca dei Girolamini, un reportage da leggere per intero a pagina 5 della NZZ di oggi, a cura di Luzi Bernet da Napoli.

E questa era la voce della cantante americana Halle Lauren. Sono le 6:49, siamo in diretta Verde Aurora, Omar Teoldi al microfono. Io vi voglio leggere un messaggio che ci ha inviato il nostro ascoltatore Claudio, che ci scrive: bellissima questa canzone, fa riferimento al brano La mamma di Rosina che abbiamo passato circa una mezz'oretta fa. Bellissima questa canzone, un ritmo straordinario, ottima scelta anche se le parole sono violente e dure. Io non posso che sottoscrivere quanto dice Claudio Mercoli. Lo ringrazio del messaggio, Claudio, scusate, lo ringrazio del messaggio e invito anche chi avesse dei commenti di questo tipo, dei suggerimenti, anche delle critiche, a scriverci al numero WhatsApp che ho citato in apertura, 079-382-6765. Ora un altro brano, poi torniamo con la lettura delle pagine culturali dei giornali di questa mattina.

Proseguiamo con la lettura delle pagine culturali dal Tare Sanzaghera, pagina 16, un approfondimento molto interessante a firma di Sandro Benini, una firma che conosciamo bene, l'avremo ospite casualmente anche questa mattina dopo le 8 in stampa nazionale, ma ci parlerà di un altro articolo. Sandro Benini si interessa invece qui di linguistica. I dialetti nelle chat stanno rovinando il tedesco standard, naturalmente si fa riferimento ai dialetti svizzero-tedeschi. Uno studio del linguista Adrian Lehmann mostra che nella vita privata per le giovani generazioni il dialetto è diventato una lingua scritta. Questo vale soprattutto per le donne, le ragioni e le conseguenze. Dunque, quando mandate un sms o scrivete un messaggio in una chat WhatsApp, scrivete in tedesco standard o in svizzero tedesco? Questa è la domanda che il linguista Adrian Lehmann e il suo team del Dialect Atlas, l'atlante dei dialetti, hanno posto a 1000 persone, naturalmente appunto lo ripeto, nella svizzera tedesca. Lo studio che ne è nato è attualmente in fase di revisione da parte di altri specialisti. In gergo tecnico si parla di peer review. Il professore di linguistica tedesca all'università di Berna spiega i risultati ottenuti, e qui c'è già qualcosa di interessante, un divario generazionale. Nella scrittura di messaggi privati attraverso la Svizzera tedesca c'è questo divario. Mi aspettavo che i più giovani scrivessero più spesso in dialetto rispetto agli anziani, afferma Lehmann, ma non immaginavo che la differenza fosse così grande. In concreto 4 persone su 5, il 79,5%, tra i 25 e i 40 anni scrivono i messaggi privati in dialetto. Tra le persone di 65 anni o più invece la quota di chi scrive in dialetto è appena del 38%, e Lehmann supponeva che le persone delle giovani generazioni con un livello di istruzione elevato avrebbero utilizzato prevalentemente il tedesco standard scritto anche nelle chat private. Uno dei risultati sorprendenti dello studio è che non è così. Anche tra i laureati universitari la quota di chi scrive in dialetto supera ancora il 75%, tra le persone con formazione professionale è addirittura più alta la quota, siamo all'85%. E, per i giovani scrivere in dialetto, dice sempre Lehmann, l'autore di questo studio, scrivere in dialetto è probabilmente anche un modo per prendere le distanze dalla tradizionale cultura scritta dei genitori e dei nonni, fortemente orientata al tedesco standard. L'aspetto liberatorio dello svizzero tedesco scritto consiste nel fatto che non esistono regole ortografiche rigide. È quasi impossibile fare brutte figure linguistiche in una chat scritta in svizzero tedesco. Inoltre i giovani possono sottolineare la propria provenienza regionale attraverso grafie tipiche del luogo, esprimere coolness oppure segnalare l'appartenenza a un gruppo di pari. Sembra che si stia affermando una sorta di anti-standard che rifiuta la distanza formale del tedesco standard, dell'Hochdeutsch come viene spesso chiamato, afferma Lehmann, che è anche scettico sulla domanda che gli pone Sandro Benini: i giovani presto non conosceranno più il tedesco standard? Non ho trovato nessuno studio che dimostri che i giovani abbiano una competenza inferiore nel tedesco standard a causa della scrittura in dialetto. Anzi, piuttosto il contrario, il fatto di allontanarsi consapevolmente dall'ortografia standard quando si scrivono messaggi dimostrerebbe una padronanza flessibile di diversi livelli linguistici. Si aggiunge dunque una nuova competenza che i linguisti definiscono competenza di registro. Inoltre Lehmann sottolinea un altro aspetto: chi scrive molto in tedesco standard non legge necessariamente meglio. I dati dell'Ufficio Federale di Statistica mostrano sorprendentemente che le generazioni più anziane, cioè quelle che nei messaggi privati utilizzano di gran lunga più tedesco standard, spesso ottengono risultati peggiori nelle competenze di lettura rispetto ai giovani. E c'è anche la domanda che sta un po' dietro a questo studio: lo svizzero tedesco sarà la nuova lingua standard? Il dialetto rimpiazzerà l'Hochdeutsch? Questa proposta era già stata avanzata nel 1936 da un certo Emil Baer come contributo alla difesa spirituale del paese. Il pastore e filologo suggerì di creare un alemannico scritto. Fonologia, morfologia e sintassi avrebbero dovuto essere distillate dai dialetti esistenti da parte dei linguisti. La nuova lingua standard avrebbe sostituito il tedesco scritto, ma tuttavia la proposta non ebbe alcuna possibilità di successo. 90 anni dopo il sogno di Baer potrebbe forse realizzarsi? Secondo Lehmann attualmente ci sono pochi segnali che lo svizzero tedesco scritto possa uscire dall'ambito privato e dalla pubblicità, dove viene utilizzato frequentemente. Per accettare una lingua standard svizzero-tedesca
normata, gli svizzeri sarebbero troppo legati al federalismo, il rispettivo dialetto locale o regionale plasma così fortemente il nostro senso di appartenenza che probabilmente rifiuteremmo uno svizzero tedesco unitario scritto. Questo è l'approfondimento di Sandro Benini sul Tages Anzeiger, a pagina 16. I dialetti nelle chat stanno rovinando il tedesco standard. E allora noi con un ultimo brano, C'est la vie di Adrien Raso, ci avviciniamo alle notizie delle 7.

0: sono le 7, i titoli del radiogiornale in onda alle 7.30. Putin da Xi Jinping per rafforzare l'asse tra Mosca e Pechino, il presidente russo accolto con tutti gli onori, le questioni energetiche al centro della visita. Alle primarie repubblicane in Kentucky vince il candidato di Trump, sconfitto il ribelle Thomas Massie, il presidente conferma la sua leadership. Il dramma di Crans Montana, c'è un altro indagato, è il 14esimo, è un dipendente comunale inizialmente convocato per una testimonianza. I 5 sub italiani morti alle Maldive, recuperate altre 2 salme e anche le telecamere della GoPro serviranno a chiarire le cause dell'incidente. Mondiali di hockey, torna in pista la Svizzera, 3 vittorie su 3 fino adesso, nel pomeriggio sfida all'Austria per confermare il primato nel girone.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Siamo leggermente in ritardo, ma generale di De Gregori non la si poteva sfumare e siamo in collegamento con Francesco Fiori, il nostro corrispondente dalla Spagna. Buongiorno, ben trovato Francesco.
1: Grazie Omar, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Allora Francesco, oggi ci porti in Catalogna, dove una misura legata alle scuole ha creato parecchie polemiche nelle ultime settimane. Di cosa si tratta?
1: Il governo autonomo catalano ha avviato questa sperimentazione un po' insolita, cioè ha introdotto degli agenti del Mossos de Squadra, quindi della polizia autonomica catalana, dentro alcuni istituti scolastici. Parliamo ovviamente di agenti borghese, disarmati, che dovrebbero essere presenti però in modo stabile nei centri per occuparsi soprattutto di prevenzione, mediazione, gestione dei conflitti. L'idea nasce da un aumento molto rilevante delle tensioni dentro e attorno agli istituti scolastici. Parliamo di episodi di violenza, bullismo, aggressioni, anche casi legati ai social network, fino a situazioni familiari molto delicate. Però il progetto ha immediatamente aperto uno scontro politico e culturale molto acceso.
0: E perché questa scelta ha provocato delle reazioni così forti?
1: Omar, andiamo a toccare un tema molto sensibile, cioè quello che è il confine tra educazione e sicurezza. Una parte del mondo scolastico sostiene che la presenza di questi poliziotti rischi di trasformare la scuola in uno spazio di controllo anziché di formazione. Sindacati, educatori sociali e parte della sinistra catalana contestano soprattutto il fatto che secondo loro il problema non si risolve introducendo figure di polizia, ma aumentando piuttosto psicologi, mediatori culturali, educatori e personale di supporto. Proprio in questi giorni, davanti ad alcuni istituti scolastici, ci sono già state proteste con slogan tipo più risorse sociali e meno polizia.
0: Eppure, se si è pensato di procedere in questa direzione, immagino che alcuni dirigenti scolastici abbiano visto anche di buon occhio questa misura.
1: Certo, e il dibattito è davvero molto meno compatto di quanto si possa pensare, e in effetti diversi, come ben dice, diversi direttori di istituto sostengono che oggi le scuole si trovino ad affrontare effettivamente situazioni sempre più complesse e che gli insegnanti spesso non abbiano gli strumenti adeguati sufficienti per affrontarle. E per esempio uno dei dirigenti coinvolti nel progetto pilota ha detto una frase che ha colpito molto, che è uscita sui giornali qui in Spagna, cioè: se questo piano serve evitare per esempio un matrimonio sforzato o una situazione di violenza familiare, allora ben venga. L'idea è poi, tra l'altro, che questo agente di polizia non debba comportarsi come un poliziotto tradizionale, ma piuttosto come una figura di fiducia a cui studenti e famiglie possano rivolgersi anche fuori dalle dinamiche scolastiche.
0: E quindi, Francesco, non parliamo semplicemente di sicurezza dentro le scuole?
1: È un concetto un po' più ampio, cioè la generalità, cioè il governo catalano e Mossos, appunto la polizia autonomica, sostengono che molti dei conflitti ormai nascono fuori dall'aula, in realtà, proprio sui social network, nei quartieri, nei contesti familiari o nelle reti giovanili, e poi finiscono semplicemente per esplodere dentro la scuola. Per questo il progetto viene presentato quasi come una forma di prevenzione sociale, cioè i promotori insistono molto sul fatto che gli agenti saranno in borghese, senza arma, integrati nella vita quotidiana dell'istituto e non come presenza repressiva.
0: Il rischio però, immagino, è quello di stigmatizzare certi studenti o certe scuole, no, Francesco?
1: Il problema è proprio che molti insegnanti e operatori sociali temono, cioè che gli istituti scelti per questa sperimentazione, che poi tra l'altro spesso sono situati in aree socialmente fragili o con alta presenza migratoria, possano essere percepite come scuole problematiche o addirittura come delle sorvegliate speciali. E qui il dibattito diventa molto politico, perché sappiamo che in Catalogna, come in altre zone della Spagna, il tema della sicurezza si intreccia facilmente con quello dell'immigrazione, della marginalità urbana e delle tensioni sociali. E alcuni critici parlano apertamente del rischio di normalizzare una presenza poliziesca dentro gli spazi educativi. Questa è proprio una delle accuse principali.
0: Stiamo parlando di Catalogna con Francesco Fiori, ma questa discussione riflette qualcosa che succede anche altrove in Europa?
1: Senz'altro, la scuola sappiamo che sta diventando uno dei luoghi dove emergono in modo più evidente quelle che sono poi le tensioni delle società europee contemporanee, disagio giovanile, violenza online, isolamento, rischio di radicalizzazione, conflitti culturali, difficoltà familiari. Molti governi europei e non solo stanno cercando nuove forme di intervento che mescolano educazione, welfare e sicurezza. Il problema è proprio capire fino a che punto la sicurezza possa entrare nella scuola senza modificarne la natura. Ed è proprio questa un po' la domanda che oggi in Catalogna divide il mondo politico, quello culturale e quello educativo. Cioè ci si chiede se la scuola debba restare uno spazio separato dalla logica del controllo, oppure se di fronte a problemi sempre più complessi e difficili da risolvere debba aprirsi anche a figure che fino a pochi anni fa sarebbero state impensabili dentro un istituto scolastico.
0: E concretamente, appunto, come funziona questa presenza dentro le scuole?
1: Questi agenti dovrebbero avere una presenza definita stabile ma discreta, cioè non entrano nelle classi durante le lezioni, non svolgono attività investigative tradizionali, ma hanno sì uno spazio all'interno dell'istituto, lavorano insieme ai dirigenti scolastici e soprattutto su quella che è la prevenzione di atti di bullismo, di violenza di genere, di conflitti tra gruppi, di uso problematico dei social network, consumo di droghe o ancora situazioni familiari difficili. Cioè, in pratica il governo catalano ha immaginato una figura a metà strada tra quella che è il poliziotto di prossimità e la figura del mediatore sociale. Il problema è che proprio questa ambiguità, secondo i critici, cioè né insegnante né vero agente operativo, è ciò che rende il progetto un po' controverso.
0: Sì, ci parlavi in apertura delle polemiche, appunto adesso cosa succederà? Quali sono i prossimi passi per questo progetto?
1: Come dicevamo, la sperimentazione è appena partita, nonostante il clima sia, come dicevamo, già molto teso. E alcuni istituti hanno chiesto già di uscire dal progetto e alcuni partiti della sinistra catalana stanno aumentando la pressione sul governo regionale per finire questa sperimentazione. A fine dell'anno scolastico, comunque, la Generalità dovrà valutare i risultati e decidere se estendere il modello ad altri centri. Tuttavia, al di là dell'esito pratico, la discussione ha già aperto una questione molto più ampia sul futuro della scuola, non solo spagnola ma anche europea, e su quanto spazio avranno nei prossimi anni queste logiche di sicurezza dentro luoghi che tradizionalmente erano pensati, come spazi educativi e sociali.
0: Grazie, grazie Francesco Fiori per averci raccontato di questo controverso progetto pilota per inserire agenti di polizia, della polizia regionale, i Mossos de Squadra in alcune scuole catalane. Buona giornata, alla prossima corrispondenza.
1: Grazie Omar, felice giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Robbie Robertson, I Still Standing, dalla colonna sonora del film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon del 2023, era l'ultima colonna sonora composta da Robbie Robertson, scomparso poi lo stesso anno nel 2023. Ora Vinicio Capossela, All You Can Eat, ci porta all'orario dell'agenda.

0: L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Diamo un'occhiata agli appuntamenti culturali che avranno luogo oggi nella Svizzera italiana, a cominciare dalla conferenza Libertà e diritti umani Jean Hirsch, oggi alle 16.30 e fino alle 18.30 con Nicoletta Noitogni nell'aula multiuso di teologia al campus ovest dell'USI a Lugano, nell'ambito del seminario che ha per tema l'autorità, autoritarismo, autorevolezza. Nicoletta Noitogni, filosofa e già attiva nel mondo politico svizzero, approfondisce la figura ed il pensiero di Jean Hirsch, nata nel 1910 e morta nel 2000, filosofa svizzera, prima detentrice di una cattedra di filosofia nel nostro paese. Hirsch mostra il motivo per il quale l'impegno pubblico, quindi politico, è compito della filosofia, soprattutto in un contesto come quello svizzero, dove l'autorità è suddivisa e condivisa. Alle 18 invece allo spazio espositivo La Cornice a Lugano, l'inaugurazione della mostra Donne, Mare e Pasticcini di Gabi Fluck, presentata da Alessia Brughera. La mostra appunto di Gabi Fluck, le cui opere tra disegno e pittura uniscono leggerezza e profondità, trasformando il quotidiano in immagini poetiche e simboliche. La mostra resterà aperta fino al 27 giugno, inaugurazione oggi, dalle 18 alla Cornice a Lugano. Sempre alle 18 a Massagno, a Art House, prosegue la rassegna Tutti i colori del giallo con un incontro, La cucina del delitto, incontro con le gialliste Gabriella Genisi, Valeria Corciolani e Alessia Gazzola, intervistate da Deborah Gabaglio. A seguire una cena Miss Marple a cura del Grotto Valletta presso una mensa delle scuole di Massagno, un evento tra letteratura e gusto. E ancora una volta alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati a Lugano, la conferenza Paolo di Tarso, uomo di tre culture, con Gabriele Boccaccini, modera Ernesto Borghi, nell'ambito del ciclo Bibbia, religioni, cultura, promosso dall'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, un incontro per approfondire il ruolo decisivo di Paolo nelle origini del cristianesimo e riflettere sull'attualità del suo pensiero in un contesto multiculturale e interreligioso. E chiudiamo alle 18.30 con un altro appuntamento, questa volta a Mendrisio, all'Accademia di Architettura, la presentazione del volume Aurelio Galfetti, Fare fino in fondo il proprio mestiere, scritti scelti su architettura e urbanistica, volume a cura di Nicola Navone, edito da Mendrisio Academy Press insieme a Casa Grande, un volume che offre per la prima volta un'ampia scelta di testi di Aurelio Galfetti, tra i maggiori architetti svizzeri del XX secolo, esponente della cosiddetta scuola ticinese e primo direttore proprio dell'Accademia di Architettura di Mendrisio. I testi sono accompagnati da uno scritto dello storico dell'architettura Kenneth Frampton, e interverranno questa sera Riccardo Blumer, direttore dell'Accademia di Architettura, Mario Botta, architetto, professore emerito, cofondatore con Galfetti dell'Accademia di Architettura, Alberto Caruso, architetto e autore, e Nicola Navone, lo dicevamo, curatore del volume, alle 18.30 nello spazio che porta proprio il nome di Aurelio Galfetti, l'Agorà Lio Galfetti, nel Palazzo Canavè a Mendrisio.

0: fossero considerati oggetti inanimati, sarebbe difficile trovare qualcuno che sia più furbo dei libri. Andrea Vitali, classe 1956, nato sul lago di Como, medico di professione, è tra i romanzieri più popolari del panorama narrativo italiano. Ha esordito con Il procuratore nel 1989 e lo scorso anno ha pubblicato I rimedi del dottor Ayace de Boucher e La profezia del povero Erasmo. Fa incetta di premi letterari, dal Bancarella al Campiello allo Strega, e tutti i suoi romanzi sono dei best seller. Andrea Vitali commenta i fatti dell'attualità al microfono di Omar Teoldi. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8.18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Putin da Xi per rafforzare l'asse tra Mosca e Pechino. Il presidente russo ha accolto con tutti gli onori le questioni energetiche al centro della visita. Alle primarie repubblicane in Kentucky vince il candidato di Trump, sconfitto il ribelle Thomas Massie. Il presidente conferma la sua leadership. Il dramma di Crans-Montana, c'è un altro indagato, è il 14esimo, è un dipendente comunale inizialmente convocato per una sua testimonianza. I 5 sub italiani morti alle Maldive, recuperate altre 2 salme e anche le telecamere della GoPro serviranno a chiarire le cause dell'incidente. Mondiale di hockey torna in pista la Svizzera, 3 vittorie su 3 fino adesso. Nel pomeriggio sfida all'Austria per confermare il primato nel girone. E dunque Vladimir Putin è arrivato nella tarda serata di ieri a Pechino e questa mattina è iniziato il vertice con il presidente cinese Xi Jinping, che pochi giorni fa aveva ricevuto anche Donald Trump. Al centro delle discussioni c'è l'energia, con Mosca che punta a chiudere l'accordo per un nuovo gasdotto. Si discuterà però anche di Ucraina. Allora ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, quali sono i primi segnali in arrivo dalla visita di Putin e dal suo incontro con Xi iniziato un paio d'ore fa?
4: Sì, allora Putin è atterrato a Pechino alle 11:15 di ieri sera per una visita che durerà meno di 24 ore. A riceverlo c'era il ministro degli esteri Wang Yi, mentre la settimana scorsa per Trump c'era il vicepresidente Han Jen, una carica più alta ma dal ruolo meno politico. Putin ha trascorso la notte alla residenza di Stato di Aoyutai, mentre Trump aveva alloggiato nel lussuoso Four Seasons, e sì, ha ricevuto Putin appunto alle 11 di stamattina, alle 5 in Svizzera. Il protocollo dell'accoglienza è stato identico: tappeto rosso, banda militare, 21 colpi di cannone. I colloqui si svolgono però nella sala Fujian del grande palazzo del popolo, meno sfarzosa della sala est in cui si è ricevuto Trump. Secondo i media cinesi è un segnale che con Trump andava costruita fiducia, mentre con Putin il rapporto è già solido. Sono emersi alcuni dettagli dal vertice. Si è definito Putin caro amico e si è subito concentrato sui dossier internazionali, chiedendo un cessate il fuoco immediato in Medio Oriente. Putin ha auspicato invece l'allineamento delle posizioni di Russia e Cina, sostenendo che le relazioni sono a un livello senza precedenti, e si è poi spostato subito sull'energia, definendo Mosca un fornitore affidabile. I due leader hanno subito poi concordato il rinnovo del trattato di cooperazione firmato 25 anni fa.
3: Ecco, tra i nodi principali del rapporto tra Cina e Russia ci sono l'energia e la guerra in Ucraina. Ci si possono aspettare svolte dagli incontri di oggi?
4: Sì, direi che sull'energia sarà un po' il barometro di come è andato davvero il vertice, perché al seguito di Putin ci sono non a caso i vertici di tutti i grandi gruppi energetici. Si sa che verranno firmati 3 memorandum d'intesa sull'energia nucleare civile, ma il vero nodo è il gas. Putin si aspetta il via libera definitivo sul Forza della Siberia 2, un maxi gasdotto che è destinato ad aumentare esponenzialmente l'export russo in Cina, limitando l'impatto delle sanzioni occidentali. La Russia insiste da molti anni, ma sin qui si è sempre frenato. Dopo la guerra in Ucraina Pechino si sente più forte e ha sì aumentato l'import di energia russa, ma a prezzo scontato e senza impegnarsi in grandi progetti. La crisi in Medio Oriente potrebbe però dare la spinta decisiva al gasdotto. Già sul petrolio la Cina è tornata ad aumentare gli acquisti da Mosca. Sull'Ucraina Pechino ribadirà il suo auspicio ai negoziati, ma è difficile aspettarsi svolte. La vigilia è stata tra l'altro movimentata da una voce diffusa dalla Reuters, secondo cui le forze armate cinesi avrebbero segretamente addestrato circa 200 militari russi nell'utilizzo di droni, militari che sarebbero poi stati impegnati nel conflitto, gettando dunque nuove ombre sulla profondità del

0: gestione e vigilanza nel complesso efficiente, valuta la Commissione, tempi e costi sono sistematicamente sottostimati, per cui è necessario che in futuro siano disponibili tutte le informazioni necessarie e vi sia un margine di manovra maggiore in caso di costi aggiuntivi. La Commissione rileva poi anche problemi di organizzazione interna. Cantoni e comuni dovrebbero anche essere più coinvolti, chiarendo meglio le rispettive competenze e responsabilità. Un mese fa il Controllo federale delle finanze aveva messo in evidenza delle lacune nelle previsioni e nei dati elaborati e, considerati gli importi dei progetti, si parla di miliardi di franchi di differenza. Amministrazione federale e Parlamento non dispongono dunque di informazioni sufficientemente trasparenti per prendere decisioni fondate. La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha ora formulato 7 raccomandazioni destinate al Consiglio federale.
1: In Ticino ora il Gran Consiglio si è espresso ieri in serata sul piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso, ovvero il documento che ne regolamenta l'uso e la valorizzazione. La spuntata, quella che formalmente era partita come una proposta di minoranza del Parlamento che voleva tutelare gli interessi di alcuni proprietari senza però mettere in discussione la revisione del documento. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
2: Era vecchio di 25 anni il PUC del Monte Generoso, questo documento che ormai andava adeguato alle nuove leggi cantonali e federali. L'obiettivo è sempre quello di trovare un buon equilibrio fra natura, agricoltura e turismo per un'area che è anche un parco cantonale ed è iscritta nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale. Ma già la competente commissione era spaccata a metà su un punto preciso, senza mettere in discussione l'importanza di questo strumento e la sua revisione. Due zone, Pianezza e Baldovana, dove ci sono già delle costruzioni, negli intenti del governo dovevano passare a zone agricole. Gianluca Padlina del centro ha messo in guardia sulle conseguenze.
3: Quale interesse pubblico concreto giustifica il passaggio in zona agricola anche di questi fondi già edificati? Perché il detrazionamento dei fondi già edificati non fa sparire gli edifici, non restituisce realmente superfici agricole, non cancella l'impatto paesaggistico esistente, non modifica in modo apprezzabile l'assetto materiale dei luoghi, modifica però il regime giuridico di questi beni. Il passaggio alla zona agricola incide in maniera oltremodo pesante sul valore dell'immobile, sulla sua commerciabilità, sulla sua finanziabilità e sulla possibilità concreta di intervenire in futuro sull'edificio.
2: A nulla sono valsi gli interventi dell'area progressista per spiegare che quelle due aree, finora zone edificabili speciali, non potevano più essere confermate perché in conflitto con il diritto federale e con i principi di tutela paesaggistica. Per finire, con il sostegno del centrodestra, tranne la Lega, le zone già edificate non verranno dezonate e quelle non edificate saranno agricole.
1: E con questo contributo siamo giunti al termine della prima edizione del Radio Giornale. Noi ci sentiamo più tardi, adesso vi lascio alle notizie sportive.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati, apriamo con il calcio. Oggi alle 11 Moratiachini è atteso in conferenza stampa nella quale spiegherà le sue convocazioni per la Coppa del Mondo, rosa della Svizzera già ufficializzata tramite i canali social della federazione senza troppe novità. La lista la trovate sul nostro sito sport.rsi.ch. A Istanbul si gioca invece la finale di Europa League tra il Friburgo di Manzambi e Ogbu e l'Aston Villa, fischio d'inizio alle 21. A proposito di Inghilterra, dopo un'attesa lunga 22 anni, l'Arsenal ha vinto la Premier League, questo in virtù del pareggio 1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Ai mondiali di hockey, la Svizzera torna in pista per il suo quarto impegno. Alle 16:20 i rossocrociati affrontano l'Austria a punteggio pieno come la Svizzera, dopo la vittoria 3-1 contro la Lettonia. Infine nel ciclismo, il Giro d'Italia si disputa l'11ª tappa, 195 km con arrivo a Chiavari, questo dopo la vittoria della crono dell'italiano Ganna e la maglia rosa è rimasta sulle spalle del portoghese Eulalio.
6: La meteo. Meteo Svizzera parla di tempo al sud in prevalenza soleggiato, questa mattina alcuni annuvolamenti a quote medio-alte, oggi pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, a basse quote temperatura massima attorno a 25 gradi, in Alta Engadina 14.

0: Le 7.50, torniamo in studio puntualissimi, le 7.50 sono l'orario di Croissant Croisette, siamo già collegati con Moira Bubola dal Festival di Cannes, buongiorno Moira.
1: Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, ci siamo lasciati ieri mentre ti stavi dirigendo verso la proiezione del nuovo film di Nicolas Winding Refn, ci dicevi che c'era attesa attorno a questo Her Private Hell, dopo la visione qual è il verdetto Moira?
1: Allora, devo dirvi che io sarei voluta entrare, ma non ce l'ho fatta ad entrare perché è stata presa d'assalto la visione stampa. La sera prima c'era stata la visione per il pubblico, la proiezione pubblica con una standing ovation di 12 minuti, però sono andata ad informarmi perché avrei dovuto dirvi qualcosa questa mattina. Posso dirvi che la metà della sala alla proiezione per i giornalisti è uscita dopo 40 minuti di film. Dunque, questo che cosa ci dice? Ci dice che Nicolas Winding Refn era molto atteso, questo film Private Hell arriva dopo tanti anni, il pubblico lo ha incensato anche perché è nata questa storia dopo che lui ha avuto un delicatissimo intervento al cuore che lo ha fatto riflettere sulla sua vita, così ha raccontato in conferenza stampa e sullo scorrere del tempo. Lui ha anche detto che tutta questa riflessione è sedimentata nel suo nuovo film. Le persone con cui ho parlato non hanno trovato nessun tipo di sedimentazione, anzi hanno trovato il solito Winding Refn che continua a riprodurre storie senza senso, confezionate benissimo, ad alto tasso di violenza, con donne molto belle e svestite, luci al neon e atmosfere notturne, dunque niente di nuovo sotto il sole per quanto riguarda la cinematografia di Nicolas Winding Refn.
0: Pare che la ricetta comunque abbia funzionato, se la sala era piena, Moira, grazie per questa.
1: Per il pubblico sicuramente, la stampa doveva esserci, però poi è andata via.
0: Detto di questo film del quale ci avevi anticipato ieri, c'è una polemica, Moira, che scuote il panorama mediatico e culturale francese e che non poteva non avere un eco naturalmente anche al Festival di Cannes. Parliamo del caso scoppiato attorno al gruppo Bolloré. Moira, cosa ci puoi dire?
1: Beh, vi posso dire che sin dai primi giorni, dalla conferenza stampa con Frémaux, i giornalisti francesi sono stati molto agguerriti. Perché? Perché adesso sono arrivati a più di 2000 le firme del mondo del cinema francese che chiede una attenzione maggiore a tutto quello che sta succedendo nell'industria cinematografica. Perché? Perché Canal Plus, che è il maggiore produttore di contenuti cinematografici, di cinema in Francia, è controllato da Vivendi. E Vivendi è la società presieduta da Bolloré, che è un imprenditore, naturalmente, Vincent Bolloré, vicino alla destra e che sta colonizzando il sistema mediatico e culturale francese. È anche proprietario, sempre tramite Vivendi, di diverse case editrici. Era scoppiato al Salon du Livre di Parigi qualche settimana fa il caso di Grasset, importante casa editrice il cui capo, il cui presidente è stato licenziato per alcune posizioni non troppo simpatiche appunto a Vincent Bolloré. Insomma, la politica entra a gamba tesa qui sulla Croisette e la grossa preoccupazione degli attori, dei tecnici che hanno firmato questa lettera è proprio quella che l'immaginario non venga omologato, che non venga schiacciato su delle posizioni retrive e reazionarie. È questa la grande preoccupazione. Si parla molto di soldi, sicuramente c'è anche questa preoccupazione che vengano apportati dei tagli, ma la preoccupazione maggiore è proprio quella che si vada verso un lavaggio dei cervelli proponendo delle storie tutte uguali a loro stesse e che veicolano anche determinati contenuti politici. Questa è, diciamo, la preoccupazione principale che si respira tra registi, attori nel mondo del cinema, insomma.
0: Sì, sì, tra chi questo lavoro lo fa tutti i giorni. Ci sono state prese di posizione plateali, esplicite a Cannes, Moira?
1: Sì, a me è capitato proprio di assistere a una di queste prese di posizione che è stata esplicita. Si è trattata dell'inaugurazione della Quinzaine des Cinéastes, che è questa sezione del festival importante che ha sempre sottolineato la sua autonomia perché è formata proprio dai professionisti del settore, dunque è parallela alle scelte del festival, anche se il delegato generale Thierry Frémaux ha un occhio molto acuto e vuol mettere il becco anche lì, così mi hanno detto alcune persone che conosco alla Quinzaine des Cinéastes. Detto questo, però, sono andata alla serata inaugurale e c'è stata la consegna della Carrosse d'Or a Claire Denis, e qui la stessa Denis ha raccontato come il clima stia cambiando in Francia. Lei stava girando il suo ultimo film per le strade di Parigi e una persona si è affacciata dalla finestra e ha detto: basta, andatevene che ci mangiate tutti i nostri soldi che noi paghiamo in tasse. E quando invece il cinema francese ha un metodo di finanziamento che non tocca le tasse dei cittadini perché viene finanziato con i soldi dei biglietti che vengono pagati da chi va al cinema. Dunque, questo che cosa ci racconta? Ci racconta come una narrazione inizia a farsi strada, le famose narrazioni, no? Iniziano a farsi strada anche tra la gente comune. Gli artisti prendono i nostri soldi, ci rubano i soldi delle nostre tasse. E poi c'è stato proprio l'intervento anche da parte del presidente, della vicepresidente della società dei registi francesi, che ha proprio detto che bisogna stare molto attenti e preservare l'arte da questo tipo di ingerenze politiche che poi portano la gente comune a lanciare questo tipo di grida, di insulti a una regista come Claire Denis che stava facendo il suo lavoro. Ecco, questo per darvi un po' la temperatura di quello che sta succedendo.
0: Sì, e sullo sfondo ci sono le elezioni presidenziali dell'anno
1: L'anno
0: prossimo.
1: prossimo,
0: Sì, proprio in
1: infatti,
0: questo periodo, tra l'altro.
1: è stato chiesto a Frémaux, no, lui ha specificato, ma dovrebbero arrivare un pochino prima. Diciamo che è stato molto Ponzio Pilatesco, non ha preso nessun tipo di posizione, anche perché il sindaco di Cannes è un sindaco che è della destra, e ci mancherebbe altro, ha fatto grandi cose qui a Cannes, ma è anche una persona che, insomma, sul suo sito non disdegna postare delle frasi, diciamo, divisive quantomeno. Ecco. Dunque il clima è davvero infuocato e gli artisti sono il bersaglio principale perché riescono con il loro lavoro, con la loro emozione a creare mondi possibili. Forse siamo in un momento storico dove i mondi possibili piacciono poco.
0: Eppure ce ne sarebbe bisogno. Grazie Moira per questo racconto. Seguiremo la vicenda anche negli spazi di attualità culturale. Grazie, ci sentiamo ancora domani per Croissant Croisette alle 7:50. Buona giornata.
1: È un piacere, a domani, una buona giornata.

0: I titoli del radiogiornale delle 8.30. Putin da Xi Jinping per rafforzare l'asse tra Mosca e Pechino. Il presidente russo ha accolto con tutti gli onori le questioni energetiche al centro della visita. Alle primarie repubblicane in Kentucky vince il candidato di Trump, sconfitto il ribelle Thomas Massie, il presidente conferma la sua leadership nel partito. Il dramma di Crans Montana, c'è un altro indagato, è il 14esimo, è un dipendente comunale inizialmente convocato per una sua testimonianza. I 5 sub italiani morti alle Maldive, recuperate altre 2 salme e anche le telecamere della GoPro serviranno a chiarire le cause dell'incidente. Mondiali di hockey, torna in pista la Svizzera, 3 vittorie su 3 fino adesso, nel pomeriggio sfida all'Austria per confermare il primato nel girone.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: the kiss of fire. Ah, burn me.
1: Oggi sfogliamo il Tale Sansaiger, parliamo di un articolo, un'intervista di Janina Gehrig a uno psichiatra. Sto cercando di contattare Sandro Benini, torniamo subito.

0: E ci siamo, è con noi Sandro Benini del Tage Anzeiger, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, dicevo, un'intervista, pagina 3 del tuo giornale, di Janina Gehrig allo psichiatra Frank Urbaniok. Il titolo dice: queste cose non succedono dal nulla. Di cosa, di quali cose stiamo parlando?
1: Allora, innanzitutto si tratta, come tu hai detto, di un colloquio con lo psichiatra forense Frank Urbaniok. Non so se Urbaniok sia conosciuto anche in Ticino, ma nella Svizzera tedesca è un nome noto perché è stato per molti anni primario e direttore del servizio psichiatrico e psicologico del Canton Zurigo, quindi è stato il maggior responsabile delle perizie forensi su criminali violenti. Oggi è soprattutto perito, docente ed autore. È una figura per vari motivi che fa discutere, ma questa intervista che ha dato alla mia collega Janina Gehrig vive della sua enorme competenza, e al centro del discorso ci sono persone che sono quasi esclusivamente uomini che usano l'intelligenza artificiale per creare i cosiddetti deepfake a sfondo sessuale o violento, ad esempio per vendicarsi della partner che ha deciso di lasciarli. E oggi chiaramente, no, con l'intelligenza artificiale chiunque ha a disposizione gli strumenti per fare queste cose, ma Urbaniok nell'intervista dice testualmente: non è assolutamente vero che persone del tutto normali si trasformino in criminali solo perché ora esistono le possibilità tecniche per farlo. Parliamo di profili molto specifici, questo lo dice Urbaniok, che si distinguono chiaramente dal resto della popolazione. Poi nell'intervista lo psichiatra descrive e spiega dettagliatamente queste caratteristiche, ad esempio narcisismo estremo, l'incapacità di controllare impulsi come la rabbia, la gelosia, il bisogno di dominio o la frustrazione, questo è molto frequente, la frustrazione per una separazione. E tutto questo in un modo, in una misura patologica. E questo è l'aspetto più inquietante che emerge dal colloquio, è questo. Secondo lo psichiatra ci sono molti parallelismi tra gli uomini che commettono questi reati su internet e quelli che diventano violenti nel mondo reale. Cioè, per una parte di questi criminali della rete esiste il rischio che prima o poi varchino, per così dire, la soglia del mondo virtuale. E per questo che questi deepfake pornografici non vanno assolutamente sottovalutati, anche perché già di per sé queste manipolazioni digitali spesso causano alle vittime un danno psicologico devastante. Al Consiglio nazionale ci sono diverse mozioni pendenti per contrastare i deepfake per via legale. Questo anche Urbaniok chiede che questo tipo di reato venga perseguito penalmente in modo più severa. L'intervista firmata, come tu hai detto, da Janina Gehrig contiene ulteriori riflessioni ed informazioni sull'argomento. Stampata, si trova nell'edizione del Tag Anzeiger di oggi, online la trovate nella sezione Svizzera, poi bisogna scorrere un po' verso il basso fino alla sezione Weitere Artikel, cioè altri articoli, e secondo me vale la pena di farlo.
0: Sandro, grazie. Brevemente, in chiusura, l'articolo riporta anche di un precedente celebre, perché ci sono due politici, anche questi, un po' come Urbaniok, sono molto conosciuti nella Svizzera tedesca, un po' meno in Ticino, due politici che sono stati protagonisti, o meno uno dei due è stato vittima di un caso di questo tipo.
1: Sì, lui descrive anche questo caso, sì, giusto.
0: Di chi si tratta? Si tratta di Andreas Glarner e Sibel Arslan, se non sbaglio.
1: Sì, giusto. Questo lo dice non l'avevo presente al momento. Questo lo dice alla fine dell'intervista, perché Glarner ha fatto una specie di deepfake non pornografico ma politico per denigrare, per mettere in una luce così un po' estremista una concorrente del Partito Socialista, e per questo adesso lui, se non sbaglio, è indagato.
0: Esattamente.
1: O ha dei problemi legali, comunque.
0: Dirà.
1: Fino a un certo punto, giustamente, perché Cioè, non è stato un deepfake a sfondo sessuale, ma è stato chiaramente un deepfake per denigrare una
0: Diffamatorio,
1: persona.
0: sì. Grazie
1: Sì.
0: Sandro Benini del Tages Anzeiger, pagina 3 sull'edizione cartacea. Solche Taten geschehen nicht aus heiterem Himmel. A presto, buona giornata.
1: Anche a te, ciao.

Maria Landò del quartetto della suonatrice di cornamusa galiziana Cristina Pato, ancora un po' di musica e poi saremo di nuovo in compagnia dello scrittore Andrea Vitali per In altre parole.

0: Buongiorno Andrea Vitali, rieccoci.
1: Buongiorno, buona giornata a tutti.
0: Allora, oggi partiamo da una notizia che abbiamo letto entrambi sull'ANSA, un'agenzia un paio di giorni fa. L'Iran in ritiro in Turchia al via all'operazione mondiali. La squadra nazionale di calcio dell'Iran si è qualificata per il campionato del mondo che comincia tra meno di un mese nel Nord America, ma l'avvicinamento ai mondiali non è tra i più semplici, naturalmente a causa dei bombardamenti subiti dal paese, ma anche perché in questo contesto andare a giocare negli Stati Uniti per i rappresentanti dell'Iran sembra molto molto complicato. La FIFA è intervenuta, dovrebbe garantire i visti necessari, ma insomma cosa succede? Perché l'ha incuriosita questa notizia? Perché partiamo da qui?
1: Mi ha incuriosito innanzitutto perché è, diciamo, un evento all'interno di un evento ancora più grande che è quello dei campionati del mondo. Farei una piccola parentesi, un evento che per quelli della mia generazione voleva dire, che ne so, puntare la sveglia di notte se il campionato del mondo si svolgeva all'altro capo del mondo stesso, oppure portare in ufficio un televisore portatile se le partite erano pomeridiane. Devo confessare anche che a me è capitato di fare la stessa cosa portando in ambulatorio un piccolo televisore durante un campionato europeo per non perdere un'Italia-Francia. Quindi l'evento globale, comunque, per chi si appassiona di calcio è quello. Poi all'interno si inserisce quest'altro evento che, come dire, ha una deriva anche, come dire, politica molto attuale, legata proprio alla presenza di questa nazionale, la cui nazione è in stato di guerra e che ha quest'ulteriore difficoltà legata ai visti per poter entrare in America. Tra l'altro, come abbiamo letto entrambi, i visti per i calciatori hanno un gradiente di difficoltà molto più alto, questo gradiente per gli accompagnatori, perché potrebbero essere affiliati a bande terroristiche, se non ho inteso male la notizia, per cui
0: c'è così dicono gli Stati Uniti, sì, questa è la loro posizione.
1: Così quindi, viene in mente una cosa abbastanza, diciamo, particolare. In antico, intendo nell'antica Grecia, durante i giochi olimpici le eventuali guerre, i conflitti venivano sospesi per favorire quindi uno svolgimento sereno delle competizioni agonistiche. Si potrebbe recuperare questa antica regola anche in questo stato, in questo momento, e favorire uno svolgimento regolare dei campionati del mondo. Chissà se il presidente americano è informato o è stato informato di questa regola di saggezza che non è l'unica che ci proviene dal mondo classico.
0: La tregua olimpica, Andrea Vitali. Ma lei come ha letto questa notizia? Da una parte c'è un'idea positiva, no? Mi sembra, di un mantenimento della normalità, l'Iran che ci tiene a giocare, ad andare al mondiale. Dall'altra, forse operazione mondiali si perde un po' il senso delle priorità in un paese in guerra.
1: No, io l'ho letta in senso positivo, anche se, come dire, mi fa un po' specie, come si usa a dire, è proprio questo fatto, il fatto che un paese in guerra partecipi poi a una manifestazione tutto sommato positiva come il campionato del mondo. Però è una sensazione che io ho già avvertito anche precedentemente, vedendo le squadre di club ucraine o la stessa nazionale ucraina giocare ovviamente al di fuori dei confini del proprio paese, c'è una sorta di attrito tra...
0: Abbiamo perso Andrea Vitali, non lo sentiamo più, proviamo a richiamarlo. Intanto mandiamo un po' di musica.

0: Abbiamo recuperato subito Andrea Vitali, rieccoci qua. Era caduta la linea.
1: Sì, era caduta la linea, sì, ma stavamo appunto dicendo che c'è un po' di attrito tra i due aspetti della cosa, l'aspetto ludico, agonistico finché si vuole da una parte, e l'aspetto molto più brutale della guerra, diciamo, di un paese in guerra dall'altra, che comunque partecipa e gioisce anche evidentemente di questo fatto. Peraltro mi pare di poter dire che sia molto meglio perseguire una sorta di normalità, va a sapere, magari è l'avanguardia di un momento di pace definitiva, il traino per dialogare anziché buttarsi vicendevolmente bombe e qualcosa di sulla testa.
0: Sì, tra l'altro l'Iran dovrebbe giocare in un girone con Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, non dovrebbe giocare con gli Stati Uniti perlomeno nella fase iniziale, ma chissà poi che con gli incroci, se tutto dovesse andare bene per entrambe le squadre, chissà che non si ritrovassero a giocare l'una contro l'altra, sarebbe davvero clamoroso.
1: Sarebbe clamoroso, e devo dire che se esistesse davvero l'Olimpo e gli dei che lo abitano, io credo che giocosi come sono creerebbero le condizioni affinché Iran e USA prima o poi si potessero incontrare, e quindi sarebbe, come dire, sarebbe veramente uno sberleffo ai belligeranti, ecco, vederli in campo giocandosi la sorte a suon di calci al pallone e non di bombe e quant'altro.
0: Io ho letto su questo una frase di George Orwell che nel 45 scriveva non è molto positivo lui, rimango sempre sbalordito quando sento dire che lo sport crea benevolenza tra le nazioni, in ambito internazionale lo sport, detto francamente, è un'imitazione della guerra.
1: Beh, perlomeno non fa morti e feriti, ecco, si può essere più o meno d'accordo con questa altissima, diciamo, citazione, perlomeno non fa morti o feriti, anche se ovviamente in tempi recenti e anche meno recenti, come dire, l'agonismo sugli spalti ha provocato più di un danno. Io ho sorriso recentemente quando la partecipazione dell'Iran era un po' in bilico, si pensava che non volesse andare negli Stati Uniti e quindi si apriva una finestruola per il ripescaggio della nostra nazionale. Io ho sorriso benevolmente augurandomi invece l'esatto contrario, cioè che l'Iran, che ha meritato la qualificazione, andasse ai campionati del mondo, lasciandoci qui a casa a grattare ferite ampie che quindi stentano a guarire, poiché appunto sono tre edizioni che l'Italia non si vede neanche l'ombra, insomma, un campionato del mondo.
0: Sì, qualcuno ci ha sperato però, c'era un fantomatico inviato addirittura di Trump che doveva architettare tutta questa sostituzione all'ultimo momento, tra l'altro rimanda con la memoria al 92 quando era successo qualcosa del genere.
1: Era successo qualcosa del genere, erano probabilmente anche altri tempi. In quell'anno, campionato europeo, se non erro, la Jugoslavia non partecipa al campionato europeo e viene richiamata immediatamente la Danimarca. Ricordo perfettamente che molti dei calciatori danesi erano già in vacanza al mare, quindi hanno dovuto fare in fretta e furia bagagli, richiamare dalle spiagge figli e mogli e rimanere immediatamente in Europa per prendere parte al campionato, che poi vinsero un evento. Ecco, è una di quelle cose che fa bello lo sport, fa bello, diciamo, l'agonismo. Una squadra già in vacanza che torna, si mette in fretta e furia maglia e calzoncini e scende in campo e di partita in partita arriva in finale e vince il campionato europeo. È una favola e così dovrebbe essere, come dire, lo sport per chi lo pratica e anche e soprattutto per chi lo segue.
0: Sì, era Euro 92 in Svezia, confermo, però questa volta non dovrebbe andare così perché la FIFA sta facendo tutto il possibile per portare l'Iran a giocare negli Stati Uniti, si occuperanno loro di regolarizzare i giocatori, di procurargli i visti, hanno trovato questo centro di allenamento in Turchia, in territorio, diciamo, neutro, per permettere alla squadra di arrivare pronta all'appuntamento che sarà il 15 giugno, il debutto dell'Iran è previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, poi il ritiro invece sarà in Arizona a Tucson. Andrea Vitali, grazie, abbiamo chiacchierato anche oggi in questo spazio di In altre parole. Noi ci risentiamo domani intorno alle 8:18.
1: Assolutamente sì, grazie e buona giornata.
2: Rete 2. Moby Dick, il talk show di Rete 2. Cultura, politica, società, economia. A confronto, grandi temi, ospiti sorprendenti, opinioni diverse e a volte radicalmente opposte. Moby Dick, sabato alle 10.
3: Rete 2.
4: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Putin da Xi per rafforzare l'asse tra Mosca e Pechino. È in corso l'incontro tra i due leader. Al centro dei colloqui le questioni energetiche. 130 morti, 500 sospetti contagi. Preoccupa la diffusione di Ebola in Repubblica Popolare del Congo. Si valuta l'uso di vaccini sperimentali. Il rogo di Cremona, c'è un altro indagato, il 14esimo, è un dipendente comunale inizialmente convocato per una sua testimonianza. Vladimir Putin è a Pechino, nelle ultime ore è iniziato il vertice con il presidente cinese Xi Jinping, che pochi giorni fa aveva ricevuto anche Donald Trump. Al centro delle discussioni c'è l'energia, con Mosca che punta a chiudere l'accordo per un nuovo gasdotto. Sentiamo Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
5: Putin è atterrato a Pechino alle 11:15 di ieri sera per una visita che durerà meno di 24 ore. A riceverlo c'era il ministro degli esteri Wang Yi, mentre la settimana scorsa per Trump c'era il vicepresidente Han Jen, una carica più alta ma dal ruolo meno politico. Secondo i media cinesi è un segnale che con Trump andava costruita fiducia, mentre con Putin il rapporto è già solido. Sono emersi alcuni dettagli dal vertice: si è definito Putin caro amico e si è subito concentrato sui dossier internazionali, chiedendo un cessate il fuoco immediato in Medio Oriente. Putin ha auspicato invece l'allineamento delle posizioni di Russia e Cina, sostenendo che le relazioni sono a un livello senza precedenti, e si è poi spostato subito sull'energia, definendo Mosca un fornitore affidabile. I due leader hanno subito poi concordato il rinnovo del trattato di cooperazione firmato 25 anni fa. Direi che sull'energia sarà un po' il barometro di come è andato davvero il vertice, perché al seguito di Putin ci sono non a caso i vertici di tutti i grandi gruppi energetici. Si sa che verranno firmati 3 memorandum di intesa sull'energia nucleare civile, ma il vero nodo è il gas. Putin si aspetta il via libera definitivo sul Forza della Siberia 2, un maxi gasdotto che è destinato ad aumentare esponenzialmente l'export russo in Cina, limitando l'impatto delle sanzioni occidentali. La Russia insiste da molti anni, ma sin qui si è sempre frenato. Dopo la guerra in Ucraina Pechino si sente più forte e ha sì aumentato l'import di energia russa, ma a prezzo scontato e senza impegnarsi in grandi progetti. La crisi in Medio Oriente potrebbe però dare la spinta decisiva al gasdotto. Già sul petrolio la Cina è tornata ad aumentare gli acquisti da Mosca.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando di utilizzare dei vaccini sperimentali per far fronte all'impennata di casi e decessi per Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Gli ultimi dati segnalano oltre 500 casi sospetti e 130 decessi. Secondo gli esperti, l'epidemia in Africa centrale potrebbe anche durare diversi mesi. Camilla Camponovo.
6: I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic.
7: Il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, si dice profondamente preoccupato per la rapidità e per la portata dell'epidemia da Ebola di fronte all'impennata di casi. Sarebbero almeno 500 i casi sospetti e oltre 130 i decessi nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Numeri che in realtà, secondo diversi medici esperti, potrebbero essere anche molto più alti. Esperti che hanno anche annunciato come questa epidemia in Africa potrebbe durare diversi mesi per una serie di fattori, sia per la mancanza di un vaccino o di una cura specifica contro l'attuale ceppo del virus, sia per un sistema sanitario che è già duramente colpito dalla guerra. E non da ultimo, la situazione sanitaria è aggravata anche dal taglio dei fondi statunitensi dell'agenzia USAID, l'agenzia che in passato ha avuto un ruolo importante nelle risposte alle epidemie di Ebola. Il ceppo Bundibugyo, identificato come responsabile dell'attuale epidemia, non ha un vaccino o una cura approvati. L'OMS sta ora valutando l'utilizzo di vaccini sperimentali o farmaci ancora in fase di sviluppo. Ricordiamo che l'Ebola è una malattia molto grave, la mortalità varia a seconda del ceppo del virus. In generale il tasso di mortalità varia tra il 30 e il 50% quando a disposizione c'è un'assistenza medica. La percentuale aumenta in casi in cui l'assistenza non è disponibile.
4: Negli Stati Uniti Donald Trump ha ottenuto nella notte un'importante vittoria elettorale che conferma la sua leadership indiscussa all'interno del partito repubblicano. Alle primarie in Kentucky il candidato sostenuto dal presidente e l'ex membro delle forze speciali della Marina americana Ed Garrine ha sconfitto il deputato in carica Thomas Massie, punito per aver votato a più riprese contro l'agenda della Casa Bianca. Da Washington, Andrea Vosti.
3: I have called and conceded the race. We've been honorable the whole time and we're going to stay that way.
8: Ho appena chiamato Ed Garrine e ho ammesso la sconfitta. Siamo sempre stati rispettosi e continueremo a esserlo. Con queste parole Thomas Massie annuncia in tarda serata la probabile fine della sua parabola politica. Il deputato conservatore, al Congresso dal 2012, viene sconfitto nettamente nelle primarie del Partito Repubblicano per il quarto distretto congressuale del Kentucky. 54,8 contro 45,2%. Una sconfitta molto più ampia di quanto prevedessero i sondaggi. Thomas Massie paga dunque a caro prezzo l'avere messo a più riprese i bastoni fra le ruote all'agenda del presidente e l'accusa di essere diventato un traditore. Il voto contro il budget proposto l'anno scorso dalla Casa Bianca, l'opposizione alla guerra in Iran, le pressioni sull'amministrazione affinché venissero pubblicati gli Epstein Files. Ma il risultato del voto in Kentucky può venire analizzato come la dimostrazione del controllo totale che Donald Trump continua a esercitare sul Partito Repubblicano. Un partito dal quale le voci critiche verso il presidente e la sua agenda vengono sistematicamente fagocitate. L'altro ieri la stessa sorte è toccata in Louisiana al senatore Bill Cassidy. Stanotte la vendetta di Trump è costata la carriera politica a Thomas Massie, colpevole di avere anteposto la fedeltà ai propri principi alla lealtà assoluta al presidente.
4: E nella notte si è appreso, lo ha confermato un portavoce della Casa Bianca, che Trump parteciperà il prossimo 15 giugno al vertice del G7 a Evian, in Francia, in un clima che si preannuncia teso con gli alleati europei tra dazi commerciali e sostegno militare. Un appuntamento che, come noto, preoccupa anche la Svizzera, Ginevra in particolare, per i possibili problemi di sicurezza vista la vicinanza con la località Evian che si trova sull'altra sponda del lago Lemano. Ci sono sviluppi nell'inchiesta per il rogo di Cramontana, c'è un altro indagato, si tratta di un impiegato del comune, sentiamo Paola Latorre.
9: Un colpo di scena quanto accaduto ieri a Sion. L'impiegato del comune di Cramontana finito sotto inchiesta era stato convocato inizialmente come persona informata sui fatti, che è uno status ibrido tra l'essere testimone oppure indagato. Stando alle fonti della cellula d'inchiesta della RTS, gli ispettori hanno interrotto l'audizione a fine mattinata e hanno preso contatto con i procuratori incaricati dell'istruzione penale. E loro hanno poi deciso che questa persona dovesse essere messa sotto inchiesta. Dopo la pausa a pranzo, gli ispettori lo hanno comunicato e l'uomo a quel punto si è rifiutato di proseguire l'interrogatorio. L'impiegato lavorava per il servizio costruzioni del comune di Chermignon, località che dopo la fusione del 2017 fa parte del comune di Cramontana. L'impiegato comunale ha quindi assistito da vicino ai famosi lavori di ristrutturazione del Constellation nel 2015. Oggi lavora per il comune di Cron, sempre nell'ambito delle costruzioni. Secondo un'inchiesta dei colleghi della radiotelevisione romanda, questa persona ha già avuto a che fare con la giustizia, sempre in relazione con il suo lavoro. Il tribunale di Sierre l'aveva infatti condannato in prima istanza per lesioni corporali gravi per negligenza, sentenza poi cassata dal tribunale cantonale. Le persone sotto inchiesta per il rogo di Capodanno sono quindi ora 14. I due proprietari del Constellation, 5 attuali o ex rappresentanti politici e 7 impiegati comunali.
4: Noi ci risentiamo più tardi, grazie per l'ascolto.
10: La meteo.
0: Oggi al sud sarà in prevalenza soleggiato, questa mattina alcuni annuvolamenti a quote medio-alte, oggi pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, a basse quote temperatura massima attorno a 25 gradi, in Alta Engadina 14, nelle vallate superiori, dal pomeriggio tendenza favonica.

La cantante toscana Barbara Casini e il cantante chitarrista brasiliano Toninho Horta, Pelasho Ashdo Recife. Abbiamo il tempo ancora per un altro brano, La Niña, e poi ci collegheremo con Alessandro Colombini della rivista Iconografie.

0: La rivista.
1: Su che linea temporale vivono Dubai, l'Arabia Saudita e il Qatar? Nel passato feudale delle monarchie assolute e degli stati patrimoniali, nel presente dei combustibili fossili con cui comprano Cristiano Ronaldo o nel futuro delle isole artificiali e delle città sci-fi popolate da scammer e criminali finanziari in fuga? Forse in tutte e tre insieme, o perlomeno in tutte e tre c'è il cioccolato pistacchioso. È l'introduzione all'ultimo numero, il numero estivo di Iconografie. Dune è il titolo, Dune sul Golfo nel XXI secolo. Il Golfo naturalmente è il Golfo Persico. Buongiorno Alessandro Colombini, editor e membro della redazione di Iconografie, benvenuto a Rete 2.
2: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
1: Allora, al centro della rivista monografica c'è, l'abbiamo detto, il Golfo Persico, Abu Dhabi, Dubai, Doha, l'Arabia Saudita. Insomma, questa è la zona, una zona che sentiamo nominare anche nei radiogiornali, nella lettura dei giornali la mattina, perché è al centro di delle attenzioni internazionali, anche di un conflitto che al momento pare congelato, ma vedremo. Parleremo del cioccolato pistacchioso in seguito, ma cominciamo magari dalla linea del tempo di cui accennavamo nell'introduzione. Mattia Salvia, nel suo editoriale Il Golfo è una profezia di quello che verrà, parla di futurismo, ma anche di città di sale, città fragilissime. Perché? Come spiegare la contraddizione, Alessandro?
2: Esattamente, come hai introdotto in modo giusto. In pratica i paesi del Golfo e questa fetta di mondo è importante parlarne oggi, non soltanto perché abbiamo Hormuz, abbiamo gli attacchi agli impianti di desalinizzazione e così via, ma anche perché noi a Iconografie siamo particolarmente affezionati a una frase di Gramsci, che la parafrasa un po', però è: il vecchio mondo è morto, il nuovo sta tardando a nascere, e adesso

0: è il tempo dei mostri. Il golfo sembra una dialettica molto interessante tra questo vecchio e questo nuovo. Questo è fatto anche di immagini suggestive, come introducevi tu, abbiamo dai palazzi di sale e sabbia e fango fino alle skyline. Abbiamo un paese estremamente proiettato nel futuro, Dubai è il futuro, però alla stessa maniera abbiamo anche dei rapporti di potere premoderni, abbiamo dei governi che sono monarchie feudali che all'improvviso si sono ritrovate piene di petrolio e poi anche quando questo petrolio finisce, come il caso di Dubai, che l'ha finito da un bel pezzo, però comunque continuano a proiettarsi nel futuro, a reinventarsi. Ma se poi alziamo questo tappeto sotto, ci troviamo di nuovo, forme di modernità, pre-moderne, mi verrebbe da dire.
1: Iconografia, naturalmente lo dice il nome, è una rivista che dà molto spazio alle immagini, alle fotografie. Siamo in radio, ma può provare a raccontarcene qualcuna che è simbolica di questo incontro tra il vecchio e il nuovo che troviamo nel Golfo?
0: Sì, assolutamente. Un'immagine che mi viene in mente, me ne vengono in mente due. La prima è una che abbiamo visto su social, siamo stati in base, però questo cioccolato pistacchioso che arriva da quella parte di mondo, che arriva da Dubai, il Dubai Chocolate, dove abbiamo appunto queste immagini barrette di cioccolato che dentro strabordano di questa non meglio precisata sostanza verde che certe volte sembra quasi qualcosa di nucleare. Però al di là delle battute, la storia del Dubai Chocolate, che oggi come oggi è uno dei punti di riconoscimento, degli aspetti più conosciuti di Dubai, è una storia che è simbolica, che ci racconta anche qualcosa, non su come gli piace mangiare il cioccolato da quella parte del mondo, ma anche qualcosa su cosa sta succedendo lì da qualche anno. Noi nel nostro pezzo diciamo che ci sono poche cose spiritualmente più Dubai del Dubai Chocolate. Abbiamo questo prodotto che nasce in un contesto familiare, nasce addirittura da una voglia che ha una donna incinta, che è una delle due. Hamuda, Sara Hamuda è una delle due inventrici, diciamo, di questo prodotto, e piano piano diventa sempre più virale, diventa una sorta di simbolo all'estero del paese. Questo un po' all'inizio, soprattutto fuori dal controllo e dalle spinte governative, ma quando si vede che la cosa sta sfuggendo di mano, e per sfuggendone di mano intendo che a un certo punto a Dubai qualche anno fa c'è stata una scarsità di pistacchi e il prezzo è aumentato di oltre il 30%, perché è diventato appunto un trend globale. E questo per gli Emirati è stato uno spartiacque in termini di soft power culturale. Tu hai da una parte il posto più finto del mondo, se abbiamo tempo dopo parlerò del freddo nel Golfo, che è l'emblema di questa finzione, e però per la prima volta hai un prodotto autentico, che è appunto questo nuovo tipo di barretta di cioccolato. E si arriva al punto che nel settembre del 2024 il principe ereditario di Dubai, Mohammed Al-Maktoum, addirittura si fa inventare un gusto pistacchioso, perdonatemi la mostruosità del termine, proprio proprio per lui. E non è in vendita questo, per fortuna o purtroppo.
1: Peccato, peccato. Ci dice molto dell'idea di sé che queste petrolmonarchie vogliono proiettare all'estero, no? E su questo scrivono anche alcune delle persone che hanno contribuito a questo numero di iconografie, ad esempio Laleka Lili, la professoressa di Gulf Studies.
0: Esattamente, questo secondo me è importante sottolinearlo anche per spiegare un po' l'essenza di iconografie, soprattutto del cartaceo. Iconografie vive tre anime, passatemi il termine, un archivio / vetrina su Instagram, una rivista monografica, che è un archivio ragionato, che esce una volta ogni tre mesi, e poi Tempolina, che è una newsletter. In tutte queste tre dimensioni, diciamo, in iconografia c'è sempre la compresenza del weird, dello strano, quindi della cosa che ti fa sorridere, magari amaramente, ma comunque sorridere, e poi un po' di sana teoria. Noi da quest'anno che iconografie, il cartaceo di iconografie ha vissuto un rinnovamento, e abbiamo deciso di introdurre proprio un'intervista per ogni numero, che noi ci riferiamo a questa intervista proprio come è fatto. Non so, magari qualcuno degli ascoltatori ha visto quella serie TV che in pratica loro prendevano gli orsetti gommosi. Ok, andiamo a vedere come sono fatti gli orsetti gommosi. E quindi mandavano una crew con una telecamera e tutto in una fabbrica di orsetti gommosi e vedevano come questa gelatina venisse plasmata, creata e così via. Noi vogliamo fare un come è fatto dei vari temi delle nostre monografie, e quindi per questo caso abbiamo fatto un'intervista a Lale Khalili, un'accademica e scrittrice, professoressa di economia politica internazionale alla Queen Mary University di Londra, e è un'esperta del capitalismo estrattivo e del capitalismo globale in quella parte di mondo. E quindi Laleka Lili ci spiega, per esempio, come funziona un'azienda petrolifera, come funziona una Golden Visa, come funziona il prezzo del petrolio, chi lo decide, come, perché, come si accede a una cittadinanza del Kuwait, per esempio, e così via. Quindi, diciamo, l'obiettivo è cristallizzare i meandri più strani della storia, che magari in una narrazione più seria e seriosa rischierebbero di perdersi, però allo stesso tempo alla fine della giornata vogliamo che sia chiaro del quale stiamo parlando, e insomma questo.
1: Come è fatto il Golfo Persico, Alessandro Colombini? Potremmo riassumere così questo numero di iconografie dune sul Golfo nel XXI secolo che abbiamo presentato questa mattina. Grazie e buona giornata, alla prossima.
0: Grazie a voi, grazie mille, buona giornata.

Van Morrison ci ha portati in chiusura di Verde Aurora, a seguire alle 9 il Laser, oggi a cura di Emanuele Valenti, l'Europa tra pace e guerra in un momento di estrema instabilità geopolitica, con Putin da una parte e Trump dall'altra, l'Europa deve fare delle scelte importanti, come trovare o recuperare il suo spazio sulla scena globale, come conciliare la ricerca di un nuovo peso geopolitico con i suoi valori tradizionali, cultura, democrazia, diritti umani, la risposta è ormai chiara di fronte alle minacce esterne, l'Europa ha scelto di riarmarsi, la stessa Commissione europea ha annunciato un piano da 800 miliardi di euro per la difesa militare, questa è la priorità assoluta, tutto il resto sta passando in secondo piano e una delle conseguenze di questa nuova politica molto poco raccontata è la riduzione dei fondi a livello comunitario ma anche dei singoli stati per i progetti di peace building, la costruzione della pace, prevenzione e gestione dei conflitti armati, mediazione, non vengono più considerati strumenti utili o comunque non prioritari in un momento di estrema instabilità. In realtà bisognerebbe investire in questa direzione proprio in questo momento, ma la politica europea ha fretta e vuole risultati nell'immediato. La puntata di Laser, appunto a cura di Emanuele Valenti, parlerà di questi temi con chi lavora quotidianamente nel settore del peace building in Europa, Lorenzo Conti di European Peace Building Liaison Office, Anna Penfrat di Non-Violent Peace Force e Bernardo Venturi di Agency for Peace Building, fra pochissimo in Laser, a seguire Parad oggi con Barbara Tartari e poi dalle 11 torna l'attualità culturale con Alphaville e Cristina Artoni. A me non resta che ringraziare tutti voi all'ascolto, da Omar Teoldi l'augurio di una buona giornata con Rete 2 e a risentirci.

Remigrazione è una parola recente. La utilizziamo da meno di 10 anni e solo l'anno scorso il dizionario Treccani l'ha inclusa tra i neologismi. In apparenza sembra un termine piuttosto innocuo, remigrare, ovvero il ritorno volontario di un migrante nel paese d'origine. Ma più spesso, nel linguaggio politico europeo, specie delle destre estreme, remigrazione ha assunto un significato diverso. Non più un ritorno volontario, ma imposto attraverso incentivi, pressioni amministrative o, nei casi più estremi, con la forza. Anche per questo, in Germania, nel 2023, una giuria di linguisti e giornalisti ha scelto remigrazione come non parola dell'anno, cioè una parola da segnalare per il suo uso pubblico discriminatorio o mistificante. Oggi, a Laser, partiamo proprio da questa parola per raccontare una storia poco conosciuta, il tentativo degli Stati Uniti di riportare in Africa i discendenti degli schiavi. È una storia che nasce nell'America profonda, nelle grandi piantagioni del sud, e approda sulla costa occidentale dell'Africa, in un piccolo stato dal nome simbolico, Liberia, libertà.

0: Ma andiamo con ordine. Già nel 600, in Virginia, le piantagioni ricorrevano sempre più al lavoro di africani schiavizzati nella coltivazione del tabacco. In altre colonie dell'impero britannico, come la Carolina del Sud, il sistema delle piantagioni produceva invece riso e poi, nel 700, anche indaco. Sino a quel momento la schiavitù era comunemente accettata e considerata quasi naturale dalla società coloniale bianca. Ma la situazione cominciò a cambiare intorno agli anni 30 e 40 del Settecento, con il primo grande risveglio dei movimenti religiosi. Com'è possibile, ci si chiedeva, conciliare il cristianesimo con la proprietà di altri esseri umani? Proviamo a rispondere a questa domanda con Enrico Dal Lago, professore di storia degli Stati Uniti all'Università di Galway, in Irlanda. Enrico Dal Lago è autore di Storia della schiavitù americana, dalla fondazione delle colonie alla guerra civile, Carocci Editore.
1: Nel primo grande risveglio del Settecento si verificò praticamente una grande critica all'autorità religiosa stabilita, che era quella detenuta dalla Chiesa anglicana. La Chiesa anglicana effettivamente era vista come l'autorità religiosa che sosteneva l'ordine dominante e quindi le classi dominanti, il re e la società così com'era organizzata in modo estremamente gerarchico. Col grande risveglio si ha un tentativo di riforma religiosa che abbraccia soprattutto le confessioni eterodosse protestanti e quindi battisti e metodisti, battisti già presenti dagli anni del 600, mentre i metodisti erano appena cominciati ad esistere negli anni 30 del 700, e questa battaglia contro l'autorità diventa effettivamente uno dei motori del movimento contro la schiavitù in generale. Col grande risveglio avviene un passaggio ad una concezione della religiosità al cui centro c'è il peccato. Il peccato più grande che veniva riconosciuto era quello della schiavitù, quindi tantissimi proprietari di schiavi in conseguenza di questo cominciano a pensare che stanno facendo di tutto per andare a finire all'inferno e quindi si convertono e cominciano a seguire queste nuove confessioni religiose, diventare battisti, metodisti.
0: Nel 1775, con la rivoluzione americana, le colonie britanniche del Nord America si rifiutarono di riconoscere l'autorità della madrepatria e cominciarono il percorso verso l'indipendenza. Niente tasse senza rappresentanza politica, fu lo slogan dei ribelli. Nella dichiarazione di indipendenza, proclamata nel 1776, la schiavitù non veniva nominata direttamente, ma nel preambolo si affermava pur sempre che
2: «Noi riteniamo che queste verità siano evidenti di per sé, che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che tra questi vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità».
0: È evidente lo spirito illuministico che anima queste parole, ma è altrettanto evidente la contraddizione. Come poteva una repubblica nascere in nome della libertà e continuare a tollerare la schiavitù? Ancora Enrico Dal Lago.
1: La dichiarazione di indipendenza del 1776 è uno dei documenti che vengono considerati universalmente come uno dei prodotti più alti dell'illuminismo, però è interessante nel contesto americano perché appunto la maggior parte di questo documento è stata redatta da un grande piantatore di schiavi che era Thomas Jefferson della Virginia, che tra l'altro è anche la persona più importante dal punto di vista intellettuale nel corso della rivoluzione americana ed è senz'altro l'intellettuale della classe alta americana che è più imbevuto di cultura illuminista in generale. Si pone direttamente in connessione con gli ideali illuministici di protezione dei diritti, però questi stessi ideali di protezione dei diritti per gli illuministi si applicavano anche agli schiavi, perché essi erano soggetti alla tirannia dei padroni. Quindi nel periodo della rivoluzione americana si vede una contraddizione di fondo gigantesca tra questi ideali illuministici per cui la rivoluzione veniva combattuta contro l'impero britannico e allo stesso tempo questi ideali che venivano calpestati quotidianamente dai proprietari di schiavi che combattevano per la rivoluzione.
0: Nella seconda metà del Settecento, la critica alla schiavitù si lega anche al declino della piantagione come modello produttivo. Lo spiega bene lo storico Giulio Talini, autore di Piantagioni e schiavi nella storia del capitalismo, Sguardi Atlantici, ancora Carocci Editore.
1: A fine Settecento la piantagione nordamericana vive effettivamente una crisi, in particolare non in tutto il sud in modo indistinto, ma in quello che si chiamava Upper South, cioè Virginia e Maryland. Qui dal 600 esisteva una industria d'esportazione di piantagioni a base schiavile di tabacco. Il tabacco era la merce di punta che arrivava soprattutto a Glasgow e nel resto dei porti britannici e da lì era esportato poi in tutta Europa per l'uso e consumo degli europei. Anche in Italia, peraltro, arriva in questo modo.

0: Anche per effetto di questa nuova cultura filosofica ed economica, nel 1807, nell'impero britannico e negli Stati Uniti, fu abolita la tratta degli schiavi. Da quel momento diventò illegale comprare, trasportare e vendere schiavi attraverso l'Atlantico. La tratta però non scomparve immediatamente, continuò illegalmente e verso altri territori delle Americhe. Intanto, dopo la Rivoluzione americana, tra il 1783 e il 1804, gli stati del Nord abolirono la schiavitù, sostituendo gli schiavi con gli operai della Rivoluzione industriale. Di conseguenza, il commercio e l'utilizzo degli schiavi si spostò sempre più verso il sud degli Stati Uniti. Col tempo però la tensione morale nei riguardi della schiavitù si attenuò e poi l'economia di piantagione nella prima metà dell'Ottocento conosce una nuova fioritura che gli storici chiamano la seconda schiavitù. Grazie al cotone la piantagione rinasce come un sistema moderno, espansivo e profondamente integrato nell'economia industriale e finanziaria. Ancora Giulio Talini.
1: Lo schiavismo non era morto negli Stati Uniti, al contrario si rilanciò prepotentemente nell'Ottocento attraverso la produzione di cotone. Ed è quella che gli storici chiamano seconda schiavitù. Nell'Ottocento la schiavitù non solo, diciamo, persiste, nonostante l'abolizione pesante, importante in Gran Bretagna, poi nel 1848 in Francia, ma la schiavitù si rivela competitiva e perfino in realtà più produttiva del cosiddetto lavoro libero. E questo anzitutto è un rilancio che ha delle cause che riguardano anche qui il contesto internazionale. La prima di queste è la rivoluzione industriale britannica, cioè è ovvio che la rivoluzione industriale britannica, che avesse come suo asse economico principale il tessile cotoniero, avesse bisogno di materia prima. Gli Stati Uniti sapranno reagire a questa richiesta, in particolare questa volta non più l'Upper South, Virginia e Maryland, ma stavolta il Deep South, quindi la cosiddetta cintura del cotone che andava grosso modo dal North e South Carolina fino a quando poi sarà annesso nel 1845 al Texas. Ecco, questa cintura del cotone sarà proprio quella che risponderà a questa domanda attraverso un rilancio dello schiavismo della piantagione. Non si può leggere però questo rilancio della seconda schiavitù senza un altro fatto centrale, cioè l'innovazione tecnica, tecnologica. Infatti nel 1793, in maniera peraltro quasi casuale, Eli Whitney inventa, scopre un metodo meccanizzato per sostanzialmente dipanare le matasse di cotone e sgranarlo in modo da separare filamenti e semi. Questo era un tipo di compito, di lavoro che prima gli schiavi effettuavano manualmente ed era un vero collo di bottiglia produttivo. Nel momento in cui arriva questa innovazione, si diffonde in ogni piantagione quasi subito, si ha un superamento di una barriera tecnologica a cui gli schiavi si adattano immediatamente, perché un altro dei grandi pregiudizi liberali, cito per esempio Alexis de Tocqueville, ritenevano che gli schiavi non potessero usare alta tecnologia. Il lavoro schiavile smentisce ampiamente questo, direi, pregiudizio e anzi proprio questa sgranatrice di Whitney, introdotta a partire dal 1793, sarà centrale. Altro fattore chiave, siamo nella prima metà dell'Ottocento, dunque il congresso di Vienna nel 1815 vieta ufficialmente la tratta. La domanda quindi che ci si potrà fare è: ma come fanno allora gli Stati Uniti a moltiplicare a tal punto gli schiavi laddove il mercato, la tratta atlantica in realtà sta morendo, continua come contrabbando ma sta morendo? E il fatto è che gli Stati Uniti qui ereditano una tendenza alla demografia precedente in realtà che riguarda già le 13 colonie britanniche e che è quella la crescita naturale della popolazione schiavile. Io metterei anche altri due punti che vanno segnalati. Uno è che l'espansione del cotone è un'espansione che non è pensabile senza un certo imperialismo interno americano. Lasciatemi citare solo un episodio fondamentale, l'Indian Removal Act del 1830, quello col quale, cioè il presidente di allora, il democratico Andrew Jackson, legalizza, in qualche modo ammette una rimozione teoricamente negoziata, di fatto forzata, delle cinque maggiori popolazioni indiane, cioè pelle rossa, al di là del Mississippi, cioè verso l'attuale Oklahoma. Quindi il fatto di aver liberato milioni di acri di terra è quello che permette anzitutto l'espansione del cotone. Senza questo non si può pensare l'espansione del cotone. E ultimo punto che affronto è questo, cioè la seconda schiavitù nella piantagione di cotone si accompagna anche a una innovazione gestionale, manageriale senza precedenti.
0: In quegli anni, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, si fece strada una nuova idea, la colonizzazione, in parte affine alla nostra idea di remigrazione. L'obiettivo era promuovere l'insediamento di afroamericani liberi sulla costa occidentale dell'Africa. Ci provarono dapprima i britannici in Sierra Leone, ma il loro insediamento nel 1787 fallì rapidamente tra malattie, fame, conflitti locali. Però il progetto fu rilanciato nel 1792 con la fondazione di Freetown. Nel 1816 viene fondata l'American Colonization Society. Enrico Dal Lago.
2: Negli anni iniziali dell'Ottocento la schiavitù è di nuovo al centro dell'economia e della società americani. C'è una forte classe di piantatori e di proprietari di schiavi che ha le redini del potere. In questa condizione è difficile pensare a come si potesse lottare contro la schiavitù e quindi esistono dei tentativi che sono in qualche modo obliqui invece che diretti, e questo tentativo di cui parliamo adesso è forse il più importante, dell'American Colonization Society, che viene a crearsi come movimento di opposizione alla schiavitù, ma anche movimento di riforma in generale a secondo di chi lo abbracci, perché da una parte ci sono gli abolizionisti, cioè quelli che volevano l'abolizione della schiavitù, che pensano che il modo migliore per creare questo clima e questa condizione di abolizione della schiavitù sia fare in modo che gli schiavi liberati vengano trasportati in Africa, dove potranno avere condizioni di vita migliori che negli Stati Uniti. Quindi è un programma umanitario dal punto di vista degli abolizionisti. Però insieme a loro nell'American Colonization Society c'è una grande parte di membri che sono invece piantatori, sono proprietari di schiavi, e quello che vogliono questi individui invece e liberarsi dei neri liberi, che sono effettivamente una spina nel fianco per loro, perché i neri liberi potevano creare contatti con gli schiavi, potevano in qualche modo sobillarli o sostenerli nei loro tentativi di ribellione e di liberarsi dalla schiavitù. Che sia questo un motivo, che sia quello degli abolizionisti, è un tipo di operazione che negli anni 20 dell'Ottocento è l'operazione che attrae la maggior parte dell'interesse di quelli che sono contro la schiavitù, che effettivamente creano un nucleo di attivisti che un po' per volta si crea un seguito nazionale. Ci sono diverse American Colonization Societies in diversi stati del nord, dove infatti si creano condizioni tali da poter mandare un certo numero di afroamericani in Liberia dopo che è stata acquisita una parte del territorio vicino alla futura capitale di Monrovia. L'istanza razzista dell'American Colonization Society era chiara ed evidente a tutti, non era un mistero, però veniva propagandata come un'opera umanitaria per ragioni di comodo per i piantatori e per quella parte degli abolizionisti che la pensava esattamente in questo modo, cioè che non ci potessero essere le presupposizioni per avere un'armonia di vita tra bianchi e neri in America, e quindi che la cosa migliore per la razza bianca fosse effettivamente se le persone di discendenza africana fossero ritornate in Africa. Quindi era estremamente razzista come idea. Di questa natura razzista se ne accorsero immediatamente gli afroamericani stessi, gli afroamericani liberi, la maggior parte dei quali non fu d'accordo con questo schema, con questo programma. Bisogna tenere conto del fatto che nel 1847 gli schiavi americani erano ormai tutti nati in America, quindi fondamentalmente la loro concezione dell'Africa era estremamente vaga e si consideravano americani a tutti gli effetti, e quindi l'attrazione della Liberia era molto relativa, ed è anche per questo che alla fine ci furono probabilmente circa 6.000 persone che furono spedite in Liberia prima dell'indipendenza.
0: La Liberia nasce quindi dall'incrocio tra tre grandi questioni: il disagio morale verso la schiavitù, il razzismo della società bianca statunitense e la paura suscitata dalla crescita della popolazione nera libera. Nel 1822, sulla costa occidentale dell'Africa, sorse l'insediamento che sarebbe poi diventato la Liberia. Il suo centro principale prese il nome di Monrovia, in onore del presidente statunitense James Monroe, sostenitore del progetto. Nel corso dell'Ottocento, circa 16.000 afroamericani emigrarono in Liberia. Erano neri liberi, ex schiavi, e in alcuni casi persone che ottennero la libertà proprio a condizione di partire. Un esempio importante è Joseph Jenkins Robert, nato libero in Virginia, emigrato in Liberia nel 1829 con la famiglia, governatore e primo presidente della Liberia indipendente. I cittadini liberiani erano poche migliaia, quasi nulla se li confrontiamo con la popolazione afroamericana degli Stati Uniti, dove, secondo il censimento del 1860, vivevano mezzo milione di persone nere libere, accanto a quasi 4 milioni di schiavi.

0: Nel 1847 la Liberia proclamò l'indipendenza. Per oltre un secolo la nuova repubblica fu guidata soprattutto dai discendenti degli afroamericani emigrati dagli Stati Uniti. Furono loro a costruire istituzioni modellate su quelle americane, dalla Costituzione alla bandiera. I nuovi arrivati si considerarono a lungo un'elite separata e superiore rispetto alle popolazioni indigene locali, che rimasero escluse dal potere politico. In Africa, insomma, gli schiavi di un tempo finirono per riprodurre molte gerarchie del mondo di provenienza. Nel frattempo, la Liberia mantenne una forte relazione con gli Stati Uniti, dove esportava la gomma delle sue piantagioni di caucciù. Il potere dei liberiani di origine americana durò fino al 1980, quando fu rovesciato con un colpo di stato militare guidato da Samuel Doe. Ma la promessa di riscatto non si tradusse in democrazia. Presto il nuovo regime di Doe divenne autoritario e sempre più violento. Nel 1989 un capo locale, Charles Taylor, si ribellò, dando inizio alla prima guerra civile liberiana, una delle più devastanti dell'Africa occidentale. Samuel Doe viene catturato e ucciso nel 1990, ma la guerra tra le diverse fazioni continua. Il conflitto devasta il paese, provoca massacri, sfollamenti di massa e il collasso dello Stato. Infine, nel 1997, dopo 10 anni di guerra, Charles Taylor viene eletto presidente. La sua vittoria, però, non porta ancora a una vera pacificazione. Marco Trovato, direttore della prestigiosa rivista Africa, come se l'è cavata la Liberia nel nuovo millennio?
1: Nel nuovo millennio la Liberia parte da una condizione estremamente fragile, direi quasi da anno zero. Dopo la seconda guerra civile conclusasi nel 2003, il paese è devastato, infrastrutture distrutte, istituzioni collassate, tessuto sociale profondamente lacerato. Insomma, la pace non coincide automaticamente con la stabilità, ma apre una stagione molto complessa, fatta di ricostruzione lenta, disuguaglianze, aspettative spesso disattese. Un passaggio chiave, direi, arriva nel 2005 con le elezioni di Ellen Johnson Sirleaf, la prima donna presidente in Africa. Ecco, il suo mandato segna una fase di ricostruzione, di riavvicinamento alla comunità internazionale, cancellazione di parte del debito, ritorno agli investimenti stranieri, tentativi di riforma dello Stato. Tuttavia, le basi economiche restano fragili e molto dipendenti dall'estero. Dal punto di vista economico, ecco, la Liberia oggi è un'economia di tipo estrattivo. Esporta soprattutto materie prime, gomma, ferro, legnami. Grandi multinazionali, storicamente la Firestone, controllano ampie piantagioni, ma l'industria estrattiva, lo ricordo, per sua natura è predatoria e genera poca redistribuzione, la ricchezza resta concentrata, la maggioranza della popolazione vive ancora in condizioni di estrema povertà, con un'economia informale molto diffusa. Insomma, parliamo di un paese con un'economia piccola, circa 5 miliardi di dollari di PIL complessivo, poco diversificata, pertanto vulnerabile anche agli shock esterni, e con un reddito medio annuo intorno ai $900 pro capite. Questo significa che, al di là dei segnali di crescita che pure ci sono, la ricchezza prodotta resta molto limitata e soprattutto poco distribuita. Il 70% dei suoi abitanti vive di lavori informali, senza tutele, senza stabilità. Un esempio emblematico riguarda le migliaia di persone che setacciano i letti dei fiumi, i sedimenti alla ricerca di pietre preziose. Si tratta per lo più di attività artigianali, spesso informali, che sfuggono al controllo dello Stato e alimentano, come dire, più speranze che reali opportunità di reddito. Allo stesso modo molti si dedicano, alla produzione di carbone vegetale che è ricavato dagli alberi. È una pratica che garantisce un sostentamento, come dire, immediato, ma che accelera la deforestazione di un territorio già profondamente segnato dall'intervento umano e sempre più esposto agli effetti dei cambiamenti ambientali. C'è poi un dato demografico che forse è il più importante per capire il futuro del paese. La Liberia ha circa 5 milioni e mezzo di abitanti con un'età media sotto i 19 anni. È un'enorme risorsa potenziale, ma anche una sfida gigantesca, perché significa dover creare lavoro, istruzione, servizi per una popolazione in rapida crescita. Questa pressione si vede chiaramente nelle città: oltre alla metà dei liberiani vive ormai in aree urbane, in particolare nella capitale Monrovia, ma è un'urbanizzazione spesso disordinata, dove le infrastrutture non tengono il passo, accesso limitato all'acqua, all'elettricità, ai servizi sanitari. Sul piano politico, nel 2018 è stato eletto George Weah, no? L'ex stella del calcio mondiale. Ecco, la sua elezione ha rappresentato una grande speranza popolare, ma il suo mandato è stato segnato da difficoltà economiche, inflazione, accuse anche di corruzione. Insomma, la Liberia oggi formalmente è una democrazia con elezioni regolari, ma le istituzioni restano deboli e vulnerabili. Dal punto di vista sociale, le ferite della guerra civile sono ancora presenti, intere generazioni sono cresciute, ricordo, nel conflitto. A questo si è aggiunto nel 2014-2016 la devastante epidemia di Ebola, che ha colpito duramente il sistema sanitario, e proprio la sanità è uno degli indicatori più critici. La speranza di vita si ferma attorno ai 60 anni, la mortalità infantile resta molto alta. Sono numeri che raccontano un sistema socio-sanitario ancora estremamente fragile. Insomma, oggi la Liberia è un paese giovane e con grandi potenzialità, ma anche grandi problemi. La sua risorsa più preziosa, a mio modo di vedere, non risiede tanto nelle ricchezze del sottosuolo, troppo spesso sfruttate senza generare benefici reali per la popolazione, ma nel capitale umano, ecco, che è rappresentato proprio dalle nuove generazioni, una gioventù numerosa, dinamica, profondamente desiderosa di riscatto. Ecco, la sfida decisiva sarà offrire a questi giovani accesso all'istruzione di qualità, a formazione professionale, a opportunità di lavoro dignitose, condizioni indispensabili per trasformare la stabilità in progresso e crescita inclusiva.
0: Alla fine di questa lunga storia potremmo tornare al nostro punto di partenza e all'idea che la Liberia sia stata in qualche misura un primo laboratorio della remigrazione. Ma anche così le sue vicende ci danno poche indicazioni pratiche, perché la storia è sempre complessa e prende direzioni inattese. La storia, insomma, non è mai in bianco e nero, neanche nelle questioni razziali.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Abbiamo ascoltato questa puntata di Laser, curata da Claudio Visentin, dal titolo La prima remigrazione. Abbiamo parlato di storia della schiavitù con alcuni ospiti, Enrico Dal Lago, Giulio Talini, e parlato anche della contemporaneità della storia della Repubblica Indipendente della Liberia con Marco Trovato. Naturalmente potrete andare a riascoltare questa puntata di Laser, così come tutte le puntate di questa trasmissione, sul nostro sito rsi.ch.
4: Il Medioevo inizia, per convenzione, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e si conclude con la presa di Costantinopoli e la scoperta dell'America. Mille anni di storia che fino a poco fa erano considerati una sorta di regno delle tenebre. Grazie ai lavori degli storici, il Medioevo è stato però rivalutato e oggi ci appare come un'epoca complessa, certamente con delle ombre, ma anche con tante luci. Alphaville ripercorre 10 invenzioni o novità medievali che spesso e inconsapevolmente ci accompagnano nella nostra quotidianità. Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini. Da lunedì a venerdì alle 12.35 in Alphaville.
5: Rete 2.
6: Il radiogiornale.
7: Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. 131 morti, 500 sospetti contagi, preoccupa la diffusione di Ebola in Repubblica Popolare del Congo, si valuta l'uso di vaccini sperimentali. Putin da Xi per rafforzare l'asse tra Mosca e Pechino, è in corso la visita del presidente russo, al centro dei colloqui le questioni energetiche. I 5 sub italiani morti alle Maldive, recuperate altre 2 salme, e anche le telecamere della GoPro serviranno a chiarire le cause dell'incidente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando di utilizzare dei vaccini sperimentali per far fronte all'impennata di casi e decessi per Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e anche in Uganda. Gli ultimi dati segnalano oltre 500 casi sospetti e 130 decessi. Secondo gli esperti, l'epidemia in Africa centrale potrebbe durare diversi mesi, riferisce Camilla Camponovo.
8: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
3: Il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, si dice profondamente preoccupato per la rapidità e per la portata dell'epidemia da Ebola di fronte all'impennata di casi. Sarebbero almeno 500 i casi sospetti e oltre 130 i decessi nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Numeri che in realtà, secondo diversi medici esperti, potrebbero essere anche molto più alti. Esperti che hanno anche annunciato come questa epidemia in Africa potrebbe durare diversi mesi per una serie di fattori, sia per la mancanza di un vaccino o di una cura specifica contro l'attuale ceppo del virus, sia per un sistema sanitario che è già duramente colpito dalla guerra. E non da ultimo, la situazione sanitaria è aggravata anche dal taglio dei fondi statunitensi dell'agenzia USAID, l'agenzia che in passato ha avuto un ruolo importante nelle risposte alle epidemie di Ebola. Il ceppo Bundibugyo, identificato come responsabile dell'attuale epidemia, non ha un vaccino o una cura approvati. L'OMS sta ora valutando l'utilizzo di vaccini sperimentali o farmaci ancora in fase di sviluppo. Ricordiamo che l'Ebola è una malattia molto grave, la mortalità varia a seconda del ceppo del virus. In generale il tasso di mortalità varia tra il 30 e il 50% quando a disposizione c'è un'assistenza medica. La percentuale aumenta in casi in cui l'assistenza non è disponibile.
7: Vladimir Putin è a Pechino. Nell'ultima ora è iniziato il vertice con il presidente cinese Xi Jinping, che pochi giorni fa aveva ricevuto anche Donald Trump. Al centro delle discussioni c'è l'energia, con Mosca che punta a chiudere l'accordo per un nuovo gasdotto. Sentiamo allora Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
8: Putin è atterrato a Pechino alle 11:15 di ieri sera per una visita che durerà meno di 24 ore. A riceverlo c'era il ministro degli esteri Wang Yi, mentre la settimana scorsa per Trump c'era il vicepresidente Han Jen, una carica più alta ma dal ruolo meno politico. Secondo i media cinesi è un segnale che con Trump andava costruita fiducia, mentre con Putin il rapporto è già solido. Sono emersi alcuni dettagli dal vertice: si è definito Putin caro amico e si è subito concentrato sui dossier internazionali, chiedendo un cessate il fuoco immediato in Medio Oriente. Putin ha auspicato invece l'allineamento delle posizioni di Russia e Cina, sostenendo che le relazioni sono a un livello senza precedenti, e si è poi spostato subito sull'energia, definendo Mosca un fornitore affidabile. I due leader hanno subito poi concordato il rinnovo del trattato di cooperazione firmato 25 anni fa. Direi che sull'energia sarà un po' il barometro di come è andato davvero il vertice, perché al seguito di Putin ci sono non a caso i vertici di tutti i grandi gruppi energetici. Si sa che verranno firmati 3 memorandum di intesa sull'energia nucleare civile, ma il vero nodo è il gas. Putin si aspetta il via libera definitivo sul Forza della Siberia 2, un maxi gasdotto che è destinato ad aumentare esponenzialmente l'export russo in Cina, limitando l'impatto delle sanzioni occidentali. La Russia insiste da molti anni, ma sin qui si è sempre frenato. Dopo la guerra in Ucraina, Pechino si sente più forte e ha sì aumentato l'import di energia russa, ma a prezzo scontato e senza impegnarsi in grandi progetti. La crisi in Medio Oriente potrebbe però dare la spinta decisiva al gasdotto. Già sul petrolio la Cina è tornata ad aumentare gli acquisti da Mosca.
7: Nella notte gli stati membri dell'UE e il Parlamento europeo, dopo varie dispute interne, hanno raggiunto un compromesso sulla piena attuazione dell'accordo doganale con gli Stati Uniti. L'UE si impegna ad abolire i dazi applicati alla maggior parte delle importazioni provenienti da oltreoceano in cambio di un tetto massimo del 15% sui dazi imposti sui prodotti europei. L'accordo a Bruxelles è stato raggiunto sotto le forti pressioni di Trump, che aveva minacciato di alzare i dazi al 25% in caso di mancata intesa entro il 4 luglio. È previsto oggi il recupero dei corpi degli ultimi due sommozzatori italiani morti alle Maldive il 14 maggio scorso, mentre erano impegnati in un'immersione in una grotta sottomarina. Ieri recuperate due salme e le telecamere GoPro che serviranno a chiarire quanto accaduto. Gli aggiornamenti con Alessandro Braga.
9: Condizioni meteo e mare permettendo, oggi le squadre di sommozzatori, impegnate nel recupero dei corpi, porteranno in superficie i cadaveri degli ultimi due sub, dopo il recupero di altri due, nella giornata di ieri. Una volta ultimate le operazioni, nelle prossime ore, al massimo domani, le salme saranno trasportate in Italia, dove è già arrivato ieri il corpo di Gianluca Benedetti, il primo recuperato il giorno dopo la tragedia. A quel punto ci saranno le autopsie, che potranno chiarire la causa della morte. In questi giorni sono diverse le ipotesi circolate, dal cosiddetto effetto Venturi, ossia il risucchiamento nella grotta a causa di una forte corrente subacquea, all'avvelenamento da gas presente nelle bombole. Su questo c'è il massimo riservo degli inquirenti, anche se la spiegazione più probabile sembra essere quella più semplice. I sub, che non conoscevano la conformazione esatta della grotta, di cui non esistono mappe ufficiali, si sarebbero persi nei tanti cunicoli che la compongono e avrebbero finito l'aria nelle bombole, morendo così asfissiati. Tutti i particolari che le analisi sui corpi potranno svelare nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo. I magistrati italiani, in accordo coi colleghi maldiviani, hanno posto sotto sequestro tutto il materiale in possesso delle vittime, dalle bombole alle telecamere GoPro indossate durante l'immersione. Nei prossimi giorni saranno anche interrogate le persone che erano a bordo della nave usata per l'escursione.
7: In Ticino il Gran Consiglio si è espresso ieri in serata sul piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso, ovvero il documento che ne regolamenta uso e valorizzazione. La spuntata, quella che formalmente era partita come un rapporto di minoranza del Parlamento che voleva tutelare gli interessi di alcuni proprietari, senza però mettere in discussione la revisione del documento. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
10: Era vecchio di 25 anni il PUC del Monte Generoso, questo documento che ormai andava adeguato alle nuove leggi cantonali e federali. L'obiettivo è sempre quello di trovare un buon equilibrio fra natura, agricoltura e turismo per un'area che è anche un parco cantonale ed è iscritta nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale. Ma già la competente commissione era spaccata a metà su un punto preciso, senza mettere in discussione l'importanza di questo strumento e la sua revisione. Due zone, Pianezza e Baldovana, dove ci sono già delle costruzioni, negli intenti del governo dovevano passare a zone agricole. Gianluca Padlina del centro ha messo in guardia sulle conseguenze.
11: Quale interesse pubblico concreto giustifica il passaggio in zona agricola anche di questi fondi già edificati? Perché il detrazionamento dei fondi già edificati non fa sparire gli edifici, non restituisce realmente superfici agricole, non cancella l'impatto paesaggistico esistente, non modifica in modo apprezzabile l'assetto materiale dei luoghi, modifica però il regime giuridico di questi beni. Il passaggio alla zona agricola incide in maniera oltremodo pesante sul valore dell'immobile, sulla sua commerciabilità, sulla sua finanziabilità e sulla possibilità concreta di intervenire in futuro sull'edificio.
10: A nulla sono valsi gli interventi dell'area progressista per spiegare che quelle due aree, finora zone edificabili speciali, non potevano più essere confermate perché in conflitto con il diritto federale e con i principi di tutela paesaggistica. Per finire, con il sostegno del centrodestra, tranne la Lega, le zone già edificate non verranno dezonate e quelle non edificate saranno agricole.
7: Ed è tutto per quanto ci riguarda, vi ringraziamo per l'attenzione e vi lascio allo sport.
12: Lo sport. Bene ritrovati all'ascolto ai mondiali di hockey. La Svizzera torna in pista oggi a Zurigo per il suo quarto impegno. Alle 16:20 i rossocrociati affrontano l'Austria a punteggio pieno, proprio come gli elvetici. Partita da seguire in diretta qui su Rete 1 e in TV sulla 2. Nel calcio oggi Murat Yakin risponderà alle domande dei giornalisti a seguito delle sue convocazioni per la Coppa del Mondo. I 26 nomi della rosa della nazionale svizzera sono stati già ufficializzati negli scorsi giorni via social e senza grosse novità, conferenza stampa che avrà inizio alle 11. Tra i convocati c'è anche l'uomo del momento Johan Manzambi, che stasera ad Istanbul si gioca la finale di Europa League di fronte Friburgo e Aston Villa. Calcio d'inizio alle 21 con diretta TV sulla 2. Intanto, dopo un'attesa lunga 22 anni, l'Arsenal ha vinto la Premier League. Il pareggio di ieri sera 1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth ha infatti definito anche il matematico successo della squadra londinese, inarrivabile ora in testa alla classifica con un turno ancora da disputare. Arsenal che il 30 maggio a Budapest si giocherà anche la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Nel basket, con un tiro da tre punti di Williams sulla sirena, il Ginevra ha pareggiato la situazione nella finale per il titolo. A Friburgo in gara 2 i Lions si sono imposti 79-77 e ora sull'1-1 nel confronto affronteranno le prossime due partite in casa in una serie al meglio delle 5 sfide. Nel ciclismo infine, al Giro d'Italia, in programma oggi l'11ª tappa, 195 km con arrivo a Chiavari. Dopo la crono di ieri, la maglia rosa è sulle spalle del portoghese Eulalio.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: minuti, tra pochi secondi. Buongiorno da Barbara Tartari, benvenuti a questa nuova puntata di Parade. Come sempre ci muoveremo tra segnalazioni d'agenda, cosa accade alla nostra Rete 2 in questa giornata dal punto di vista musicale, e andremo a trattare alcuni temi. Naturalmente anche ascoltando musica che ci aiuterà a fare questo percorso questa mattina. E come sempre chiuderemo con la nostra recensione, oggi affidata a Giordano Montecchi, che ci parlerà del compositore Karol Szymanowski. Questo perché di recente è uscito un album per Rubicon che offre uno sguardo davvero suggestivo sulla produzione matura di questo compositore. Ritroviamo la Sinfonia Concertante Opera 60, alcune mazurche per pianoforte, insomma una bella produzione, perché ci sono

i musicisti vengono ospitati per uno spazio di tempo abbastanza lungo in cui la musica può crearsi in qualche modo, quindi un lavoro senza l'urgenza immediata della produzione, e in quel caso la residenza, che si tratta di musicisti, significa creare un programma musicale per alcuni concerti, pensiamo alle residenze dell'HAC con Sol Gabetta, oppure possono essere residenze affidate ai compositori. In questo caso solitamente si affida la creazione di nuove pagine, quello che accadrà per esempio quest'anno a Ticino Musica nella sua 30ª edizione, un'edizione speciale in cui l'orchestra, la Ticino Musica Festival Orchestra, porterà nuovi sguardi sulla musica attraverso la presenza di un compositore, Dieter Ammann, svizzero, che da alcuni anni si è dedicato alla composizione, non in giovane età per la verità, ma davvero è considerato il compositore svizzero più rinomato della sua generazione. Dieter Ammann, che sarà presente per appunto produrre una pagina per questa orchestra, e noi lo ascoltiamo in una delle sue pagine sinfoniche. Il brano si intitola Core per orchestra e qui lo ascoltiamo con l'orchestra della Suisse Romande diretta da Jonathan Nott.

pagina coloratissima, questa core per orchestra del compositore svizzero Dieter Ammann, che qui abbiamo ascoltato con l'orchestra della Suisse Romande diretta da Jonathan Nott. Dicevamo come Dieter Ammann sarà il compositore in residence quest'anno per Ticino Musica e per i concerti che l'orchestra del festival terrà, in particolare il concerto del 30 luglio a Palazzo dei Congressi di Lugano, in cui oltre a Rossini, Brahms, si eseguirà il concerto per viola e orchestra di Dieter Ammann, Note and Plates. Stiamo parlando delle residenze di artisti, compositori, che risultano delle specie di motori di innovazioni, permettono la nascita di nuovi repertori, di formati e linguaggi diversi, e le residenze spesso portano ad un intreccio di valore artistico e anche sociale per chi le fa, ma anche per chi le ascolta. Nuova musica che viene prodotta viene portata sul palco. È quello che accade anche a Joe Hisaishi, che proprio annuncia da pochissimo le sue residenze alla Philharmonie de Paris e alla la Philharmonic, nuove opere quindi in cantiere, soprattutto con l'Orchestre de Paris. Consolida, diciamo, la sua relazione con l'orchestra. Sarà compositore in residence alla Philharmonie de Paris per 2 stagioni, e quindi l'esecuzione delle sue opere e di sue prime esecuzioni mondiali con l'Orchestre de Paris. Joe Hisaishi è un compositore che probabilmente qualcuno di voi conosce attraverso il film del giapponese Hayao Miyazaki. È stato il compositore di Miyazaki per tantissimi anni, per decenni direi, per praticamente tutti i suoi film d'animazione, davvero famosi, portati in tutto il mondo. Ma naturalmente, come spesso accade ai compositori da film, è anche un artista attivo sulla musica, per così dire, pura, quindi slegata dall'immagine cinematografica. E forse nella nostra contemporaneità questa doppia natura di compositore viene a trovare un po' una pace, cioè compositore tout court, mentre artisti come Nino Rota, come Ennio Morricone, per esempio, solo per citarne alcuni, hanno durante la loro vita compositiva cercato di mettere insieme queste due anime con grande difficoltà, per anche la grande diffidenza della critica rispetto alla composizione cinematografica. Forse oggi è un po' più facile, e lo dimostrano queste residenze offerte da teatri e orchestre per la creazione di nuova musica. Di Joe Hisaishi vi voglio proporre l'ascolto del secondo movimento della sua Viola Saga, composizione appunto di musica pura, per così dire, che ha dedicato ad un violista straordinario, Antoine Tamesti, che qui ascoltiamo con i Wiener Philharmoniker diretti dallo stesso Joe Hisaishi.

0: E questo era il secondo movimento dalla Viola Saga per orchestra e viola di Joe Hisaishi, compositore giapponese, dicevamo, strettamente legato alla figura e ai film di Hayao Miyazaki, ma valentissimo compositore di musica pura, per così dire. Qui abbiamo ascoltato questa pagina con la viola di Antoine Tamesti con i Wiener Symphoniker diretti dallo stesso Joe Hisaishi. Stiamo parlando di residenze musicali, in questo caso la sua residenza con l'Orchestra di Parigi, con alla Filarmonia di Parigi per 2 anni, e ci saranno 2 bei concerti da ascoltare. Ve lo segnalo in anticipo per chi avesse voglia di recarsi in quel meraviglioso luogo che è la Filarmonia, la grande sala Pierre Boulez, e il 9 e il 10 di giugno, appunto, questa prima creazione francese, il suo concerto per orchestra proprio con lo stesso Hisaishi e la direzione dell'Orchestra de Paris. Ma rimanendo in tema di residenze, rimaniamo più vicini sul nostro territorio, perché la segnalazione che è arrivata qualche giorno fa è che si è aperto il bando per le residenze musicali presso lo cioè è in programma la residenza presso lo Studio Foce di Lugano. Questa iniziativa, appunto, nasce nel 2022 dalla volontà congiunta della divisione 20 congressi dell'associazione Sonart di offrire un concreto sostegno allo sviluppo artistico e professionale di musiciste e musicisti nella Svizzera italiana. E quindi anche lo Studio Foce offre la possibilità di creare, di valorizzare il patrimonio artistico locale. Molti artisti sono nati da questa residenza allo Studio Foce. Alcuni nomi possono essere Giacomo Reggiani Quartet, che abbiamo anche noi ospitato, l'ensemble Sun Over Waves, oppure Tatum Rush, per esempio, che potrete ascoltare anche in questa nuova performance. Andiamo proprio agli appuntamenti per oggi e i prossimi giorni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Der Wanderer, lead per voce e pianoforte di Franz Schubert, che qui abbiamo ascoltato con la voce di Ian Bostridge e Life of Hansness al pianoforte, qui per trattare il tema del viaggio, del viandante, un tema carissimo al mondo romantico che ha utilizzato nelle varie arti, in musica prima di tutto. Schubert non ha solo questa Der Wanderer, il Winterreise per esempio, questo ciclo in cui il protagonista è un viandante che vaga in questo paesaggio invernale gelato, metafora proprio di questo viaggio e di un'esistenza in quel caso disillusa, quindi il tema della figura solitaria che si muove tra ricerca e perdita, quindi tra questo istinto di libertà e l'inquietudine della perdita delle sue radici. Ed è un tema che si sviluppa naturalmente fino al presente, e il presente lo declina in maniera diversa. Sicuramente avrete modo di percorrere questa sensazione, direi, di viaggio in questa esperienza immersiva che avrete modo di seguire all'HAC di Lugano oggi 20 maggio e domani in tre momenti diversi: questa sera alle 21, domani alle 19 e alle 21, con due appuntamenti. È una esperienza, mi viene da definirla così, immersiva, in cui questa performance dissolve i confini tra la scena e la platea, innanzitutto, ma anche tra la forma di questa performance che si muove tra musica, in paesaggi visuali molto fluidi. Insomma, è un'esperienza, è uno spettacolo concepito da Lisa Turati e Tatum Rush, e qui ritorniamo alla figura di questo personaggio che si è avuto un'esperienza di residenza allo Studio Foce di Lugano. E questo Wanderer è una creazione interdisciplinare che trasforma il teatro in un paesaggio fluido, in un luogo dove lo spettatore è chiamato a diventare parte attiva di questo viaggio sensoriale e a riscoprire questa meraviglia dell'errare. Quindi è un'idea dell'artista come nomade, in questo caso contemporaneo, quindi un esploratore alla ricerca di nuove forme di espressione, di linguaggi, insomma, dove sarete protagonisti, perché musicisti e pubblico condivideranno lo spazio dove suono, immagine e gesto fluiscono in maniera non lineare. Lisa Turati ha curato l'immaginario visivo di questo spettacolo, la musica è stata composta e sarà eseguita dal vivo da Domi Chansorn, Robin Giraud e Tatum Rush, appunto. Una musica che attiene a tradizioni musicali nomadi, un jazz libero, sperimentazione elettronica, e poi ci sarà il sound design di Francesco Fonassi, performance diretta da Lara Damaso. Dunque Wanderer, la scena elvetica, tre spettacoli, come dicevo, oggi alle 21 e domani 19 e 21, due spettacoli alla Sala Teatro dell'HAC di Lugano.

Il tema del viandante, anche qui raccontato in musica, in questo caso siamo un po' più avanti nel tempo rispetto al periodo romantico schubertiano. Qui siamo alla musica di Mahler, a questo Fahrender Gesell. Si tratta di un viaggiatore, non ancora il tragico viandante, non un vagabondo, è proprio un compagno di strada, un amico girovago che ci porta qui al terzo movimento in cui sente un coltello rovente piantato nel petto, un coltello che non dà pace né di giorno né di notte e a cui ripensa con strazio, in sogno, da sveglio. Qui abbiamo ascoltato un organico massiccio, la scrittura orchestrale mahleriana. Per questo ciclo, I canti di un giovane in viaggio, Lieder eines fahrenden Gesellen. Qui, tra l'altro, una bella interpretazione con la presenza di un grande direttore che era Leonard Bernstein, qui in questa pagina. Noi proseguiamo con gli appuntamenti d'agenda, ritornando allo studio Foce di Lugano. Abbiamo parlato di questa residenza che anche quest'anno si ripeterà e se siete interessati la possibilità di iscriversi è ancora fino a giugno, quindi attivatevi per Phonosphere è un concerto per strumenti acustici ed elettronica, anche qui uno spazio sonoro immersivo, sound design, risonanze acustiche. Phonosphere, The Tale of Water per la rassegna Home, questa sera al Teatro Foce di Lugano alle ore 20:30.

concerto numero 5 di Niccolò Paganini, naturalmente per violino e orchestra, tra l'altro ricostruito nella sua parte orchestrale solo negli anni 60, ed è uno dei concerti che forse non si ascoltano molto di frequente, sono più noti e frequentati i primi due concerti di Niccolò Paganini. Ebbene, questa pagina sarà interpretata questa sera alle 20:45 in conservatorio a Milano con la Lithuanian Chamber Orchestra e la presenza come direttore, come violinista solista di Sergei Krylov, una formazione nata negli anni 60, questa Lithuanian Chamber Orchestra, lunghe collaborazioni con Yehudi Menuhin, con Stislav Rostropovich, ecco, dal 2008 direttore musicale e direttore e violino anche appunto di questa Lithuanian Chamber Orchestra è Sergei Krylov. La serata si apre con dei lavori in prima assoluta, innanzitutto Here Comes Everybody, nuovo lavoro per orchestra d'archi che la Società dei Concerti ha commissionato ad un compositore italiano, Francesco Mariotti, e per il pubblico sarà una novità anche I Like Franz Schubert per violino e orchestra del lituano Vidmantas Bartulis, quindi un programma davvero da scoprire quello di questa sera. In più questo concerto numero 5 di Paganini che porterà alla versione per archi del celebre quartetto La Morte e la Fanciulla di Franz Schubert, questo come dicevo in conservatorio questa sera a Milano alle 20:45. Milano offre anche la possibilità di vedere questo spettacolo dal punto di vista musicale molto interessante. Janis, Take Another Little Piece of My Heart. Sì, parliamo della figura di Janis Joplin, regina del blues, scomparsa giovane, giovanissima, 27 anni, il 4 ottobre del 1970, che torna in scena al Teatro Verdi da stasera 20 fino al 23 maggio con questo spettacolo. Sulla scena Davide Del Grosso, che è autore e regista, e Marta Mungo, che è anche autrice, ebbene insieme vanno ad evocare il mondo di Janis Joplin attraverso articoli, pagine di diario, lettere, naturalmente non può mancare la musica, raccontare un'anima particolare, travolta dalla musica, ma anche segnata dal bullismo adolescenziale, da rapporti familiari complessi, tra successo, eccessi e una sorta di ricerca di sé che ha cercato sempre di trarre come dire significato attraverso la musica. Bene, Teatro Verdi, Janis, Take Another Little Piece of My Heart, questa sera ma anche domani, venerdì e sabato sera alle 20:30, Teatro Verdi di Milano.

0: La sagra della primavera di Igor Stravinsky qui attraverso l'arte del pianismo a quattro mani, si può dire arte perché hanno davvero ormai una lunga carriera alle spalle insieme, qualcosa che non si può creare se non con anni e anni di lavoro. Sono Katia e Maria Lellabeck, e andando appunto ancora sulla Sagra della Primavera per segnalarvi un concerto che si terrà in San Maurizio al Monastero Maggiore a Milano questa sera con Anton e Maite, piano duo, un bel programma che prevede naturalmente la sagra ma anche la grande sonata in si maggiore di Franz Schubert. Nel frattempo vi segnalo anche che oggi pomeriggio alle 16.35 andremo a parlare del Leiden Festival, un festival molto allegro, si può dire, dove si ritrovano grandi musicisti e ensemble di musica folk per raccontare il nostro territorio in musica. Leiden Festival, che quest'anno giunge alla sua decima edizione, si intitola 10 infatti. E la cosa particolare è che il Canton Ticino sarà il cantone maggiormente rappresentato, quindi un bel programma che si dipana in tre giorni di concerti dove il Ticino sarà veramente protagonista, verrà raccontato dal punto di vista musicale dagli ensemble presenti, ensemble che conosciamo molto bene, come ensemble che abbiamo già avuto spesso qui, Vox Bleni per esempio, Vent Negru, Panghirol, insomma. Oggi pomeriggio ne parleremo con il direttore artistico.
1: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 00:40.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini, al via a Pechino l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin, che hanno rinsaldato le già buone relazioni parlando di livello senza precedenti. Tra le diverse questioni affrontate da due leader, i conflitti in Ucraina e Iran, per i quali Xi Jinping ha auspicato un accordo di pace, e gli scambi commerciali energetici, in particolare con i due paesi che hanno sottoscritto un nuovo accordo di cooperazione. Un incontro che giunge a pochi giorni dalla visita sempre a Pechino dell'inquilino della Casa Bianca Trump e che conferma la sempre più centralità e importanza della diplomazia cinese a livello internazionale. Sono state concluse con successo questa mattina alle Maldive le operazioni per recuperare anche gli ultimi due corpi senza vita dei cinque subitaliani morti nei giorni scorsi durante una immersione in una grotta sottomarina. Un'operazione resa difficile dalla profondità, ancora da chiarire le cause dei decessi, tra le vittime anche un soccorritore locale. Il Pentagono conferma il riposizionamento e il taglio del numero di truppe americane in Europa, annunciato dalla Casa Bianca. Le brigate nel vecchio continente scenderanno da 4 a 3. Il nuovo assetto sarà finalizzato nelle prossime settimane in funzione della capacità degli alleati di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa, sottolinea il Dipartimento della Difesa americano, che si adegua così alla nuova strategia voluta da Trump. E Donald Trump ha confermato la sua presenza al vertice dei leader del G7 a Evian, sulla sponda francese del lago Leman a giugno. Una presenza che crea ulteriore nervosismo in un clima già teso a causa delle manifestazioni annunciate. Proteste che hanno spinto le autorità svizzere, ginevrine in particolare, a rinforzare le misure di sicurezza. Tra i temi in agenda durante il vertice, l'intelligenza artificiale, il commercio e la lotta alla criminalità. Intesa raggiunta tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti sull'accordo doganale per gli scambi commerciali e nuovi dazi sulle merci imposti dall'amministrazione Trump. L'UE si impegna ad abolire i tributi applicati su gran parte delle importazioni in cambio di un tetto massimo del 15% dei dazi imposti da Washington sui prodotti europei. Soddisfazione è stata espressa da più parti. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha parlato di impegni onorati da Bruxelles. Fino a questa sera in tutto il paese, passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, con possibili rovesci locali nel corso del pomeriggio. Domani, ovunque soleggiato.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

applausi del pubblico presente allo Stadthaus del Music Collegium Winterthur. Si trattava di uno degli ultimi concerti di questa orchestra, il primo aprile di quest'anno. Music Collegium Winterthur diretto da Roberto González Monjas per un programma tutto spagnolo, tutto dedicato alla musica di Manuel de Falla, come questo interludio e danza dalla vita breve che abbiamo ascoltato con questa orchestra, che sarà la protagonista del nostro concerto appunto CH di oggi, come sempre alle 13:30. Ci concentreremo sul lavoro di questa orchestra, che davvero ha un programma davvero interessante per quest'anno. Vi segnalo tra l'altro che settimana prossima, proprio mercoledì, abbiamo parlato di residenze musicali, ci sarà la residenza per qualche giorno di una straordinaria pianista come Elisabeth Leonskaya, pianista russa naturalizzata austriaca, è nata nel 45, insomma è tuttora in attività, una vita davvero interessante dal punto di vista proprio dei viaggi, di ciò che ha dovuto trascorrere, ma una vita sempre segnata dalla musica. Nel 2020

0: andiamo sulla figura di Karol Szymanowski. Karol Szymanowski, compositore che insomma ha avuto anche qui una esistenza molto particolare. Secoli fa, per un giovane musicista votato alla composizione, nascere in Germania, Austria, Italia, Francia era un privilegio di fatto che facilitava l'ascesa alla figura di compositore piuttosto celebre, ma nelle periferie era molto complicato. Insomma, riascolteremo in parte il percorso di Karol Szymanowski attraverso Giordano Montecchi e questa novità discografica, un disco per Rubicon Classics che ci riporta la musica di questo compositore attraverso gli interpreti che sono Simon Nering, Marin Alsop alla guida dell'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Polacca. Grazie mille per il vostro ascolto, buon proseguimento di giornata da Barbara Tartari.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le tappe cruciali della storia delle arti, non solo della musica, assomigliano ai frutti di un albero. Una molteplicità di fattori che agiscono e il frutto matura in un trionfo di sapore. Dopodiché, per un nuovo trionfo, per una nuova svolta nella storia, si attende alla stagione successiva. È così che i grandi della musica nascono a ondate, a quanto pare, quelle che comunemente chiamiamo generazioni. Il mitico anno 1685 dei Bach, Handel, Domenico Scarlatti, quei cinque anni dell'Ottocento in cui si stipano letteralmente Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt, Verdi, Wagner. E il Novecento con Ligeti, Boulez, Nono, Berio, Stockhausen,

in un arco di 6 anni. E ancora, non ultima di sicuro, quella che riguarda la recensione di oggi e che in Italia corrisponde alla generazione dell'80 con Respighi, Casella, eccetera. Un saluto a chi è in ascolto da Giordano Montecchi. Però è al di là delle Alpi che matura la rivoluzione. Igor Stravinsky, Béla Bartók, Anton Webern, Alban Berg, tutti nati fra il 1881 e il 1885, e non solo loro, perché come sempre tra le fronde di questo albero rigoglioso c'è chi magari è altrettanto grande e per le più diverse ragioni resta nell'ombra. È il caso di Karol Szymanowski, classe 1882, del quale abbiamo ascoltato la seconda delle 20 mazurche, opera 50, allegramente poco vivace, composta nel 1924. Al pianoforte Simon Nering, in un album pubblicato da Rubicon Classics, che oltre a una selezione di queste 20 mazurche, opera 50, include anche la quarta e ultima sinfonia di Szymanowski, di cui diremo. La fortuna degli artisti, come si diceva una volta, ovvero la ricezione, come viene chiamata oggi, è una variabile legata a così tanti fattori che i risultati possono variare dal premio smodato a una condanna ingiusta. Non a caso Stendhal la considerava una lotteria. Una scommessa, scriveva nel 1835, il cui premio consiste nell'essere eletto nel 1935. Ascoltiamo ancora, sempre dall'opera 50, la mazurka numero 11, Allegretto. Anche qui echi soffusi di popolare come sospesi in un'atmosfera vagamente fiabesca.

Come tutti i grandi indipendenti, la personalità e il carattere musicale di Szymanowski è ricco di mille influssi stilistici a formare un'originalità, una poetica impossibile da incasellare. È partecipe sia dell'estetismo decadente e impressionista, sia del gusto modernista, affascinato dall'esotismo mediterraneo e orientale, e al tempo stesso però innamorato del folklore polacco. La sua musica ha assorbito Strauss, Debussy, Ravel, Scriabin, Bartok, Stravinsky, e chi vuole può coglierne le tracce, ma non è eclettismo, è Szymanowski. La sua quarta sinfonia, scritta nel 1932, è una delle sue ultimissime composizioni. Il titolo in realtà è Symphonie Concertante Opera 60, scritta per pianoforte e orchestra, ed è una summa di quella sua visuale così aperta, ricettiva, ma anche contraddittoria e orgogliosamente personale, direi, e ribelle quasi, e anche sofferta, al punto di ritrovarsi negli ultimi anni avviato a un declino doloroso, certamente a causa della cattiva salute, in primis la tubercolosi, di cui morì nel 1937, lo stesso anno di Ravel, ma anche la depressione e poi le droghe. Ascoltiamo l'inizio del primo movimento della Sinfonia Concertante, moderato. Marin Alsop, che fu l'allieva prediletta di Leonard Bernstein, dirige l'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Polacca. Il solista è Szymon Nering.

a metà strada fra il dandy e le poète maudite. La vicenda di Szymanowski ripercorre un sentiero comune a molti artisti la cui vita postuma, Nachleben, come la chiamava Walter Benjamin, si è tradotta in un'eclissi, magari parziale, il più delle volte difficile da comprendere. Nel caso di Szymanowski potrebbe esserci di mezzo Diaghilev. Al pari di Scriabin, il compositore polacco divenne via via molto critico nei confronti di quel fenomeno che all'epoca quasi monopolizzava la scena musicale internazionale, i balletti russi. Scriabin ricevette una proposta, ma rifiutò. Szymanowski invece, come spiega Richard Taraskin, offrì a Diaghilev un balletto, il quale lo rifiutò con un giudizio offensivo, uno spezzatino di avanzi. A sua volta Pierre-Élie Mamou, che firma le note di commento dell'album, non a torto riconduce il graduale oblio sofferto da Szymanowski per parecchi anni dopo la morte al fatto di non figurare tra i fortunati che lavorarono con Diaghilev. Se poi all'origine di quel dissidio, come arguisce ancora Mamou, possa esserci la relazione tra Szymanowski e Boris Kochno, che poco dopo divenne partner e segretario dell'impresario russo, è un tema che naturalmente lasciamo ai cultori del gossip. Un saluto da Giordano Montecchi e chiudiamo con l'incanto fra l'impressionista e l'esotista del secondo movimento della Sinfonia Concertante, Andante molto sostenuto.

0: Alphaville.
1: Eccoci, eccoci con Alphaville, un caro saluto ascoltatrici e ascoltatori da Cristina Artoni e dalla redazione dell'Attualità Culturale. Oggi per questa puntata hanno collaborato Elisa Rossello e Francesca Rodesino. Come sempre due ore insieme, tra attualità culturale e grande musica. Tra poco inizieremo parlando del Festival della Natura, che è la nostra prima pagina, un festival che quest'anno festeggia i suoi 10 anni, da oggi fino a lunedì 25 maggio. In tutta la Svizzera sono stati organizzati centinaia di eventi e modalità di incontro. Oggi ci focalizzeremo sull'iniziativa prevista venerdì 22 maggio all'Usi di Lugano e lasciamo la suspense. Subito dopo, alle 11.30, il nostro dossier dedicato al sovraffollamento delle carceri, un dossier a cura di Barbara Camplani. Oggi parleremo della condizione delle carceri ticinesi, che vedono una sovrappopolazione preoccupante. Faremo il punto con Stefano Lanfranchini, direttore delle strutture carcerarie cantonali del Ticino. E poi subito dopo, le 11.45, andremo idealmente nella Spagna degli anni 80 con il romanzo di Clara Uzón, Le Belve, edito da Sellerio. Pagine intense in cui la scrittrice catalana torna su uno dei capitoli più neri della Spagna post-franchista, gli anni del terrorismo basco e della guerra sporca condotta dallo Stato contro l'ETA, servendosi di milizie paramilitari denominate GAL. Nell'intervista che vi proponiamo a Clara Uzón, che era ospite a Chiasso Letteraria, Clara Uzón ci racconta la banalità del male, il fanatismo legato all'idea di patria, di ETA e di Galle. Parleremo di tutto questo. Appuntamento quindi alle 11.45. E poi alle 12 nel nostro approfondimento continuiamo a seguire una linea del giallo con il Festival de Noir in corso al Lux di Massagno. Ai nostri microfoni ci confronteremo con Gabriella Genisi, creatrice di Chica Lopez e di quella Lolita Lobosco, diventata anche protagonista di una serie televisiva, e con lei avremo anche Valeria Corciolani, illustratrice e scrittrice che ha vinto il premio giallista dell'anno La Quercia del MIR nel 2022. Ma non è finita, Alphaville continua, perché poi ovviamente subito dopo alle 12.30 ci rimergiamo in una nuova puntata della serie Il Medioevo che vive in noi a cura di Roberto Antonini. Questo quindi il menù per oggi, ma prima di tutto spazio alla musica con Monrovia Field Song.

0: Così Field Song di Monrovia. La nostra prima pagina parte oggi il Festival della Natura, che quest'anno festeggia, dicevamo, i suoi 10 anni. Da oggi fino a lunedì 25 maggio in tutta la Svizzera sono stati organizzati centinaia di eventi. Lo sappiamo, il nostro pianeta è minacciato gravemente dall'erosione della biodiversità. Tra le strategie che tentano di conservare la varietà di vita sul nostro pianeta si parla anche della tecnica di compensazione della biodiversità. Nell'ambito del Festival della Natura, questo venerdì alle 18 all'Usi di Lugano si terrà un incontro intitolato "Una renna per una turbina eolica, i limiti e i paradossi della compensazione della biodiversità". E per tutti i particolari con noi proprio il relatore dell'incontro, Ludovico Giacomo Conti. Buongiorno e bentrovato ad Alphaville.
1: Buongiorno a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori.
0: Lei è dottorando in etica ambientale all'Università della Svizzera Italiana. Ecco, la prima parte del titolo dell'incontro è piuttosto curiosa, Ludovico Giacomo Conti, "Una renna per una turbina eolica", e poi prosegue appunto con sulla questione sulla compensazione della biodiversità. In che cosa consiste esattamente?
1: Sì, allora la prima parte del titolo è curiosa e vuole anche essere un po' provocativa, non mira assolutamente a demonizzare le rinnovabili, anzi cerca però di mettere in luce alcuni paradossi o dilemmi etici di cui dobbiamo discutere come società, ovvero che anche le rinnovabili hanno un costo ambientale e sociale. Questo discorso è necessario per far sì che la transizione energetica avvenga in modo equo e giusto. Ora, per tornare allo scambio della renna con la turbina, bisogna pensare che per produrre una turbina eolica servono circa tra 80 e 130 tonnellate di acciaio, a cui vengono aggiunte una tonnellata circa di terre rare che saranno necessarie per creare i magneti permanenti all'interno del generatore. Ora, questi materiali devono essere estratti e questo processo ha un costo ambientale che in alcune aree, come quella della Svezia del Nord, di cui tratterò durante l'intervento, possono avere delle conseguenze sulla fauna locale, come le renne, e quindi si crea una sorta di scambio paradossale: perdere delle renne per costruire una turbina. Come entra in questo contesto la compensazione per la biodiversità? Alcune aziende, per minimizzare o annullare il loro impatto ambientale, hanno iniziato a far ricorso alla compensazione della biodiversità, che è uno strumento che si basa su una logica molto semplice. Un'unità di biodiversità persa da una parte può essere compensata tramite un'unità di biodiversità creata da un'altra parte. Il gioco sta nel far sì che alla fine non vi siano perdite nette, per cui che il gioco sia somma zero. E sebbene possa sembrare una strategia molto interessante per far fronte alla crisi della perdita di biodiversità che stiamo affrontando, questo strumento c'era però delle insidie e dei seri problemi etici.
0: Senta, lei ha studiato, lo diceva anche però, il caso di una miniera che si trova appunto nel nord della Svezia, dalla quale vengono estratti i materiali necessari alla transizione energetica. Qual è l'impatto di questa miniera sulla biodiversità di quella regione?
1: Allora, le miniere hanno un grande impatto ambientale che spazia dalla perdita di copertura vegetale, basti pensare che bisogna abbattere la foresta o quello che vi è sopra il terreno per andare ad arrivare al filone di metallo e di materiali che si trovano nel terreno e che si vogliono estrarre. Però si passa anche al rischio di contaminazione delle acque, utilizzo di grandi quantità di acque per i processi di raffinazione, inquinamento dell'aria, aumento del rumore e molti altri. E quindi alcune aziende cosa hanno fatto? Hanno messo in piedi dei programmi di compensazione, per esempio rinaturalizzando aree degradate o creando progetti di monitoraggio degli impatti ambientali sulla flora e la fauna locale.
0: Senta, ma la domanda quindi viene naturale: quanto siamo disposti a sacrificare della varietà naturale per portare avanti la transizione energetica? Non è un po' un paradosso?
1: È una domanda centrale. Credo che dobbiamo evitare i due estremi: da una parte pensare che la transizione verde sia senza impatti, dall'altra usare questi impatti come argomento per bloccarla. Le energie rinnovabili e le tecnologie necessarie alla decarbonizzazione hanno certamente dei costi ambientali e sociali, ma nel complesso comunque il loro impatto rimane nettamente inferiore rispetto a quello dei combustibili fossili, soprattutto se guardiamo la crisi climatica e la perdita di biodiversità su scala globale. Detto questo, sarebbe ingenuo pensare che la transizione sia automaticamente pulita o priva di dilemmi etici. Il caso della miniera mostra proprio questo: per costruire il futuro energetico che desideriamo, rischiamo talvolta di dover intervenire in ecosistemi fragili o in territori sotto pressione. E come diceva lei, è un paradosso reale, però proprio per questo dobbiamo discuterne. Secondo me il punto non è scegliere tra transizione ecologica e protezione della natura, ma piuttosto capire come renderla transizione più giusta e meno distruttiva. E parlare di questi dilemmi non significa essere contro le rinnovabili, significa prendere sul serio la complessità della transizione e interrogarsi come società su quali siano i limiti che vogliamo porci e su quali compromessi siamo disposti ad accettare.
0: Ludovico Giacomo Conti, ma quanto è diffusa nel mondo questa strategia di compensazione della biodiversità? Ci può fare qualche esempio o darci qualche cifra?
1: Sì, allora, è uno strumento che è nato negli anni 70, quindi ha già un po' di storia alle sue spalle ed era nato per la protezione delle paludi. Poi da allora si è espanso a molti altri ecosistemi. Stando alle ultime analisi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, per quello OECD, ad oggi ci sono circa 13.000 progetti in tutto il mondo che coprono una superficie di 150.000 km quadrati, ovvero 4 volte quella della Svizzera o il Bangladesh, per capire la grandezza. E sempre secondo l'OECD è un mercato che vale tra i 6 e i 9 miliardi, per cui comunque non è proprio indifferente, ma rimane comunque una piccola strategia rispetto a quelle più diffuse.
0: Ecco, se riprendiamo la definizione di base di compensazione della biodiversità, cioè una strategia che prevede la possibilità di compensare i danni arrecati alla natura attraverso benefici generati altrove, ecco, un altro elemento problematico potrebbe essere proprio la parola altrove. Se non ci sono vincoli sulla distanza tra regione danneggiata e regione che beneficia della compensazione, si può potenzialmente immaginare un mondo sempre più diviso in due, luoghi sempre più poveri di biodiversità e luoghi sempre più ricchi, è così?
1: Proprio così, e qui entriamo nel campo dell'etica ambientale, perché si vengono a creare quelle che vengono definite ingiustizie, geografiche ed intergenerazionali. Come ha detto bene lei, ed essendo la compensazione per la biodiversità uno strumento che si basa su logiche di mercato, può succedere che si crei una situazione paradossale dove un'area diventa una zona sacrificale, se così possiamo chiamarla, senza diversità, biodiversità, e un'altra un'area super protetta, ricchissima di biodiversità. Solitamente ci sono però dei vincoli per cercare di far sì che la compensazione avvenga il più vicino possibile al luogo dell'impatto. Ma supponiamo anche che si riesca quindi a far sì che questo avvenga, che la compensazione sia vicino al luogo del danno. Quello che è interessante è che ci sarà comunque un problema di tempistiche, perché se abbatto un ettaro di bosco, anche se lo ripianto lì vicino, prima che questo ettaro di bosco diventi un bosco maturo come quello che è stato abbattuto, passeranno 30-40 anni e vi è quindi una differenza tra chi subisce il danno e chi riceve la compensazione.
0: Grazie, grazie Ludovico Giacomo Conti, dottorando in
1: Grazie a voi.
0: etica ambientale all'Università della Svizzera Italiana. Grazie davvero per essere stato con noi. E
1: Grazie, alla prossima.
0: ricordiamo ancora che venerdì alle 18 all'USI di Lugano lei tornerà a parlare di questi temi all'interno dell'incontro dal titolo Una renna per una turbina eolica, i limiti e i paradossi della compensazione della biodiversità, parte del Festival della Natura che si concluderà lunedì 25 maggio.

0: Che energia, That's Enough di Marcia Ball. E dopo appunto Mercy Ball, una notizia davvero triste: scomparsa ieri in Messico all'età di 85 anni l'artista colombiana Sonia Basanta Vides, meglio conosciuta in tutto il mondo come Totò la Momposina, figura di spicco dell'arte e della cultura caraibica colombiana. Totò la Momposina era la regina della cumbia con radici davvero legate alla tradizione. Interprete di successi come La Verdolaga, Il Pescador o La Luna, l'artista lascia un'impronta indelebile, lo possiamo dire, nel panorama artistico colombiano e non solo. Noi la salutiamo qui ad Alphaville con il brano proprio El Pescador.
1: Vas

Ed era il pescador della splendida Totola Momposina. Vi ricordiamo che la nostra Leiani Prieto ha dedicato una puntata intera di Cuentos de Latinas all'artista colombiana, che potete facilmente recuperare e trovare sul nostro sito.

Ed era Doxy di Miles Davis e Sonny Rollins. E a proposito di Miles Davis, una segnalazione davvero gustosa: martedì 26 maggio Rete 2 propone un'edizione speciale di Montmartre che inizierà eccezionalmente alle 14:30, in cui si cercherà di ripercorrere la vicenda artistica e umana di Miles Davis, ovviamente un'icona della musica e del costume di gran parte del Novecento, insomma un artista capace di reinventarsi continuamente. Ed ora le note di Robin Finley e poi il nostro

0: Terzo appuntamento del nostro dossier che questa settimana, lo sapete, stiamo dedicando al sovraffollamento carcerario. Oggi cercheremo di fare una fotografia delle carceri ticinesi che vedono, secondo i dati ufficiali usciti circa una settimana fa, tassi di sovraffollamento preoccupanti in tutta la Svizzera. Per il Ticino siamo al 107% di occupazione per il penitenziario e la stampa e il 102% per la Farera. Ma come siamo arrivati a questa situazione? Ne parliamo con Stefano Lafranchini, direttore delle strutture carcerarie cantonali del Ticino. Buongiorno e ben ritrovato ad Alphaville.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Stefano Lafranchini, da quanto tempo si protrae questa situazione e cosa significa nel concreto?
1: Ma si protrae da circa 2 anni con picchi e con avvallamenti che però purtroppo non hanno raggiunto i livelli degli scorsi anni. Lei consideri che solitamente in estate si assisteva a una diminuzione del tasso di persone detenute e è da 2 anni che non assistiamo più a questa diminuzione. Questo naturalmente comporta degli sforzi particolari da parte del personale perché non intendiamo in nessun modo che questa situazione possa in qualche modo riverberarsi sulle condizioni di detenzione delle persone detenute.
0: Ecco, e come vengono gestite, come vivono quindi detenute e le detenute se per loro non c'è spazio sufficiente?
1: Ma appunto, come detto, non vi sono delle ripercussioni dirette, nel senso che noi facciamo molto attenzione comunque a garantire le attività giornaliere, un posto di lavoro, le attività di svago a tutti e su questo e riusciamo a farlo a fronte di importanti sforzi organizzativi. Forse quello che è un po' più difficile è spostare persone laddove ci siano dei problemi, nel senso che noi spesso ricorriamo a determinate valvole di sfogo. Quindi se su un piano della stampa, le faccio un esempio, dovessero insorgere dei problemi di convivenza, noi possiamo spostare i detenuti per un certo periodo per tenerli lontani. Naturalmente, dato il sovraffollamento, questo è molto più difficile e quindi si crea forse una tensione generale un po' più alta del solito. E questo presuppone che il mio personale debba prestare ancora maggiore attenzione per prevenire i problemi.
0: Cioè, ma nel senso che avete creato una sorta di celle provvisorie, ogni tanto lo dovete fare?
1: Ma questo più che altro per la Farera, quindi per il carcere giudiziario. Beh, al carcere giudiziario dobbiamo effettivamente ricorrere a celle che non sono pensate o predisposte per l'incarcerazione, ma predisposte per altri scopi. Questo ovviamente perché avendo un tasso di occupazione superiore al 100%, in qualche modo dobbiamo collocare le persone, non volendo ricorrere alla semplice soluzione di aumentare i posti nella singola cella, perché questo diminuirebbe lo spazio vitale a disposizione delle persone detenute, inficiando direttamente le condizioni di detenzione in generale.
0: Ecco, direttore, quando si parla di sovraffollamento delle carceri, a mancare, oltre agli spazi, lo diceva anche lei, sono le risorse umane. Ecco, qual è la situazione da questo punto di vista, in particolare appunto alla stampa e alla Farera?
1: Diciamo che sono abbastanza ottimista perché abbiamo al momento una scuola che conta 9 unità che saranno pronte verso l'autunno e in più si è appena chiuso il concorso per una ulteriore nuova scuola a cui hanno aderito ben 170 persone, quindi io sono abbastanza fiducioso che a medio termine riusciremo a sostenere il personale di custodia con forze nuove proprio per far fronte al maggior lavoro che il sovraffollamento comporta.
0: Non so se può farci degli esempi in che modo il sovraffollamento delle strutture carcerarie può influire sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone detenute.
1: Appunto, non influisce perché noi riusciamo a ricorrere a tutta una serie di misure che permettano alle persone detenute comunque di beneficiare di quello di cui hanno diritto. Influisce più che altro sul personale, perché evidentemente il personale deve raddoppiare gli sforzi perché questo sia possibile. Quindi il sovraffollamento si riverbera in modo importante sull'attività quotidiana e sul lavoro quotidiano delle persone, degli agenti di custodia, fortunatamente meno sulle persone detenute. Un po' di più, ecco, per quello che le dicevo prima, per un po' un clima generale all'interno della struttura che si è fatto un po' più teso perché vi sono meno spazi di manovra.
0: Forse quello di cui non ci rendiamo conto, no? Che ci possono essere anche delle conseguenze per noi, tra virgolette, che stiamo fuori. Quali sono e quali potrebbero essere, secondo lei, le conseguenze per la società tutta di un sistema carcerario costantemente sovraccarico?
1: Ma allora diciamo così, fortunatamente noi comunque non siamo ancora al punto da dover ricorrere ad indulti, come succede in altri paesi, diciamo così, sconti di pena collettivi, perché questo naturalmente avrebbe un'influenza diretta sul principio della certezza della pena. Quindi questo da noi non si è arrivati e a mio modo di vedere non si arriverà mai. Non riusciamo comunque, anche ricorrendo a soluzioni creative, a incarcerare tutti, ma comunque a mantenendo e garantendo a tutti delle condizioni di detenzione dignitose. Questo penso sia estremamente importante. Sull'esterno quindi direttamente non vedo un'influenza importante. La vedo all'interno, ma non all'esterno del carcere.
0: Ecco, rispetto al tema della detenzione in Ticino, un grande argomento di discussione è da tempo quello del carcere femminile. Si era stabilito che l'apertura di questa struttura sarebbe caduta, diciamo, a metà del 2026, ma con i tempi ci siamo, come mai ancora chiusa?
1: Allora, con i tempi ci siamo, dal profilo logistico abbiamo quasi finito vuol dire che nel giro di 2 mesi abbiamo la struttura pronta, abbiamo le procedure allestite, il personale pronto ed è predisposto. L'unica cosa che manca è la disponibilità di spazio, nel senso che attualmente queste celle sono ancora occupate da uomini. Io devo avere almeno un calo di 10 persone per poter poi spostare le donne in blocco. È semplicemente questo il problema. Cioè, lei capisce, se io volessi avere, le faccio un esempio, in una sezione vorrei creare una mera sezione di persone con i capelli rossi, comincerei a inserire le persone con i capelli rossi e gradatamente alla fine ho una sezione esclusivamente di persone con capelli rossi. Ma essendoci adesso uomini non posso procedere in questo modo, perché vorrebbe dire che io creerei una promiscuità tra persone di sesso femminile e persone di sesso maschile. Quindi devo proprio svuotare questa sezione per poi portare le donne. Ma per svuotare la sezione mi mancano 10 posti.
0: Grazie Stefano Lanfranchini. Questa quindi la situazione in Ticino, direttore delle strutture carcerarie cantonali del Ticino, e grazie davvero per essere stato nostro ospite.
1: Grazie a lei, buona giornata.
2: Rete 2.

Ed era Guanabacoa della cantante di origine cubana Anna Carla Massa. Noi proseguiamo in musica prima della nostra terza pagina e proseguiamo con Adriano Celentano, Azzurro.

0: Impossibile non cantarla, era Azzurro ovviamente, di Adriano Celentano. La nostra terza pagina. Sono venuta a Madrid per uccidere generali, dicono che abbia detto Idoia, quando le hanno proposto di attentare contro la vita di semplici guardie. Questo è solo un passaggio tratto dal libro di Clara Uzon, ma che rivela già solo in una frase la potenza della scrittura di questa autrice catalana. Nel panorama della narrativa spagnola contemporanea, Clara Uzon occupa una posizione singolare. Autrice capace di muoversi tra romanzo storico, indagine morale e ricostruzione documentaria, Uzon ha spesso interrogato le zone oscure della storia europea e spagnola, come ad esempio nel libro La figlia, uscito in italiano per Sellerio, è diventato un caso letterario, dove affronta la breve e tragica vita di Ana Mladic, morta suicida avendo appreso chi era veramente il padre premuroso a cui era tanto legata. Il padre era appunto Ratko Mladic, criminale di guerra, comandante militare dei serbo-bosniaci, responsabile della pulizia etnica e del massacro di Srebrenica. Nel suo ultimo romanzo intitolato Le Belve, uscito per Sellerio, Uzon torna proprio su uno dei capitoli più neri della Spagna post-franchista, gli anni del terrorismo basco, della guerra sporca cosiddetta, condotta dallo Stato contro l'ETA, servendosi di milizie paramilitari, denominate GAL. Il romanzo prende le mosse da una figura reale della storia del terrorismo basco, la militante dell'ETA Idoia López Riaño, soprannominata la Tigresa, arrestata in Francia nel 1994 e poi estradata in Spagna. Una delle terroriste più note e mediaticamente esposte dell'organizzazione. Con Clara Uzon, che abbiamo intervistato durante Chiasso Letterario, abbiamo parlato della sua ossessione del male, del fanatismo legato all'idea di patria, e poi abbiamo parlato di ETA, ovviamente, e anche di GAL.
1: Yo no soy platónica, yo no creo que hayan ahí unas ideas eternas que están allá fuera de la caverna, yo soy más aristotélica.
2: Io non sono platonica, non credo che esistano idee eterne, sono più aristotelica. Ci sono buone e cattive azioni e sono tra l'altro relative, nel senso che quello che per me può essere un atto cattivo, come uccidere bambini palestinesi, per gli ebrei è una buona azione, perché stanno uccidendo terroristi. È un esempio della relatività del male. Rifletto spesso su una questione in particolare, cioè la capacità di commettere atrocità in nome di un dogma, cioè di fare il male credendo di fare il bene, come nel racconto nel libro dedicato alla figlia di Ratko Mladic. Lui era convinto, mentre sterminava i bosniaci, di agire per salvare il popolo serbo, che considerava minacciato. Il nazionalismo individua sempre un nemico, che va eliminato. Ora nel mio

0: nuovo libro Le Belve, mi confronto con una persona che commette atti orribili, ma che risulta una persona molto mediocre, una donna molto frivola. È una contraddizione che mi interessa e mi fa sorgere la domanda: ma com'è possibile che questa donna così bella, Idoia López Riaño, che avrebbe potuto fare la modella, abbia deciso di diventare un'assassina in nome di una patria che la rifiutava? Il nazionalismo vasco, come ogni nazionalismo, finisce per essere etnico. È sempre così. In nome di una omogeneità nella cultura, nella tradizione, nella religione, si finisce per dire a chi viene da fuori: siamo noi i veri rappresentanti di questa terra e queste pietre ci appartengono. Idoia era figlia di genitori immigrati nei Paesi Baschi. E credo che il desiderio di sentirsi parte di qualcosa, di smettere di essere un'immigrata, l'abbia spinta a diventare una nazionalista basca. Anzi, ha voluto dimostrare di essere talmente basca fino ad arrivare al punto di uccidere.
1: E per dimostrare che era tan basca come il che más matava gente.
2: Anche in questo caso, come diceva Hannah Arendt, il male è banale?
1: Sì, bueno, Hannah Arendt è una presenza che sta in mia novella, de hecho hay una cita suya. Io ho stato leyendo molto Hannah Arendt.
0: Hannah Arendt è una figura molto presente nel mio romanzo. Ho letto tanto del suo lavoro per questo libro, perché credo che abbia affrontato la questione del totalitarismo e del nazionalismo in modo molto lucido. Nel mio libro ho citato un passaggio di un suo testo in cui veniva rimproverato ad Hannah Arendt di non essere abbastanza ebrea perché criticava anche gli ebrei. Il nazionalismo infatti non ammette critiche. Chi è nazionalista si considera nel giusto. Hannah Arendt diceva: io non amo nessuna comunità predefinita, io amo i miei amici. E anch'io la penso esattamente come Hannah Arendt. Le religioni hanno semplificato in modo molto efficace il male. È un'astrazione rappresentata e incarnata nel diavolo. Pregando Dio, che è il bene, sfugge al male. Ma la realtà è un'altra. Tutti noi abbiamo il male dentro. Tutti siamo capaci delle azioni peggiori. Lo stiamo vedendo ogni giorno. Io vivo tranquilla, ma nel mio nome, a nome del mio benessere, il mio governo, insieme a tutti i governi europei, permettono che migliaia di persone anneghino ogni anno nel Mediterraneo. Io ne sono complice. Ora stiamo vedendo cosa sta succedendo a Gaza, cosa sta succedendo in Iran e in Libano. Nel nome delle grandi idee, dell'indipendenza, della difesa di Israele, uccidono bambini. In nome della libertà, della sicurezza mondiale, uccidono i iraniani. Credo che sia di nuovo il dogma a renderci tutti complici nel rispettarlo e a non metterlo in discussione. È questa la banalità del male. E quindi nel caso di Idoia io la definisco frivola perché è talmente assurda da sembrare uno scherzo quando parla e scrive imbevuta di questa ideologia che ha assunto. Lei ripete ciò che le è stato detto. Idoia dichiara di amare l'Euskal Herria e la lingua basca, ma lo diceva quando ancora non parlava basco. Si dice disposta a dare la sua vita per la patria, convinta che ciò che sta facendo sia mettere a rischio la propria vita. E in parte è vero, ma la verità è che prima di tutto sta uccidendo altre persone. Lei però vede solo il proprio sacrificio e si considera una soldatessa impegnata in una guerra di liberazione contro il nemico, che non ha volto e va semplicemente eliminato. La disumanizzazione dell'altro fa sì che tutti, in qualche modo, accettiamo quello che accade. Anche oggi sta accadendo a livello mondiale qualcosa di inconcepibile e mi ossessiona la capacità che abbiamo tutti noi di convivere con le atrocità che ci circondano.
1: Y me obsesiona esa capacidad que tenemos todos para vivir con atrocidades que nos rodean.
2: Il fanatismo permea le pagine del libro attraverso l'amore per la patria basca, ma anche per l'amore di quella spagnola. Possiamo parlare della patria come di un dogma?
1: A me mi padre decía, quando me hablan de la patria me pongo a temblar. Io también.
0: Mio padre mi diceva: quando mi parlano di patria, comincio a tremare. La penso proprio come lui e credo davvero che in nome della patria tutto venga giustificato. Infatti Goebbels, l'ideologo di Hitler, diceva: nessuno vuole la guerra. Per convincere il popolo alla guerra occorre trovare un nemico che vuole annientarci. E così è necessario eliminare il nemico, prima che lo faccia lui. Chi si rifiuta a partecipare è un traditore e un codardo. Funziona da sempre così. La patria ha bisogno di un nemico, perché non c'è fattore di maggior coesione tra individui di diversa provenienza della paura.
1: I diversi individui che il miedo.
2: In un'intervista lei, Clara, raccontava di essere interessata dalla figura delle donne vittime. Le due protagoniste di questo suo ultimo romanzo lo sono?
1: No, hay una vittima e una vittimaria.
0: No, c'è una vittima e una carnefice. Nei miei romanzi precedenti, La figlia e L'assassino timido, racconto il percorso di due donne morte giovani per morte violenta. Questa volta invece mi ha attratto la figura della carnefice, dell'opposto. Idoia Lopez Riagno si considera una vittima, ma credo sia una psicopatica. Lei non è in grado di vedere la sofferenza negli altri, non prova empatia e non è capace di mettersi nei panni dell'altro. Questo, anche secondo Hannah Arendt, è un altro elemento che alimenta la banalità del male. Un israeliano non si mette nei panni di qualcuno che vive e soffre a Gaza. Non vuole fare questo sforzo e non vede l'altro come una persona.
1: Non vuole fare questo esercizio. Entonces no lo ve como persona, ¿no?
2: Come è stato indagare su questo passato pesante nei Paesi Baschi?
1: Bueno, fue muy interesante. A ver, yo nunca pensé que escribiría sobre ETA.
0: È stato molto interessante, anche se non avrei mai pensato di scrivere su ETA. Ho vissuto tutta la mia vita con la presenza di ETA nel mio quotidiano. Nella mia città, Barcellona, ETA ha cominciato molti attentati. Nel periodo delle Olimpiadi, che avevano deciso di boicottare, misero una bomba in un supermercato, uccidendo tantissime persone, tra cui molti bambini. Ricordo che andavo in giro per la città con tanta paura. Evitavi di avvicinarti ai cestini della spazzatura, stavi alla larga dalle caserme della Guardia Civile, anche perché era il periodo in cui ETA professava che la loro sofferenza dovesse diventare anche la nostra. E allora compivano attentati contro civili, contro politici, contro giornalisti e mettevano bombe sulle spiagge. Abbiamo vissuto con questo pericolo e paura di ETA per tutta la vita. Ho pensato di scriverne quando mi sono imbattuta nel personaggio di Idoia, leggendo un articolo giornalistico. Ho pensato che fosse una figura tipica, una terrorista feroce, terribile, ma al tempo stesso abile perché ha ucciso molte persone.
1: È un disastro come terrorista, però al stesso tempo è molto buona perché ha matato molta gente.
2: Un altro elemento trattato nel libro è il terrorismo di Stato perpetrato dalle milizie paramilitari GAL, la violenza che si genera in un contesto come quello del terrorismo indipendentista. Anche qui ritroviamo il dogma della patria con i GAL.
1: Se non hay nada más parecido a un patriota español que un patriota catalán o que un patriota vasco.
0: È proprio la stessa cosa. Insomma, non c'è niente di più simile a un patriota spagnolo di un patriota catalano o basco. Per tutti loro, il traditore e il pericoloso è colui che non ha il senso della patria. Sono arrivata ai GAL anche perché Idoia ha ucciso personalmente un collaboratore di queste milizie paramilitari. È un tema che in Spagna è difficile da affrontare. Da fastidio, anche perché il terrorismo di Stato è opera del governo socialista di Felipe González. A suo tempo il governo aveva deciso questa strada anche perché c'era una certa esasperazione per la decisione della Francia di considerare i militanti di ETA dei rifugiati politici. Scelta del tutto inaccettabile, considerato che si trattava di persone che uccidevano. Ma i terroristi di ETA facevano finta di essere in realtà vittime di rappresaglie e di essere degli attivisti. Idoia, per esempio, si considerava una prigioniera politica. Ricordo però che lei è stata messa in prigione per aver ucciso, non per le sue idee. Ma questa distorsione della realtà le faceva gioco. Quando i terroristi di ETA avevano problemi in Spagna, si rifugiavano nel sud della Francia, a Iparralde, nei Paesi Baschi francesi. Per il governo spagnolo era così impossibile catturarli e al tempo stesso non riuscivano a convincere Mitterrand a collaborare con Madrid. Così venne in mente un'idea geniale. Creiamo un gruppo terroristico, pensarono al governo, perché lo Stato di diritto non ci permette di eliminare ETA. Insomma, coloro che avrebbero dovuto difendere lo Stato di diritto lo hanno distrutto per difendere la democrazia spagnola e hanno così creato un gruppo terroristico con finanziamenti poco trasparenti. I GAL erano composti in un primo tempo da poliziotti, ma poi anche da mercenari di vari paesi che andavano ad uccidere nei Paesi Baschi francesi. Ovviamente era tutto totalmente illegale. In un paio di anni uccisero 27 persone, di cui 9 che non avevano nulla da spartire con ETA. L'obiettivo di questa strategia era anche di creare il caos in Francia, affinché il governo francese, come in una sorta di ricatto, collaborasse con Madrid. L'unica cosa che ottennero fu che nei Paesi Baschi l'ETA si giustificasse dicendo «siamo in guerra». E la creazione dei GAL ha fatto sì che molti giovani entrassero nell'ETA. È inevitabile, la violenza genera violenza e si autoalimenta. Sui GAL c'è stata una corruzione tremenda, i soldi finivano nelle tasche dei poliziotti e alla fine tutto questo è crollato proprio perché il vice commissario Amedo, che racconto anche nel libro, ha sperperato tutti i soldi dei finanziamenti per i GAL in un bordello. I mercenari sono rimasti senza i loro soldi e da lì è scoppiato lo scandalo. È stato un grosso errore da parte del governo socialista, un errore in una democrazia così giovane. In Spagna, durante le interviste per il libro, mi chiedevano di parlare solo di Idoia. Perché parlare dei GAL, pensano in molti, è fare il gioco della destra. Io non faccio il gioco della destra, ma credo che se un governo socialista fa qualcosa di così terribile, come creare un gruppo criminale, questo deve essere denunciato.
1: Io credo che se un governo socialista fa qualcosa di così terribile, come montare un gruppo criminale, questo deve essere denunciato.
2: Così Clara Uson, scrittrice catalana di Barcellona, che abbiamo incontrato a margine di Chiasso Letteraria. Ricordiamo che il suo ultimo libro, Le Belve, pubblicato da Sellerio, ha vinto anche il premio Dashiell Hammett del 2025 della Semana Negra di Gijón come miglior romanzo noir spagnolo. E come sapete, qui ad Alphaville tutto torna, perché tra poco, dopo Clara Uson, continueremo a parlare di letteratura noir nel nostro approfondimento con altre due ospiti. Quindi state con noi, ma prima le note di Nicholas Payton.

0: Ben ritrovata Elisa Rossello in studio per il nostro approfondimento immerso nel giallo.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: La cucina del delitto è l'incontro che si terrà questa sera alle 18 alla rassegna Tutti i colori del giallo, in corso da lunedì scorso al Cinema Lux di Massagno.
1: Sì, e a questo incontro partecipano le scrittrici Gabriella Genisi, Valeria Corciolani e Alessia Gazzola, intervistate da Deborah Gabaglio. Al centro del dibattito il mestiere di giallista tra carta e schermo, tra canone e innovazione.
0: E noi in questa mezz'ora prendiamo spunto proprio dall'incontro di stasera per cominciare a riflettere giallo e su giallo e dintorni. Diamo quindi il benvenuto a Gabriella Genisi, benvenuta ad Alphaville.
2: Ciao, grazie, un piacere essere qui.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Lei è scrittrice di numerosi libri tradotti anche all'estero, tra cui anche la serie Le indagini di Lolita Lobosco, diventata anche una serie per la televisione. Il suo ultimo libro, uscito quest'anno per Rizzoli, si intitola La specchia del diavolo, con un'altra protagonista, Kika Lopez. E benvenuta anche a Valeria Corciolani, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, è una gioia.
0: Anche per noi. Lei è scrittrice, illustratrice, autrice di libri tradotti anche all'estero, vincitrice nel 2022 del premio giallista dell'anno alla Quercia del MIR, e il suo libro Il morso del ramarro è diventato un film nel 2022. Iniziamo con una domanda per entrambi, magari iniziamo con Valeria Corciolani. Parlavamo poco fa dell'incontro a cui parteciperete, La cucina del delitto. In effetti entrambi avete scritto di investigazioni che accadono a stretto contatto con il mondo della gastronomia. Perché è un ambito adatto a tingersi di giallo, Valeria Corciolani?
3: Ma perché la cucina ha tantissimo a che fare con la vita, al di là del nutrimento, ma è anche un modo per prendersi cura, per sedurre e anche, perché no, per uccidere. E io direi che forse i protagonisti che amiamo tanto, che percorrono e camminano nelle storie gialle, molto spesso hanno a che fare con il cibo, anche con un rapporto di amore e odio. E quindi il cibo veramente si intesse tantissimo. Poi il giallo e il noir hanno proprio come attitudine quello di infilarsi nelle pieghe delle vite, quindi cos'è come il cibo che ha a che fare davvero con la nostra quotidianità.
0: Gabriella Genisi, girano troppi coltelli nelle cucine.
2: Allora, diciamo che c'è stato nel giallo classico il cibo veniva utilizzato più come veleno che per altro. Nel giallo contemporaneo invece il giallo viene utilizzato come descrizione del territorio, più come descrizione del territorio, perché diciamo che da Camilleri in poi, che però riprende un pochino anche la lezione di Agatha Christie, cioè del racconto della provincia italiana, il territorio, le città, la provincia vengono raccontate anche attraverso il cibo. Nei miei romanzi c'è molta Puglia, c'è molto territorio, e per noi in Puglia il cibo è un sentimento, cioè noi amiamo anche attraverso il cibo. Magari siamo poco, diciamo, espansivi da un punto di vista magari fisico. Non sempre accade, però a volte è così, soprattutto per le vecchie generazioni, no? Che non, si diceva un tempo, i figli si baciano soltanto quando dormono, però le madri manifestavano tutto l'amore attraverso dei piatti anche laboriosissimi. Da noi in Puglia si frigge tantissimo e la frittura è complicata, soprattutto a certe temperature torride, e quindi il cibo nei miei libri è questo, è un atto d'amore, è il racconto del territorio.
1: Sul racconto del territorio ci torniamo tra un attimo. Prima volevamo chiedere a Valeria Corciolani. Lei ha detto che il giallo può infilarsi nelle pieghe della vita. Lei ha infilato il giallo anche nel mondo dell'arte. Ecco, ci spiega come si uniscono questi due mondi?
3: Beh, sono due mondi che corrono paralleli secondo me da sempre, perché ho sempre creduto che l'arte fosse la prima grande vera indagine della storia. E attraverso l'arte conosciamo tantissimo del nostro passato, specialmente in un'epoca in cui all'arte era affidato proprio il compito del racconto, perché pochissimi sapevano leggere o scrivere, e quindi il desiderio di infilarla in una trama gialla me la portavo dietro da un bel po'. e sono riuscita a portarlo al punto con questa protagonista, Edna Silvera, che è una storica dell'arte e quindi ha un bagaglio culturale proprio di attenzione per i dettagli, data da quello che è il suo percorso di studi, ma anche dalla sua attitudine personale, proprio nel notare anche ciò che può sfuggire a un occhio meno attento. Quindi offre anche uno sguardo parallelo, uno sguardo laterale a quello che invece è l'abitudine. Perché l'arte ci regala proprio questo, oltre alla bellezza, oltre al godere della meraviglia, anche risucchiarci in un universo fatto di tanti piccolissimi dettagli.
0: Gabriella Genisi, appunto, torniamo sull'ambientazione, sui luoghi. Ecco, l'ambientazione dei suoi libri varia dal luogo in cui vive, dalla regione dove sta in quel momento e che lavoro fa sul campo, quindi.
2: Allora, la Puglia è un territorio plurale, quindi ci sono sei province, tutte abbastanza differenti l'una dall'altra, no? E quindi il territorio, il racconto del territorio, diciamo, ha un peso specifico pari all'indagine. Per mappare il territorio io faccio degli studi, ma anche proprio mi muovo in loco, vado a scegliermi un po' le location, soprattutto per quanto riguarda la protagonista che diciamo, racconteremo questa sera all'interno del panel in tutti i colori del giallo, cioè Chicca Lopez, perché la serie è ambientata in Salento. Il Salento è una realtà geografica, antropologica, storica, completamente diversa dalla terra di Bari. Mentre in Lolita c'è una città, cioè Bari, nella serie Chicca Lopez, pubblicata da Rizzoli, c'è un territorio molto vasto, molto frastagliato, che si dipana tra costa e zona in terra, insomma. Ed è un racconto molto suggestivo, anche perché approfondendo questo territorio io ho scoperto un aspetto magico, un lato magico molto affascinante, quindi provo a raccontarlo. Diciamo già nei titoli, no? Questo che presentiamo stasera è La Specchia del Diavolo, già si avverte il mistero, la magia e tutto quello che poi appartiene al canone salentino.
1: Valeria Corciolani, le facciamo la stessa domanda. Anche nei suoi libri l'ambientazione partecipa alla storia e all'indagine?
3: Moltissimo, in tutti i miei romanzi. Diventa proprio neanche coprimario, proprio coprotagonista. Il territorio in tutte le sue sfaccettature. Poi la Liguria è una terra anche lei molto, molto particolare, insomma, per questa sua forma lunga e stretta, schiacciata tra i monti e dal mare, e con un carattere dei Liguri, beh, tutt'altro che facile e accogliente. Però è fatto proprio, è intessuto molto nel territorio questa fatica di strappare la terra al mare per coltivare, il mare che dà, restituisce, ma ruba anche tanto. Quindi questa fatica un po' permea il territorio, nell'essere così magari un po' rustici e poco accoglienti. Però i Liguri hanno questa caratteristica di avere questa scorza dura che una volta che si apre invece ha un cuore morbido e caldo. E mi piace molto raccontarlo nelle mie storie. Quindi la stessa realtà di provincia è molto divertente da raccontare. Questo detto, non detto, tutto quello che corre, ognuno che sa e ha la propria versione della verità e della realtà, ed è estremamente divertente.
0: Dunque, le vostre protagoniste si muovono spesso in ambienti maschili, ma quanto devono appunto faticare per farsi largo, Gabriella Genisi?
2: Allora, diciamo che la storia è differente per quanto riguarda Lolita Lobosco e Chicca Lopez. Perché? Perché Lolita Lobosco dal primo libro l'ho voluta dirigente, commissaria, quindi ho fatto un po' una sorta di ribaltamento di quello che era raccontato negli altri libri, nei gialli fino ad allora,
0: Tosta,
2: cioè
0: tosta,
2: dove,
0: certo.
2: ecco, dove i maschi erano ai vertici e le donne sottoposte. Quando immagino Lolita Lobosco nel 2006, non esistevano delle donne commissario, erano tutti maschi. E quindi io ribalto, faccio Lolita Lobosco, la metto a capo della sezione di omicidi con due sottoposti, Esposito e Forte, e la sua amica, la sua migliore amica, diventa procuratore capo. Quindi è proprio un, diciamo, un aspetto politico che ho voluto evidenziare all'interno dei miei libri. Per quanto riguarda invece Chicca Lopez, la questione è ben diversa. Perché? Perché mentre la Polizia di Stato apre alle donne nel 1959, l'Arma dei Carabinieri apre nel 1999, quindi esattamente 40 anni dopo. Tant'è che non esistono ancora delle donne generale, no? Perché devono fare carriera. Quindi Chicca Lopez è una sottoposta e soffre un po' di un atteggiamento sessista, maschilista, operato dal suo capo, cioè il capitano Biondi, che le fa mobbing, ecco, ed è, insomma, voluto raccontare un po' quello che a volte succede nelle vere caserme, no? Dove ancora c'è un'impostazione più maschilista.
0: Valeria Corciolani, le sue protagoniste quanto si devono fare strada, farsi largo in ambienti maschili?
3: Sempre con fatica, però un po' come Gabriella mi piaceva raccontare la fatica, sì, ma anche il fatto di non dover puntualizzarlo, ecco, quindi far vedere che le donne possono farlo. E infatti le mie protagoniste lo fanno, quindi è un modo per scardinare quello che sono così i pregiudizi, tutto quello che faticosamente ancora corazza l'universo femminile, insomma, nel mondo del lavoro, e far vedere che lo possono fare e lo fanno con tutte le difficoltà, anche dal punto di vista familiare il rientro a casa, che comunque non è mai esente da altro lavoro aggiuntivo una volta che ti sei lasciata il lavoro del giorno alle spalle. Quindi sì, è un modo, la scrittura poi in fondo è anche questo, cioè ti dà la possibilità di raccontare tutte le sfumature.
1: Passiamo dal mondo dei libri dentro i libri a quello fuori dai libri. Pensate che abbia senso parlare di giallo al femminile, quindi ipotizzando che di solito il giallo sia al maschile? Iniziamo di nuovo con Gabriella Genisi.
2: Allora, io credo che non debba esistere una letteratura femminile o maschile. La letteratura, così come il giallo, è tout court. Vero è però che appunto c'è stata un'onda di donne che hanno cominciato a raccontarsi, no? Dalla, diciamo, seconda metà del Novecento, quando le donne hanno cominciato in massa a essere pubblicate, abbiamo avuto tante voci femminili che inizialmente hanno cominciato come denuncia e poi invece hanno imparato a non utilizzare la scrittura come unicamente come strumento di denuncia, ma anche come racconto. Credo che oggi non esista un giallo al femminile, esiste il giallo con vari protagonisti e noi stesse scrittrici raccontiamo anche dei personaggi maschili. Io per esempio ho una serie per Marsilio del commissario Caruso, che è un personaggio maschile e i lettori, anche i lettori maschi, trovano molto credibile. Quindi non credo che esista una demarcazione, ecco, tra genere maschile e genere femminile.
1: Valeria Corciolani, lei condivide queste considerazioni?
3: Sì, condivido pienamente le considerazioni di Gabriella. D'altronde la serata di stasera verte a tutti i cuori del giallo, verte proprio su un'icona del genere che è Agatha Christie, che ha aperto la strada veramente al giallo, quindi domina un genere che all'epoca era molto maschile, ha creato dei detective iconici, pensiamo a Miss Marple, che insomma è una donna apparentemente anziana, che non fa un lavoro, quindi apparentemente insignificante, e invece riesce a risolvere dei misteri incredibili. E poi, insomma, diciamolo, Agatha Christie è diventata un fenomeno mondiale, quindi ha normalizzato l'autorità intellettuale femminile. Però nello stesso tempo un pochino di sguardo magari poco accompagnante per quello che riguarda i gialli scritti dalle donne, forse un pochino permane qua e là. Però ad esempio anch'io ho fatto un'intera serie dove il protagonista era un ispettore di polizia, un uomo, e quindi forse anche questo aiuta i lettori uomini ad affezionarsi al personaggio al di là di chi l'ha scritto. Quindi io credo che piano piano ci stiamo veramente così liberando da tutto quello che può essere legato al genere di chi scrive, ecco. Quindi come si diceva un tempo, insomma, esistono libri belli e libri brutti, quindi non scritti da, ecco.
0: Ecco, il giallo è un genere con molti elementi tipici, ma allo stesso tempo ne abbiamo discusso venerdì scorso proprio qui ad Alphaville con Luca Crovi e Alberto Sebastiani. Ammette molte variazioni, infatti non si contano nemmeno i vari sottogeneri, possiamo dire. Ma per quanto riguarda il vostro modo di intendere scrivere il giallo, quali sono i pilastri che non possono mancare per inserirsi in questo genere, Gabriella Genisi?
2: Allora, diciamo che oggi il giallo è un contenitore dove non è più necessario rispettare determinati paletti. Quello che però credo sia essenziale è il morto, il crimine, diciamo, l'indagine, ecco. Poi l'investigatore può essere un investigatore professionista o un investigatore non professionista, no? Ce ne sono di tutti i tipi, anche la stessa investigatrice di Valeria è appunto una critica d'arte, e quindi non esistono più, diciamo, delle regole ben precise che sanciscono questo genere. Per quanto mi riguarda, uno dei tratti essenziali è anche l'ironia nel raccontare le storie, ecco, che comunque regalano magari una leggerezza anche alla narrazione che il lettore apprezza tantissimo, perché il tratto dell'ironia non appare invece nelle indagini televisive. Oggi siamo molto abituati a fare gli investigatori da salotto, però nella narrazione televisiva l'ironia è un tratto completamente assente. Io credo che all'interno della letteratura gialla questo tratto, questo genere anche un po' commedia, possa avvicinare il lettore, possa aiutare a sdrammatizzare sia l'indagine stessa raccontata nei libri, ma anche un po' il tratto della vita.
0: Ecco, invece quali ingredienti devono per forza esserci per lei, Valeria Corciolani?
3: Concordo con Gabriella, l'indagine, quindi il morto, che poi possano diventare morti creative, questo sta all'autore che scrive, però quello ci deve, è una condizione sine qua non, o comunque un crimine su cui indagare. E concordo anche con Gabriella per quanto riguarda l'ironia, che è un po' la mia impronta digitale da sempre, che però non era un tempo parte della narrazione gialla. Più o meno con forse Fruttere Lucentini è sbocciato questo nuovo modo di raccontare quella che è una storia crime, proprio anche con ironia, con il sorriso sulle labbra, nonostante si parli comunque di un crimine. E io trovo che questo sia un modo molto efficace per raccontare, perché, come dicevamo prima, il giallo e il noir affondano proprio i denti nella vita, e la vita è costantemente divisa fra dramma e commedia. Quindi è un modo di raccontare ciò che accade, che è davvero vicino al nostro modo di osservare, al nostro modo di vivere, quindi rende tutto quanto molto, molto più reale. E poi, vabbè, essere onesti nel dare e nel togliere durante la narrazione in modo che, mentre accompagni il lettore nel corso delle pagine, il lettore possa fare le sue congetture e provare a giocare senza colpi di scena che non abbiano però un fondamento e che il lettore possa dire: ah, ma prima è vero, è successo quello, e quindi si riaggancia e tutto quanto torna. Quindi l'onestà, secondo me, è fondamentale.
1: Entrambe quindi menzionate l'ironia, che però Gabriella Genisi, lei diceva che manca dalle trasposizioni televisive o comunque dai gialli sullo schermo. Quindi passiamo a questo
2: No,
1: settore.
0: non
2: no,
0: manca
2: chiedo
0: del
2: scusa.
0: tutto, certo,
2: No,
0: prego Gabriella.
2: no, no, non volevo dire nelle trasposizioni, nella narrazione all'interno dei, almeno in Italia, noi abbiamo tanti programmi, il contenitore, no, il pomeriggio, o la sera, che raccontano di cronaca reale. Naturalmente lì non c'è l'ironia perché c'è il dramma, c'è la tragedia. Non mi riferivo alle fiction. E quindi invece il libro e naturalmente le trasposizioni televisive che arrivano dai libri contengono invece quel tratto di leggerezza che credo sia essenziale al giorno d'oggi per sdrammatizzare, per, come dire, affrontare anche le tragedie in modo più leggero.
1: Ecco, rimanendo sulle sue trasposizioni, o meglio, sulle trasposizioni dei suoi libri, di solito quando un libro diventa un prodotto televisivo, comunque appunto arriva sullo schermo, questo sancisce la sua popolarità, però a volte con la popolarità arriva anche una certa svalutazione del valore culturale, perché viene percepito come troppo commerciale. E il giallo già di per sé da alcuni è visto come un genere minore. Quindi lei come vive questa popolarità, questo appunto, questo arrivo delle sue storie sullo schermo?
2: Allora, diciamo che in Italia da Camilleri in poi il giallo è stato molto rivalutato e ha finalmente assunto quel ruolo dignitoso che insomma gli era stato negato fino alla fine del secolo, diciamo. La trasposizione televisiva, per quanto mi riguarda, è una grande opportunità perché consente ai personaggi poi di arrivare al grande pubblico. Purtroppo in Italia si legge sempre meno, le statistiche sono drammatiche. Nel 2025 ci sono stati 3 milioni di libri venduti meno, quindi 3 milioni di volumi in meno rispetto al 2024, ed è un dato molto allarmante. Per quello che io ho riscontrato dalla televisione, comunque arrivano tanti nuovi lettori, quindi comunque è una grande opportunità. Poi naturalmente noi scrittori appunto scriviamo per i lettori, a noi è quello il pubblico di riferimento, che è un pubblico attivo, nel senso che ti sceglie il lettore, decide di leggere la Genisi, decide stasera di venire al Cinema Lux ad ascoltarla o ad ascoltare Valeria Corciolani e Alessia Gazzola e magari compra anche il libro, sa perfettamente cosa sta comprando. Il telespettatore invece ha un ruolo più passivo perché spesso è lì davanti al televisore e per caso appare la fiction Lolita Lobosco. Quindi naturalmente gli sceneggiatori devono adeguarsi a quel pubblico, che è un pubblico eterogeneo da un punto di vista culturale, di età, di scelta. E, detto questo, i lettori arrivano, per cui io credo che comunque il gioco valga la candela.
1: Valeria Corciolani, anche un suo libro è stato trasposto non in serie ma in film. Ecco, questa trasposizione cinematografica, come ha cambiato la percezione del pubblico e magari anche la sua, verso il suo libro?
3: Ma sono la lettura, come diceva anche Gabriella, la lettura e invece la trasposizione o cinematografica o in TV sono proprio due linguaggi diversi. E ancora di più, tra l'altro, si percepisce se dal libro viene tratto un film, perché è impensabile che in un'ora, un quarto, un'ora e mezza al massimo di film si possa condensare tutta quanta la storia, quindi vengono fatte delle scelte, quindi il libro non è mai raccontato per intero e in tutte le sue sfaccettature. Quindi sono proprio due linguaggi diversi e molte volte anche per due pubblici diversi, però le due cose possono veramente coesistere insieme, perché uno poi riesce a catturare l'altro e anche viverlo poi da autore è un'esperienza molto, molto divertente e si impara anche tanto perché scopri come scrivere un libro e scrivere una sceneggiatura, ad esempio, sono due universi completamente distinti. Però io credo che ciò che raccontano queste due forme è poi in realtà una cosa sola, quindi l'appassionarsi alle storie. E la passione per le storie penso che sia veramente un regalo di cui tutti abbiamo bisogno sempre di più, in qualsiasi forma. E finché riusciamo ancora ad appassionarci alle storie, beh, vuol dire che siamo meravigliosamente vivi.
0: Viva, viva la passione per le storie, grazie alle
3: Sì.
0: scrittrici Gabriella Genisi e Valeria Corciolani per questo confronto ai nostri microfoni. Ricordiamo che l'appuntamento di questa sera al Lux di Massagno alle 18 con l'incontro La cucina del delitto, dove il dibattito, il confronto continua. Grazie davvero per essere state con noi.
2: Grazie,
3: Grazie
2: grazie a voi, grazie.
0: a voi. E grazie a Lisa Rossello, ci ritroviamo domani sempre alle 12.
1: Grazie, a domani.
4: Rete 2.

0: Il Consiglio federale approva le basi legali per aderire al patto dell'Unione Europea sull'immigrazione, consentiranno procedure più veloci ed efficaci. Ha approvato anche il messaggio al Parlamento sulla ristrutturazione della Commissione per la concorrenza, per il governo dovrà diventare più incisiva. A chi spetta il dossier europeo? Due commissioni parlamentari litigano su chi debba dare indicazioni sulla doppia maggioranza in merito ai bilaterali. Grandi proclami di amicizia, accordi minori dopo l'incontro tra Putin e Xi Jinping a Pechino, ma finora nessuna comunicazione sul gasdotto auspicato dal presidente russo. Importante passo in avanti dell'Unione Europea per l'accordo sui dazi statunitensi, trovato l'accordo sull'eliminazione delle tasse all'importazione di prodotti americani. I candidati trampiani sbaragliano i moderati alle primarie repubblicane in diversi stati americani. Il presidente consolida il suo potere sul partito.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

12:34 minuti, vi ricordiamo che siete sempre all'ascolto di Alphaville e dopo Catherine Russell andiamo in Brasile con Elettra Bossa, con Aquarela do Brasil e poi la nostra serie.

0: E sulle note di Acquarela do Brasil siamo arrivati a un nuovo appuntamento con la serie Il Medioevo che vive in noi a cura di Roberto Antonini, dove attraverso un nuovo sguardo sul Medioevo scopriamo 10 invenzioni o novità medievali che spesso in modo inconsapevole ci accompagnano nei nostri giorni e nella nostra quotidianità.
1: Il Medioevo che vive in noi di Roberto Antonini.
2: Fino all'undicesimo secolo, scrive il grande medievista Jacques Le Goff, il commercio era poco sviluppato, se ne occupavano soprattutto due categorie considerate straniere nell'Occidente medievale: gli ebrei e i siriani, nome generico che indicava gli orientali. A partire dal XII secolo emerge la figura del mercante banchiere e con essa prende forma proprio la banca, nel senso che le attribuiamo oggi. Il mercante, quando viaggia, deve in effetti far verificare, cambiare le proprie monete, un'attività che prende il nome dal banco dove si effettuano le operazioni monetarie. I bancherius erano originariamente cambiavalute che sedevano su un banco o bancum nelle piazze italiane, svolgendo operazioni di cambio valuta e in seguito accettando depositi. Nascono le lettere di cambio, antenate degli assegni. Invece di viaggiare portandosi addosso il denaro, col rischio di essere derubati, lo stesso veniva depositato in grosse quantità presso un banco. In cambio, il mercante otteneva una ricevuta e con questa poteva saldare i propri debiti. Alcune compagnie di banchieri, come quelle delle famiglie fiorentine dei Bardi, Peruzzi o dei Medici, divennero così ricche da concedere prestiti al Papa o ai re. Sempre, ricorda la storica Chiara Frugoni, prestiti ad interesse, nonostante questo fosse teoricamente vietato dalla Chiesa, che considerava l'usura un peccato. Nel 200 e 300 si tollerava di fatto un tasso di interesse che non superasse il 20%, e per chi si facesse scrupoli o problemi di coscienza c'era sempre il ricorso agli ebrei, che non erano tenuti a rispettare i dettami della Chiesa. Rimane diffusa la circospezione nei confronti del denaro, lo sterco del diavolo, ma si stempera e svanisce progressivamente con la crescita delle città e l'incremento degli scambi commerciali. Grazie in particolare all'introduzione del numero zero, d'origine indiana ma perfezionato e diffuso in tutta Europa attraverso la Spagna dagli arabi nel X secolo, si sviluppò un sistema di calcolo razionale che consentì la crescita del sistema bancario. In particolare venne introdotto il registro partita doppia, con una colonna per i crediti e un'altra dove venivano annotati i debiti, come oggi. La crescita del sistema creditizio e di cambi era legata al movimento di crescita della popolazione e delle attività economiche. L'aumento della produzione agricola, lo sviluppo dell'artigianato, il decollo del commercio marittimo, soprattutto di quello mediterraneo, moltiplicarono gli scambi, suscitando un maggiore bisogno di moneta. Furono innanzitutto i centri urbani italiani a trarre vantaggio dal nuovo contesto economico e sociale. Inizialmente Venezia e i porti dell'Italia meridionale, che avevano mantenuto stretti rapporti con Bisanzio e il mondo islamico. Successivamente le repubbliche marinare, Genova e Pisa in primis, e in seguito Siena, Piacenza, Asti e soprattutto Firenze. In queste realtà, che coniavano proprie monete, le pratiche creditizie assunsero forme più complesse. Jean-François Berger, storico svizzero, aveva scritto: «La banca fu italiana per nascita e tale rimase fino alla fine del XV secolo». A partire dalla fine del XII secolo, i mercanti banchieri, a cui si riferiva Jacques Le Goff, invadono l'Europa, prima la Provenza e poi su fino a nord, fino alle Fiandre, passando dalla Borgogna, da Parigi o da Londra. Ne abbiamo traccia nel nome delle strade, Lombard Street o nella Rue des Lombards, in ricordo di banchieri italiani. Mercanti dunque, ma anche banchieri, oltre al traffico di stoffe e spezie, praticavano le operazioni di cambio monetario e creditizie. Lo sviluppo delle banche porterà nelle Fiandre, Bruges divenne in effetti nel tardo medioevo il centro di commercio della finanza europea, alla creazione delle borse valori. Il nome stesso proviene da quello della ricca famiglia Van der Börse, nel cui palazzo, nella vicina piazza, mercanti tedeschi, fiamminghi, italiani si riunivano per negoziare merci e titoli. Qualche anno più tardi, siamo alla fine del 400, non lontano da lì, ad Anversa, nasce la prima vera e propria borsa moderna. È anche utile ricordare che specularmente la rapida circolazione del denaro e il conseguente aumento della ricchezza Aumenta anche il numero dei nuovi poveri, gli esclusi. Anche per loro, per far fronte all'indigenza, nasce per iniziativa dei frati francescani un'istituzione sopravvissuta fino ai nostri giorni, i Monti di Pietà, con i quali si chiedeva ai privilegiati, in nome della carità cristiana, di costituire, magari grazie a lasciti testamentari, un mucchio di denaro, un monte, al quale potesse accingere a tassi di interesse nulli o molto bassi chi ne facesse richiesta. Operazione che mirava anche a togliere agli ebrei, e in genere agli usurai, un'attività molto redditizia.

Questa è la magia creata dalle note del pianista cubano Omar Sosa e del musicista di cora senegalese Sekou Keita. Ed ora ancora un po' di musica con i marsigliesi Moussoté e le Joventù.

Sono le 12.52 minuti, Alphaville è arrivato anche oggi al capolinea, tra poco l'RG delle 13, ma noi ci ritroviamo domani sempre alle 11. Grazie per essere stati con noi, da Cristina Artone, dalla redazione dell'Attualità Culturale, e felice buona continuazione sulle onde di Rete 2.

0: Milano sperimenta rituali contemporanei, dove convivono festa, ascolto e cura di sé. Al BIM, vibrazioni afrobeat e R&B accendono la mattina come un risveglio collettivo. Un rituale di soft clubbing domenicale, tra leggerezza e socialità diffusa. Al Certosa District, il paesaggio industriale si è trasformato in spazio elettro e festivaliero. Il vecchio pennellificio ospita DJ e soft rave. E gli organizzatori del Festival Tono raccontano una nuova idea di club e culture, più attenta al benessere, inclusiva e sostenibile. Gli audiodocumentari di Laser. Soft rave a colazione. Nuovi riti laici. A cura di Anaïs Poirot. Venerdì alle 9 e in replica alle 22.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Il Consiglio federale approva le basi legali per aderire al patto UE sulla migrazione, consentiranno procedure più veloci ed efficaci. Ha approvato anche il messaggio al Parlamento sulla ristrutturazione della Commissione per la concorrenza, per il governo dovrà diventare più incisiva. A chi spetta il dossier europeo? Due commissioni parlamentari litigano su chi debba dare indicazioni sulla doppia maggioranza in merito ai bilaterali. Grandi proclami di amicizia, accordi minori dopo l'incontro tra Putin e Xi Jinping a Pechino, ma finora nessuna comunicazione sul gasdotto auspicato dal presidente russo. Importante passo in avanti dell'Unione Europea per l'accordo sui dazi statunitensi, trovato l'accordo sull'eliminazione delle tasse all'importazione di prodotti americani. E poi i candidati trumpiani sbaragliano i moderati alle primarie repubblicane in diversi stati americani, il presidente consolida il suo potere sul partito. Infine, per lo sport, Muratti Akin spiega le sue scelte in merito alle convocazioni per i mondiali e dice: siamo ambiziosi. La riforma del sistema europeo di asilo in apertura. La partecipazione della Svizzera era stata decisa dal Parlamento nel settembre scorso. Oggi il Presidente, il Consiglio federale, ha deciso, se vogliamo, la data di adesione tecnica del nostro Paese. Le corrispondenti leggi e ordinanze verranno applicate a partire dal prossimo 12 giugno affinché l'entrata in vigore del nuovo sistema possa avvenire contestualmente in tutti gli Stati Schengen Dublino. La questione aveva fatto parecchio discutere, in particolare in merito ai meccanismi di solidarietà. Ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
4: In quanto Stato Schengen Dublino, la Svizzera era tenuta a riprendere solo parte del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, riforma voluta per armonizzare e rendere più efficaci le norme riguardanti la gestione dei flussi verso e attraverso il continente. Insomma, non si tratta solo di un rafforzamento delle frontiere esterne dell'area Schengen. Gli adeguamenti tecnici e procedurali concernenti il nostro paese riguardano per esempio l'identificazione più precisa e condivisa dei richiedenti asilo e una loro espulsione più rapida in caso di domanda già depositata presso un altro paese, la cui competenza passerà da 1 anno e mezzo a 3 anni. Vi figurano poi questioni molto pratiche, dai mezzi tecnici usati per gli accertamenti ai diritti di chi è sottoposto a controllo. Leggi e ordinanze verranno applicate dalla Svizzera a partire dal 12 giugno, data in cui scatterà anche la parte facoltativa del patto a cui Berna ha deciso di aderire. Si tratta qui del meccanismo di solidarietà pensato per sgravare gli stati fortemente sollecitati come Italia e Grecia. Il Consiglio federale ha sempre ritenuto opportuno aderirvi in qualche modo, dinanzi al rischio bocciatura dell'intero patto con la potenziale uscita della Svizzera da Schengen. Il Parlamento aveva deciso una sorta di sì ma, o se volete di sì a patto che. Intanto, a patto che il sistema Dublino torni a funzionare per davvero, e qui il riferimento è all'Italia, e che vengano consultati i cantoni. Seguono poi altre condizioni minori e più forme d'aiuto previste, che non contemplino quindi solo l'accoglienza dei migranti da altri paesi o il sostegno finanziario a strutture estere. Tutti aspetti questi che la comunicazione odierna del Consiglio federale non contiene. La questione, dovesse un giorno porsi, sarà come sempre e puntualmente politica.
3: E oggi il Consiglio federale ha anche adottato una riforma della legge sui cartelli. In sostanza quello che propone è una commissione della concorrenza più piccola ma più efficiente, insieme ad alcune novità riguardanti il Tribunale Amministrativo Federale. L'esecutivo intende migliorare l'applicazione del diritto in materia di cartelli e aumentare il grado di accettazione dei procedimenti. In redazione Johnny Canonica.
5: Attualmente la Commissione della Concorrenza è composta da 11-15 membri, tutti di milizia. Il suo lavoro è preparato da una segreteria in servizio permanente che di fatto conduce le inchieste. La decisione finale sulle singole inchieste viene poi presa dalla Commissione. Delle analisi hanno dimostrato che l'attuale sistema funziona, ma che può essere migliorato. La riforma approvata oggi ha quale obiettivo? Rendere più efficace la separazione tra l'inchiesta e la decisione. Per farlo si prevede da una parte di ridurre il numero dei membri della commissione a 5-7, con un livello di specializzazione però più elevato. La sua posizione risulterà quindi accresciuta rispetto a quella della segreteria, il cui ruolo sarà ridotto allo stretto necessario. Segreteria che sarà inoltre tenuta a informare le imprese oggetto di un'inchiesta del risultato provvisorio entro un anno dall'apertura della stessa. Vi è infine una novità riguardante il Tribunale Amministrativo Federale, prima corte competente in caso di opposizione a una decisione della Commissione. I casi inerenti al diritto dei cartelli verranno assegnati anche a giudici non di carriera, esperti in economia e diritto dei cartelli. L'inclusione di tali giudici specializzati dovrebbe accelerare i procedimenti, rafforzare le valutazioni tecniche del Tribunale e rendere le decisioni più comprensibili. Tocca ora al Parlamento esprimersi su quanto proposto dal Consiglio federale.
3: Restiamo a Berna, adesso parliamo di un braccio di ferro, inedito che sta avvenendo dietro le quinte a Palazzo Federale. Il tema di fondo sono i bilaterali tre, i nuovi accordi con l'Unione Europea e in particolare se una votazione popolare futura, per una votazione popolare futura ci vorrà una maggioranza semplice dei cittadini oppure doppia, quindi anche dei cantoni. In buona sostanza significa decidere quale debba essere la soglia necessaria per un sì, il 50% o qualcosa di più. Adesso Alan Crameri ci spiega quello che sta succedendo.
6: Sì, in apparenza è una formalità. Quale commissione del Consiglio nazionale si deve occupare della questione? In realtà dietro è già in corso un vero e proprio scontro tra le forze più euroscettiche, contrarie ai nuovi bilaterali, e quelle invece più favorevoli. Il dilemma procedurale è il seguente. Tocca alla Commissione Affari Esteri esprimere un primo parere su un'iniziativa che appunto chiede e impone la necessità di una doppia maggioranza sui bilaterali, oppure tocca alla Commissione di istituzioni politiche? Ci sono argomenti plausibili per l'una o l'altra scelta. Che colpisce è la veemenza di questo braccio di ferro.
3: Veemenza a Berna, colpisce. Sì. Come si manifesta questa veemenza?
6: Veemenza in termini politici svizzeri. Vediamo lettere, non pubbliche evidentemente, tra i presidi delle commissioni e l'ufficio presidenziale del Consiglio nazionale. Non mancano le indiscrezioni trapelate su siti e stampa. Ovviamente c'è chi tenta di imporre da subito la propria chiave di lettura. Addirittura domani non è da escludere che la commissione istituzioni politiche, che è quella per capirci con i deputati più euroscettici, possa trattare la questione senza un ok formale dall'ufficio presidenziale, e questa è un'aggiunta che faccio ancora, che non è nemmeno chiaro quanto sia vincolante il suo parere.
3: Insomma. Siamo quindi nei fini, per così dire, nei fini meccanismi di palazzo. Non ne parliamo spesso di queste cose, ma Alan, va detto che una commissione in fondo ha poteri decisionali piuttosto limitate, offre per lo più dei pareri. Qual è l'impatto reale quindi di questa situazione?
6: Se la spunta la Commissione Affari Esteri, allora la procedura potrebbe perlomeno rallentarsi. Non sto qua a spiegare tutti i perché, ma Ciò è un fatto e al di là di ciò un suo verosimile no alla doppia maggioranza potrebbe anche influenzare l'esito finale. Se invece la spunta la Commissione Istituzioni Politiche, potremmo vedere in tempi record una modifica costituzionale, quindi della Costituzione che impone la doppia maggioranza e che imporrebbe appunto questo fatto contrariamente alle intenzioni iniziali del Consiglio federale.
3: Il tutto è un po' complicato, questo va detto. A chi può far gioco maggiormente questo braccio di ferro, questo scontro che c'è a Berna, indipendentemente poi dal suo esito?
6: Verosimilmente ai contrari dei nuovi bilaterali, perché quando la vicenda appare complessa, fumosa, allora è più probabile che chi deve decidere dica alla fine no.
3: Staremo a vedere. Alan Kramer in diretta su questo scontro tra commissioni parlamentari, adesso in Ticino, a Lugano in particolare, dove oggi è ripreso il processo a carico di un 33enne colombiano che nell'agosto dell'anno scorso avrebbe cercato un approccio sessuale con una minorenne. Vittima e imputato hanno dato due versioni completamente diverse e per questo la Corte aveva chiesto di completare le indagini. Ma sentiamo Umberto Gatti.
7: Il caso è riapprodato oggi in aula dopo che due mesi fa, era il 13 marzo, un po' a sorpresa, al momento della sentenza, il giudice Paolo Bordoli aveva ordinato ulteriori accertamenti. Ricordiamo brevemente l'accaduto. Una quindicenne, all'epoca dei fatti, accusa un 33enne richiedente asilo colombiano di averla molestata sessualmente. I due si sono conosciuti poco prima sul treno, fanno amicizia, vanno a bere qualcosa e poi a casa di lui. Lui ammette di aver tentato l'approccio sessuale perché la ragazza era consenziente e di essersi fermato quando lei ha detto di non poter e voler andare avanti, e il 33enne ha detto in aula di non sapere che la ragazza era minorenne. Ma cosa è cambiato rispetto all'udienza di marzo? Sono stati ascoltati dei nuovi testimoni, ma oggi la procuratrice pubblica Anna Fumagalli non ha aggiunto nulla alla sua requisitoria, ritenendo che i nuovi elementi confermassero quanto già sostenuto a marzo. La difesa, invece, rappresentata dall'avvocata Maricia Dazzi, ha sostenuto che quanto emerso dagli approfondimenti rafforza la sua tesi, conferma la versione dell'imputato e chiarisce le tempistiche e l'ordine temporale degli eventi. In aula quindi anche stamattina si è assistito a due versioni diametralmente opposte. La procura ha chiesto una pena di 5 anni per atti sessuali con fanciulli, violenza carnale e coazione sessuale, la difesa il proscioglimento. La sentenza arriverà nel pomeriggio.
3: All'estero ora, si è svolto oggi a Pechino il vertice tra Xi Jinping e Vladimir Putin, una lunga giornata di colloqui tra il presidente cinese e quello russo, che hanno firmato una dichiarazione congiunta, siglati in tutto una ventina di accordi su diversi settori, compreso quello militare. Ma nonostante la spinta di Mosca, invece, non c'è stata ancora l'atteso via libera definitivo al maxi gasdotto Forza della Siberia 2. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, intanto, quali sono i principali accordi emersi dal vertice? Si è parlato anche di Ucraina e Iran.
8: Allora, l'intesa più forte è proprio politica, perché Xi e Putin hanno firmato una dichiarazione congiunta sul rinnovo del trattato di cooperazione strategica e un documento definito a sostegno del mondo multipolare. Nel testo, diffuso per ora solo da parte russa, ci sono diverse critiche agli Stati Uniti. Si sostiene che l'attacco contro l'Iran violi il diritto internazionale e viene criticato quello che viene definito interventismo esterno con uccisioni o azioni mirate contro leader sovrani. Nel documento si definisce anche una grave minaccia al riarmo del Giappone e viene espressa preoccupazione per le ambizioni nucleari dei paesi europei. Si chiede inoltre che i diritti umani non vengano usati per interferire negli affari degli altri paesi. Sull'Ucraina la Cina ha ribadito che l'unica soluzione è il negoziato, ma Xi e Putin potrebbero parlarne di più nei colloqui informali prima della partenza di Putin questa sera. Sono stati siglati in tutto 21 accordi su investimenti, tecnologia nucleare civile, economia digitale. C'è un'intesa per l'estensione dei collegamenti ferroviari per rafforzare il traffico merci, rafforzata anche la cooperazione in campo spaziale con lo sviluppo congiunto di una stazione di ricerca lunare. Attenzione al fronte militare, Cina e Russia amplieranno le esercitazioni congiunte e vogliono cooperare nelle applicazioni belliche dell'intelligenza artificiale.
3: Insomma, tutto bene, però ci si attendeva, o meglio, forse se lo attendeva soprattutto Putin, un accordo definitivo positivo sul gasdotto Forza della Siberia 2, che però non ci sarebbe ancora. Questo cosa significa per i rapporti tra Cina e Russia?
8: Eh sì, ci si aspettava che dopo la guerra contro l'Iran e la crisi di Hormuz arrivasse il via libera finale di sì, visto che la Cina ha bisogno di rafforzare le forniture di energia da partner alternativi rispetto all'Iran e ai paesi del Golfo, tanto che nei primi quattro mesi dell'anno ha aumentato del 26% l'import di petrolio da Mosca. E invece niente, il Cremlino ha dichiarato che c'è un'intesa sui parametri fondamentali del gasdotto, che è quanto si dice però già da ormai diverso tempo, diversi anni, ma ha anche ammesso che restano da definire alcuni dettagli. La Russia spinge da molto tempo per un accordo definitivo, perché il gasdotto è destinato a trasportare ulteriori 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno verso la Cina, colmando l'impatto delle sanzioni occidentali, ma la Cina continua a frenare sostanzialmente per due motivi: primo, diversificare le forniture, e secondo, ottenere condizioni migliori sfruttando la dipendenza economica di Mosca nei suoi confronti, che è cresciuta dopo l'invasione dell'Ucraina. Il rapporto di forza viene implicitamente ribadito anche oggi da Xi, che nei giorni scorsi ha raggiunto un nuovo equilibrio con Trump. Significativo peraltro che proprio durante il vertice con Putin la Cina abbia confermato due accordi chiave con gli Stati Uniti, cioè l'acquisto di 200 jet della Boeing e la possibile riduzione reciproca dei dazi su prodotti di valore pari a 30 miliardi di dollari. Quasi a ricordare che la Cina parla con tutti e a suggerire che in questo momento sia Stati Uniti che Russia hanno bisogno di lei.
3: Lorenzo Lamperti in diretta da Taiwan. Adesso parliamo di Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un nuovo allarme sull'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. I decessi sospetti legati al virus sono saliti a 171 su quasi 600 casi. Secondo il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus, il bilancio potrebbe ancora aumentare. L'organizzazione ha classificato l'epidemia come emergenza sanitaria internazionale e valuta il rischio epidemico come elevato a livello nazionale e regionale, ma ancora basso su scala mondiale. Al momento non ci sono i criteri per definirla un'emergenza pandemica. L'Unione Europea procede sull'applicazione dell'intesa commerciale con gli Stati Uniti raggiunta la scorsa estate in Scozia. La normativa sarà approvata entro giugno. Nella notte Commissione, Stati e Parlamento europei hanno trovato una mediazione sul modo e sulle garanzie con cui procedere. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
9: L'UE dimostra ancora una volta di essere un partner commerciale affidabile che onora i propri impegni. In secondo luogo, abbiamo trovato un'intesa per assicurare che la dichiarazione sia attuata in buona fede da entrambe le parti. Così Maroš Šefčovič, commissario europeo al commercio, stanotte alle tre salutava la fumata bianca al terzo incontro di mediazione fra istituzioni europee, in tempo quindi per varare entro i primi di luglio i provvedimenti che cancelleranno i dazi sui beni industriali statunitensi importati nell'UE, come voluto da Trump. A tenere il punto, dopo le minacce del presidente americano, era stato il Parlamento europeo, che voleva porre condizioni e salvaguardie circa il rispetto dei patti da parte di Washington. I deputati europei hanno rivisto al ribasso le loro richieste, così il testo approvato stanotte dà tempo agli Stati Uniti fino alla fine di quest'anno per rimuovere i dazi superiori al 15% sui componenti in acciaio, anziché rendere questa esigenza una condizione preliminare all'attuazione dell'accordo. È stata inoltre posticipata alla fine del 2029 la clausola sunset. Questo vuol dire che in mancanza di un nuovo accordo fra la futura amministrazione americana, che succederà a quella di Trump, e la futura Commissione europea, i beni americani non saranno più esenti da dazi nei 27. Non c'era una clausola di fine validità nella proposta della Commissione né in quella del Consiglio, ma si tratta di un grande risultato che ci permette di svolgere valutazioni sull'impatto sulle nostre imprese e sul rispetto delle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha spiegato stamattina Bernd Lange, presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. Un'altra concessione ottenuta dai parlamentari: potranno chiedere alla Commissione l'avvio delle indagini in caso in cui dall'accordo con Washington derivino gravi danni per le imprese europee, così da poi attivare le clausole di salvaguardia.
3: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti la settimana scorsa durante un'immersione alle Maldive. I corpi verranno ora riportati in Italia per le autopsie, lo fanno sapere fonti del Ministero degli Esteri di Roma. In tutto i submorti sono 6, 5 italiani ed un soccorritore maldiviano. Alle primarie repubblicane negli Stati Uniti ieri Donald Trump ha consolidato ulteriormente la sua posizione come principale candidato del partito repubblicano. Ha ottenuto vittorie nette in diversi stati rafforzando il vantaggio sugli avversari ancora in corsa che faticano a ridurre il divario. Il suo sostegno rimane particolarmente forte tra gli elettori conservatori e nelle aree rurali segnando una base elettorale stabile e compatta. Ne parliamo ora con Mario Del Pero, professore di scienze politiche a Parigi, dove insegna storia degli Stati Uniti. Professore, ci aiuti a capire come leggere i risultati di queste primarie.
10: Le primarie ci stanno dando alcune indicazioni. La prima è che la base repubblicana è una base pienamente leale a Trump ed è una lealtà, un sostegno inscalfibile. Trump è un presidente impopolare, ma anche un presidente che la sua base la controlla, che un 35-40% del paese continua a seguirlo ed è una capitale politico-elettorale molto solido. Chi sfida Trump dentro il Partito Repubblicano perde, muore e vede la sua carriera politica terminata. Anzi, Trump è molto vendicativo, quindi ha usato queste primarie per punire e sanzionare repubblicani che magari avevano dissentito con lui in passato. Quindi il primo dato è questo: l'elettorato repubblicano è un elettorato trumpiano, è un elettorato MAGA, la sua base elettorale rimane solida e ampia. La seconda indicazione però è che questa è una base elettorale insufficiente per vincere. Nel 2024 Trump ha vinto grazie a un elettorato mobile, indipendente, più centrista, magari irritato con alcuni eccessi democratici, e quell'elettorato lì Trump tende a perderlo, soprattutto se radicalizza ulteriormente il suo messaggio. Tutte le consultazioni elettorali del passato hanno mostrato che il trumpismo senza Trump va molto peggio, che candidati trumpiani, candidati più radicali, candidati che cercano di replicare il messaggio di Trump su scala locale, su scala statale, su scala municipale, vanno peggio di Trump, perdono dei punti percentuali. Quindi c'è un interesse, una certa misura del Partito Democratico ad avere questi candidati.
3: Professor Del Pero, i sondaggi nelle scorse settimane davano Trump in declino, dicevano circa il 37% dell'elettorato approva il suo mandato, pesano la guerra e l'economia. Come mai questo dato non rappresenta però poi la realtà emersa dalle primarie?
10: Credo che quei sondaggi siano stati letti male o in parte fraintesi, mi è anche capitato di scriverlo questo, di provare a spiegarlo. Gallup fa delle rilevazioni sul tasso di approvazione dell'operato dei presidenti, sulla popolarità dei presidenti dalla Seconda Guerra Mondiale. Trump è l'unico presidente che in questi sondaggi Gallup non ha mai sfondato il 50%, quindi è un presidente poco popolare. Però non è neanche mai andato sotto il 35%, ancora oggi galleggia attorno al 38-40%, laddove presidenti come Truman, come Nixon, come Carter, come Bush Jr. arrivarono al 20-22%. Questo ci dice che in termini di popolarità, di consenso, di opinione e in ultimo di voti, Trump ha una soglia di resistenza, chiamiamola così, verso il basso. È un poco più di un terzo del paese, un 35-40% del paese che sta con Trump, anche sull'Iran e anche sull'intervento in Iran. È vero che ci sono state importanti figure pubbliche del mondo conservatore che hanno preso le distanze da Trump, che hanno criticato Trump, ma ciò non ha avuto riverberi significativi sulla base se noi misuriamo il tasso di consenso della base con questi dati aggregati. C'è un'altra indicazione molto importante che viene dalle primarie, invece dalle primarie democratiche, ed è l'elevatissimo tasso di partecipazione. In Texas hanno scelto un giovane candidato che si chiama Talarico, i democratici, Beh, alle primarie per Talarico sono andati a votare 2.320.000 persone, elettori, che è più del doppio della media delle primarie democratiche dei cicli precedenti. Quindi si mostra tutto ciò anche un certo entusiasmo, diciamo, nella base democratica, una voglia di partecipazione, ed è una voglia di partecipazione che è trainata anche dall'opposizione a Trump e al trumpismo.
3: E con Mario Del Piero si chiude il radiogiornale. Buona giornata.
2: Lo sport.
11: Ben ritrovati all'ascolto. Murat Yakin ha tenuto oggi una conferenza stampa a Zurigo per spiegare le sue scelte in vista della Coppa del Mondo. Da ieri sono infatti noti tutti e 26 nomi dei convocati nella rosa rossocrociata che giocherà il mondiale. Siamo ambiziosi, ha affermato il CT elvetico, parlando anche dell'obiettivo che è quello di disputare il miglior torneo finale di sempre per una squadra svizzera. E tra i convocati c'è anche Johan Manzambi, che stasera sarà il protagonista atteso della finale di Europa League che si gioca ad Istanbul tra il suo Friburgo e l'Aston Villa, partita da seguire in diretta TV su RSI La 2 dalle 21. Ricordo che la nazionale nel suo avvicinamento al mondiale si riunirà lunedì prossimo. Ci sarà una prima amichevole il 31 maggio a San Gallo contro la Giordania, il 2 giugno poi il viaggio verso gli Stati Uniti, dove il 6 in una seconda amichevole sarà l'Australia, l'avversario della squadra di Yakin, che esordirà al mondiale il 13 di giugno contro il Qatar a San Francisco. Veniamo all'hockey e al mondiale che vede la Svizzera tornare in pista oggi a Zurigo contro l'Austria. L'obiettivo è quello di allungare la serie di vittorie a 4. Svizzera-Austria da seguire in diretta dalle 16:20 in radio e in TV su RSI La 2. Nel tennis si è fermata al secondo turno l'avventura di Rémy Bertola nelle qualificazioni del Roland Garros. Il ticinese è stato superato in 2-7 dall'argentino Acosta. Nel pomeriggio spazio a Susan Bandecchi, che affronta la ceca Salkova. Nel ciclismo infine Giro d'Italia, che prosegue oggi con l'undicesima tappa, 187 km in programma e 3 impegnative salite previste nel finale di gara, prima dell'arrivo a Chiavari maglia rosa, sempre sulle spalle del portoghese Eulalio, che ha ora 27 secondi di margine sul danese Vingegaard.
12: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso dire che al sud sarà in prevalenza soleggiato, al nord trascorrerà un pomeriggio abbastanza soleggiato con qualche rovescio o temporale isolato più probabili lungo le prealpi. Le temperature massime faranno registrare i 25 gradi al sud e i 21 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 21 maggio. Trascorrerà una giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, con solo lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano in montagna. Le temperature massime faranno registrare i 26 gradi circa. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
13: Un, due, tre.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Litta del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata al Music Collegium Winterthur. Ascolteremo tre composizioni. La prima è estratta dal CD pubblicato da Musica Elvetica nel 1998, Swiss Violin Concertos, che contiene vari concerti per violino. Noi iniziamo dal concerto per violino e orchestra numero 2 in La maggiore, opera 49 di Paul Juon, figlio di Theodor Friedrich Juon. Suo nonno era emigrato dal canton Grigioni in Russia, dove lavorava come pasticcere. Tra i suoi fratelli figurano la pianista Emily Juon, il pittore Konstantin Juon e l'ingegnere minerario e ufficiale militare russo Edward Juon. Nel 1889 inizia gli studi al Conservatorio di Mosca, studiando violino e composizioni con Sergei Tanayev e Anton Arensky. Dal 1894 prosegue gli studi a Berlino con Voldemar Bargil. Nel 1896 ottiene il premio Mendelssohn per la composizione. Nello stesso anno sposa la sua prima moglie. Tra il 1896 e il 1897 insegna teoria musicale e violino al Conservatorio di Baku, prima di stabilirsi definitivamente a Berlino. In questo periodo furono pubblicate le sue prime composizioni presso la casa editrice Schlesinger, insieme alla sua Praktische Harmonielehre, un manuale pratico di armonia. Dopo un breve periodo come assistente, nel 1906 fu nominato da Joseph Joachim, professore di composizione e musica da camera presso la Hochschule für Musik. Tradusse inoltre varie opere teoriche e biografiche dal russo al tedesco. Durante la Prima Guerra Mondiale lavorò anche come traduttore nei campi di prigionia. Il suo successo arrivò nel 1903, con la sua prima esecuzione della seconda sinfonia in La maggiore, opera 23, eseguita dalla Meininger Hofkapelle e successivamente presentata in numerose città europee e anche in America. Nel 1919 divenne membro dell'Accademia Prussiana delle Arti e nel 1929 ricevette il premio Beethoven. Dal 1995 il suo lascito è conservato presso la Biblioteca Cantonale e Universitaria di Losanna. Noi di Paul Juon ascoltiamo il concerto per violino orchestra in La maggiore con Sibylle Chopp al violino, accompagnata dalla Staatsorchester Winterthur. A dirigere Nicolas Cartier.

Abbiamo ascoltato di Pal Juan il concerto per violino orchestra in La maggiore con Sibylle Chopp al violino, accompagnata dalla Staatsorchester Winterthur. A dirigere era Nicolas Cartier. Il prossimo compositore che ascoltiamo in questa puntata dedicata al Musikkollegium Winterthur è Heinrich Kaminski. Heinrich Kaminski nacque il 4 luglio 1886 a Tingen. Sua madre, Matilde Barro, era una cantante d'opera. Kaminski fu ammesso a un collegio gestito dalla Chiesa vetero-cattolica a Bonn, dove si diplomò nel 1905. Nel 1907 Martha Warburg, ricca mecenate delle arti di Amburgo, riconobbe il suo talento musicale e lo sostenne economicamente. Dopo un breve soggiorno a Monaco, nella primavera del 1914, trovò condizioni di lavoro quasi ideali a Ried, nell'Alta Baviera. Qui completò, pochi giorni dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il Salmo 69, eseguito per la prima volta a Monaco nel 1919 sotto la direzione di Bruno Walter. Nel 1916 sposò Elfriede Jopp, cantante in uno dei suoi cori a Monaco. Nello stesso anno completò il notevole quintetto per archi in fa diesis minore, salutato dopo la prima esecuzione come la rivelazione di un genio. Le opere create dopo il 1918 divennero presto fondamentali nella vita musicale dell'epoca, ma si avvicinava al nazismo e nel 1933 il suo incarico di insegnamento a Berlino non fu rinnovato. Nel settembre dello stesso anno Kaminski decise di non partecipare più ai concerti sinfonici. Nel giugno del 1934 fu costretto a dimettersi dalla direzione del Musikverein. Colpito dagli eventi legati alla notte dei lunghi coltelli, compose la messa tedesca, rimasta incompleta, che rappresenta una testimonianza della sua opposizione interiore al regime. Nel 1937 la sua musica fu vietata in Germania e poté essere eseguita solo in Svizzera. Noi di Heinrich Kaminski ascoltiamo dalla Dorische Musik für Orchester, toccata, eseguita dal Musikkollegium Winterthur. La direzione è di Peter Tilling.

Abbiamo ascoltato di Heinrich Kaminski la Dorische Musik für Orchester, toccata, eseguita dal Musikkollegium Winterthur. L'ultimo compositore in programma per oggi è Bernd Alois Zimmermann, uno dei compositori tedeschi dell'avanguardia musicale, che confrontandosi con la nuova musica sviluppò uno stile personale. La sua opera più famosa è l'opera Die Soldaten. Bernd Alois Zimmermann cresce in un ambiente rurale e cattolico nella regione dell'Eifel, in Germania. Dopo gli studi in una scuola cattolica e il diploma a Colonia, inizialmente pensa di dedicarsi alla teologia, ma nel 1938 si orienta verso la musica, studiando composizione e musicologia. Arruolato durante la Seconda Guerra Mondiale, viene congedato nel 1942 per motivi di salute. Riesce però a completare gli studi solo nel 1947 a causa delle difficoltà del dopoguerra. Dal 1946 inizia a lavorare come compositore freelance, soprattutto per la radio, e tra il 1948 e il 1950 frequenta i corsi di Darmstadt, entrando in contatto con la musica contemporanea. Negli anni 60 raggiunge il successo con l'opera antimilitarista Die Soldaten e ottiene importanti riconoscimenti e incarichi accademici. Negli ultimi anni soffre di gravi problemi di salute, tra cui depressione, disturbo bipolare e una malattia agli occhi che compromette il suo lavoro. Nonostante nuovi progetti, la sua condizione peggiora profondamente, segnando tragicamente la fase finale della sua vita. Il 10 agosto 1970 si tolse la vita assumendo una dose eccessiva di farmaci. Fu sepolto nel cimitero di Königsdorf Süd. Noi di Zimmermann ascoltiamo Rheinische Kirmestänze per orchestra di fiati, interpretato dal Musikkollegium Winterthur, a dirigere Ilan Volkov.

0: Abbiamo ascoltato di Zimmermann Rheinische Kirmeschtänze per orchestra di fiati, interpretato dal Musikkollegium Winterthur. A dirigere era Ilan Volkov. La puntata di Concerto.ch termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. A presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
1: Bentrovati da Corrado Antonini. C'è una cosa che a mio avviso distingue i musicisti davvero grandi da quelli semplicemente riconoscibili: la capacità di entrare nel suono degli altri senza mai smettere di essere se stessi. È un paradosso curioso perché nel jazz, che pure ha costruito buona parte della propria mitologia sull'individualità, sul timbro personale, sul fraseggio immediatamente identificabile, le figure più importanti sono spesso quelle che sanno sparire dentro una musica collettiva, che sanno ascoltare prima ancora di intervenire. Bill Frisell è uno di questi. Pochi musicisti contemporanei hanno avuto una presenza così diffusa e allo stesso tempo così poco invasiva. Frisell attraversa i dischi degli altri come una luce laterale. Non domina mai davvero la scena, ma dopo qualche battuta ti accorgi che senza di lui quella scena avrebbe un altro peso specifico, un'altra temperatura emotiva. La puntata di oggi, in modo forse non programmato ma abbastanza naturale, gira proprio attorno a questa idea di presenza discreta. Frisell compare in tutti i lavori che ascolteremo, ma da prospettive molto diverse. Per cominciare, come parte di un trio guidato dal batterista svizzero Florian Arbenz.

Quiet Lights, il brano che dà il titolo al nuovo disco di Florian Arbenz con Greg Osby e Bill Frisell. Si sentiva bene, credo, quel modo molto particolare che ha Frisell di lavorare sulle omissioni più che sulle affermazioni. Non riempie mai lo spazio, lo modifica. E accanto a lui Greg Osby, che resta uno dei grandi irregolari del jazz americano degli ultimi 30 anni, il quale sceglie una linea sorprendentemente lirica. Il disco, registrato in presa diretta nel settembre del 2025 e inciso praticamente senza overdub, nasce da una sfida che Arbenz racconta apertamente nella presentazione del progetto. Scrivere musica che non fosse una semplice imitazione dell'universo sonoro già frequentato da Osby e Frisell. È una premessa intelligente perché molti dischi d'incontro finiscono col suonare come una somma di manierismi. Qui, invece, c'è una ricerca precisa di spazio. Restiamo ancora dentro il mondo di Bill Frisell, ma ci spostiamo da una presenza diretta a una presenza autoriale. Il prossimo disco è un omaggio, ma di quelli che evitano accuratamente la reverenza. A reinterpretare le sue composizioni sono i Westerlies, un quartetto di ottoni nato a Seattle ma cresciuto artisticamente a New York, due trombe e due tromboni. Una formazione che sulla carta potrebbe suggerire qualcosa di accademico o di cameristico, mentre nei fatti produce una musica estremamente mobile. Negli ultimi anni hanno lavorato spesso attorno al repertorio di Bill Frisell. Frisell ha sempre avuto questa capacità molto americana di attraversare i linguaggi senza gerarchie, passando dal country alla musica da film, dal free jazz agli inni popolari senza mai dare l'impressione di citare qualcosa, tutto diventa parte dello stesso respiro. A Wonderful Day ha dentro questo spirito, non è un tributo ornamentale e non è il classico songbook. È piuttosto un modo di abitare quelle melodie da un'altra angolazione, trasformando gli ottoni in una specie di coro mobile, luminoso e malinconico insieme.

Ogni tanto qualcuno definisce Bill Frisell un chitarrista ambient oppure un musicista contemplativo. Frisell, semmai, è un grande montatore di memoria americana. Dentro la sua musica convivono tante cose. Il country, il blues rurale, l'avanguardia, Morricone, la musica sacra, Jimi Hendrix e tanto altro. Convivono senza attrito perché non lavora sugli stili ma sulle risonanze emotive. Il brano che ascoltiamo, Home on the Range, arriva dal suo ultimo lavoro, un disco che continua questa riflessione sul repertorio tradizionale statunitense senza alcuna nostalgia oleografica. Anzi, mi pare che Frisell faccia esattamente il contrario, prende melodie che tutti credono di conoscere e le riporta in una zona di instabilità, quasi di sogno. In un'epoca in cui tanta musica sembra avere paura del vuoto, Frisell continua a lasciare che le note evaporino, che il tempo si allarghi.

Iain Ballamy appartiene a quella straordinaria generazione del jazz britannico emersa fra gli anni 80 e 90, una scena che ha saputo tenere insieme rigore compositivo e libertà immaginativa. Il suo nuovo album River Sphere è costruito attorno all'immagine dei sistemi fluviali, corsi d'acqua che si separano, che si intrecciano, che cambiano direzione, proprio come fanno le musiche dentro il disco. Accanto a Ballamy ci sono musicisti notevoli, Rob Luft alla chitarra, Connor Chaplin al contrabbasso e Corey Dick alla batteria. Il brano che ascoltiamo è Strange Meeting, si tratta di una composizione di Bill Frisell, riletta qui in modo quasi liquido, con una morbidezza timbrica molto europea, niente virtuosismo esibito, tutto affidato al dettaglio.

Strange Meeting, Iain Ballamy. Finirei con un brano intitolato Rising from the West, arriva da Around You is a Forest, e cioè il sorprendente debutto da leader del contrabbassista Thomas Morgan. Il disco è pubblicato da Loveland Music di Jacob Bro. Qui bisogna fare attenzione perché il titolo può trarre in inganno. Il disco porta la firma di Morgan, ma nasce dentro quell'universo estetico costruito negli anni proprio attorno a Bill Frisell, ha tutta una certa idea di lirismo contemporaneo. Morgan, che sentiamo spesso proprio accanto a Frisell, ha realizzato un lavoro davvero singolare, un disco in cui convivono improvvisazione acustica e strumenti virtuali, strumenti creati da lui stesso attraverso programmazione e sintesi sonora, una specie di ecosistema musicale come suggerisce il titolo. E Rising from the West, guarda caso, è una composizione di Bill Frisell. Il tema oggi era un po' questo, Bill Frisell come musicista appartato, quasi anticarismatico che però continua a lasciare tracce ovunque. Per oggi ci fermiamo qui, Bourbon Street torna la settimana prossima, stessa rete, stessa ora. Un caro saluto da Corrado Antonini.

0: Song to the Siren, un brano che, se non erro, abbiamo già ascoltato nella puntata di Voci Marziane dedicata a Tim Buckley, in questo caso però il grande Robert Plant. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno agli ascoltatori. Ebbene sì, l'ho messo un po' provocatoriamente per due ragioni. Una, perché Song to the Siren fa parte di quei brani intoccabili, per cui il rischio ogni volta che la si coverizza, diciamo così, è quello di trovarsi drammaticamente di fronte al fatto che la versione originale di Tim Buckley è eccezionale, e lo è ovviamente, però devo dire che il lavoro che Plant fa in questo brano è straordinario. La seconda provocazione: tu mi insegni, facendo radio da molti anni, che tra il pubblico c'è sempre chi è pronto, giustamente anche, a sparare, a dire: ma perché questa scelta? Qualcuno potrà dire: ma come, Robert Plant, icona assoluta, rockstar totale, cosa c'entra con le voci marziane? A mio avviso c'entra, perché l'unico marziano, credo veramente uno degli unici marziani di quella grande stagione del rock tra gli anni 60 e gli anni 70, che è invecchiato bene, che non rincorre, come purtroppo drammaticamente quasi tutti i suoi coetanei e colleghi, non rincorre un passato che non c'è più, un passato di giovinezza triste, con questi tentativi di urlare nei microfoni con ormai un filo di voce che non c'è più, insomma scene che da fan ho visto troppe volte.
0: Stai pensando a Ian Gillan, di la verità.
1: Purtroppo sì, che è stato ed è ancora uno dei miei eroi, però vederlo oggi mi fa una tristezza veramente infinita. È stato una delle ragioni per cui ho iniziato a cantare, mi sarebbe piaciuto che fosse evoluto, che avesse provato a fare qualcosa di più. Ebbene, Robert Plant l'ha fatto. Robert Plant a un certo punto della sua carriera, io credo in maniera assolutamente cosciente, perché l'operazione è una grande operazione di ricerca, ha capito che non solo non poteva, ma forse non aveva più neppure alcun senso salire su un palcoscenico e cercare di fare il verso a quello che era negli anni 70, quell'icona erotica di urla e guaiti che hanno fatto storia, che hanno fatto anche un modo di cantare, ma di affondare in un mondo diverso, nel mondo di questo folk, roots, un po' anni 20, 30, da cui lui ha colto moltissimo, insomma probabilmente un po' le sue origini, ma contaminandole, qui la grande capacità di scegliere ottimi musicisti come compagni di viaggio, e costruire un vero e proprio nuovo linguaggio, in cui sinceramente, da cantante, da senza vanto, ma esperto di canto, posso dire che secondo me ci ha azzeccato pienamente. In altre parole, chi va oggi ad un concerto di Robert Plant cercando o sperando di vedere Robert Plant degli anni 70, non solo non lo troverà, ma troverà un artista maturo, conscissimo della propria età e delle proprie capacità. E quello che vorrei fare in questa puntata è farvi ascoltare un po' di queste cose. Una l'abbiamo sentita tranquillamente con questa straordinaria versione del 2002 di Song to the Siren. La prossima invece è un grande brano storico degli Zeppelin, rifatto però nel 1994 nello straordinario disco No Quarter, col suo compare di sempre Jimmy Page, in una versione sicuramente moderna e originale, dove c'è anche la Moroccan String Band ed Egyptian Orchestra. Kashmir.

0: Beh, strepitosa questa versione, è riuscito a reggere il confronto con l'originale,
1: assolutamente,
0: a rinnovarlo in qualche modo.
1: Sì, questo è il passaggio, è un brano che ho voluto mettere proprio per dimostrare questo movimento e questo passaggio che adesso sentiremo ancora più. Voglio essere provocatorio quest'oggi, me lo consentirai, ma mentre ascoltavo il brano mi è venuto questo paragone. Sento a volte delle critiche rivolte a lui perché, per esempio, negli ultimi concerti, quelle rare volte che fa brani di Zeppelin, oltre a stravolgerli completamente nell'arrangiamento, cosa buona e giusta a mio avviso, cambia a volte anche le tonalità e la gente dice: ah, ma no, non usa più le tonalità originali. Questa è una stupidaggine tipica del mondo del rock. Fortunatamente nel mondo del jazz non c'è. Nel mondo del jazz si prende un brano, si decide qual è la tonalità migliore per il cantante, così la si fa. Si può concordare se si usano degli strumenti ad arco, delle tonalità migliori o meno, ma si adatta il brano alla voce. Ora vi faccio questo esempio: se io ho sempre amato vestirmi bene e ho un bellissimo abito di quando avevo 20 anni, nel quale non sto più perché fisicamente, ora che ne ho 50, non sono più snello, cosa devo fare? Devo mettermi una tuta da ginnastica o mi faccio fare un abito su misura sempre di buona qualità, magari simile a quello che avevo in quegli anni, semplicemente lo adatto alla mia taglia? Credo che la risposta sia abbastanza ovvia. Quello che Robert Plant sta facendo in questi ultimi decenni è esattamente questa operazione, e questa operazione la sentiamo in maniera splendida, secondo me, in questo piccolo frammento di un album del 2007, Raising Sand, che lui ha fatto in coppia con una cantante country molto brava e le cui voci, tra l'altro sue, di Plant e di Allison, si fondono molto bene. Lei si chiama Allison Krauss e il brano che andiamo ad ascoltare si intitola Gone

0: Beh, devo ammettere che Boris Savoldelli mi prende in contropiede, nel senso che in genere io ho un po' un'allergia per il country, ma qui invece riesco ad ascoltarlo.
1: Ti dirò di più, l'allergia per il country ce l'ho anch'io, e questo disco mi ha veramente aperto un mondo, ma perché dietro c'è una ricerca. Poi leggendo su interviste eccetera, non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo fino ad ora, lui ha fatto veramente un fortissimo lavoro di recupero. Lui è sempre stato un grandissimo fan di Elvis Presley, c'è l'eco di Elvis Presley. Nel prossimo brano che vi faccio sentire vi do un'annotazione tecnica: se state attenti sentite che viene utilizzato sulla voce quello che è tecnicamente chiamato lo slap delay, che era un delay, una ripetizione molto stretta che era tipica delle amplificazioni di quegli anni, veniva usato sia sulle chitarre che sui bassi che sulle voci. C'è un lavoro di ricerca, c'è un lavoro di modernizzazione del passato. Lo sentiamo nel brano successivo, che è uno straordinario mix tra psichedelia, rock music, ma anche un po' di elettronica sottile che c'è sotto. È un brano del 2014, tratto da un suo disco solista intitolato Lullaby and the Ceaseless Roar. È un brano che io trovo meraviglioso, dove lui usa in maniera superba la sua voce. Turn It Up.

0: Altro esempio mirabile da un album del 2014 firmato da Robert Plant, che davvero è riuscito a mantenere viva, accesa la fiaccola della sua creatività, quella che ricordiamo tutti dei suoi anni d'oro, quelli con i Led Zeppelin, rinnovandosi però nel contempo.
1: Assolutamente sì, ed è per questo che ho ritenuto che una puntata intera delle Voci Marziane andasse dedicata a lui, proprio per questa straordinaria capacità. Ha una enorme capacità di equilibrio. Se avete ascoltato con attenzione, lo sentiremo anche nel prossimo brano, c'è una commistione assolutamente originale, non solo tra strumenti acustici, ma addirittura strumenti quasi arcaici. Ci sono anche degli strumenti della tradizione africana a corda, cioè ci sono questi colori, questi suoni puramente acustici mixati a questa elettronica che non è mai invasiva, ma è presente da modernità quello che stiamo ascoltando, che io trovo interessantissima. E infatti, come brano di chiusura, vi vorrei proporre un grande brano, uno dei brani più belli mai scritti. In realtà tutti pensano che sia, o la maggior parte delle persone credono che sia stato scritto da Hendrix, ma in realtà è una cover di Hendrix, venne scritto da Billy Roberts. Di cosa parliamo? Parliamo dello straordinario Hey Joe. Ebbene, nell'album Dreamland del 2002 Robert Plant ne fa una versione, a mio avviso, assolutamente straordinaria, e con questa
0: chiudiamo alla grande, direi
1: proprio di sì.

Osi a Pentecoste, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Charles Dutoit. Solista Frank Peter Zimmermann, violino. Musiche di Ludwig van Beethoven e Nikolai Rimsky-Korsakov.

0: Osia Pentecoste. In diretta su Rete 2, dalla Sala Teatro dell'AC a Lugano, sabato alle 20.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, nessun aumento dell'età pensionabile, scoraggiare il pensionamento anticipato e sostenere invece l'attività lavorativa oltre gli attuali limiti. Questi in sintesi sono gli obiettivi principali della nuova riforma VS 2030 adottata dal Consiglio federale e presentata oggi a Berna. Una proposta di revisione messa in consultazione mentre il governo è ancora in attesa della decisione del Parlamento sul finanziamento della 13ª mensilità della rendita di vecchiaia. Nei prossimi anni, ricorda il governo, la generazione del baby boom uscirà dal mercato del lavoro ponendo un'importante sfida per le casse della VS, casse che con queste misure avrebbero garantito l'equilibrio finanziario a lungo termine. Le guardie rivoluzionarie iraniane minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti dovessero attaccare nuovamente l'Iran. Simile, seppur con altri toni, la posizione di Teheran, che attraverso il proprio ministro degli esteri ha avvertito che un eventuale ritorno al conflitto porterebbe molte altre sorprese con le forze armate iraniane pronte a colpire con rinnovato slancio e forza. È salito ad oltre una ventina il numero dei morti in Cina a causa dell'ondata di maltempo con piogge da record che sta interessando da giorni la parte centrale e meridionale del paese. Ad essere colpite soprattutto le province di Yunnan e Hubei, dove ci sono anche diversi dispersi, a causa di smottamenti e allagamenti, chiusi uffici e scuole. L'epidemia di Ebola che sta interessando la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non esclude un aumento dei casi e di ricorrere anche a vaccini sperimentali per far fronte all'impennata di contagi che hanno già causato oltre 170 morti. Il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, si è detto profondamente preoccupato per l'estensione del virus contro il quale non esiste ancora né un vaccino né una cura specifica. Il rischio epidemico è stato valutato come elevato a livello sia nazionale sia regionale. Per la cronaca regionale in Ticino, lo scorso mese di aprile è stato caratterizzato da temperature di molto superiori alla media pluriennale, soprattutto in montagna, e da poche precipitazioni, oltre da un abbondante soleggiamento. E quanto emerge dai dati raccolti dall'Ufficio federale di statistica, stando al quale è stato il secondo mese di aprile più caldo dall'inizio delle misurazioni nel 1864. Fino a questa sera in tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato con possibili rovesci locali nel corso del pomeriggio. Domani ovunque soleggiato.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
3: Eh sì, la musica che non ci si aspetta. Anche oggi, 15:34, è arrivato il momento di Montmartre e io sono Alessandro De Rosa, lo ricordo subito in apertura, così non ci sono equivoci, il nostro numero di telefono 079-382-6765, lo ripeto, 079-382-6765, per chi chiama o scrive. Meglio che mi scriviate qualora non siete al volante, mi raccomando, 0041 79 382 6765, quindi si sostituisce lo 0 con lo 0041. Allora, noi oggi abbiamo veramente un Montmartre particolarmente interessante che ci porterà all'interno del mondo della danza con un Voi che sapete, che vede ospiti Matteo Addino, coreografo, ballerino e formatore, fondatore di Naima Academy, che è una grande, diciamo così, inizia molti ballerini, no, nella carriera di ballerini, ballerini ovviamente, nella carriera performativa, nel mondo, diciamo così, del presente, che fa fatto di televisione, di teatro, di compagnie itineranti, di tante cose, di come poi questa professione si va a mescolare con altre competenze. Molte di queste ballerine, di questi ballerini, sono anche diventati dei personaggi televisivi, dei personaggi anche da social media e via dicendo. Ne parleremo infatti anche, oltre che con lui, con Maddalena Svevi, ballerina molto nota anche perché ha preso parte ad Amici nel 2022. Insomma, ne parleremo perché poi è molto interessante entrare nelle vite e vedere anche le vere frontiere della danza, dal teatro alla televisione, dai talent ai concerti pop, cosa significa oggi vivere effettivamente di danza. Subito dopo, intorno alle, quindi questo succederà alle 4 e mezza, 4 e 35 circa, l'organo del Duomo di Como. Ci spostiamo lì, storia e prospettive di questo strumento al centro di un nuovo progetto di restauro, e però adesso invece cambiamo tutto e arriviamo alla danza dal cinema. Dal cinema perché L'imbroglio sul lenzuolo, questo nuovo disco di Daniele Sepe, vede The Most Beautiful Italian Film Soundtracks, quindi le migliori, più belle, diciamo così, colonne sonore della, dell'Italia, del cinema italiano, insomma. E tra i tanti brani con cui Daniele Sepe poteva partire, insomma, il suo disco, ha scelto proprio questo pezzo qui, Amarcord.

finisce così sospeso questa Marcord, come un film che non sappiamo come finisce, appunto, sospeso. Daniele Sepe, qui con questo disco, L'imbroglio sul lenzuolo, The Most Beautiful Italian Film Soundtracks, 2026, è uscito a febbraio. Beh, bellissimo questo disco che si apre proprio con Amarcord di Nino Rota per il celebre film di Fellini, ma contiene anche altri grandi compositori. Ce n'è uno, ad esempio, che veniva proprio suonato, tra l'altro, un brano suonato in un film che uscì e fece uno scandalo incredibile. Questo film era di Bernardo Bertolucci ed era Ultimo Tango a Parigi. Un uomo di una certa età e una ragazza si incontravano così, lui disperato, lei lo guarda e chiede come tutto bene, e i due parlando si trascinano in questo appartamento disfatto, tutto rotto, pieno, pronto per il trasloco, e iniziano una relazione conturbante, difficoltosa, molto passionale e fatta di pulsioni, diciamo così, corporee, e quindi si iniziano a conoscere. C'è un momento in cui proprio nella prima scena, insomma, nel primo momento di intimità, lei sta per chiedere come si chiama e lui gli mette un dito in bocca e gli dice: no, qui non ci diciamo neanche come ci chiamiamo, facciamo solo quello che dobbiamo fare e basta. Ultimo Tango a Parigi.

Last Tango in Paris, in realtà Ultimo Tango a Parigi. Beh, Bernardo Bertolucci la musica l'aveva fatta Gatto Barbieri, grande sassofonista, un suono così scuro ma anche aggressivo. E qui Daniele Sepe, in questo disco che stiamo presentando, questa novità discografica che si chiama L'imbroglio sul lenzuolo, The Most Beautiful Italian Film Soundtracks, restituisce un po' di quelle sonorità, di quel sax. È abbastanza autentico, anche se l'accompagnamento è un po' diverso. Tra questi brani che ci sono ce n'è un altro che scrisse Pierpaolo Pasolini, ed è un brano veramente interessante, perché il valzer della toppa. Dovete sapere che Pasolini scrisse anche dei testi per le canzoni, lo fece per Modugno, lo fece per tante persone, lo fece anche per il suo Uccellacci Uccellini, dove si cantano i titoli di testa, canta Modugno. Il valzer della toppa, una canzone che racconta la storia di una prostituta di Testaccio, un rione di Roma, che dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo pensa ed si è convinta di essere veramente ancora vergine.

E beh, questo è Daniele Siepe, però c'è tutta la sua band e poi c'è Emilia Zemuner alla voce, qui Umiliani, Piero Umiliani con Pierpaolo Pasolini, il valzer della toppa, e abbiamo capito che dopo questa toppa, che è la sbronza diciamo in questo romanesco, la prostituta di Testaccio, questo quartiere di Roma, ha riscoperto, insomma, si è riscoperta vergine, almeno nel suo sogno. E nel frattempo, mentre parte l'ultimo brano che ascoltiamo di questo disco, sempre io lo ricordo, stiamo ascoltando Daniele Sepere, L'imbroglio sul lenzuolo, The Most Beautiful Italian Film Soundtracks, uscito il 4 febbraio del 2026. Qui andiamo in casa Morricone e tra l'altro colonne del cinema, colonne sonore del cinema, abbiamo parlato con Mario Fabio qualche giorno fa in Charlot, qui sentiamo il tema che procede in minori, accordi minori cromatici che parlano di questo Gian Maria Volonté nei panni di quell'ispettore che veniva in qualche modo, commetteva un omicidio e poi la faceva franca sulla legge, cinema di Elio Petri, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, 1971. Dicevo quindi, quella puntata di Charlot si chiama Inseguendo quel suono ed è riascoltabile sul nostro sito rsi.ch. Noi tra pochissimo dal mondo del cinema andiamo nel mondo della danza con questa puntata di Voi che sapete che si chiama Corpi in Movimento, la danza oggi tra spettacolo, sacrificio e identità, e adesso ci godiamo quest'ultima traccia di Daniele Sepe e del suo disco L'imbroglio sul lenzuolo.

0: Daniele Sepe, L'imbroglio sul lenzuolo, e questo era Ennio Morricone. Indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, bellissime queste trovate ritmiche, percussive, questi incastri tra pianoforte, sintetizzatore, chitarre che abbiamo sentito nel finale e il suo sax. Ma adesso è arrivato il momento di concentrarci in quello che è il mondo della danza e la relazione con la musica.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Questa è la storia di Michael Jackson, Billie Jean. Qui Alessandro De Rosa al microfono di Rete 2. Beh, qui un invito anche da parte di Michael Jackson a pensare bene, no? A chi si ama, dice la mamma, a cosa si fa. E in effetti, quando si sceglie una, diciamo, carriera artistica nello spettacolo, si sa come si inizia e non si sa come si finisce. Corpi in movimento, oggi parliamo di danza. La danza oggi tra spettacolo, sacrificio e identità, dal teatro alla televisione, dai talent ai concerti pop. Cosa significa oggi vivere di questo lavoro, proprio della danza? Collegamento con la musica incredibile. Siamo partiti da Billie Jean perché ferma un momento di musica e movimento corporeo incredibile, un grande successo straordinario. Siamo reduci dall'esperienza cinematografica di Michael e quindi siamo tutti diventati un po' ballerini, ma quali sono oggi le vere frontiere della danza? Insomma, come si può diventare ballerini e ballerine, come si diventa coreografi, come si lavora e come si declina questa professione con le tante cose della società e del mondo dello spettacolo? Lo facciamo, parliamo di questo con due ospiti. La prima è Maddalena Svevi, ballerina, lei è anche personaggio televisivo, vedevo su Google. Ben trovata Maddalena, ci sei?
1: Ciao, sì, ci sono.
0: Eccoci,
1: ciao,
0: qui.
1: Ciao Ale.
0: E poi, ciao Maddalena, e poi Matteo Addino, coreografo, ballerino, formatore, fondatore di Naima Academy, questa scuola che, di danza che sta a Genova. E insomma, ben trovato anche te Matteo.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Allora, noi lo sveliamo subito, ci siamo conosciuti nella esperienza televisiva di Canzonissima. Voi, Matteo Addino era il coreografo di questa avventura, Maddalena era una delle ballerine di un nutrito corpo di ballo messo a disposizione di questa varietà, e insomma ci siamo proprio conosciuti nell'ambito televisivo. Quest'ambito televisivo, sia Maddalena che a Matteo, è un ambito assai familiare. Chiaramente hanno fatto di tutto, formano, Matteo Addino soprattutto forma ragazze e ragazzi di tante età diverse, in tanti modi diversi, con vari tipi di danza. E magari, ecco Matteo, da questo punto di vista, tu come hai iniziato con la danza, poi sei diventato coreografo e poi hai avuto l'idea di aprire una scuola di danza che ti sta dando anche delle soddisfazioni? Partiamo proprio da te. Quando un ragazzo o una ragazza vengono da te e vogliono fare i ballerini nella loro vita, tu che cosa dici loro?
2: Allora, la prima cosa che io voglio insegnare a loro è credere a loro stessi, perché comunque questo mondo è molto difficile. Quindi prima di insegnargli i passi di danza, cerco di dargli proprio la forza per credere in questo sogno, no? Perché all'inizio sogni diventare un ballerino, quindi fai sacrifici, ti sposti di città, studi giorno dopo giorno, e quindi oltre che ai passi, al corpo, devi veramente lavorare la mente, perché poi tutto quello che c'è fuori è veramente difficile, perché ci sono tanti ballerini e molte volte su 500-600 ballerini che affrontano un casting, un'audizione, ne prendono 5-6. Quindi devi avere anche una forte proprio personalità.
0: Certo, certo. Una forte personalità sia nel confronto con gli altri, credo, ma io non ho mai fatto esperienza di danza, ho fatto un'esperienza di suonare uno strumento, che è comunque un'attività di coordinazione proprio muscolare, fisica, e la costanza, la concentrazione mentale, anche quando andiamo a fare pilates, palestra di qualsiasi tipo, cambia le cose, no? Cioè, voglio dire, devi rimanere
2: cambia
0: concentrato. Ci parli di questo aspetto anche un po' psicologico,
2: perché?
0: No?
2: Perché la danza proprio ti dà i suoi frutti proprio nella ripetizione dello stesso esercizio per anni. Cioè, più tu ripeti l'esercizio giorno dopo giorno fino ad arrivare a anni, più cercherai, perché la perfezione non la raggiunge mai nessuno, ma cercherai di essere sempre più perfetto, no? La ricerca di l'andeoro, la ricerca di una elasticità del tuo corpo, la ricerca anche proprio di della fisicità. No, quindi di trovare proprio il fisico giusto, no? Perché poi per fare il ballerino sappiamo che oltre il talento, che il talento, quello, qualcuno ne nasce già col talento, e in alto invece glielo devi sapere tirare fuori, quindi lavorandolo con tanto, tanto, tanti esercizi. E poi, ovviamente, come dicevi tu, è importantissimo proprio il profilo psicologico e cercare di far uscire la luce che c'è dentro ad ognuno di noi, perché poi è quel bagliore, è quella luce lì che colpisce il pubblico, no? Quando tu poi balli davanti al pubblico, molte volte il pubblico non sa la tecnica e non sa quanto sacrificio c'è dietro quei sorrisi. Certo. Lo capisce solo attraverso la tua energia e la luce, no? Io la chiamo o l'X Factor, ormai lo conosciamo un po' di più, che arriva subito al pubblico, a chi ci guarda.
0: Certo, è molto interessante, perché questa luce e questa forza, questa energia arriva veramente, soprattutto va bene in televisione con il diaframma chiaramente dello schermo, della macchina da presa, del tipo di regia che c'è, che chiaramente può aiutare o meno chiaramente alcuni dettagli, ma quando si è in prossimità di un ballerino, io ricordo anni fa un mio caro amico è percussionista all'Accademia di Danza di Roma, sono andato, lui praticamente faceva un ritmo molto semplice, avevamo fatto anche delle trasmissioni con lui qui sulla Rete 2, e questi corpi che si muovevano all'unisono sulle sue percussioni erano qualcosa di una carica erotica davvero potente, davvero forte, è un'energia primordiale quella della danza, e Stravinsky infatti l'aveva capito bene, uno su tutti, ma non solo lui, anche Michael Jackson l'aveva capito bene. Veniamo infatti a Maddalena, perché Maddalena Svevi, lei ha iniziato, credo, proprio con te, o comunque si è avvicinata, stavamo parlando.
2: Sì, ha iniziato proprio con me, e io, guarda, ti voglio raccontare questo aneddoto proprio di lei. Lei, ancora prima di ballare, io lei l'ho vista che era piccolissima, aveva tipo 7 anni, in spiaggia, sai quando una bambina fa delle ruote, lei non faceva ancora danza, no?
0: Sì.
2: Ma aveva, oltre la sua, diciamo che si vedeva già il talento, no? Così senza fare danza, che faceva queste piccole acrobazie, una bimba sulla spiaggia, aveva proprio quella luce che io sono andato da sua mamma e ho detto: guarda, portami tua figlia, perché io sono sicuro che tua figlia diventerà una star. Le avevo detto queste parole, ma tipo ormai sarà già quasi 15 anni fa, e poi da lì è nato questo percorso con Maddalena, che ora magari ti racconterà lei.
0: Certo, Matteo, sei anche un talent scout, quindi questo anche non guasta, perché riuscire a scoprire il talento, dare l'opportunità e la magia dell'incontro, della relazione, insomma, la relazione può essere difficile, ma può anche aprire delle porte. Maddalena Svevi, allora ritorno subito da te. Allora, già da piccolissima, me lo raccontavi in un camerino lì, mentre si stava facendo il trucco, ti avevo chiesto come avevi iniziato. Ma appunto l'idea di iniziare a diventare ballerina, l'incontro con Matteo, l'incontro con questa accademia, l'incontro con questo mondo, e poi che cosa è rimasto lì fermo e che cosa invece è cambiato durante questo percorso? Perché magari uno va con delle aspettative, inizia senza pensarci troppo e poi si trova tutto un mondo che non intuisce, fatto di provini, di tensione, di prove anche verso se stesso, di limiti e di opportunità. Ecco, cosa è rimasto e sì, cosa sta cambiando?
3: Sì, allora sicuramente è rimasta la parte della passione, dell'amore per la danza, e rimane sempre quella gioia della mia bambina. Cioè, io quando ballo sono proprio felice, è il momento in cui sono più felice. Quindi questa è la costante che credo e spero che rimarrà per sempre. Questa è la cosa che rimane costante, il ricercare la felicità, essere proprio libera, sentirmi libera. Sicuramente cambiano le aspettative, cambia il modo in cui balli, perché lo fai, perché poi diventa anche un lavoro, quindi cambiano determinate cose, ma per me, io lo dico sempre, io sento di essere una persona estremamente fortunata, perché non capita a tutti di avere un lavoro che ti permette di non lavorare nessun giorno della tua vita. Ecco, io dico sempre così, perché alla fine è quello che amo fare, l'ho scelto fin da quando sono bambina, e quindi è una fortuna enorme per me.
0: Certo.
3: Poter fare questo per guadagnarmi da vivere, diciamo, cioè poter ballare per vivere, ed è una cosa bellissima, perché io ho sempre vissuto per ballare, e ora poter interscambiare queste due cose è bellissimo.
0: Eh già, beh, c'è un pezzo che mi hai detto essere particolarmente significativo per la tua, diciamo così, anche percorso artistico, e che è questo.
3: Sì.

0: È un pezzo questo qui di Rosalia, per qualcuno che l'ha riconosciuto, un pezzo del 2019. Beh, Maddalena, possiamo dire che tu hai 21 anni, no, 21 anni, vado errato, ho detto giusto, 21? Ecco sì, è 21, infatti, quindi 2019, insomma, è l'altro ieri per me, per te già ti porta un pochino più indietro e quindi in un'età già molto diversa, insomma, avevi 15 anni, insomma, credo, adesso non sono bravo con la matematica, ma credo 14-15 anni. È molto significativo per te, dicevi. Mi piacerebbe sapere perché. Mentre lo ascoltavo, ti lascio lì solo un appunto. Io ho studiato composizione, quindi per me la musica è molto importante. C'è il basso che muove il bacino, e mentre invece questi suoni acuti a me fanno venire in mente dei movimenti con la testa, con la parte superiore del corpo. Cioè c'è un'associazione anche a livello frequenziale proprio di convibrazioni di parti diverse del corpo nella musica. Cioè lo spettro sonoro può produrre, può essere relazionato al movimento. Ma al di là di questa cosa, che è un mio rimando semplicemente, che metto lì, a te come ha segnato il tuo percorso artistico? Perché poi tu hai iniziato a studiare la danza, ma poi a un certo punto nel 2022 hai fatto un'esperienza televisiva che ti ha portato ad essere conosciuta da un pubblico molto grande, sei molto seguita anche sui social e ti ha aperto dei canali anche televisivi. Ecco, vorrei proprio parlare di questo momento spartiacque.
1: Sì, allora è proprio quello il momento in cui questa canzone ha segnato il mio percorso artistico, perché allora ci trovavamo in sala io e Matteo e, insomma, dovevo fare questa audizione per Amici, che è sempre stato il mio sogno, cioè io da quando mi ricordo è sempre stato il mio sogno, insomma, entrare nella scuola di Amici, e eravamo in sala per montare una coreografia che sarebbe stata quella che avrei portato poi ai casting, ed eravamo molto indecisi sulla canzone, perché è una cosa molto importante, la musica è tutto per la danza. Quindi è la cosa più importante da decidere, diciamo, e ne abbiamo ascoltate molte. Io poi ho sempre avuto una grande passione per Rosalia. Ne abbiamo ascoltate tante, ma nessuna ci faceva dire sì, guardarci e dire sì. E questa è stata la canzone perché Matteo me l'ha proposta, l'abbiamo ascoltata e mentre l'ascoltavamo abbiamo iniziato a ballare come dei pazzi. E abbiamo capito che era la canzone giusta, ed è stato poi effettivamente così, perché io ho portato la coreografia di Apale ai casting di Amici, appunto. Sì. E sono andati bene, perché sono andati molto bene, e poi è stata la coreografia con la quale mi hanno fatto entrare nella scuola. Quindi in realtà è stato proprio il momento che mi ha cambiato un po' la vita, perché ora posso dire di essere una ballerina professionista, di farlo come lavoro, e di essermi, grazie a comunque Amici, che è stata un'esperienza, l'esperienza più grande della mia vita, perché ti danno la possibilità di studiare con dei professionisti veramente fenomenali, e ti danno soprattutto la possibilità di pensare solo alla tua passione. Cioè tu, quando sei lì, ti alzi la mattina pensando: ok, devo ballare, voglio ballare, e devi pensare solo a quello, e hai la possibilità di farlo 24 ore su 24, quindi è ovviamente una cosa che ti cambia a livello tecnico, perché ti migliora, ti cambia a livello umano, e ti apre un milione di porte.
0: Quindi
1: è stato
0: un momento di quasi illuminazione, di un'apertura, diciamo, che poi a volte ci sono dei momenti nella vita in cui c'è questo bagliore e poi si apre un portale, e lì poi c'è una lunga strada da compiere, e quindi c'è questo spostamento anche di questa esperienza televisiva, no? Che ha restituito, immagino, tanto al tuo movimento di ballerina, ma poi ha aperto anche una porta, perché dobbiamo dirlo che funziona così, e qui se non si hanno i numeri sui social, se non si riesce a costruire un'affezione presso il pubblico o essere seguiti in qualche maniera, si finisce purtroppo in un grande calderone un po' più dell'anonimato. Riprendo subito, Maddalena, a meno che tu non voglia dire qualcosa di urgentissimo, perché volevo un attimo ritornare su Matteo Addino, che era lì presente in questo momento iniziatico, no? L'abbiamo praticamente ridefinito così, questo momento, a quello che stavo cercando di dire, magari alla suggestione anche delle frequenze, no? Tu che sei anche coreografo, riprendere questo aspetto tecnico di costruire la coreografia e il movimento, no? Noi siamo partiti da Michael Jackson, la cosa incredibile del suo modo di ballare era questa assoluta precisione, questo vivere nel tempo come cantante, come ballerino che sta tra le cose, cioè lui riempie tutta la musica, riempie i momenti anche, non solo il beat, ma anche quello che c'è nel beat, anticipando, ritardando, ma sempre stando dentro. Ecco, c'è una come si può sviluppare secondo te, quanto questo è talento e quanto questo può essere imparato a scuola, questa capacità di vivere nel tempo musicale e di imparare a educarsi proprio motoriamente?
2: Allora, qualcheduno ovviamente ce l'ha come talento, quindi è sviluppato, anche se magari prendi dei bambini, certi proprio già da molto piccoli hanno questo senso del ritmo, hanno questo proprio senso di unione con la musica e il proprio corpo, altri invece vanno educati, quindi magari con l'ascolto, inizi con le percussioni, piano piano, fino a che gli fai capire che il ritmo è una cosa che non solo si sente, ma lo devi vivere proprio da dentro, come dicevi prima tu, deve essere proprio un istinto che deve essere proprio sotto la tua pelle, e poi quando ce l'hai veramente interiorizzata questa musica la puoi far uscire. Io ricordo proprio quel giorno che ha raccontato Maddi, no? Che eravamo indecisi, quindi io sentivo musiche, ne sentivamo insieme, però devi beccare la musica giusta per un momento giusto, sul corpo giusto, e quando poi avevo sentito questa canzone che aveva proprio un ritmo che era molto in contrasto tra la voce che aveva lei e invece il ritmo che ci dava la base, io ho detto questo è per Maddi, e infatti ricordo che Maddi ha fatto un'entrata ad Amici proprio epica, perché proprio in una giornata era salita di quasi 50.000 follower solo in una giornata, aveva stupito Maria, Camilla Mann, mi ricordo le facce che facevano, perché oltre lei che era molto talentuosa, è ovvio che se tu studi la coreografia giusta, la musica giusta e rendi tutto praticamente, unisci tutto come se fosse una grande connessione, fai 100, quindi è stata proprio una performance da urlo.
0: Certo. Maddi. E tu che appunto, ritornando proprio a questo fatto tecnico, no? Al di là di questa risonanza, diciamo, anche emotiva, ma anche poi tecnica di fatto che avete trovato in questa esperienza di Maddalena Svevi, di che ci stava parlando prima, di Amici, eccetera, eccetera, di questo provino e di questo successo, direi. C'è un aspetto, cioè il coreografo nel mondo dello spettacolo, a teatro, nel mondo operistico, nel mondo anche del balletto, intendo classico, ma nel mondo anche proprio televisivo, si deve interfacciare con tante figure, no? E molto spesso si è una degli ingranaggi di un grande carro, di una grande compagnia, e quindi ci sono chiaramente tanti interlocutori, bisogna prendersi degli spazi, lasciare degli altri spazi, valorizzare, perché poi una cosa è parlare con i ballerini e fare la coreografia, ma poi il regista, le camere, cioè tutto può valorizzare o annichilire totalmente lo sforzo, no? Magari di ore e ore e ore di pratica e di senso coreografico, tutto può essere annullato da uno stacco di camera sbagliata o che inquadra completamente altro. Questo tipo di aspetto ha a che fare con la coreografia, ma ha a che fare anche con le relazioni umane, no? Immagino, cioè per diventare coreografi o danzatori, immagino che bisogna anche comunque entrare in un contesto. Questo contesto di che cosa è fatto? Lo stavi un po' dicendo, di competizione, ma poi di che tipo di
2: competizione? Ma devi anche essere molto intelligente, cioè devi anche saper ascoltare, poi ovviamente devi mettere dei paletti, ma la prima cosa per fare poi questo mestiere è saper ascoltare, perché comunque molte volte ci troviamo a a mettere in scena cose insieme ad altre persone, a registi, a cameraman, allo stesso artista che ti chiede qualcosa. Quindi la grande forza, oltre che coreografare, è saper ascoltare e capire chi hai davanti e che cosa ti sta chiedendo, cioè non rimanere della propria idea e fare quello che vuoi tu, perché molto spesso bisogna, come dicevo prima, essere connessi con tutto quello che è l'insieme della televisione, del teatro, dell'artista. Quindi, secondo me, oltre la preparazione tecnica e saper coreografare, bisogna veramente essere intelligenti nel saper ascoltare e nel capire chi hai davanti, che cosa ti sta chiedendo, come lo vuole. Poi, per carità, lavorando in tanti, ovviamente molte volte mi è capitato, soprattutto in televisione, che lo stacco di camera non era come lo volevo, quella cosa lì non si è vista, perché anche i tempi televisivi ad oggi sono un po' veloci. Prima mi
0: Certo.
2: ricordo quando ballavo io 30 anni fa, per fare un balletto, cioè noi avevamo proprio, stavamo 8-9 ore solo per un balletto, una coreografia di 3 minuti. Ad oggi invece i tempi anche televisivi sono molto più corti, cioè perché il mondo ad oggi va tutto più veloce, no? Basta vedere Instagram, come in un secondo noi scrolliamo e passiamo da una cosa all'altra, anche tutto ci siamo un po' dovuti adattare a questa velocità del mondo di oggi e alle volte anche sul lavoro ci troviamo ad avere poco tempo.
0: E qualcosa si perde, però qualcosa si può. Vabbè, no, penso che qualcosa si perde. Mi fermo qui perché altrimenti poi legittimiamo i tagli dei tempi e via dicendo ancora di più. No, poi la crisi è opportunità, sì, però fino a un certo punto, insomma, dateci il nostro tempo,
2: Giusto.
0: dateci il nostro tempo. Allora, io direi: ascoltiamo John Cage, un compositore che, insomma, ha fatto 4 minuti e 33 secondi di silenzio, ha provocato in tanti modi, ma ha lavorato anche con dei grandi coreografi americani. Di danza, comunque in quel momento ancora sperimentale. Uno di questi, un padre della danza, era Cunningham.

0: E questa è la musica, questa musica di John Cage per Merce Cunningham. Ce ne sono molti brani che lui ha dedicato a questo grande coreografo, ricercatore, insomma, molto importante per un tipo di danza. E stavo riflettendo, ho messo questo brano perché? Perché dalla musica pop, dalla musica mainstream in qualche maniera, anche di ricerca, perché poi voglio dire, contiene tanta ricerca anche quella, ci spostiamo, no, in quello che era così un'idea, no, di ballerino, di ballerina, di coreografia, che appartiene più a un mondo sì contemporaneo ma comunque tradizionale, se vogliamo, del teatro, di un certo tipo di approccio al gesto, alla coesione tra musica. E questo mondo di cui ci state parlando voi, Matteo Addino e Maddalena Svevi. Vengo un attimo a te, proprio Maddalena Svevi, perché volevo proprio riprendere questo passaggio, no? L'esperienza di Amici, la utilizziamo come spartiacque, che poi ti fa fare anche altre esperienze. All'inizio siamo partiti con la tua passione per la danza, poi a un certo punto però andare in televisione, e sappiamo bene che un programma come Amici è un programma chiaramente che ha dentro di sé tante cose. È vero, c'è la danza, è fondamentale fare bene quello, così come per i cantanti cantare bene, tutto bene, però poi c'è la vita, diciamo così, che viene immortalata, si trasforma in una specie di reality, si punta sulla personalità, sulla persona. Quindi ritorno a quella, se io cerco il tuo nome su Google, non dico che sia un problema, trovo personalità televisiva. Ora, questa personalità televisiva, a te che volevi fare la ballerina, come, e fai la ballerina, come ti fa sentire? Te lo chiedo così come provocazione, evidentemente.
1: Sì, ma allora ti dirò, io, a me piacciono i riflettori in generale, sarò sincera, quindi in realtà a me il fatto di essere conosciuta per la mia danza è una cosa che mi piace molto. Mm-hmm. Cioè il fatto di poter arrivare a tante persone, credo che tanti ballerini si meritino di arrivare alle persone, non tutti ne hanno la possibilità, io credo di averne la possibilità ed è una cosa bellissima, cioè a me fa stare bene. Sicuramente dall'altra parte c'è ovviamente l'altra faccia della medaglia, ed essere un, possiamo dire, personaggio pubblico ha i suoi piccoli problemi, chiamiamoli. Mm-hmm. Comunque ti toglie un po' di privacy, vuoi o non vuoi. Sappiamo che ormai è andata un po' oltre questa cosa dei social, perché ogni cosa che fai verrà giudicata, ecco, in positivo e negativo, ma qualsiasi cosa, se scegli il piano A qualcuno avrà da dire, e se scegli il piano B anche, quindi è sempre comunque devi essere una persona forte. Mm-hmm. Perché sì, sennò ti fai abbattere.
0: Mm-hmm. E quindi questa forza ritorna, forse anche il significato poi si può ritrovare anche attraverso quella professione, no? Quel metodo, quella disciplina che poi comunque ti lega al tuo corpo, a quel pensiero, a quel tipo di pensiero. È una bella soluzione. Tu mi avevi dato un'altra canzone che era La cura di Battiato. È bello pensare, non l'ascoltiamo adesso, ma è bello pensare, perché tanto la conosciamo tutti. La cura di Battiato, beh, insomma, è una cura, può essere la cura proprio dal ricentrarci, dalla frammentazione dei social, dalle tante bocche che parlano, poi si ritorna in prossimità del corpo e si sta in quell'attimo. Matteo Addino, ritorno un attimo da te e concludiamo, direi, brevemente, perché questo aspetto della fama, no? Io ho parlato con diverse delle tue ballerine in questa edizione di Canzonissima 2026, il programma condotto da Milly Carlucci, dove ci siamo conosciuti, e ci sono state alcune ragazze, no, anche più giovani di Maddalena, o comunque abbastanza però ancora non hanno fatto magari il suo percorso, che mi hanno ho letto tra le righe questo aspetto della fama e del riuscire a scalare in qualche modo, uscire dall'anonimato, di riuscire a bucare in qualche maniera, è comunque una prerogativa. Da insegnante, da formatore, eccetera, tu come tieni a bada questo, oppure lo enfatizzi? E ti faccio appunto quest'ultima domanda poi su quelle che sono proprio le declinazioni della danza oggi, perché oggi con noi ci doveva essere anche Megan Ria, che non è riuscita a venire. Lei si occupa, è ballerina con Elodie in quest'ultimo periodo, con tanti cantanti cantanti del pop, c'è la televisione, ci sono i concerti, c'è il teatro, insomma ci sono tante opportunità. Ecco, quali sono? Ecco, non so se ti ricordi le due domande, ma io sono lungo nelle mie.
2: Ci sono tante opportunità in Italia, no, per lavorare, sia televisivo che teatrale, concerti. La cosa che io insegno è non rincorrere, non cercare per forza la notorietà. Tu devi cercare la felicità, tu devi rincorrere un lavoro, perché viviamo in una società dove il lavoro è richiesto per poter vivere, ma non devi vivere di danza o di ansia nell'arrivare. Io credo che se tu ti impegni, se tu dai 100 ad una cosa, l'universo ti darà 200, ma devi farlo. Non è importante l'arrivo, perché poi l'arrivo è pochissimo, perché quando poi arrivi dura poco, è tutto il percorso prima di arrivare all'arrivo, che tu devi essere felice, darci l'energia giusta, impegnarti al massimo e soprattutto, che alle volte ce lo dimentichiamo, essere grati ed essere felici di quello che tu hai scelto di fare.
0: Eh certo, beh, questo è molto importante. E a livello di, diciamo così, queste occasioni, dicevamo, il mondo televisivo è uno, e poi secondo te quali sono le tendenze in questo momento che vanno per la maggiore, diciamo così, a livello di richiesta proprio di quello che può essere un corpo di ballo, e professionisti di questo tipo?
2: Allora, in tutti i miei allievi che scelgono poi la mia accademia, cerco di trovare un posto di lavoro per loro. Cioè, c'è la televisione, come dicevamo, c'è il teatro, ci sono delle compagnie giovanili, ci sono i dinner show, ci sono un sacco di eventi, soprattutto Milano regala un sacco di eventi e di opportunità per i ballerini, e fortunatamente anche in Italia adesso quasi tutti i cantanti stanno scegliendo di avere un corpo di ballo per valorizzare le loro performance, perché prima in Italia non c'era tutta questa richiesta di ballerini. Invece proprio nell'ultimo Sanremo praticamente quasi tutti avevano i ballerini, e questo per noi è veramente un enorme successo, perché ultimamente si era un po' persa questa abitudine di avere, di unire proprio il cantante col suo corpo di ballo.
0: Ebbene, allora continuiamo a ballare, continuiamo a scoprire la magia della danza, della relazione tra danza e musica. Io ringrazio veramente tanto Matteo Addino per essere stato con noi, rimando ai suoi social, al sito di Naim Academy per maggiori informazioni, e poi ringrazio anche molto Maddalena Svevi, grazie mille, spero che vi siate trovati bene. Insomma, intanto sotto sentiamo la danza Kral di Leonard Bernstein, dirige Leonard Bernstein, ma è di Stravinsky, la sagra della primavera. Qui c'è il morto alla fine, la giovane, diciamo così, vergine viene uccisa, però è una danza veramente incredibile, con tempi complessi e via dicendo. Vi siete trovati bene? Chiedo a tutti e due.
2: Benissimo, non posso tornare.
0: Dai, allora ci risentiamo presto per una nuova puntata. Grazie mille per essere stati con noi, e a presto risentirci.
2: Grazie. Ciao Ale, ciao a tutti. Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E così si concludeva il nostro Voi che sapete, adesso l'organo del Duomo di Como, storie e prospettive di questo strumento al centro di un nuovo progetto di restauro, il contributo è di Lucia Bentoglio e subito dopo K con Marco Pagani.

0: Quest'anno, nel 2026, sono partiti i lavori di restauro per l'organo della Cattedrale di Como. E noi ne parliamo con Don Nicolas Negrini, maestro di cappella proprio del Duomo di Como. Grazie mille per essere qui con noi oggi.
1: Grazie a voi.
0: Partiamo dall'organo della Cattedrale di Como. È uno strumento che ha una storia secolare. Come siamo arrivati all'organo attuale che c'è ora nel Duomo di Como?
1: Sì, la storia è molto, molto lunga, le prime attestazioni sono già nel XV secolo, poi la storia appunto ha avuto tanti travagli, tanti cambiamenti anche rispetto al gusto dell'epoca, però si parte da un organo costruito probabilmente anche da Hermans, il grande costruttore fiammingo, per poi arrivare fino all'organo attualmente presente che dal 1932 siamo abituati a sentire in cattedrale, che è stato voluto per un progetto di Luigi Picchi, che ha insistito molto perché fosse fatto così quello strumento. Diciamo che ha avuto molti passaggi dal punto di vista storico fino ad arrivare alla concezione di quello che è lo strumento oggi, dagli organi meccanici che erano presenti nelle due navate, nelle loro casse, a un'unica console che comanda 5 corpi d'organo, che sono tutti di trasmissione elettropneumatica, quindi con una concezione per il tempo innovativa e che oggi sono ancora, diciamo, da manutenere e anche da valorizzare per il loro valore.
0: Quali sono state le principali tappe storiche che hanno portato alla costruzione di quest'organo?
1: Un grande progetto di restauro e anzi di revisione, quasi di rivoluzione potremmo dire, degli organi della cattedrale fu presentato dal maestro Bossi, Marco Enrico Bossi, che fu maestro di cappella per quasi 10 anni alla fine dell'Ottocento qui in cattedrale, progetto che poi non vide la luce in tutti i suoi passaggi perché anche per i costi era anche un po' visionario, per così dire, su alcuni aspetti, però pochi decenni dopo appunto il Picchi, riprendendo un po' anche quello che era il progetto del Bossi ma innovandolo e portandolo a maggiore precisione anche dal punto di vista tecnico, insieme a Balbiani realizzò questo strumento. Quindi sicuramente le tappe importanti sullo strumento sono state Bossi e il Picchi, poi anche altri musicisti hanno fatto la storia in cattedrale, magari meno sullo strumento ma più per quanto riguarda la musica corale. Non si può dimenticare Francesco Spagnoli Rusca, per fare un nome, così come anche Pasquale Ricci, per fare un altro nome, sono nomi di livello, diciamo, altissimo.
0: Quali caratteristiche ha lo strumento attuale?
1: Allora, una domanda è interessante, quante ore abbiamo? No, cercherò di essere sintetico. Dal punto di vista costruttivo, la caratteristica innovativa era il tipo di trasmissione, cioè il comando che dal tasto arriva alla canna, per così dire. Perché tante volte quando si vede un organista suonare, uno che non è molto addentro magari viene e fa la domanda, come è capitato a me anche ad altri organisti, ma come fai a suonare da qui quelle canne che sono lassù? Cioè c'è un comando che da una console anche molto lontana, come nel nostro caso, raggiunge tramite un comando elettrico la canna e fa aprire una piccola membranina di pelle, quindi con una pneumatica, un'aria compressa diciamo, che fa aprire la membrana di pelle e fa suonare la canna. Questa era l'innovazione per il tempo. Chiaramente richiede una grande manutenzione, questo dobbiamo esserne consapevoli. Poi, oltre a questo, c'è l'aspetto fonico, che è quello più interessante. Cioè l'ascolto dello strumento è reso molto particolare per la scelta dei colori dei registri, quindi potremmo dire della tavolozza che l'organista ha a disposizione per suonare, perché l'idea di questa costruzione era quella di avere un organo sinfonico eclettico, quindi dove si potesse suonare tutto, quindi i registri più classici, dai principali, che sono quelli tipici dell'organo, il ripieno, ma anche qualche registro, chiamiamolo così, esotico, come può essere l'arpa americana, come possono essere le campane e anche diversi registri ad ancia che cercano di imitare gli strumenti dell'orchestra ad ancia, appunto. Questo, diciamo, costituisce poi un tipo di tavolozza di colori a disposizione dell'organista che è molto vasta, ma è anche molto caratteristica dell'epoca. Questa è un po' l'ultima caratteristica, recependo anche le esigenze, diciamo, della Riforma Ceciliana, che è questo movimento che ha fatto fare il passaggio degli organi, diciamo così, dall'organo italiano come lo conosciamo, con tutti i suoi registri caratteristici, il ripieno spezzato eccetera, agli organi di inizio Novecento, questi un po' più grandi, di grandi costruzioni, che sono caratterizzati anche per la grande presenza di registri di fondo, no? Di registri violeggianti. Nell'organo del Duomo troviamo tutto questo.
0: E quindi qual è il repertorio più adatto da suonare sull'organo del Duomo di Como?
1: Domanda molto interessante anche questa, perché diciamo così, si può suonare tutto, perché ti permette di suonare tutto, chiaramente non in maniera filologica. La musica antica, ad esempio, si può suonare, ma chiaramente, diciamo così, filologicamente più adatta ad uno strumento meccanico dell'epoca in cui la musica venne scritta. Il repertorio più adatto io penso che sia quello di quell'epoca per cui è stato costruito e pensato, quindi diciamo novecentesco, venendo avanti un po' anche con uno sguardo, per così dire, alla musica d'Oltralpe francese e anche per le capacità improvvisative che questi registri offrono. E quindi direi un po' questo genere. Sicuramente la musica che suona meglio su quell'organo è quella dei nostri maestri di cappella, Luigi Picchi, che ha composto tenendo conto chiaramente dello strumento che aveva a disposizione, infatti la sua musica è pennellata, credo, su questo strumento, ma anche la musica di Marco Enrico Bossi, che è un po' a sorpresa perché è precedente naturalmente alla costruzione, ma veramente su questi organi risuona molto bene. Quindi probabilmente, diciamo, aveva già una visione che poi si è realizzata in successivamente.
0: Hai citato la cappella musicale del Duomo di Como, anche con nomi importanti che ne hanno fatto parte e che hanno influenzato la vita musicale della cattedrale e della città intera. Qual è il ruolo di questi musicisti nella definizione della vita musicale della città?
1: La cappella musicale del Duomo di Como è l'istituzione musicale più antica della città perché la sua fondazione risale al 1635. Chiaramente era una cappella musicale diversa da quella che c'è attualmente, era una cappella musicale fatta di pochi professionisti che venivano stipendiati, poi si è associata, diciamo così, all'orfanotrofio, quindi potremmo dire con l'apporto anche di voci bianche, non sempre entusiasti di questo apporto, dalle fonti apprendiamo, soprattutto dalle lamentele dei maestri di cappella che lamentano il fatto che i ragazzi preferivano andare a giocare che a fare le prove di canto, ma questo è evidentemente trasversale nella storia, non è solo del passato. Al di là della battuta, oggi la cappella musicale dal 1968, appunto per volere di Luigi Picchi, è stata formata da volontari, dopo una piccola parentesi di alcuni anni dove è stata fatta dai seminaristi, quando i seminari erano belli pieni ancora. Oggi è ancora così, la cappella musicale, diciamo, è una struttura ampia, c'è il coro polifonico fatto da volontari, c'è il coro delle voci bianche, e poi c'è l'organista titolare, Maestro Pestuggia, e una serie di organisti ausiliari che aiutano per l'animazione delle altre celebrazioni che sono numerose, insieme anche ad alcuni cantori, sempre anche loro volontari, che si prendono in carico l'animazione del canto delle celebrazioni. Questa è un po' la cappella musicale. Oltre a queste che sono figure stabili, c'è anche una collaborazione con diversi musicisti a seconda delle necessità per diverse celebrazioni di carattere più solenne o più festoso. E penso che la cappella musicale alla città abbia dato molto dal punto di vista culturale. Beh, sempre citare sempre Rusca, voglio dire, le sue composizioni non hanno ad invidiare nulla ad altri grandi compositori, se vogliamo spararla grossa anche come Monteverdi, per dire. Oggi credo possa dare ancora un buon apporto sia alla cultura, ma anche alla musica liturgica, perché non dimentichiamo negli anni più recenti l'opera anche del Don Felice Reinoldi.

0: Hai parlato di grandi nomi che hanno fatto la storia musicale della Cappella di Como. Come alcuni di questi hanno anche influenzato la vita liturgica e musicale della diocesi di Lugano?
1: Ma penso soprattutto Luigi Picchi e Felice Reinoldi hanno collaborato molto strettamente con la diocesi di Lugano, il Ticino. Luigi Picchi anche insegnando in seminario, poi collaborando con i musicisti ticinesi, pensiamo a Gustoni, per fare un nome che raggruppa un po' tutti, ma poi anche Don Felice nella commissione pastorale liturgica, quando si è trattato anche di scegliere il repertorio per il Lodate Dio, per fare un esempio di un lavoro molto concreto, ha dato molto per la diocesi di Lugano. Anzi, potremmo dire quasi che sia Picchi che Reinoldi hanno lavorato prima di tutto con Lugano dal punto di vista della ricerca e della proposta, forse perché il Ticino da questo punto di vista era un po' più avanti rispetto all'Italia e quindi è stato anche un terreno fertile per la loro formazione, per il loro servizio, aprendo poi la strada anche alla diocesi di Como, quindi un connubio felice. Al di là del confine geografico, sicuramente il Ticino e la diocesi di Como hanno molte cose in comune. Se poi parliamo di Rusca, potremmo dire che eravamo ancora un'unica diocesi.

0: Quindi abbiamo lavorato proprio per la stessa diocesi.
1: Il nome forse più conosciuto anche al di fuori dell'ambito della musica liturgica è quello di Bossi. Quando lui è arrivato voleva costruire un nuovo organo anche più avveniristico. Ci puoi dire di più?
0: Sì, diciamo che Bossi è arrivato, purtroppo se n'è anche andato per motivo, diciamo, di problemi di tipo economico riguardo proprio ai lavori fatti sugli organi, quindi non bisogna neanche, come dire, vergognarsi del passato, ma guardarlo un po' per come è andato. Bossi sicuramente è arrivato a Como con una grande idea internazionale anche di far diventare un Como, diciamo così, una città dal punto di vista musicale molto promettente, che proponeva molto, molto propositiva. Ha fatto restaurare i due organi presenti in precedenza, aveva ipotizzato addirittura, per citare solo una cosa, la possibilità di installare dei gruppi elettrogeni, diciamo così, dei generatori elettrici all'interno della cattedrale, che per allora erano molto all'avanguardia, per poter alimentare un corpo d'organo eco che fosse in fondo alla navata centrale. Ovviamente il progetto fu bocciato perché i costi erano stellari, quindi non fu approvato. Si trovò in difficoltà quando poi, per il pagamento dei lavori, diciamo così, purtroppo spesso le questioni nelle cose umane riguardano questi aspetti, alla fine decise di accogliere altre proposte di lavoro, quindi il Conservatorio di Napoli, e poi decise di prendere altre vie, che però lo portarono alla ribalta internazionale, fino appunto al grande concorso negli Stati Uniti, dove vinse lui e purtroppo morì tornando proprio da quel concorso.
1: Siamo nel 2026, avete da poco, come detto, presentato un progetto di restauro dell'organo. Di che cosa si tratta?
0: Sì, siamo nel 2026, abbiamo iniziato a presentare questo progetto di restauro perché vorremmo arrivare al centenario di questi strumenti, che sono del 32, come dicevamo, con gli organi in forma, in piena forma, che insomma l'età passano per gli uomini e le donne, ma passano anche per le cose. E quindi, come ogni macchina, anche l'organo ha bisogno della sua manutenzione. È sempre stato tenuto bene negli anni, da chi se ne è preso cura, maestro Luigi Picchi, poi il figlio Sandro Picchi, e poi chi, Lorenzo Pestugia adesso. Cioè, l'organo per fortuna è sempre stato tenuto bene, soprattutto è stato sempre suonato, che è la cosa migliore per tenere in vita gli strumenti. Per quanto riguarda gli interventi previsti attualmente, potremmo dire così, sono di tre tipi. Un primo tipo di lavoro riguarda la sostituzione delle membrane, che sono quelle di cui parlavamo anche poco fa, cioè quelle membrane di pelle che si aprono e si chiudono ogni volta che un organista, suonando il tasto, comanda quella canna di suonare. Quindi si immagina facilmente quante volte vengono sollecitate queste membrane di pelle, che poi, essendo un materiale così delicato, rischiano di deteriorarsi, seccarsi, poi non aprono più bene, non chiudono più bene, insomma, creano problemi. Quindi tutta questa parte qui, che è già iniziata e stiamo portando avanti. Poi ci saranno altri due tipi di interventi che riguardano un pochettino di più, diciamo, il far funzionare la macchina. La parte elettrica, che possiamo intuire bene, oggi ovviamente dà aria ai motori, per cui la parte elettrica dà l'aria ai motori, permette la trasmissione del comando dal tasto alla canna, e quindi è una necessità anche di sicurezza quella di mettere a norma questo impianto che porta l'alimentazione allo strumento e che nello strumento gestisce tutto questo aspetto. Sempre in quest'ambito c'è anche la parte, chiamiamola elettronica, perché oggi siamo nel 2026, non c'è più solo l'elettrico, ma c'è anche un'elettronica, c'è un computer, potremmo dire, all'interno dell'organo, che comanda ad esempio le cosiddette combinazioni aggiustabili, cioè che l'organista può preimpostare per poter suonare con maggiore agio e cambiare anche i colori sonori con anche una certa agilità mentre sta suonando, e questo è un'assistenza molto utile per gli organisti. La parte elettronica è degli anni 90, quindi ormai è desueta, ovviamente come tutta l'elettronica va aggiornata, va sistemata anche per quanto riguarda la sicurezza, anche la sua manutenzione. L'ultima parte riguarda quella della manticeria, quella un po' più tradizionale, chiamiamola così, cioè i mantici sono come i polmoni dell'organo, sono quelli che soffiano l'aria all'interno delle canne per poterle far suonare. Questi mantici sono anch'essi costruiti in pelle e sono fatti anche con tante piccole pieghe. Tutte queste aprirsi e chiudersi dei mantici, naturalmente nel tempo viene un po' logorato, c'è bisogno di una verifica e anche in parte una sostituzione di questi polmoni dell'organo perché possano sempre sostenere bene il suo fiato. Quindi sono questi tre lotti di lavoro che abbiamo in cantiere in modo da arrivare al centenario con l'organo in perfetta forma.
1: Secondo te qual è il futuro per questo organo?
0: Ma io mi auguro che, diciamo così, lo strumento, che non dimentichiamolo mai, non è proprietà, diciamo, né del maestro di cappella né dell'organista, ma è proprietà della comunità religiosa e civile, perché è uno strumento che serve per la preghiera naturalmente, ma ha anche un valore culturale che va al di là della questione della fede. Quindi mi auguro che sia sempre più riconosciuto e mantenuto in vita attraverso iniziative sia di carattere liturgico, quindi sia sempre suonato nelle celebrazioni, non solo in quelle più solenni, ma possibilmente ogni volta che c'è la possibilità, e anche dal punto di vista culturale, come già da qualche anno stiamo cercando di mettere in piedi, delle iniziative che ne valorizzino il carattere anche un po' così sinfonico eclettico, quindi concerti, serate culturali, presentazione dello strumento, inserimento dello strumento e del suo ascolto in percorsi di visita della cattedrale, non so se vogliamo sognare anche questo.

0: non ti aspetti.
1: 75 anni del Crazy Horse a Parigi stasera a Kappa. O almeno in apertura a Kappa. Buonasera, ben ritrovati, sono Marco Pagani, sono le 17 in punto e inizia Kappa tra pochi minuti proprio parlando dei 75 anni appena compiuti dal Crazy Horse a Parigi. Ce ne parlerà Margherita Redaelli, che sarà collegata con noi al telefono. Poi alle 17.20 parliamo di un Milano presente indicativo, un festival internazionale di teatro giunto alla terza edizione curato dal Piccolo Teatro, che ci verrà raccontato da Monica Bonetti. E ancora alle 5.35 circa ritroveremo qui in studio Pablo Creti, il collega del web, per parlarci di una pagina che è da poco uscita sul portale Cultura dedicata ai club percorridori, i cosiddetti run club, che stanno fiorendo in Ticino. Cercheremo di capire qualcosa di più di questo fenomeno di costume, che è anche un fenomeno sociale, di relazione tra persone e anche di relazione col territorio. Alle 5.50 continuiamo a parlare di corsa anche nello spazio di Kappa in Libertà, poi per i consigli torniamo a Cannes, dove Alessandro Bertoglio ci racconta di un film dedicato alla schiavitù, a quello che successe dopo la schiavitù. Parliamo degli inizi del XX secolo, quando molti afroamericani del sud degli Stati Uniti, discendenti di schiavi, decisero di migrare verso nord in cerca di nuove opportunità. C'è un film che racconta questa storia e Alessandro Bertoglio lo racconterà a noi. 18.15 per finire con Roberto Antonini, dalla notizia della panteizzazione di Marc Bloch, uno dei più insigni e più importanti storici della storia francese e mondiale, la cui salma verrà traslata al Pantheon, parlerà Roberto Antonini del ruolo dell'intellettuale e dell'impegno degli intellettuali, quando può fare la differenza, come fu il caso di Marc Bloch. Scopriremo di più sulla sua vita straordinaria. Lascio spazio ai Rolling Stones, che nel frattempo erano partiti per sbaglio, quindi alziamo il volume e sentiamo il seguito di In the Stars.

0: In the Stars, appena uscito l'album dei Rolling Stones, l'ultimo album dei Rolling Stones, sono immortali praticamente questi giganti del rock, si intitola Foreign Tongues, dove tongues significa lingua, lingue straniere, però è difficilmente traducibile in italiano perché tongue è proprio l'organo della lingua, non la lingua parlata. In italiano non abbiamo questa distinzione, non abbiamo due parole separate, a meno che non si usi lingua e linguaggio, ma lingua lo usiamo anche per il linguaggio. Insomma, sto facendo confusione, cambio subito argomento perché mi sto perdendo in una elucubrazione sulla lingua italiana e saluto Margherita Redaelli. Buonasera Margherita, benvenuta.
1: Buonasera da Parigi.
0: Buonasera da Parigi perché, come dicevo prima, il 19 maggio del 51, in una cantina costruita per lo stoccaggio di patate vicino al ponte dell'Alma, apriva un teatro di varietà, il Crazy Horse Saloon, dove Mimi, Cowboy, Cowgirl allietano ancora il pubblico. 75 anni dopo, questo fascino per il western, l'euforia del dopoguerra, sono forse un po' passati di moda, però resiste forse e prospera, lo scopriremo con Margherita, il fascino del Crazy Horse. Calandosi tra danzatrici e spogliarelliste, tu sei andata proprio alla ricerca dei suoi segreti. Che cos'ha di speciale il Crazy Horse, Margherita?
1: E che non c'è tanto spazio in realtà, tu sai come siano poi le metrature di Parigi, io ho visto in 21 metri quadrati in 3 anni, e insomma anche il Crazy Horse ha questa caratteristica, un palcoscenico pensa che è alto 2 metri, è profondo 3, è largo 6, che quindi sembra un grande schermo cinematografico, è in effetti più o meno a queste forse dimensioni, e che quindi impone la frontalità, cioè queste ballerine stanno su una fila, su massimo 2, ma con difficoltà, e che quindi devono fare una rivista in numero massimo di 12 e sempre di fronte al pubblico. E insomma questo pone dei vincoli, ma anche un po' la particolarità del cabaret, per esempio la scenografia non può esserci in senso di profondità. E quindi ecco che alle ballerine viene proiettata addosso, e quando dico addosso dico sul corpo, la luce, una luce che può essere filtrata, che può essere, come dire, avere delle sagome, eccetera. Quindi questa è un po' la particolarità, la scenografia su un corpo in movimento, e chiaramente essendo il corpo umano di per sé asimmetrico e dovendo comunque questi giochi di luce avere un effetto scenografico, questa impone una precisione di movimento veramente particolare. Ecco, io al di là della sensualità, quando andai ai Crazy Horse pensai, guarda, questi sono proprio dei movimenti da orologio svizzero, era proprio così.
0: Ma che interessante questa cosa del palco così piccolo, scusami ti ho interrotto, non immaginavo che fosse veramente così contenuto, però hai ragione, Parigi è il luogo dove si vive veramente molto stretti e molto vicini con quello che costa il metro quadro. Scusami, stavi dicendo?
1: No, per l'appunto, soprattutto il metro quadro in Avenue Montaigne, che è una delle vie più per bene e più lussuose di Parigi, lì c'è il Pont de l'Alma, gli Champs-Élysées, eccetera. E no, la cosa interessante è proprio poi va anche a toccare la morale in fondo di queste ballerine o l'etica, è il fatto che se tu sei un corpo tendenzialmente bianco e tendenzialmente che fa, diciamo, da tela in movimento in un gioco di luci, ecco che il corpo diventa veramente una tela e anche l'individuo in un certo senso diventa una tela. Dove voglio arrivare? A una certa anonimizzazione o sublimazione delle ballerine. Portano delle parrucche che tendono a omogeneizzare anche la forma del volto. Il parrucchiere che le fa, che si chiama Raphaël Nafo, opera a Pigalle ed è molto bravo, mi dice che proprio la richiesta di avere una sfrangiatura così larga, un caschetto tipo Valentina di Crepax, tende a ovalizzare il volto e rendere omogeneo lo slancio del collo. Queste parrucche sono di colori fluo, pop, e quindi tendono insomma appunto a omogeneizzare un po' le ballerine, le quali hanno anche dei nomi di scena imposti dal direttore artistico, come un battesimo, come un corpo, e in più hanno delle misure ben precise, perché è chiaro che se tu sei molto ravvicinato al tuo prossimo, devi stare in uno spazio ristretto e devi fare da tela di sfondo, devi avere anche delle misure del corpo ben precise, e il che insomma è davvero particolare.
0: In particolare viene anche da chiedersi chi glielo fa fare di fare le ballerine al Crazy Horse, viste tutte le difficoltà, la spersonalizzazione e i vari aspetti che raccontavi. Poi è vero che il fascino di questo nome è evocativo, penso, a livello globale. Peraltro il cabaret è stato acquistato da Philippe Lhom, tu mi dicevi, che è un imprenditore belga grosso nel settore delle telecomunicazioni e anche dello spettacolo. Cos'è, un investimento che ha del potenziale o una sorta di colpo di teatro?
1: Un po' tutte e due, pare che sia stato fatto sull'onda un po' della passione per questo che lui dice era un gioiello, è un gioiello di Parigi. In realtà Philippe Lhomme è anche molto esperto perché è il presidente, pensa, dell'Associazione del Cabaret di Parigi e quindi li conosce veramente tutti e che ci ha tenuto molto a dirci che la gestione sua e della ormai ventennale nuova della sua direttrice artistica André Deisenberg vuole essere di rottura rispetto al passato. Rottura significa, vabbè, i vincoli tecnici sono un po' quelli che sono, insomma, anche se si tratta di voler diversificare il background etnico delle ballerine, sai, se bisogna avere delle fattezze molto precise non ci si può muovere più di tanto. E rottura però soprattutto vuol dire, ecco, passare a un'etica di empowerment femminile. Forse siamo una società ancora un po' tradizionalista, ma l'idea è quella di far identificare il pubblico femminile con queste danzatrici comunque sensuali, ma non che cercano, ecco, di non essere oggettificate, ma diventare protagoniste della propria, diciamo, sensualità e soprattutto attirare un turnover di pubblico. Sai, se uno va a vedere una volta una rivista che resta sempre fissa, poi magari non ci torna. E invece se ci sono delle cosiddette guest star o ospiti, ecco che allora si fa c'è un elemento di richiamo, comunque di marchio, di fama. E poi anche magari io voglio andare a vedere, che ne so, Dita Von Teese, la celebre spogliarellista di burlesco, oppure persino con Cita Wurst, oppure Clotilde Courau, voglio andare a vedere come se la cava sul palco del Crazy Horse. Ora, torniamo al business. Questo mestiere antico quindi è stato fatto, reso però da Philippe Lhomme, gestito con canoni molto moderni. Egli mi dice, la cosa importante che ho fatto col Crazy Horse è quando aumento un pochino il margine di profitto, riesco a farlo sempre di più perché lo rendo organizzato, quindi ci metto un direttore finanziario, un direttore del marchio, un direttore commerciale e questo permette tutti quegli accorgimenti che in effetti innalzano, come dire, a loro volta il turnover o il fatturato, se vogliamo dirlo in modo un po' prosaico. E inoltre mi dice che i costi sono contenuti perché alla fine si tratta di proiettori, di luci, si tratta di ballerine. Tu dicevi chi me la fa fare? In realtà, guarda, ci sono un sacco, a parte la disoccupazione, ma insomma ci sono tantissime ballerine che vengono proprio in audizione spontanea. Fra l'altro si fa tutti i mercoledì, se qualcuno fosse interessato. Sì, esatto. Per insomma, così i costi sono comunque contenuti e poi anche le collaborazioni. Ecco, l'importante è mantenere il Crazy Horse quale è. Cioè un posto che ha un glamour, che ha un fascino, si chiama Crazy Horse Paris perché veicola una certa idea appunto di fascino, anche di audacia molto parigina, ecco. Sì, un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo sono questi 75 anni del Crazy Horse che vengono un po' passati forse sotto silenzio. In realtà, sì, io ho chiesto ma cosa fate per i 75 anni? Ma ci sono un po' di poster, se vai sul sito, sì, c'è una rievocazione, ma insomma non se ne dice molto. Allora forse questo ci dà un po' l'idea proprio di qualcuno che non vuole guardare al passato, ma che si sente pronto per il futuro, pronto un po' a espandersi col franchising, col marchio. Anzi, se qualcuno volesse una parrucca di Raffaella, la trova sul sito o anche al Crazy Horse, puoi scegliere tra i colori. E insomma, e anche poi di espanderlo geograficamente. E quindi a me, che ho fatto gli anni l'altro giorno, questa piccola inchiesta è servita moltissimo, perché mi fa vedere che la bellezza, ma anche l'età, sta un po', insomma, negli occhi di chi si guarda, di chi guarda se stesso, e che in fondo un mestiere appunto così antico, forse un pochino demodé, come quello di una rivista di 12 ragazze in una cantina di Parigi, in realtà se vista con un occhio fresco è giovanissima.
0: Margherita, grazie e anche tanti auguri per il tuo compleanno appena passato, quindi grazie mille, a risentirci a presto.
1: A prestissimo, ciao.

0: Un omaggio doveroso a Totò La Monposina, morta 2 giorni fa, cantante colombiana di origini africane, afrocolombiane e indigene, che raggiunse la fama internazionale con l'uscita dell'album del 93 La Candela Viva, pubblicato da Real World Records, che era l'etichetta di Peter Gabriel, peraltro. Una voce ancestrale della Colombia, impegnata nel recupero dei ritmi tradizionali dell'Afrocolombia, testimone del passato, messaggera del futuro, che ha riportato in vita generi musicali trasmessi oralmente di generazione in generazione lungo i lignaggi femminili. A lei peraltro abbiamo anche dedicato a Rete 2 una puntata della serie Cuentos de Latinas dello scorso anno, che potete riascoltare dal nostro sito web cercando Cuentos de Latina. Cambiamo argomento, sono le 5:18 minuti, mi ha raggiunto in studio, è un piacere, Monica Bonetti. Ciao Monica.
1: Buonasera, ciao Marco e buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, da alcuni giorni è iniziato a Milano Presente Indicativo, Festival Internazionale del Teatro, giunto alla terza edizione, curato dal piccolo teatro Teatro d'Europa. Una rassegna che presenta spettacoli in collaborazione con i maggiori festival da Avignone a Roma, Europa, che porta le firme di alcuni tra i più importanti artisti europei, da Tiago Rodriguez, direttore di Avignone, appunto, fino allo svizzero Milo Rau, che ora dirige la Wiener Festwochen. Accanto a loro anche qualche giovane regista tra i più promettenti della scena italiana. Insomma, spettacoli, talk, masterclass, molto altro per una festa vera per il teatro che rende in questo mese le diverse sedi del piccolo un crocevia di linguaggi, pensieri, nazionalità. Milano Crocevia poi è anche il sottotitolo della manifestazione. Tu, Monica, hai già visto qualcosa nel primo fine settimana del festival? Intanto l'atmosfera, partiamo da qui, come ti sembra? Cosa hai visto di interessante?
1: Allora, l'atmosfera era davvero febbrile, perché sai, un piacere quando vai a teatro e accanto a spettacoli belli, meno belli, bellissimi, oppure magari che ti fanno discutere, incontri persone che hanno voglia di discutere di quegli spettacoli. E quindi questo fatto, appunto, di creare proprio una piazza sul sagrato davanti al Teatro Streller, c'è anche un DJ set con cibo, naturalmente, come capita in queste occasioni, la possibilità di bere qualcosa, di mangiare qualcosa e di scambiare naturalmente parole, impressioni su quello che hai visto, su quello che andrai a vedere, sui consigli, no ma quello spettacolo non te lo puoi perdere, eccetera. Ecco, queste situazioni che danno proprio la sensazione di un'arte viva, di un modo di comunicare, di interrogare il presente, che è estremamente bello da vivere e da percepire.
0: Bello, mi sembra, insomma, sono buone premesse, insomma.
1: Sì, assolutamente. Poi io ho visto in particolare uno spettacolo che mi ha molto toccato, che è lo spettacolo di Tiago Rodriguez, La Distance, l'ultima sua produzione presentata lo scorso anno ad Avignone. Tiago Rodriguez, il pubblico più attento nostro che segue anche il teatro lo ricorderà, ha avuto un piccolo omaggio l'anno scorso all'AC con 2 suoi spettacoli iconici, By Heart, che portava anche in scena a Milano lo scorso fine settimana, e Catarina o La Bellezza de Matar Fascistas, che l'anno scorso ha suscitato molto molto scalpore proprio per questa capacità di coinvolgere il pubblico da parte di Tiago Rodriguez e della sua drammaturgia. Uno spettacolo, La Distance, che a me ha toccato particolarmente, intanto perché Rodriguez torna a occuparsi di memoria come fa da sempre, cioè sembra che i suoi lavori ruotino sempre un po' attorno a questa parola chiave, con uno spettacolo, dicevo, assolutamente toccante e commovente, tanto che io mi sono ritrovata alla fine con una lacrima che voleva scendere giù e mi dicevo uscirò con gli occhi come un panda. Poi ho sentito attorno a me il pubblico che aveva lo stesso tipo di reazione, e quindi qualcuno che soffiava il naso vistosamente, che insomma mi sono vergognata un po' meno, mi sono lasciata andare a questa commozione. Credo che sia anche bello, insomma, vivere questo tipo, no, di emozioni a teatro. È la conversazione interplanetaria tra un padre e una figlia. Lei su Marte, lui in Terra, in uno scenario apocalittico, distopico, futuro, dove il nostro pianeta non è più vivibile o comunque diventa sempre meno vivibile, tanto che ci sono queste prime missioni verso altri pianeti, e la figlia ha scelto appunto di andare su uno di questi, l'occasione per assaggiare, indagare i limiti e le possibilità della comunicazione tra generazioni. È anche visivamente una piattaforma in cui questi due mondi sono rappresentati a metà, una da una parte e una dall'altra. Questi due personaggi comunicano attraverso dei messaggi sonori, come potrebbero essere dei WhatsApp, che non puoi neanche correggere con tutte le implicazioni che questo comporta, quella parola che ti è sfuggita e che non vorresti ti sfuggisse così, le incomprensioni appunto intergenerazionali, il bisogno di proteggere, il bisogno di salvare la speranza, il bisogno di sperare e di staccarsi dalle speranze vecchie, di staccarsi da una memoria, dagli errori del passato da parte di questa giovane figlia. E una spada di Damocle, che è quella di un anno allo scadere del quale sarà finito, sarà applicato un protocollo di dimenticanza necessario per non, appunto, per dimenticare il passato e non sentire troppo forte la nostalgia, però significa anche perdere parte della tua vita, perdere il rapporto con il padre. E questo padre, che per tutta un'ora e mezza, tutta l'ora e mezza, ripete alla figlia costantemente sia che gli vuole bene, ma anche quello che secondo lui dovrebbe fare, quest'ultimo messaggio, ed è lì che a me è sfuggita la lacrima, parla invece di un'accettazione, dice le parole che noi come pubblico abbiamo percepito essere quelle che la figlia vorrebbe che gli dicesse. Riesce a dirle anche attraverso il testo di una canzone di Caetano Veloso, importante per loro e che è estremamente toccante in questa malinconia dolce sulla fine di un amore, che in questo caso è quello tra un padre e una figlia, e che riesce a dirle: voglio solo che ti incontri, voglio solo che tu trovi te stessa.
0: Mi sembra una cosa bellissima. Ha toccato delle corde profonde questo spettacolo.
1: Assolutamente.
0: Vedo l'occhietto lucido. Allora cambiamo argomento, Monica. Cambiamo argomento e raccontaci invece cosa ci aspetta prossimamente, cosa segnaleresti.
1: Allora, il prossimo fine settimana ci sono due giganti, come Lukasz Tarkowski, acclamato e originale regista polacco, recentemente è stato anche a Lugano con The Employees, ma posso già dire che secondo me Rifici sta già progettando di riportarlo in qualche modo. Arriva a Milano con Oracle, in cui spinge come sempre il suo teatro al confine con la multimedialità, in questo caso da perfetto esegeta dei geroglifici del pensiero scientifico, come l'ha definito Claudio Longhi, che è il direttore artistico del Piccolo Teatro e di questa rassegna. Incontra Alan Turing,
0: il codice matematico gigantesco.
1: Esatto, che ha un grosso ruolo anche nella nostra contemporaneità, sì. Grazie al fatto che riuscì in qualche modo a cambiare le sorti della Seconda Guerra Mondiale con le sue scoperte. E che fa? Cosa fa attraverso questo incontro? Si interroga sul futuro digitale nostro, che Turing contribuì a immaginare. Lo fa da par suo con questa mescolanza di multimedialità, di cinema, di coinvolgimento del pubblico all'interno del dispositivo scenico che appunto il pubblico di Lugano ha già potuto assaggiare in The Employees. Ci sarà anche un incontro, c'è un incontro con lui proprio domani sera alle 18, ed è una bella occasione per incontrarlo, per assaggiare questo modo diverso di immaginare e di pensare il ruolo del pubblico, che è anche al centro di una delle conferenze che il Piccolo organizza in questi giorni, che è un progetto pluriennale che sta portando avanti per capire che cos'è, che qual è la posizione e quale dovrebbe essere la posizione del pubblico. Questo appunto uno dei grossi appuntamenti del fine settimana.
0: Un altro lo vedo io nel programma,
1: certo.
0: Milo Rau, col caso Pellicò. Un minuto ci deve stare questa cosa.
1: Allora, Milo Rau con il caso Pellicò torna alla formula dei suoi processi ed è un raccontare quello che è stato il processo dello scorso anno, il caso di cui tutti hanno parlato, con spezzoni tratti da quel processo vero, portati in scena da una ventina di voci diverse che si alternano e che mettono in rilievo il ruolo anche qui del pubblico, ma del pubblico di tutti noi, cioè qual è il ruolo, la colpa o la responsabilità di chi assiste, di chi consente tuttora che casi come il caso Pellicot si siano potuti verificare.
0: Certo.
1: E quindi è un chiamare in causa una volta di più, un teatro molto politico, quello di Milorau, come sempre, che appunto qui torna a una formula già collaudata, già sperimentata. Congo Trials è uno del Congo Tribunal, tradotto, era non solo uno spettacolo, era diventato anche un documentario passato al Festival di Locarno anche nella settimana della critica, che aveva colpito moltissimo, perché è un teatro politico capace di coinvolgere anche emotivamente, quindi di toccare diverse corde.
0: Ci lasciamo con una canzone che tu mi hai chiesto espressamente di aggiungere alla scaletta. Caetano Veloso, Sonos. Raccontaci perché in due parole.
1: Perché appunto è quella la canzone citata espressamente anche nel programma di Sala, che accompagna questi due personaggi, questo padre e questa figlia di cui parlavo prima, in portoghese, perché è la lingua della madre che è mancata quando la ragazza era bambina, che il padre non ha potuto salvare, ha salvato la figlia ma non ha potuto salvare la moglie, la compagna, e quella è la canzone loro di famiglia in qualche modo, in una lingua familiare, e sono sue le parole che dicevo prima, questo spero per te che tu trovi la tua strada, io vivrò comunque bene, domani so che starò un po' meglio, oggi soffro ma domani starò meglio.
0: È una canzone molto dolce, la sentiamo insieme. Monica Bonetti, grazie.
1: Grazie a te.

0: Gran Bazar, l'invenzione sonora fuori dalle righe del pentagramma. Modi, stili, generi e approcci originali al fare musica nei tempi e nei luoghi della tradizione musicale. Gran Bazar, giovedì alle 14.30, in replica alle 23 e la domenica alle 16.35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Il Consiglio federale ha avviato la consultazione su AVS 2030, la prossima riforma dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. L'AVS, tra i pilastri del sistema sociale svizzero, è confrontata con una sfida importante, ovvero l'arrivo della generazione dei cosiddetti baby boomer. Per garantire la stabilità finanziaria dell'assicurazione e nel contempo adattarla all'evoluzione della società, il Consiglio federale intende basarsi su alcuni punti chiave, come ha spiegato in conferenza stampa la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider.
3: Premièrement, garantir le niveau des rentes et exclure toute réduction des prestations.
4: In primo luogo, garantire il livello delle reddite ed escludere qualsiasi riduzione delle prestazioni. In secondo luogo, ripartire in modo solidale i costi legati all'evoluzione demografica. Terzo, rendere il lavoro più attrattivo prima e anche oltre l'età di riferimento, così da rafforzare il potenziale di manodopera di cui l'economia ha bisogno. Un altro punto riguarda il recupero delle lacune contributive particolarmente rilevanti, un intervento che dovrebbe migliorare le prospettive pensionistiche delle persone interessate e rendere il sistema più equo. Tutte queste misure mirano a garantire la stabilità finanziaria dell'AVS nel decennio 2030-2040.
3: Tutte queste misure visano a assicurare la stabilità finanziaria dell'AVS per la decennia 30-40.
2: La consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, responsabile del Dipartimento federale dell'Interno. E a proposito di decisioni governative, nuovo sostegno economico in vista per il settore agricolo svizzero da parte di Berna. Il Consiglio federale infatti ha deciso di agevolare i prestiti senza interessi per il settore primario in modo da sostenere gli investimenti nelle infrastrutture. I fondi a disposizione in questo ambito saranno così aumentati di 150 milioni di franchi tra il 2028 e il 2031. Un aiuto deciso soprattutto per compensare le concessioni concordate negli accordi commerciali internazionali, tra cui quelle con i paesi latinoamericani del Mercosur. Obiettivo del governo: sostenere con misure di accompagnamento temporanee il comparto affinché rimanga competitivo. Nei Grigioni i reparti di maternità di Davos e Illans sono a rischio, e quanto emerge dalle nuove linee guida della sanità adottate dal governo. Ad oggi, ricorda il Dipartimento di Giustizia, Sicurezza e Sanità Retico, nel cantone vi sono 12 regioni sanitarie e 11 ospedali che garantiscono l'assistenza di base e solo alcune strutture offrono un reparto maternità. Reparti che potrebbero diminuire in futuro sia per poter garantire il massimo livello di sicurezza e qualità, sia per far fronte alla carenza di personale specializzato. Il nuovo assetto dovrebbe entrare in vigore nel 2028 ed essere valido per i prossimi 10 anni. Il Consiglio di Stato ginevrino ha autorizzato la manifestazione anti-G7 prevista il 14 giugno a Ginevra, dopo il nulla osta giunto dalla polizia, anche se con alcune limitazioni sul percorso concesso agli organizzatori. Dopo settimane di incertezze, il governo ha quindi sciolto le riserve sulla dimostrazione, che si terrà in un clima ad alta tensione. L'evento, ricordiamo, si svolgerà alla vigilia dell'apertura del vertice dei leader del G7 a Evian, sulla sponda francese del lago Leman. Concluso l'incontro a Pechino tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin, che per l'occasione hanno rinsaldato le già buone relazioni parlando di livello senza precedenti. Tra le diverse questioni affrontate dai due leader, i conflitti in Ucraina e Iran, per i quali Xi Jinping ha auspicato un accordo di pace, e gli scambi commerciali, energetici in particolare, con i due paesi che hanno sottoscritto un pacchetto di accordi di cooperazione anche in ambito militare. Un incontro che giunge a pochi giorni dalla visita sempre a Pechino dell'inquilino della Casa Bianca Trump e che conferma la sempre più centralità e importanza della diplomazia cinese a livello internazionale. Per la cronaca regionale, un no e un sì è la posizione del Consiglio di Stato ticinese sui due temi cantonali in votazione popolare il 14 giugno. In particolare, il governo invita a bocciare l'iniziativa per il rimborso delle cure dentarie e ad approvare la proposta sì alla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima. Il primo oggetto, sottolinea l'esecutivo, potrebbe causare costi fino a 150 milioni di franchi all'anno, un impatto definito insostenibile in un momento di ristrettezze economiche. Il secondo tema invece è visto positivamente, soprattutto alla luce del fatto che la modifica proposta è prevista per il 2035 e che il suo impatto è ancora da definire. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.
0: Lo sport.
5: Buonasera da Patrick Locatelli, qualche aggiornamento sportivo sugli eventi in corso, a iniziare dal mondiale di hockey. È terminato il primo tempo tra Svizzera e Austria, come sta andando? Ce lo dice l'inviato Zurigo Lorenzo Bosco, ben ritrovato.
6: Ben ritrovati alla Swiss Life Arena. Non siamo ancora a settembre, ottobre, novembre, non è ancora tempo di vendemmie, ma ho come il sospetto che se andiamo avanti così, beh, sarà una vendemmia contro l'Austria. 4-0 per la nazionale svizzera, un monologo iniziato dalla rete, la prima a questo campionato di Theo Rochette alla 5:11, Rochette inserito nella linea degli zurighesi al posto dell'acciaccato Pio Sutter, dunque Malghina, Andrea Gatto, Rochette, proprio Malghina a dare la all'azione vincente di Rochette, alla 9:40 il raddoppio di Timo Maier, disco dall'angolo pilotato da Egli nello slot, tiro al volo del 28, 2-0, all'11:28 3-0 con Ishe su collaborazione di Timo Maier che ha girato la gabbia, ha messo il disco nello slot, Ishe al volo 3-0 e poi in situazione di power play con un special team tutto svizzero, Ria ha realizzato la sua terza rete personale a questo mondiale infliggendo la quarta punizione in power play appunto all'Austria alla 13:21, tutto bene, tutto facile, si va avanti insomma come un rullo compressore, nulla da fare per gli austriaci che questa sera tra l'altro devono, questo pomeriggio meglio, devono fare a meno di Zverger e di Vincenz Rohrer. È tutto, torniamo pure da te.
5: Grazie Lorenzo, ti sentiamo più avanti per altri aggiornamenti. A Friburgo si stanno affrontando invece Cecchia e Italia dopo 20 minuti, parziale di 0-0 alle 20:20, Svezia contro Slovenia nel nostro girone, Stati Uniti e Germania. Per quanto riguarda il calcio, pochi minuti fa il Lugano ha comunicato l'acquisto del primo giocatore in vista della prossima stagione, si tratta del già chiacchierato Derek Moncada, giravano già voci sul suo arrivo in bianconero in Ticino. Ebbene, Derek Moncada, nazionale honduregno classe 2007 che può giocare da laterale e destro, ha firmato con la formazione bianconera fino al 30 di giugno 2031, dunque un quinquennale per il giovane classe 2007 che arriva dalla formazione colombiana del Internacional de Bogotà. Questo è per quanto riguarda le informazioni di mercato. Per quanto concerne invece il calcio giocato, il calcio che si giocherà alle 21, la finale di Europa League tra il Freiburg e l'Aston Villa.

0: Damon Care, il gruppo francese Julik. Adesso parliamo di corsa tra pochi secondi.
1: K.
0: Parliamo di corsa con Pablo Creti. Intanto ti saluto, Pablo, che piacere trovarti a Rete 2. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, anche per me è un piacere.
0: Parliamo di corsa, dicevamo, perché la corsa è diventata, negli ultimi anni in particolare, un fenomeno molto interessante da indagare, cosa che tu hai fatto, peraltro, con Giorgia Blotti in un documentario, un mini documentario presentato da Spam, che racconta proprio come stia diventando e sia diventata per certi aspetti una pratica collettiva da individuale che è la sua nascita spontanea. Correre insieme per riscoprire la città, per creare legami, per ritagliarsi un tempo diverso, più lento, più consapevole. Insomma, il fenomeno poi trova anche un suo sfociare nella crescita, nella nascita dei cosiddetti running club. Voi siete partiti da qui?
2: Sì, abbiamo da appassionati di corsa, quindi partivamo, come dire, con un certo interesse proprio sull'argomento. Abbiamo notato la nascita di diversi running club nella Svizzera italiana. Ne abbiamo presi a caso due, nel senso abbiamo preso quelli che avevano più giovani dentro, perché il mini documentario appunto è rivolto comunque a un pubblico di giovani e cerchiamo di mostrare la realtà di giovani che fanno qualcosa. E questi due running club hanno veramente creato dei gruppi grandi, innanzitutto con
0: numericamente sì, sono importanti. Mi dicevi che il 692 di Lugano c'ha 80 persone che vanno a correre.
2: Io credo che
0: facilmente
2: tanti luganesi si siano accorti quando fanno l'aperitivo, non so, dando la vista sul Lungolago,
0: sì,
2: quindi o dalla Piazza Riforma o di fronte al liceo, insomma, si accorgono che intorno alle 5, alle 6 del pomeriggio passano un'ottantina.
0: Comincia a tremare il terreno.
2: Esatto, un'ottantina di runner con la bandiera, tutti che cantano, parlano, insomma, che fanno anche rumore, e sono quelli del 692 Run Club, che hanno istituito questa social run, si chiama proprio così, quella del mercoledì sera, dove non solo chi è membro del Run Club, ma è aperta a tutti, quindi se tu domani decidi il mercoledì sera che non vuoi correre da solo, o vuoi provare per la prima volta a correre, ma, come dire, da solo ti senti un po' a disagio, vuoi avere qualcuno con cui chiacchierare, vuoi avere qualcuno che ti spiega il percorso, che ti fa già un percorso prestabilito di quei 5 km che possono servire per iniziare, vai, ti presenti lì dove si radunano loro, proprio dove c'è la zona del porto di Lugano, e ti accodi semplicemente, loro ti accolgono e fai la prima corsa con loro. E questo funziona molto, perché quando noi siamo andati a fare l'intervista a Valentino, che è il fondatore, effettivamente arrivavano un sacco di persone, un sacco di ragazzi, ragazze, che dicevano: posso unirmi, è la prima volta, ho visto la storia su Instagram. Loro accoglievano tutti, sì sì, vieni vieni, poi dopo la corsa si fermano, bevono un po' d'acqua, gli offrono da bere acqua, perché sono c'è anche questo lato del runner, che è un modo di stare insieme, anche salutare, no? In tutto,
0: sì, sì.
2: Quindi non solo nella corsa ma anche nel post, e discutono sulla corsa, come è andata, come non è andata, ti piace, ti sei trovato bene, il percorso com'era, troppo difficile, troppo facile, guarda che allora c'è anche il gruppo che va più veloce, la prossima volta vai con loro.
0: Ecco, a proposito, che umanità avete incontrato? Cioè, tu parlavi di ragazzi, il documentario si rivolge alle persone più giovani, c'è un po' di tutto?
2: Sì. No, in realtà è veramente intergenerazionale, nel senso che ci sono i ragazzini di 17-18 anni, come c'è il signore di 50 anni che magari ha già fatto 10 maratone e quindi fa lui il pacer per quelli che vanno veloci, no?
0: Il pacer
2: quello che dà il ritmo, quello che dà
0: la lepre.
2: Sì, la lepre, esatto. Quindi è lui che magari nel gruppo che sta sotto i 5 minuti al chilometro, perché è sempre difficile, 5
0: poco.
2: Minuti al chilometro, è lui che dà quel ritmo lì a quelli che lo seguono, quindi c'è veramente di tutto, ed è bello anche questo, perché magari nella corsa di 5 chilometri mano a mano puoi parlare con umanità totalmente diverse. Questo l'ho trovato veramente interessante,
0: immagino.
2: Molto bello.
0: Nel film e nell'articolo, peraltro, che tu hai anche pubblicato di recente sul nostro portale RSI, si intravede anche una riflessione sul tempo rallentato, tempo condiviso, tempo sottratto alla routine, alla quotidianità. Possiamo leggere allora il running club come una risposta anche a uno stile di vita che si mangia il presente?
2: Assolutamente sì, io trovo che prendersi quel tempo lì per correre, quindi

0: perché comunque la fatica è la cosa che ti connette agli altri in quel momento, no? Il far fatica, il sentire il dolorino della gamba, il dire non ho più fiato, non ce la faccio, andate avanti voi. Sono tutte cose molto personali, che vivi molto personalmente. Quello che fa il gruppo, secondo me, è stimolarti a riuscire a stare un po' sopra il tuo limite, che magari da solo, magari da solo è anche un po' più difficile. Invece all'aggregarti, il poter parlare, ti aiuta a fare anche questa cosa di andare un po' oltre i tuoi limiti. Ma io trovo che la cosa veramente bellissima della corsa in questo caso sia proprio il permetterti di staccare da, dalla tecnologia, dai social network, da tutto.
1: Beh, staccare
0: quanto.
1: Dalla tecnologia però fino a un certo punto, perché tra dispositivi, sì, contapassi, io ne ho uno al polso, te lo dicevo prima, che mi conta il cuore, le calorie, quanti chilometri faccio, il satellite.
0: Hai ragione.
1: È un tipo di tecnologia, forse, sì, non è quella della connessione permanente però.
0: Secondo me c'è un ritorno a una tecnologia a tuo utilizzo, non so come dire, mentre la tecnologia da cui siamo invasi, permettimi la parola, è una tecnologia che si è insinuata nella nostra routine, no? Si è insinuata nei nostri spazi vuoti, in un qualche modo, è lì che poi nasce l'utilizzo dei social network, eccetera, eccetera. Questa è una tecnologia che tu usi dopo che hai fatto una cosa per te stesso, guardi com'è andata la corsa, guardi com'è stata la tua prestazione, guardi se hai corso troppo veloce o troppo lento, guardi la prossima volta cosa devi fare per migliorare. Sono tutte cose, come dire, utili poi a quello che è il tuo sforzo fisico, quindi è anche una cosa salutare. Quindi in questo senso devo dire che trovo anche tutto quello di tecnologico che è annesso alla corsa con una sfumatura positiva, direi, non vedo un lato negativo in questo senso.
1: Io per tanti anni sono stato uno che usava solo il cronometro e poi con le mappe misuravo con la mappa di carta su con la matita quanti chilometri facevo. Devo dire che questi aggeggi qua semplificano la vita,
0: sì,
1: sono funzionali a quello che tu stai facendo, non sei tu che insegui loro,
0: no,
1: sono loro che seguono te. Senti Pablo, un'esperienza, un momento o una persona magari che ti sei portato a casa e che è rimasta dentro di te dall'esperienza del co-creare questo documentario.
0: Allora, faccio il nome di Giorgio innanzitutto, che l'ha fatto insieme a me, che si è messa a correre con tutte e due i Run Club intervistandoli mentre correvano. E tra l'altro quando siamo andati a correre con il Lulus Run Club, che sono quelli di Tenero, sono dei ragazzi di Tenero, con loro si allenava un ragazzo di cui adesso purtroppo mi sfugge il nome, che però diciamo che è un atleta semiprofessionista perché fa triathlon a livelli molto alti svizzeri, a livello di campionati svizzeri, e lei lo ha intervistato mentre correvano, solo che il problema
1: e lui
0: è che
1: correva, immagino,
0: esatto, la sua zona 2, non so, che è la zona diciamo quella tranquilla in cui quando si corre riesci a parlare, riesci a conversare tranquillamente, la sua zona 2 probabilmente pare alla mia zona 5, quindi andare velocissimo, quindi c'era lei che aveva un fiatone assurdo cercando di stargli dietro, lui che camminava, cioè correva tranquillamente dicendo sì, io mi sveglio presto, corro a quest'ora, mi piace guardare il sole che sorge, poi mi sento bene dopo 10-15 chilometri, quindi lei assolutamente
1: dopo 10-15 chilometri
0: assolutamente, Giorgia è stata straordinaria in tutto, in tutto questo mini documentario. E poi i due fondatori, che sono Valentino, che è un ragazzo che è arrivato qui da Roma un po' di anni fa e che ha usato la corsa anche come modo per integrarsi qua, per avere amici, per conoscere persone, per farsi amicizie, e ha creato un movimento assurdo, nel senso che veramente 80-100 persone che ogni mercoledì sera vanno a correre, adesso lo facevano anche il sabato adesso hanno aperto anche un po' ad altri sport, quindi è diventato uno sport club, non è più un run club. E Luna, che invece è la ragazza che lo ha fondato a Locarno, mi hanno veramente colpito per questa passione che hanno per fare qualcosa di quello che dicono loro nel reportage è interessante. Per la prima volta, forse non è la prima volta, però loro dicono per la prima volta qualcosa che fa bene sta andando veramente di moda. Perfetto.
1: Direi che
0: perfetto. Prendiamocela, sì, e teniamocela stretta.
1: È bella, è un bello spaccato di, di un'umanità sana e che si diverte soprattutto.
0: Sì, sì, sì, che facendo qualcosa che fa bene a se stessa e anche a tutti gli altri in un qualche modo.
1: È uno sport democratico la corsa. Poi ne parli. Io continuerò a parlarne dopo averti salutato perché ci ho riflettuto sopra su queste cose. Vogliamo ricordare per chi lo volesse vedere questo mini documentario dove si trova?
0: Si trova sul nostro Play, basta andare sul Play dell'RSI. Cercare Spam, si trova la sezione, è il primo tra l'altro di questi mini reportage che faremo, ogni domenica sera usciranno, è il primo quindi è l'unico, non potete sbagliare, c'è solo lui in questo momento sul canale, ma lo trovate lì.
1: Pablo Creti, grazie, buona corsa.
0: Grazie a voi, buona serata.

Jorge Drexler, cantante uruguayano, brano appena uscito, album appena uscito, l'album è Taraka e questo era Che Será Que Es?

0: Sa un po' di estate questo La blu dalle persiane verdi, di passeggiata scanzonata per i campi con un filo di paglia in bocca. Giorgio Conte, qui a K, dall'album Sconfinando del 2017.
1: K.
0: Sono sempre stato un corridore saltuario, nel senso che non sono mai riuscito a vincere davvero la pigrizia e ad allenarmi con regolarità. Le cose sono cambiate da qualche mese a questa parte, da quando vado a correre nella pausa pranzo, nel contesto incantevole dei dintorni del lago di Origlio, che è qui a due passi dalla radiotelevisione. Il contesto in cui correre, almeno nel mio caso, fa la differenza, perché la spinta fornita dal piacere di girare in un bel posto vince sull'inerzia della pigrizia. Se fosse un'equazione di fisica sarebbe probabilmente la seconda legge della dinamica, ovvero forza uguale spinta meno resistenza. Molto semplice. Ma questa equazione non tiene conto della variabile umana. Non per tutti la spinta è la stessa o è data dagli stessi fattori. Non per tutti la resistenza ha lo stesso peso o le stesse origini. Ciascuno di noi si aggiusta addosso le sue equazioni della dinamica a seconda dei suoi gusti, delle sue abitudini, del suo vissuto, della sua provenienza, delle sue necessità. A dirla tutta, si tratta di equazioni anche troppo semplici per risolvere il problema della corsa. Andrebbero aggiunte variabili come, ad esempio, i ricordi delle corse precedenti, il ricordo del benessere che si prova a fine corsa con il rilascio delle endorfine, o quello stato mentale stupendo che si raggiunge in certi momenti particolari, non sempre, durante la corsa stessa. Io personalmente uso la corsa anche per questo, per far sfogare un po' di vapore dalla pentola a pressione del quotidiano, ma anche ad esempio per mettere a fuoco le idee. Lo stato di fame di ossigeno che il cervello sperimenta durante la corsa porta con sé una sensazione di leggerezza mentale che è difficile da raggiungere in altri modi. Legali almeno. Le gambe magari sono due ceppi di legno, però il cervello saltella come un grillo da una nuvoletta all'altra. Capite anche voi che a questo punto conviene abbandonare l'idea dell'equazione a meno di non renderla molto più complicata. L'ultimo fattore che però vorrei aggiungere a questa equazione prima di cancellare la lavagna è il fattore democratico della corsa. Non solo per correre non servono soldi, ma è anche una delle cose che in assoluto è più alla portata del maggior numero di persone, di qualsiasi età, provenienza, genere o età. Qualche anno fa ho fatto la Stralugano da 10 km e davanti a me, e non riuscivo a prenderla, e dentro di me ne dicevo di tutti i colori, c'era una donna di 82 anni che correva. Magari non scioltissima, ma correva e correva più di me. Correre è una delle poche attività veramente democratiche alla portata di tutti. Basta trovare la propria equazione. E per chi nell'equazione ha piacere di mettere anche una componente sociale e di relazioni, beh, lì ci sono i club, i running club, di cui parlavamo pochi minuti fa con Pablo Creti.

0: Il cantante irlandese Dove Ellis con John Dis.
1: K.
0: Agli inizi del XX secolo, molti afroamericani provenienti dal sud degli Stati Uniti, discendenti di persone ridotte in schiavitù, decisero di migrare verso nord in cerca di opportunità, trovando rifugio e una vera e propria mecca culturale a New York. Il quartiere di Harlem divenne un centro di straordinaria attività artistica, inizialmente incentrata sulla biblioteca pubblica e in seguito sui teatri, club, locali musicali. Nomi come Louis Armstrong e Duke Ellington rappresentano il volto più noto del cosiddetto Rinascimento di Harlem. William Greaves, produttore, sceneggiatore, regista, direttore della fotografia di 79 film, spaziando tra documentari, film di finzione e opere ibride, ha raccontato le figure chiave impegnate nella lotta per la giustizia sociale, le pari opportunità e il rispetto. La sua filmografia costituisce un ritratto unico e potente degli Stati Uniti e della loro storia travagliata. Fu lui, nel 72, a convocare alcuni dei superstiti di quella stagione e a filmare quella incredibile notte. Il film è stato presentato a Cannes. Ce ne parla Alessandro Bertoglio.
2: Once Upon a Time in Harlem è un documentario sorprendente fin dalla sua genesi. È stato presentato con grande successo allo scorso Sundance Film Festival, per approdare qui sulla Croisette nella Quinzaine des Cinéastes, la cornice perfetta per un'opera di questo genere, che racconta un evento memorabile, un party nell'agosto del 1972 che ha riunito gran parte dei protagonisti del movimento battezzato Harlem Renaissance, attivo negli anni 20 e 30 del secolo scorso, che si proponeva di combattere la segregazione e la violenza razziale dell'epoca attraverso l'arte e l'attivismo. Voluto e girato dal grande regista William Greaves, il materiale è rimasto in un cassetto perché Greaves non riusciva a trovare un modo per poterlo trasformare in un film. Dopo la sua morte, avvenuta nel 2004, seguendo le linee guida lasciate dal padre, è stato David Greaves, assistito dalla figlia Liani, a portare a compimento questo progetto, che ci regala uno spaccato fondamentale della storia della cultura americana.
3: A man's social history is his essence, and it is from this that he draws his energy, motivation and strength, as well as will.
2: Abbiamo incontrato Liani Greaves e suo padre David per farci raccontare il loro lavoro su questo imponente materiale. E a David Greaves, che in quel party era anche l'operatore addetto alle riprese, abbiamo chiesto come si è sentito circondato da tante personalità importanti.
4: It was a incredible experience because my father had...
5: È stata un'esperienza incredibile perché mio padre mi aveva scelto per far parte della troupe di ripresa ed era un evento davvero importante. Ero lì e basta e sinceramente non ricordo bene come si è svolto momento per momento perché ero completamente concentrato sulle riprese, a regolare la luce, la macchina da presa, la messa a fuoco e tutto il resto. Non ho proprio avuto modo di dire, caspita, non è fantastico essere qui? Ero semplicemente concentrato su ciò che andava fatto.
2: Il party è stato ospitato nella casa di Duke Ellington, che però non era presente. Ed è stata una lunghissima notte, oltre 4 ore di ricordi e di aneddoti, per celebrare la ricchezza della cultura nera nel paese.
5: No, lui non c'era, era malato, non è potuto venire, ma il suo spirito era lì. E c'era anche sua sorella, Ruth Ellington. Oh, certo, mio padre voleva catturare l'essenza di queste persone, in modo che la gente potesse davvero rendersi conto di cosa fosse stato il Rinascimento di Harlem e di chi ne fosse stato l'artefice. Ecco perché li ha fatti incontrare. Non voleva che quello spirito andasse perduto. Lui li considerava semplicemente una parte molto personale e molto importante della sua vita e voleva assicurarsi che tutto fosse immortalato, che ci fosse un ricordo, affinché tutti potessero vederlo.
6: I think also he was interested, and these were the people
1: Penso che fosse interessato a loro e che quelle persone della sua generazione fossero proprio quelle che aveva visto crescere come artista, e credo che fosse molto interessato anche alla loro crescita personale, mentre rifletteva sulla propria carriera in quel periodo, dato che a quel punto aveva già realizzato diversi film. Oltre ad aver lavorato come attore ed aver insegnato recitazione, si interrogava sulla propria esperienza e cercava di comprenderla anche in relazione a quei personaggi.
2: Liane Graves, lei che è della generazione più recente, possiamo immaginarci, nel contesto sociale, politico e culturale attuale, un American Renaissance?
6: I think that we are in a midst of an awakening. Each of us are possibly.
1: Credo che ci troviamo nel bel mezzo di un risveglio. Probabilmente ognuno di noi sta vivendo un momento di presa di coscienza e quindi, in questo senso e sotto questo aspetto, credo che il fatto che siamo noi a crearlo, che possiamo creare qualunque cosa, sia parte di questo risveglio. Magari si tratta di un singolo artista che si distinguerà sugli altri e ne guiderà un gruppo. Quindi sì. Penso proprio che sia possibile, è indispensabile.
2: Ma che cosa ha bloccato suo padre, William Graves, da realizzare il film per più di 30 anni?
5: Lui e la mia matrigna hanno continuato a girare anche negli anni 70 e 80. Credo che stessero cercando un quadro più ampio per mettere a confronto il Rinascimento di quel periodo con ciò che stava accadendo a Harlem, con l'Harlem di oggi. Quello che abbiamo fatto è stato semplicemente mantenere il tema della festa e restare fedeli alla sua idea originale, che era quella di illustrare il percorso del popolo africano dalla nostra Africa attraverso la schiavitù e vedere lo sviluppo e l'affermarsi di quella sorta di creatività ad Harlem.
4: In Harlem.
6: Well, my grandmother Louise Greaves,
1: mia nonna Louise Greaves, che è stata la compagna di vita e di lavoro di mio nonno per tutta la sua carriera, è stata lei a insistere affinché tutti i film venissero restaurati. Quindi era lei che era sempre alla ricerca di finanziamenti. È stata lei a ottenere i primi dalla Fondazione Ford per il restauro del film. Lei ha lavorato con Bill Brand, che è lui stesso un artista e che si è occupato di tutto il restauro. La nostra produttrice, Anne DeMar, ha lavorato direttamente al progetto e ne ha in un certo senso supervisionato lo svolgimento. Quindi è passato più o meno un anno e mezzo. Se penso alla durata dell'intero processo di restauro, il film contava più di 18.000 metri di pellicola.
2: Non deve essere stato semplice convocare tutti quei personaggi. Allora non esistevano i cellulari.
1: Abbiamo avuto la fortuna di farcela. Abbiamo tutti i file perché, ripeto, non c'erano cellulari. Abbiamo quindi le loro lettere di invito scritte a mano, a tutti gli artisti. Papà ha chiesto aiuto ai bibliotecari dello Schomburg Center per riunire tutti gli artisti che potevano trovarsi nei paraggi. Ha inviato loro delle lettere dattiloscritte. Abbiamo una lettera scritta a mano da Frank Horn, che era una delle persone presenti nel film. All'inizio non aveva intenzione di venire. Nella sua lettera dice: non ce la farò a venire. E poi, eccolo.
2: Quella di Once Upon a Time in Harlem è una storia molto americana, ricca di personaggi non così noti alla cultura europea, nonostante ci fossero stati importanti scambi culturali. Come pensa possa avvicinarsi al film il pubblico del 2026?
5: È una storia molto americana ed è una storia americana che non è conosciuta al di fuori degli Stati Uniti, addirittura non è molto conosciuta nemmeno all'interno degli Stati Uniti. Quindi penso che a livello internazionale le persone che lo guarderanno vedranno un aspetto diverso della cultura afroamericana rispetto a quello che potrebbero aver visto nei principali mezzi di comunicazione o nei media tradizionali. Penso che sia molto importante che la gente europea ne sia consapevole e comprenda la ricchezza della cultura afroamericana.
1: Vorrei aggiungere che quello che ho notato, anche solo guardandolo qui mentre parlavo con le persone dopo la proiezione, è che gli spettatori vivono questo film come se stessero riconoscendo le proprie storie personali. Quindi si connettono ad un livello che non riguarda necessariamente la storia, ma anche loro stessi, i propri ricordi e come si aggrappano ai ricordi di coloro che li hanno preceduti. Penso che si tratti di una storia che può raggiungere tutti.
6: Reach everyone.
3: In an effort of co-creation, I propose to create a series of great films on great people, all of whom are metaphors, creations of the Godhead. Use that reading, David.

0: Gli Who, un grande brano del 1971, Who's Next era il titolo dell'album di quell'anno e questo era Behind Blue Eyes. Siamo arrivati alle 18.18 con l'appuntamento quotidiano con K e Spalla, quest'oggi con Roberto Antonini, che è sempre un piacere ritrovare a Rete 2. Ciao Bobo, ben trovato.
1: Buonasera Marco, buonasera a tutti.
0: Allora, oggi ci parli di un tema che starà sicuramente molto a cuore a tutti gli appassionati di storia che sono in ascolto, e sono tanti, ovvero la panteizzazione di Mark Bloch, della sua salma quantomeno.
1: Sì, verrà portata la sua salma, verrà portata al Pantheon di Parigi, che è un po' il tempio della, diciamo, della memoria storica francese, della cultura francese. Lì ci sono stati inumati Dumas, Voltaire, Jean Moulin naturalmente, Simone Weil, Marie Curie, eccetera eccetera. Marc Bloch è stato un personaggio determinante nella storiografia, cioè lui e il suo amico e collega Lucien Febvre hanno cambiato, rivoluzionato i termini della storia, della storiografia, integrando l'antropologia, l'economia in quella che era un po' invece una storia fatta di eventi, di date, eccetera. Questo siamo lì, diciamo, tra le due guerre. Ma la ragione principale è, diciamo, che mi ha fatto pensare a Mark Bloch, lo stimolo è stato questo evento. Dunque verrà portata la sua salma al Pantheon di Parigi fra un mese circa, meno di un mese. In realtà tutto è nato un po' dal caso, nel senso che stavo pedalando in bicicletta al nord di Lione e sono arrivato in una località che non dice molto credo a tanti, che si chiama Saint-Didier-de-Formans, è a 25 chilometri a nord di Lione. Io non la conoscevo. Comunque stavo pedalando in una strada che attraversava dei campi di grano e vedo un memoriale, memoriale della guerra, come ce ne sono molti in Francia. Questo riguardava la Seconda Guerra Mondiale e c'erano una trentina di nomi di resistenti fucilati dalla Gestapo nel 1944. Allora scorro questi, trovo quello di Mark Bloch. Per me è stato qualcosa di molto emozionante. Mi sono sentito molto colpito perché, essendo appassionato di storia, avendo studiato la storia, per me era e rimane un punto di riferimento assoluto per tutti quelli che amano la storia, in particolare, ma non solo la storia medievale. Ecco, e dunque mi ha molto colpito perché Mark Bloch ci ha sostanzialmente insegnato che gli intellettuali, non solo gli storici, non possono essere silenti di fronte ai drammi della loro epoca, devono impegnarsi, devono militare per la giustizia, devono essere presenti nelle battaglie della società. È qualcosa di molto attuale, secondo me.
0: Eh sì, è vero, Mark Bloch è una lezione da prendere ancora oggi. Peraltro io mi ricordo di aver sentito una delle lezioni di Alessandro Barbero, dello storico forse più famoso di lingua italiana, che raccontava proprio come a un certo punto, mi pare nel 44 o addirittura già nel 45, questo ometto un po' attempato col suo occhiale monocolo e il suo bastone da passeggio si presenta a un comando naturalmente nascosto della resistenza francese dicendo: io vorrei entrare nella resistenza. E lì per lì lo prendono un poco sul serio, poi si rendono conto che è una risorsa inesauribile e utilissima per la sua capacità straordinaria di creare logistica, di creare reti, di far arrivare le persone e le cose dove devono essere. Insomma, è stato uno storico, ma è solo una parte della sua incredibile parabola.
1: Grande storico, grande uomo. Dunque era nel 43, lui ha vissuto per un po' di tempo in quello che era la Francia libera, però dopo, cioè fino al 42, la Francia di Vichy, di Pétain, e poi nel 43 e nel 42 i tedeschi invadono anche, diciamo, la parte cosiddetta libera della Francia, che era collaborazionista comunque, e lui perde naturalmente il lavoro, come tutti gli ebrei, il lavoro accademico. E entra nella resistenza a Lione, era dunque nel 43, poi viene ucciso, lui viene fucilato nel giugno del 44.
0: Ah, era qua, giugno del 44, qualche anno prima allora, ecco. Sì.
1: E diventa, la cosa importante è che diventa capo della resistenza non comunista, diventa lui il capo per tutta la regione della Rodano Alpi, e dunque subito si capisce che ha il passo di un vero leader. È un personaggio che diciamo promana molta umanità, è stato un grandissimo storico, si possono leggere le lettere che si scambiavano il suo carteggio con il suo collega amico Lucien Febvre, sì, che è stato il, diciamo, lo storico con il quale lui ha creato quella che senz'altro la rivista più importante nella, diciamo, nella storia della storia, diciamo, della storiografia, che sono le Annales, e dopo ci sarà Brodel, ci sarà Jacques Le Goff, eccetera. Dunque è stato un personaggio unico per certi versi, ma se ne parlo perché è un insegnamento per tutti noi, credo, anche per i giornalisti, no? Il fatto di avere questo coraggio di estrarre così dal cilindro qualcosa che ci fa non solo importanti per quello che scrive, ma per come agiamo. Lui sapeva che sarebbe finita male, ci sono delle lettere che ha scritto a sua moglie, sapeva che non aveva molto scampo, come ebreo naturalmente era preso di mira dai nazisti e soprattutto come resistente. Lui non si considerava ebreo nel senso che non era né credente né praticava, diciamo, nulla che avesse a che fare con la religione ebraica, però il suo nome era naturalmente un nome che lo condannava agli occhi dei nazisti e dei collaborazionisti. Il fatto che lui vada al Pantheon, credo che la sua salma sia messa al Pantheon, fa sì che la Francia riconosca finalmente il valore eccezionale di questo uomo e anche, spero, vedremo quali saranno i discorsi che verranno tenuti, ma anche le responsabilità della Francia, perché le leggi razziali in Francia, come in Italia, furono varate anche dai francesi, non solo dai nazisti, anzi se pensiamo all'Italia, ci furono le leggi del 38 che furono decise autonomamente, ahimè, proprio dal governo fascista. Siamo in un'epoca in cui, a mio giudizio, le ombre del passato si stanno allungando di nuovo. È molto inquietante quanto succede qui da noi, negli Stati Uniti, in Israele, in Europa, insomma un po' dappertutto. Vediamo che l'umanesimo in difficoltà. Siamo in un momento in cui c'è il predominio della forza, dell'arroganza, della prevaricazione, dunque credo che il suo insegnamento attraverso la sua vita, la sua resistenza sia estremamente attuale.
0: Roberto Antonini, grazie. Io aggiungo la mia personale speranza che al Pantheon, davanti sulla lapide, sull'insegna che ci sarà davanti alla salma che verrà lì portata, ci possa essere il motto che lui chiese di avere scolpito sulla lapide quando, sì, prima di morire, di Lexit Veritatem, sì, amò la verità. Forse bisogna ripartire da qui.
1: Assolutamente, ed è tra l'altro appunto in un'epoca di fake news, lui è stato uno dei primi a raccontarci che durante la guerra bisogna fare molta attenzione alle informazioni, non solo durante la guerra, ma che c'è molta disinformazione, per cui come storico era molto attento a questo aspetto che è estremamente attuale anche oggi.
0: Roberto, grazie. Roberto Antonini, è sempre un piacere sentire le rotelline della tua mente che girano. Io ti saluto e approfitto anche per salutare il nostro pubblico, perché a questo punto sono quasi le 6:30 e lasciamo direttamente spazio al modem tra pochi minuti, non prima di ascoltarci Bijiga 70, Ventania. Roberto, grazie ancora, a risentirci.
1: A risentirci, buona serata a tutti e a tutte.

0: Modem.
1: Our goal is not to break a world record. Our goal is actually to break all the world records.
2: I do want to move away from that term doping, like it's...
3: Vorrei evitare il termine doping. Per me il doping ha a che fare con l'imbroglio e la violazione delle regole. Noi stiamo semplicemente usando sostanze facilmente reperibili sul mercato.
2: I knew signing up to this was going to absolutely ruin my credibility.
3: Sapevo che iscrivermi a questi giochi avrebbe distrutto completamente la mia credibilità come nuotatore tradizionale. Ma perché non dovrei sperimentare queste nuove regole? Perché non dovrei prendere parte agli Enhanced Games ed intraprendere una nuova carriera?
2: Part of this new career.
4: Credo che la situazione sia stata presentata in modo fuorviante agli atleti. Sono esposti a rischi sostanziali e sconosciuti. È stato detto loro che possono usare queste sostanze in modo sicuro, ma non ci sono prove che sia così.
5: Sono soprattutto preoccupata dell'impatto di questi giochi sui giovani. Credo che invino un messaggio pericoloso sulle sostanze dopanti. Poco nulla viene detto sui rischi per la salute, come infarti o ictus, solo per citarne alcuni.
6: I giovani che credono nella scienza e nella tecnologia e che sono cresciuti in un'epoca non televisiva ma di social media credono nei giochi potenziati. I giochi potenziati saranno realtà, che piaccia o meno al Comitato Olimpico.
7: You know, this is going to be a reality whether the Olympic Committee likes it or not.
8: I giochi potenziati saranno realtà, che piaccia o meno al Comitato Olimpico Internazionale. Parola di Aaron Sousa, l'ideatore degli Enhanced Game, i giochi potenziati, ottimizzati, che si inaugurano il prossimo fine settimana a Las Vegas. Una cinquantina di atleti protagonisti in tre discipline: atletica, 100 metri, nuoto, sprint e sollevamento pesi. Montepremi stellari, addirittura un premio di $1,000,000 qualora dovesse venir realizzato un nuovo record del mondo, ovviamente con aiutino. Il doping, sotto stretto controllo medico, viene dunque ammesso e incoraggiato, così da poter vedere e far vedere fin dove può spingersi il corpo umano. Verso l'infinito e oltre, per dirla con il celebre personaggio di un film d'animazione di metà anni 90. Già, perché anche piattaforme multimediali, TV, social media, visibilità mediatica e introito economico in questo contesto giocano un ruolo fondamentale. E allora, stiamo parlando ancora di sport? Possiamo fare a meno dei principi etici che tanto decantiamo prima di una competizione, sia essa professionistica o dilettante? Oppure la società in evoluzione fa evolvere anche il concetto stesso di sfida sportiva? Su questi argomenti ruota la puntata odierna di Modem. Buongiorno da Amanda Pfendler in regia, da Andrea Colosio che cura la messa in onda e io sono Agata Galfetti. Con noi questa mattina abbiamo tre ospiti: Cristiano Valli, nostro collaboratore dalla costa ovest degli Stati Uniti, segue il lancio di questi Enhanced Game da diversi mesi oramai. Ben ritrovato.
9: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
8: Con noi abbiamo anche Giulia Sesa, ricercatrice esperta in etica sportiva con un focus particolare sugli aspetti medici e di salute pubblica nello sport all'Università Cattolica di Lovagno in Belgio. Benvenuta a Modem.
10: Buongiorno e grazie mille per l'invito. Un caro saluto anche a tutti gli ascoltatori.
8: E qui in studio saluto Igor Nastic, ex nuotatore, oggi coach di diversi atleti, commentatore sportivo per la nostra TV, docente e formatore aziendale. Benvenuto.
11: Buongiorno a tutti.
8: Io inizierei con l'andare subito negli Stati Uniti, di nuovo da Cristiano Valli. Cristiano, ti chiederei di spiegarci innanzitutto che cosa sono questi Enhanced Game e qual è l'idea di fondo che ne ha ispirato i promotori.
9: Allora, partiamo dalla premessa che comunque almeno per adesso stiamo parlando di un fallimento. Questi giochi sono stati rinviati per tre volte, avevano come obiettivo di essere una credibile alternativa alle Olimpiadi. Si è rimasti con una tre giorni cui partecipano una quarantina di atleti, non certo di punta, che competono in pochissimi sport: nuoto, sprint e sollevamento pesi. Inoltre sono stato proprio la settimana scorsa a Las Vegas, l'attesa è inesistente se comparata ad altri eventi di Las Vegas e per paragonato ad altri sport anch'essi estremi e illegali fuori dallo stato del Nevada. Per fare un paragone, Il mondiale di street fight, che è un tipo di lotta legale solo in pochissimi stati, tra cui la California, ha contratti televisivi per centinaia di milioni di dollari. Per questi Enhanced Games sono ricorsi alla partecipazione su invito perché non c'era abbastanza richiesta. L'impressione generale è insomma che il tipo di pubblico attirato dagli esperimenti umani preferisce una sorta di corrispondente del combattimento dei galli a una gara di nuoto. L'idea è una delle tante idee distopiche di Peter Thiel, uno dei fondatori di PayPal, miliardario in dollari, suprematista bianco, teorico del network state, cioè stati costruiti e gestiti come aziende al di fuori delle regole locali e internazionali, e anche colui che ha scelto il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. Peter Thiel crede a quella che definisce superumanità, ha una visione di etica e morale quantomeno personale, e semplicemente pensa a ciò che in parecchi hanno spesso pensato, cioè che il doping su base volontaria e sotto controllo medico dovrebbe essere lecito e che è l'unico vero modo di rendere le competizioni imparziali. Però fino ad oggi chi lo pensava non aveva i soldi, le risorse e l'influenza di Peter Thiel. Era più il tipo di idee che sono state tentate in passato in acque internazionali da eccentrici svitati banditi dalla società civile. Tra i finanziatori si segnalano anche Donald Trump Jr., che è semplicemente il figlio di Donald Trump, non ha altri meriti particolari, e Christian Angermayer, il cosiddetto evangelista delle droghe psichedeliche, che è un investitore tedesco con molteplici interessi nelle biotecnologie e nella ricerca dell'immortalità.
8: Ecco Cristiano, un'idea definita folle, qualche investitore comunque non è mancato, lo abbiamo capito, un'idea che comunque porta un dibattito attorno a quello che intendiamo come sport, però diciamo alla base c'è il business, ci sono i soldi.
9: Beh, sicuramente c'è l'intenzione di fare dei soldi, che ci sia effettivamente un mercato. È tutto ancora da dimostrare, appunto, la fatica fatta dai creatori degli Enhanced Game per portarli effettivamente all'appuntamento di questa settimana è stata decisamente inaspettata anche dagli ideatori dei giochi stessi. Si pensava che il pubblico non chiedesse altro, in realtà c'è ancora un pregiudizio morale forte sul doping, tendenzialmente soprattutto i media e gli sponsor considerano qualsiasi sostanza al momento considerata illecita dal Comitato Olimpico Internazionale come tossica, viene scaricati alla velocità della luce. Finché questo non cambia, difficilmente potrà cambiare ciò che ne pensa l'opinione pubblica.
8: Addirittura sul sito di Nancet.com fanno bella mostra di loro, anche tutta una serie di prodotti come testosterone, peptidi, altre sostanze, business che fa pugni con l'etica sportiva e concetti come l'equità e il fair play, lo abbiamo detto. Allora mi rivolgo alla nostra esperta Giulia Sesa, stiamo ancora parlando di sport?
10: Beh, questa è una bella domanda. Personalmente non riterrei gli Enhanced Games come sport. Mi spiego meglio. Tradizionalmente la performance sportiva è intesa come il risultato dell'incontro tra il talento naturale, l'allenamento e l'impegno. In questo senso il corpo dell'atleta non è qualcosa da ottimizzare, ma il mezzo attraverso cui si esprime un'eccellenza umana sviluppata nel tempo. Gli Enhanced Games propongono invece un ideale diverso. Qui il corpo dell'atleta diventa un oggetto da potenziare e la performance tende a dipendere sempre più da sistemi esterni, medici e tecnologici. Questo cambia profondamente il significato della competizione sportiva. Riprendendo una distinzione filosofica proposta da McIntyre, nello sport esistono valori interni che sono l'eccellenza fisica, il rispetto delle regole, l'equità e valori esterni che sono la fama, il record e i guadagni. Il problema è che negli Enhanced Games i valori esterni rischiano di prevalere, spostando l'attenzione dalla persona alla performance. Per questo motivo, più che un'evoluzione dello sport, vedrei gli Enhanced Games come qualcosa di diverso, un progetto di ottimizzazione del corpo. E questo non è ovviamente un dettaglio, perché lo sport ha anche un significato etico importante che rischia di andare perso, senza poi considerare i rischi per la salute degli atleti, che non sono pochi.
8: Sì, ci torneremo sicuramente. Guardiamo la questione dalla prospettiva dell'ex atleta Igor Nastic. Lo sport moderno è già pieno però di enhancement, alcuni sono ammessi, se pensiamo alle camere iperbariche, altri espedienti per recuperare più in fretta, altri magari sono ottimizzazioni tecnologiche, pensiamo alle bici super leggere o alle scarpe con le suole in carbonio. E allora è davvero una battaglia tra quel che è naturale e quel che è artificiale, o il confine attuale è comunque arbitrario? Insomma, lo sport di oggi è davvero equo?
0: Diciamo che il confine si sposta con l'evoluzione della società, nel senso che i materiali, per esempio l'utilizzo del carbonio nelle biciclette, adesso nelle suolette delle scarpe da corsa, ma parliamo anche di poliuretano, questi costumi gommati che hanno permesso a dei record di nuoto di resistere, e ancora alcuni resistono, sono ancora pochi per fortuna. Questa è dimostrazione che l'essere umano può evolvere anche senza questa tecnologia così invasiva, quindi c'è un, diciamo così, un'evoluzione controllata, naturale, sociale, e poi c'è invece questa dimensione così forte, così eticamente lontana dai nostri canoni ammessi, perché come diceva bene la ricerca, qui stiamo capovolgendo il paradigma dell'essenza dello sport, stiamo stravolgendo la poetica umana e sociale della pratica sportiva.
8: Giulia Sesa, possiamo arrivare a definire questi giochi per dopati un esperimento clinico?
10: Questa è una domanda molto importante. In parte sì, si può dire di sì, nel senso che molte delle sostanze, dei protocolli utilizzati in questi contesti non sono stati ancora testati in modo sistematico su persone e atleti sani, ma nascono per uso terapeutico. Questo significa che applicati allo sport comportano un margine di incertezza significativo. Quindi in questo caso parlare di cavie umane non è del tutto fuori luogo, soprattutto quando si utilizzano combinazioni di sostanze e dosaggi che non sono studiati in modo rigoroso. È poi importante sottolineare che nel sistema antidoping uno dei criteri fondamentali è la tutela della salute dell'atleta, e c'è una differenziazione tra i rischi intrinseci dello sport, come gli infortuni, che in una certa misura accettiamo, e quelli legati al doping, che sono evitabili e indotti artificialmente. Detto questo, chi sostiene gli Enhanced Games spesso richiama il tema dell'autonomia, l'idea che gli atleti possano scegliere liberamente sotto controllo medico. Il problema è che questa autonomia è limitata, perché gli atleti operano in un contesto di forti pressioni economiche competitive, e in alcuni casi non utilizzare la sostanza dopante può significare uscire completamente dal sistema sportivo. Quindi questo diventa ancora più problematico se consideriamo gli atleti provenienti da contesti più vulnerabili.
8: Cristiano Valli, questi giochi potenziati stanno portando magari anche a una riflessione sull'economia dello sport e sui compensi? Lo abbiamo capito, molti dei partecipanti, se non tutti, lo fanno per soldi.
9: Ma la questione dei compensi in questo momento è fondamentalmente marginale, nel senso che se effettivamente diventasse un'alternativa a quello che viene considerato lo sport, chiamiamolo legale, lo sport come lo abbiamo concepito fino a quest'oggi, in realtà non sarebbe un'alternativa credibile per atleti che sono già realizzati nei rispettivi sport, perché i rischi sono troppo alti, ma sarebbe un prezzo altissimo da pagare per atleti di secondo piano, o chi comunque per le proprie condizioni socioculturali non avrebbe la possibilità di ottenere gli stessi successi in un ambito ad esempio olimpico. In realtà quella degli Enhanced Games è un'idea che nasce non a caso dalla Silicon Valley degli ultimi 10 anni, nasce in una sorta di brodo culturale che mette assieme un'interpretazione distorta del concetto filosofico di superuomo, l'iperrazionalismo di Ayn Rand, la visione della libertà di un preadolescente, il concetto che libertà è poter fare tutto quello che ci pare. E a tutto questo va aggiunta una fondamentale incapacità di comprendere le lezioni della fantascienza. Ci sono gli Enhanced Game, ma c'è anche la ricerca dell'immortalità, i fondi miliardi per costruire un vero Jurassic Park, i think tank per aprire strade legali al commercio degli organi, alle corse alla morte. Sono tutte cose di cui abbiamo letto nella fiction, ma la lezione della fiction è: attenzione, non andiamo là. Qui vengono interpretate e prese come grandi idee. Abbiamo gli Enhanced Game, ma abbiamo anche le campagne per eliminare i divieti di fumo, l'obbligo del casco e delle cinture di sicurezza. È una concezione di società che esalta le morali personali e mortifica comunità e interesse collettivo. E dimentica che si è arrivati ai divieti, alle regole, dopo essere già passati per queste discussioni e averle archiviate. Il doping legale penalizza chi ha meno da perdere, i più deboli, espone le minoranze e chi vive in specifiche aree del mondo a rischi maggiori. Ci sono storie agghiaccianti sulle conseguenze a lungo termine del doping di Stato nel dopoguerra e sul mito della volontarietà. Le atlete della DDR non erano volontarie, erano volontarie nella misura in cui lo si può essere in un regime. Molto spesso si cita il caso del ciclismo degli anni 90 come esempio paradossalmente impositivo. Erano tutti dopati, quindi vinceva davvero il più forte. Ma a parte l'inferno personale a cui erano sottoposti quando in attività, è un falso mito. Non vinceva il più forte, vinceva il più forte tra quelli che avevano accettato di pagare prezzi altissimi. Inoltre ogni sostanza dopante influenza in modo differente fisici differenti, interpretazioni differenti dell'atto sportivo, non è un magico equalizzatore. Ci sono esempi di sport che hanno intrapreso invece una strada opposta, penso al pattinaggio su ghiaccio e alla ginnastica, che dimostrano quanto ci siano strade più umane per valorizzare lo sport senza sacrificare nulla, compresi i compensi. Per essere un atleta di alto livello si sacrifica così tanto che è ingenuo pensare che i soldi siano una motivazione sufficiente, a meno che non si parta appunto da condizioni disperate in origine.
8: Sì. Igor Nastic, quanto contano le pressioni economiche e competitive sul libero arbitrio degli atleti di cui stiamo dicendo? E perché ti chiedo anche, queste pressioni toccano in particolare il mondo del nuoto che tu conosci molto bene?
0: Diciamo che probabilmente proprio nella dimensione natatoria l'aspetto finanziario è un tema centrale, perché se penso proprio ci sono dei nomi, quindi basta cliccare o semplicemente quei beniamini che fino a pochi mesi fa, fino a qualche anno fa seguivamo come grandi interpreti delle discipline e che hanno fatto questa scelta, che io dico anche coraggiosa, è scellerata da un punto di vista personale, etico e morale, ma è anche coraggiosa perché entri e diventi un esperimento sociale, una cavia per un laboratorio del quale non conosciamo quali saranno i risultati. E siccome

0: essere sei, un est europeo che soffre, che abbiamo parlato anche di aree sociali ed economiche sfavorite, vengono un po' ammagliati da questa luce che è anche una luce del dio denaro.
1: L'atleta a cui facevi riferimento è Benjamin Proud, immagino, vice campione olimpico comunque.
0: Un eterno secondo, ahimè, però anche lui ha veramente creato uno scossone all'interno della nazionale. Però potrei anche dire per Govorov, che avrebbe avuto nei 50 metri delfino a Los Angeles un'occasione per poter perlomeno salire sul podio, perché no, star lì a rivaleggiare con Noè Ponti, ha scelto la strada del laboratorio con muscoli già in evidenza in pochi mesi di allenamento.
1: Giulia Sesa, c'è chi parla in questo contesto di normalizzazione del doping e di rischio emulazione da parte dei giovani. Tuttavia questi Enhanced Game hanno quantomeno il merito di rendere esplicito ciò che in fondo è sempre esistito, come dire che forse la guerra al doping nello sport tradizionale è ormai persa. Le chiedo, il sistema antidoping attuale è il migliore che possiamo avere?
2: Direi innanzitutto che il sistema antidoping attuale non è perfetto e soprattutto che non possiamo ridurre il problema del doping alla sola responsabilità individuale degli atleti. È vero che la WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, ha già fatto alcuni passi in questa direzione, ad esempio quando più atleti dello stesso team risultano positivi vengono avviati delle indagini. Tuttavia questo approccio deve essere rafforzato. Sempre più studi mostrano che il doping è un fenomeno relazionale e sistemico. Gli atleti agiscono all'interno di reti fatte di allenatori, staff medici, sponsor, che possono esercitare pressioni dirette o indirette. Per questo motivo è importante ampliare la responsabilità anche all'entourage. Vorrei poi aggiungere un punto cruciale. Quando si propone di legalizzare il doping o di metterlo sotto controllo medico, non si risolve il problema di fondo. La ricerca, infatti, mostra che gli incentivi al doping sono spesso di natura economica e competitiva, mentre i principali disincentivi sono i rischi per la salute e la possibilità di essere scoperti. Portare il doping sotto controllo medico agirebbe solamente sulla possibilità di essere scoperti, ma lascerebbe quasi tutti gli incentivi principali intatti. Quindi anche in un sistema in cui il doping fosse permesso, gli atleti avrebbero comunque un forte incentivo a cercare nuovi vantaggi in modo nascosto. In altre parole, la legalizzazione non eliminerebbe il problema, ma rischierebbe di creare un sistema a due livelli, uno ufficiale e uno più nascosto e potenzialmente ancora più rischioso. Per questo, se vogliamo affrontare seriamente il problema, dobbiamo intervenire sugli incentivi e estendere la responsabilità all'entourage.
1: Giulia Sesa, rimango con lei, lo ricordo, esperta di salute pubblica nell'ambito sportivo. I promotori di questi giochi potenziati difendono, come detto, il concetto di doping controllato, anche perché a lungo termine potrebbe portare anche dei benefici in termini medici, dicono. E qui si inserisce ciò che diceva Cristiano Valli prima, anche tutto il discorso del benessere, dell'anti-aging e più in generale contro il deterioramento cellulare dato da determinate malattie. Torniamo alle cavie umane. Però potrebbero esserci anche dei benefici?
2: Beh, i promotori degli Enhanced Games presentano il doping come una possibilità di ottimizzazione del corpo. Ancora una volta qui sottolineiamo che non si parla di sport. Dal punto di vista della salute esistono effetti negativi più che positivi. Ci sono almeno tre questioni fondamentali. La prima si ricollega a ciò che ho detto in precedenza e che gli ascoltatori più attenti ricorderanno, ossia che anche se alcune sostanze sono approvate in ambito medico, il loro uso su atleti sani comporta molte incertezze. E poi abbiamo gli incentivi economici e competitivi. La seconda invece riguarda quello che succede dopo la competizione. Quindi sappiamo già che molti atleti vivono momenti difficili dopo i grandi eventi sportivi. E in questo caso il rischio è ancora maggiore, perché parliamo di corpi sottoposti a stress farmacologici significative, con possibili conseguenze fisiche e psicologiche. Non è chiaro chi si farà carico di questo monitoraggio a lungo termine. C'è poi l'ultimo aspetto importante, che è quella della normalizzazione di queste pratiche al di fuori del contesto dello sport professionistico. Eventi di questo tipo rischiano di incoraggiare l'uso di sostanze anche

0: tra i praticanti amatoriali, dove però non esiste né un controllo né supervisione medica nella maggior parte dei casi, e quindi aumentiamo i rischi per la salute pubblica e avere dei benefici. Quindi le conseguenze negative vanno ben oltre la singola competizione e sicuramente anche ben oltre gli enhanced gains.
1: Igor Nastic, proprio su questo, si potrebbe incentivare l'uso di farmaci di doping anche per i praticanti amatoriali degli sport che amiamo. È una preoccupazione che condividi?
2: Questo tema c'è da sempre, da decine di anni, in tanti sport, soprattutto quelli relativi alla resistenza, ma è proprio un po' una piaga sociale che va ad aprire un varco sul tema della fragilità, sul tema della solitudine, sul tema della realizzazione proprio personale nella vita. Quindi come gestisco la frustrazione lavorativa, familiare, economica, ed ecco che forse nello sport trovo la rivalsa anche con qualche aiuto farmacologico. In più diventa una specie di bric-brac fai da te, quindi è molto pericoloso ed è molto rischioso quello che avviene in questo sottobosco di sport amatoriale. Bisognerebbe però distinguere le due cose: da una parte si entra nella illegalità più totale e anche scellerata dal punto di vista della salute, nell'altro si sta cercando di creare un protocollo medico, scientifico, evoluzionistico, addirittura politico e sportivo, che però da parte mia va combattuto con tutte le nostre armi, che sono quelle di un'etica sportiva basata sull'evoluzione umana e sociale naturale.
1: Cristiano Valli, potremmo dire che questi giochi potenziati sono lo specchio di una società, quella americana in particolare, in cui si è persa la bussola?
3: Ma io devo dire che in realtà è lo specchio di una società che viene raccontata male dai media e dai social media, ma che in realtà non è la realtà vera in cui viviamo. Io vivo a Oakland, ho proprio qui in città un esempio pratico di questa cosa. Aliza Liu ha vinto quest'anno alle Olimpiadi invernali a Milano, una bellissima medaglia nel pattinaggio. L'ha vinta rifiutando 14 ore di allenamento al giorno perché preferiva vivere. L'ha vinta con il sorriso e Oakland, la sua città adottiva, la sta festeggiando quasi ogni giorno da 2 mesi. A contraltare abbiamo un Lance Armstrong che vive tuttora in Texas e da quando ha ammesso l'uso di sostanze illecite al Tour de France non può andare in un ristorante perché viene fischiato fuori da qualsiasi locale pubblico in tutto il Texas. Credo che chi ha finanziato e organizzato questi Enhanced Game viva in una bolla personale piuttosto scollegata da quella che per fortuna è ancora la realtà della società in cui viviamo.
1: Igor Nastic, lo ricordo, ex atleta, competitore sportivo, ma anche coach per diversi atleti. Ne parlavamo già prima, per chiudere con un quesito un po' filosofico. La vulnerabilità umana ha ancora un valore. Noi siamo immersi in questa società in cui bisogna appunto continuamente dimostrare qualcosa. Allora la performance diventa misura del valore umano.
2: Guarda, ho la fortuna anche di insegnare leadership, quindi all'interno di contesti aziendali, e la vulnerabilità, proprio questa leadership vulnerabile, è un valore. È chiaro che bisogna ribaltare il paradigma e andare a spogliare questi supereroi, togliere queste corazze e cogliere la vera essenza umana, sociale, la fragilità come leva motivazionale per un intero team per ritrovare e mettere di nuovo questa human leadership che dovrebbe essere, dal punto di vista filosofico, la corrente motivazionale per dirigere il mondo. Cosa sta succedendo? Purtroppo viviamo in un periodo storico dove chi urla di più, chi ha il megafono con più amplificatori, sta dettando legge, ma penso che quest'onda si stia appiattendo, o almeno lo spero.
1: Ecco, noi su queste considerazioni direi che siamo arrivati al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringrazio per questa discussione attorno ai giochi ottimizzati, giochi per dopati o come li vogliamo chiamare, quelli che volenti o nolenti, per dirla con le parole del suo ideatore, si terranno domenica a Las Vegas. Lo abbiamo capito, forse non susciteranno grande successo mediatico per il momento, ma comunque hanno stimolato in ogni caso un dibattito, i giochi ai quali forse, ce lo chiediamo, in futuro qualcuno magari guarderà come ad un punto di svolta dell'evoluzione del nostro stesso concetto di sport. Noi torniamo domani con Modem e io vi auguro una buona giornata.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Nadia Dresti, membro del consiglio di amministrazione del Locarno Film Festival, ha creato Locarno Pro e coordina l'industry board del festival. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.35.
1: Rete 2.
2: Sera. Nessun ritocco all'età pensionabile in Svizzera e l'intenzione di limitare il ricorso al prepensionamento, puntando invece sul proseguimento dell'attività lavorativa. Sono queste le linee guida del Consiglio federale per la riforma AVS 2030. Buonasera da Michel Volonté. Per l'AVS nei prossimi anni potrebbe essere inoltre necessario un ulteriore apporto finanziario, lo dice la consigliera federale Baumschneider. Molto dipende dalla modalità scelta per finanziare la tredicesima mensilità. E sempre da Berna ci sono novità su alcune prestazioni mediche che potrebbero essere affidate a infermiere e infermieri con una certa competenza, restando sempre sotto la MAL. Si è mostrata prudente la deputazione ticinese alle Camere federali, oggi in visita a Bellinzona, sull'ipotesi da parte del governo ticinese di bloccare i ristorni all'Italia in risposta alla tassa sanitaria italiana ai frontalieri. E andremo anche in Spagna, scossa da un nuovo terremoto politico che coinvolge l'ex premier socialista Zapatero, indagato, accusato tra i vari reati di corruzione, e cercheremo di capire quanto la vicenda possa danneggiare l'attuale governo, sempre socialista, di Sanchez. Fallimenti negli sport d'élite dopo le difficoltà del Bellinzona Calcio. Sentiremo uno dei massimi esperti sui motivi che portano più squadre a gettare la spugna in Ticino, un fenomeno ciclico che sembra non arrestarsi. E c'è una nuova emergenza che attraversa l'Africa centrale che sta richiamando l'attenzione del mondo.
3: C'è la guerra. Tu metti in piedi un sistema di quarantena per tenere lì i contatti e poi arriva una banda armata, comincia a sparare in giro e la gente che è ricoverato lì, che dovrebbero restare in osservazione, scappano perché hanno paura di venire uccisi e poi non li trovi più.
2: Ecco, con anche il medico Pietro Antonini, esperto di malattie infettive, parleremo dell'emergenza Ebola e con pure una preziosa testimonianza dalla Repubblica Democratica del Congo, centro del focolaio del nuovo ceppo del virus. Allora, nessun aumento dell'età pensionabile, scoraggiare il pensionamento anticipato, sostenere invece mantenimento e prosecuzione dell'attività lavorativa. Per l'AVS dell'immediato futuro potrebbe però essere necessario un finanziamento supplementare, ma questo dipenderà anche da come si deciderà di pagare la tredicesima mensilità. Il Consiglio federale ha avviato oggi la procedura di consultazione sulla riforma AVS 2030 in modo da garantirne il finanziamento nel decennio fino al 2040. Con noi da Berna Alessio Veronelli.
4: Sì, modernizzare l'AVS, adeguarla all'evoluzione della società e garantirne un equilibrio finanziario a lungo termine. Tutto questo senza aumentare l'età di pensionamento. Il Consiglio federale manda in consultazione AVS 2030, riforma che deve attutire l'addio al lavoro dei baby boomer.
5: Confrontée à l'arrivée à la retraite de la génération dite des baby boomers, l'AVS fait face a
4: una sfida generazionale, ha detto la responsabile del Dipartimento dell'Interno, Elisabeth Baumschneider. Il governo deve garantire la stabilità finanziaria dell'AVS, ma anche adattarla all'evoluzione della società. Tutto questo senza ridurre le rendite, senza intaccare la solidarietà del sistema e aumentando l'attrattività di continuare a lavorare. Il Consiglio federale propone allora diverse misure volte proprio a promuovere mantenimento e prosecuzione dell'attività lucrativa prima e dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. Ad esempio, che l'importo a partire dal quale sono prelevati i contributi AVS, sarà aumentato a 21.800 franchi rispetto agli attuali 16.800 per le persone che lavorano oltre i 65 anni. Poi la soppressione dell'attuale limite di 70 anni fino al quale è possibile migliorare la propria rendita, o ancora che le aliquote di riduzione in caso di anticipazione della riscossione della rendita o di aumento in caso di rinvio verrebbero fissate in base a principi disincentivanti o incentivanti e non dipenderebbero più dalla speranza di vita. L'età minima di pensionamento verrebbe infine progressivamente aumentata da 58 a 63 anni. Una serie di misure che dovrebbero generare entrate pari a circa 600 milioni di franchi all'anno fino al 2040.
2: Alessio, tutto questo è però strettamente legato al finanziamento della tredicesima AVS, su cui il Parlamento non ancora ha trovato un accordo.
4: Esatto, mensilità che farà la propria entrata in scena alla fine di quest'anno, che costerà 4 miliardi all'anno per cominciare, poi 5 dal 2035, e sulle cui modalità di finanziamento il Parlamento tornerà a discutere durante l'imminente sessione estiva. Sentiamo però ancora Elisabetta Bomschneider. Garantire la stabilità finanziaria dell'AVS è possibile solo se il finanziamento della tredicesima AVS è garantito. La questione è centrale per non dover trovare altre forme di finanziamento a carico dell'AVS stessa. Qui insomma sta il cuore della questione. Tre gli scenari ipotizzati dal governo: un finanziamento della tredicesima mensilità garantito a lungo termine, in modo da non dover così ricorrere a un finanziamento supplementare dell'AVS, un finanziamento di durata limitata, con aumento dell'IVA di 0,7 punti percentuali, o una non decisione da parte del Parlamento. A quel punto sarebbe necessario un finanziamento supplementare, o sotto forma di soluzione mista, IVA più contributi salariali, o tramite un aumento dell'IVA di 0,9 punti percentuali. Appuntamento allora in Parlamento dal 1 giugno con la sessione estiva.
2: E noi staremo a vedere. Questo era Alessio Veronelli da Berna, sempre dal Dipartimento di competenza di Elisabeth Bomschneider. È arrivata anche una novità che riguarda le prestazioni mediche del futuro. Alcuni compiti potrebbero essere infatti affidati a infermieri e infermiere con pratica avanzata, restando sempre coperti dalla LAMAL. È una delle risposte alla sempre più marcata carenza di medici generici, che rientra fra l'altro nell'attuazione dell'iniziativa popolare per cure infermieristiche forti. Giampaolo Driussi, anche lui da Berna, ci dice di più.
6: Siamo solo all'inizio, le modifiche di legge necessarie verranno presentate fra poco meno di 2 anni, ma il principio è chiaro: il Consiglio federale vuole far sì che alcune prestazioni oggi esclusiva dei medici possano essere svolte anche dagli infermieri, sempre a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Altrettanto chiaro è il motivo: se già oggi in alcune regioni del paese si registra una carenza di medici generici, a causa dei pensionamenti previsti e della riduzione del grado di occupazione di questa categoria, la penuria è destinata ad estendersi ulteriormente. Qualche punto fermo oggi è già stato deciso. Intanto si parla dei cosiddetti infermieri di pratica avanzata, dall'inglese Advanced Practical Nurse, APN, in italiano abituiamoci a questa sigla, APN, titolari del corrispondente master. E poi si tratterebbe di prestazioni fornite in collaborazione con un medico di riferimento. Il Dipartimento dell'Interno sta valutando diversi modelli di collaborazione. Lo scenario preferenziale è quello che vede gli infermieri APN lavorare come dipendenti di un istituto di cure ambulatoriali dispensate sia dai medici sia da loro stessi. Le relative fatturazioni partirebbero poi dall'istituto in cui sono impiegati. Di base la novità dovrebbe riguardare anche le cure stazionarie e quelle a domicilio, anche se la capa dipartimento Elisabeth Bomschneider ha parlato di differenziazioni che andrebbero fatte in funzione del datore di lavoro e delle prestazioni elargite nei rispettivi ambiti. Ancora non si sa se questa mossa potrà contribuire a ridurre i costi della salute. Sentite la consigliera federale.
5: Oui et non. Dans la mesure...
7: Sì e no, nella misura in cui non è pensata per sostituire le prestazioni dei medici, ma per migliorare le prestazioni di base e per mettere le persone giuste al posto giusto. Stiamo discutendo delle varianti e c'è un obiettivo di controllo dei costi, ma non posso garantire che si tratterà di risparmi in quanto tali.
6: L'integrazione degli infermieri di pratica avanzata nell'assicurazione obbligatoria fa pure seguito all'accettazione dell'iniziativa popolare per cure infermieristiche forti. Siamo nell'ambito qui della seconda tappa d'applicazione, in cui è prevista appunto anche la regolamentazione del master in pratica infermieristica e la professione APN.
2: Ancora la politica, che da quella federale si intreccia con quella cantonale. La deputazione ticinese alle Camere ha infatti incontrato oggi il Consiglio di Stato e tra i temi caldi si è discusso della trasformazione di FFS Cargo, ve ne abbiamo parlato ieri, e l'eventuale blocco dei ristorni da parte del Ticino in reazione all'introduzione della tassa sulla salute italiana, una deputazione che si sta muovendo con prudenza, come sentiamo nel contributo di Pervin Cavacioglu.
8: Prudenza perché sulla questione dell'eventuale blocco dei ristorni la deputazione non prende posizione, non è nemmeno compatta, ma tenterà di far qualcosa, come ci ha spiegato il suo presidente Bruno Storni.
9: Settimana prossima avremo comunque un incontro con la consigliera federale che è la Sutter, porteremo questi temi e poi vediamo come il Consiglio di Stato decide. Nella deputazione chiaramente ci sono alcuni favorevoli, tanto la maggioranza è piuttosto attendista, non creiamo strappi con l'Italia.
8: Quando il consigliere federale Ignazio Cassis ha incontrato lunedì scorso il governo ticinese, aveva affermato che ciò che temeva era più un peggioramento dei rapporti tra Cantone e Confederazione. Come deputazione siete più preoccupati di un eventuale strappo con Berna o con l'Italia?
9: Mai, tutte e due in fondo, cioè con Berna dobbiamo cercare di recuperare un po', perché si vede che negli ultimi anni, forse per ristrettezze finanziarie, anche per interventi di altri cantoni, il Ticino non è più considerato come prima, quindi c'è effettivamente questa sensazione. E con l'Italia c'è la solita storia, perché la questione di trattenere una parte dei ristorni non è nuova.
8: La prudenza della deputazione non ha poi stupito più di tanto il presidente del governo ticinese Claudio Zali.
10: La deputazione evidentemente deve gestire i propri rapporti con la Berna federale. Il Consiglio di Stato è l'unico responsabile per questa decisione, c'è stato uno scambio di opinioni che non collimano perfettamente a questo momento. D'altronde vi è un problema giuridico retrostante che va ancora chiarito, però il Consiglio di Stato farà le proprie valutazioni entro i termini previsti e poi prenderà una decisione.
8: E un altro tema di stretta attualità è quello di FFS Cargo, con la trasformazione annunciata ieri che vedrà un cambio di assetto anche in Ticino, dove 40 lavoratori dovranno o spostarsi in un'altra sede o cambiare mansione o essere ricollocati nella filiata Tilo. La deputazione ticinese ha accettato di incontrare assieme al governo il comitato che si batte per questi lavoratori per riflettere su come agire. Con la direzione delle ferrovie ci sarà poi comunque la prossima settimana un incontro dove all'ordine del giorno c'è anche la questione cargo. Il presidente della deputazione non è molto ottimista, ma dice bisogna cercare di ottenere che le FFS facciano qualcosa in più e di nuovo in Ticino per compensare questo cambio di strategia. E non si tratta di una questione di non licenziamenti.
10: È una questione di costante indebolimento del Ticino come luogo di lavoro delle ferrovie.
8: Ha concluso da parte sua il presidente del governo ticinese Claudio Zali.
2: Direi che è il momento di capire come sta andando alla nazionale svizzera di hockey. Stiamo naturalmente parlando dei mondiali in corso. La nazionale è sul ghiaccio alla Swiss Life Arena Zurigo, sta giocando contro l'Austria. Lorenzo Boscolo, a che punto siamo?
11: Beh, direi piogge di reti questa volta contro l'Austria. Stiamo semplicemente gustandoci il terzo periodo, non ce n'è per gli austriaci. 11 minuti e 28 dalla termine di questa quarta sfida per la nazionale di Jan Cagliari, la parziale non è più mutato, 7-0 per la Svizzera sull'Austria, che guarda ora lontano, guarda la Gran Bretagna domani sera, guarda alla Ungheria, sfida in programma sabato prossimo, e poi guarda soprattutto l'ultimo incontro di questo torneo di qualificazione. Tra 6 giorni ci sarà da sfidare e battere possibilmente la Finlandia. Per il momento nessun problema contro gli austriaci, 7-0, 11 minuti dalla termine. A te.
12: Lorenzo Boscolo, ci permetteremo di coinvolgerti di nuovo se la partita, appunto, molto probabilmente sarà il caso, si concluderà entro la fine di 6 di sera. Tu non esitare, insomma. Noi ora torniamo su un vertice che ha fatto discutere, quello che si è concluso in mattinata a Pechino tra Xi Jinping e Vladimir Putin, e lo facciamo chiedendoci cosa si è portato a casa il presidente russo da questo incontro, che mirava anche a rafforzare l'asse commerciale tra Cina e Russia. Allora, Alberto Zanconato, nostro collaboratore esperto di questioni russe, su questo fronte poteva andare meglio per Putin?
13: Sì, poteva andare meglio, perché da quello che si sa non è stato raggiunto un accordo che era largamente atteso per la costruzione di un nuovo grande gasdotto, la Forza di Siberia 2, capace di 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, e il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che le parti si sono accordate sui termini generali, quindi sul percorso attraverso la Mongolia, ma non sui tempi e quindi anche sui finanziamenti di quest'opera. Questo però non significa che la collaborazione in campo energetico fra Russia e Cina non continui ad altissimi livelli. C'è già in funzione dal 2019 la Forza di Siberia 1, capace di 38 miliardi di metri cubi di gas all'anno, e soprattutto la Russia continua, e il presidente russo ha sottolineato in questa visita, continua ad essere un esportatore affidabile soprattutto di petrolio verso la Cina, che ha bisogno delle importazioni di greggio russo, soprattutto in questo periodo di incertezza dovute alla guerra nel Golfo Persico.
12: A livello politico si consolida, direi, un progressivo allineamento tra Mosca e Pechino. Penso innanzitutto alla guerra in Ucraina, Alberto.
13: Sì, è un argomento che è stato trattato nei colloqui del presidente cinese e quello russo dopo quelli la settimana scorsa fra Xi Jinping e Donald Trump, e su questo la dichiarazione finale vede una Cina in sostanza schierata con quella che è la posizione della Russia. E cioè, nella dichiarazione congiunta si è detto che bisogna cercare una pace negoziata, ma che la risoluzione va trovata risolvendo le cause di fondo, le cause profonde di questo conflitto, e si sa che la Russia ha sempre detto che le cause profonde, in sostanza la prima di queste cause, è l'espansione della NATO verso est, e quindi in sostanza questo ci riporta ad una posizione cinese allineata con quella russa. Del resto la Cina non ha mai condannato esplicitamente l'invasione russa dell'Ucraina.
12: E poi li hai già citati, Alberto, ci sono gli Stati Uniti. In che modo, fino a che punto il presidente russo può continuare a contare sull'appoggio di Pechino nei rapporti di forza con Washington?
13: Da quello che si è detto oggi, soprattutto nella dichiarazione congiunta, si ricava una posizione allineata anche qui tra la Cina e la Russia su temi soprattutto anti-americani, quindi i due hanno condannato l'attacco israelo-americano all'Iran, hanno condannato quello che hanno definito lo sfacciato rapimento del presidente venezuelano Maduro, hanno condannato quella che vedono come il pericolo di un'espansione della NATO in Asia, e soprattutto hanno detto che è una minaccia per gli equilibri strategici mondiali tra le grandi potenze il progetto dell'amministrazione Trump per il Golden Dome. Cioè, ricordiamolo, è un sistema antimissilistico globale che richiama anche per alcuni aspetti le guerre stellari di Ronald Reagan degli anni Ottanta, e quindi Cina e Russia su questo hanno preso decisamente una posizione contraria a Washington.
12: Alberto Zanconato sul bilancio russo del faccia a faccia tra Putin e Xi Jinping a Pechino. Ci spostiamo in Spagna adesso per parlare del terremoto politico partito dalle accuse che pendono sull'ex primo ministro spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, accuse pesanti. Tra i reati a lui imputati c'è anche quello di appartenere a una organizzazione criminale, ma non è tutto. Zapatero è accusato di aver ricevuto illegalmente circa 2 milioni di euro, e questo nell'ambito di un'indagine più ampia sul salvataggio con soldi pubblici di una compagnia aerea in crisi. Allora, dapprima la vicenda con Sofia Storpini.
14: Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado.
15: A parlare è l'ex primo ministro Zapatero in un videomessaggio in cui si difende e afferma di aver sempre agito entro i confini della legalità nelle sue attività pubbliche e private.
14: Si è sviluppato sempre con assoluto rispetto alla legalità.
15: L'ex leader socialista, capo del governo spagnolo dal 2004 al 2011, si dice anche disponibile a collaborare con la giustizia.
14: Mi disposizione, per supuesto, a collaborare con la giustizia.
15: Nessun altro ex capo di governo era mai stato coinvolto prima nella Spagna democratica in una maxi inchiesta per corruzione. La vicenda ruota attorno ai 53 milioni di euro stanziati dal governo spagnolo per salvare la compagnia aerea Plus Ultra a seguito della pandemia. Quei 53 milioni facevano parte del pacchetto di aiuti statali per le imprese ritenute strategiche dal governo Sanchez. Tuttavia Plus Ultra copriva soltanto 3 rotte aeree e si sospetta che dietro a questa operazione di salvataggio ci sia il tentativo di riciclare denaro proveniente dal Venezuela. Ammonterebbero a quasi 2 milioni di euro le presunte tangenti che Zapatero avrebbe intascato illegalmente per aver preso parte insieme ad altri attori a questo traffico.
16: Signor Sanchez, ayer un juez imputò a su faro moral al ex presidente del gobierno, signor Zapatero, por los presuntos delitos de apropiazione indebita.
15: Il leader dell'opposizione Alberto Núñez Feijóo a questo proposito ha accusato apertamente il premier spagnolo Pedro Sánchez, affermando che Zapatero non poteva commettere questi reati senza essere protetto dal governo.
16: In su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir.
17: Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, toda.
15: Sánchez, da parte sua, ha garantito la massima collaborazione con la giustizia e ha ribadito anche il concetto della presunzione di innocenza e il pieno sostegno all'ex leader.
17: E tutto mi appoggio al presidente Zapatero.
15: Zapatero dovrà comparire davanti al tribunale il 2 giugno.
12: Lo abbiamo sentito la prima volta nella storia democratica spagnola che un ex primo ministro venga indagato per corruzione. Quali quindi le ripercussioni politiche di questa vicenda? Lo chiedo a chi conosce bene la Spagna, la giornalista Mariangela Paone. Allora Mariangela, quali le conseguenze di questo terremoto politico che potrebbero quindi anche danneggiare l'attuale premier Pedro Sánchez, anche lui socialista, ricordo vicino a Zapatero?
18: Sì, buonasera. Quello che sta succedendo è certamente un colpo durissimo per Pedro Sánchez in una settimana che peraltro già era iniziata abbastanza male con il risultato pessimo del PSOE alle elezioni regionali in Andalusia. Ma fin qui e con le elezioni generali previste comunque tra un anno, la strategia del premier era quella di non trasferire questi risultati al piano nazionale, puntando nei prossimi mesi a ribaltare, come già ha fatto in passato, i pronostici e riaffermando il lato più progressista e sociale delle politiche di governo, che è stata la stessa strategia mantenuta negli ultimi mesi di fronte ai casi di corruzione che hanno riguardato i due ultimi segretari di organizzazione del Partito Socialista e i casi che riguardano la moglie di Sánchez e suo fratello per traffico di influenze. Ma il caso, le indagini ieri su Zapatero è una cosa che va molto oltre e stravolge questa strategia completamente. E una delle ragioni è che l'ex presidente del governo è stato un attivo elettorale fortissimo in questi ultimi anni per i socialisti, ha aiutato Sánchez a tornare alla Moncloa nel 2023 e a gestire un dossier delicatissimo come era quello delle relazioni con gli indipendentisti catalani. Non sorprende che proprio Gabriel Rufián, che è il portavoce in Parlamento di Esquerra, gli indipendentisti repubblicani di sinistra, ieri abbia detto di avere il cuore rotto perché Zapatero era un punto di riferimento a sinistra anche per chi come lui non l'aveva mai votato.
12: Ecco, e perché è così centrale allora la figura di Zapatero nell'universo progressista della Spagna?
18: Sì, Zapatero era finora praticamente l'unico ex premier ad aver lasciato la Moncloa senza scandali ed era davvero un riferimento anche morale in un momento di grandissima mancanza di punti di riferimento. C'è poi il fatto centralissimo che durante la sua prima legislatura la Spagna fece un salto enorme nei diritti civili, si approvò il matrimonio omosessuale, si rafforzò il diritto all'aborto, si approvò la legge di uguaglianza e quella della memoria storica per affrontare le ferite del franchismo, della dittatura franchista. progressi che la destra conservatrice spagnola non gli ha mai perdonato. Eppure, come sottolineava oggi l'editoriale del País, il caso che riguarda Zapatero, proprio per la gravità delle accuse e per l'importanza della sua figura, non può essere liquidato con l'accusa di lawfare, un uso strumentale della giustizia per colpirlo. Il rischio in tempi di populismo e derive autoritarie è quello che proprio il quotidiano spagnolo segnalava a chiusura dell'editoriale che ha pubblicato stamattina e che cito testualmente: «La Spagna ha vissuto negli ultimi mesi troppi scandali. Se non c'è una risposta convincente di fronte a questo nuovo colpo, i beneficiati possono essere i nemici della democrazia».
12: Mariangela Paone, su quanto sta succedendo in Spagna, nella politica spagnola. Noi abbiamo deciso di tornare sulla crisi dell'associazione Calcio Bellinzona, perché questa crisi riaccende i riflettori su un problema che in Ticino è ciclico: i fallimenti nello sport d'élite. Prima di proporvi l'intervista a uno dei massimi esperti di calcio per cercare di cogliere il motivo di questo fenomeno, vi propongo di ripercorrere i casi dal 2000 a oggi negli sport di squadra, a quelli più popolari, con Cristian Gilardoni.
19: Proprio nel 2000 c'è la prima vittima. Nel basket, la Bivacallo, vice campione e vincitore della Coppa Svizzera in carica, viene esclusa dal campionato per un buco finanziario e dichiarata fallita. In quel periodo si parla anche dei problemi del Football Club Lugano, che resiste ancora un paio di anni prima del fallimento nel 2003, vittima di una gestione fuori controllo e di debiti enormi, segnando uno dei momenti più drammatici dello sport ticinese. Si arriva poi al 2013, annus horribilis. In pochi mesi cadono due club. A febbraio è di nuovo il turno del Vacallo Basket. La SAV era risorta dalle ceneri, arrivando a conquistare altre due coppe svizzere e il titolo nel 2009. Ad aprile fallisce la squadra di cui stiamo parlando in questi giorni, la C Bellinzona. Negli anni successivi il calcio continua a perdere pezzi: nel 2018 a fallire l'FC Locarno, nel 2023 tocca all'FC Chiasso. Il filo conduttore è sempre lo stesso: costi elevati, pubblico limitato e forte dipendenza da singoli investitori. E quando questi vengono meno, il sistema crolla.
12: Oggi, con il Bellinzona di nuovo in difficoltà, il déjà vu è evidente, la storia recente lo dimostra. Senza basi solide anche le piazze più gloriose rischiano di sparire. Allora la domanda resta aperta: il Ticino può davvero permettersi più club ai massimi livelli? Ale Melchionde ne ha parlato con Raffaele Poli, direttore dell'Osservatorio Internazionale del Calcio di Neuchâtel, partendo dalla constatazione di quanti club siano in mani straniere.
20: Possiamo dire che da questa realtà il calcio svizzero ne esce indebolito?
21: Sì, magari non tutti hanno i mezzi finanziari sufficienti, perché una squadra costa caro, mediatici. Tradizionalmente c'è stata una difficoltà a renderlo sostenibile dal punto di vista finanziario, ciò che può spiegare anche una certa reticenza da mecenati, come potevano esistere nel passato. Oggi sia i costi sono aumentati e quindi i casi anche di queste persone che a fondo perso, diciamo per amore per la squadra, investono dei soldi si sono rarefatti sia in Svizzera ma anche all'estero.
20: Possiamo magari pensare che c'è troppo sport professionistico rispetto a quello che è il bacino, preso come paese Svizzera e poi magari in modo ancora più accentuato per il Ticino?
21: Certamente la Svizzera è ricca ma è piccola ed è costosa. Probabilmente è vero che il calcio o lo sport in sé, anche se professionistico, non riesce a generare delle risorse sufficienti affinché il club si sviluppa in modo, diciamo, sano e a lungo termine.
20: Qual è l'errore più grande che può fare un investitore straniero? Quello di portare una sua mentalità, una sua cultura e non rispettare l'identità e la cultura di quel club, di quel paese?
21: Bisogna adattarsi alle realtà locali e bisogna studiare le realtà locali per poter trarne frutto e riuscire a sviluppare qualcosa di solido. E poi sicuramente un errore spesso che noto è un po' forse di supponenza nei confronti del calcio svizzero.
20: Dal suo osservatorio vede, crede o pensa che possa cambiare quello che mi ha appena descritto?
21: Già c'è stato un rallentamento delle multiproprietà e degli investimenti americani negli ultimi anni. Quindi qualcosa si sta muovendo. Penso che la ricetta per il calcio svizzero è quello di tornare un po' a maggiore attenzione alla formazione dei giocatori e di avere un po' più coraggio e far giocare questi giovani, perché alla fine è il radicamento territoriale che dà senso a queste squadre.
20: Ce lo può, o più che a noi, chi vuole investire, insegnare magari anche questa splendida stagione del Thun?
21: Certo, il Thun che tra l'altro ha avuto capitali stranieri, cinesi addirittura, americani, con un consorzio, ne sono usciti, c'è una cordata locale che ha ripreso completamente le redini del club e hanno fatto molta fiducia ai giocatori svizzeri, magari un po' scartati dalle altre squadre, quindi è vero che questo esempio è molto parlante a diversi livelli e su diverse dimensioni.
12: Tra poco ci concentreremo sulla nuova emergenza sanitaria che tocca soprattutto l'Africa centrale, il ritorno del virus Ebola. Prima, altre notizie di giornata con Gior Robbiani.
0: Iniziamo dall'incriminazione da parte dell'amministrazione statunitense di Raul Castro. Non sono ancora stati comunicati i dettagli della mossa giudiziaria, che appare legata al ruolo avuto dall'ex presidente cubano. Oggi 94enne nell'abbattimento nel 1996 di due aerei civili con a bordo oppositori al regime dell'Havana. Poche ore prima il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, figlio di esuli cubani, aveva trasmesso un messaggio in spagnolo destinato ai cubani, di cui sentiamo un breve estratto.
1: En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables.
0: Nel messaggio Rubio ha accusato la leadership comunista di furto, corruzione e oppressione e ha fatto sapere che il presidente Trump sta offrendo ai cubani un nuovo percorso tra i due paesi. Una nuova Cuba, ha detto, in cui voi avrete l'opportunità di scegliere chi vi governa e rimpiazzarli se non stanno facendo un buon lavoro. Resta dunque forte la pressione della Casa Bianca sull'isola. A Ginevra il Consiglio di Stato ha autorizzato la manifestazione anti-J7 prevista il 14 giugno e questo dopo che è arrivato il parere decisivo dalla polizia. Ora resterà da capire se gli organizzatori accetteranno il percorso proposto. Dopo settimane di incertezza il governo cantonale ha dato il via libera al corteo previsto in un clima teso, visto che è fissato alla vigilia dell'apertura del G7 in agenda Devian sulla sponda francese del lago Lemano fra il 15 e il 17 giugno. E in Ticino è stato condannato pochi minuti fa a 20 mesi, di cui 10 sospesi con la condizionale, il 33enne colombiano a processo per atti sessuali con fanciulli, violenza carnale e coazione sessuale. Il processo era iniziato in marzo ed era poi stato sospeso su ordine del giudice Paolo Bordoli, che aveva preteso un aggiornamento dell'inchiesta. Oggi appunto il processo è ripreso basandosi anche su nuove testimonianze.
12: L'ultimo approfondimento di questa sera è dedicato a un'emergenza sanitaria definita dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità di rilevanza internazionale. Sto parlando della nuova epidemia di Ebola in Africa centrale, il cui epicentro è in una provincia orientale della Repubblica Democratica del Congo, che è uno dei paesi più grandi al mondo. Per darvi un'idea, la Repubblica Democratica del Congo da sola è la somma di Francia, Germania, Spagna e Ucraina messe insieme, praticamente equivale a mezza Europa. La nazione confina con l'Uganda, che è vicino a Ruanda, zone dove gli spostamenti sono molto frequenti, e anche qui sta il problema di questa emergenza. L'OMS parla di 600 casi accertati, 149 i morti, ma sono cifre sottostimate. Del virus in sé parleremo fra poco con un medico. Prima, Chiara Savi, ti chiedo di ricordarci le tappe di questa diffusione.
3: Sì, il Congo sta affrontando la sua 17ª ondata di Ebola, un virus di cui sono portatori pipistrelli che infettano gli animali la cui carne viene poi mangiata dagli esseri umani. Il primo caso rilevato di quest'ondata risale al 24 aprile scorso a Bunia, che è la capitale della provincia di Turi, epicentro di questa epidemia nel nord-ovest del Congo, ma si suppone che Ebola fosse in circolazione da più tempo. Noi abbiamo raggiunto a Goma, che è capitale della regione del nord Kivu, più sotto i Turi, Fidel Kizza, un giornalista indipendente, ci ha raccontato come a Goma il virus stia già circolando.
4: Il primo caso è stata una donna rientrata proprio da Bunia. Da domenica scorsa sono state attuate misure preventive per sensibilizzare la popolazione. Sono stati installati diversi dispositivi per lavarsi le mani nei luoghi pubblici, dove in alcuni punti c'è del personale che misura la temperatura in via precauzionale. I media poi trasmettono messaggi per ricordare i rischi legati alla malattia e il confine tra Congo e Ruanda a partire da Goma è chiuso.
22: Sono fermé.
3: Va ricordato che il Nord Kivu è una regione in guerra, il paese in diverse aree è in balia degli scontri tra i ribelli antigovernativi del gruppo armato M23 e l'esercito. L'aeroporto di Goma per questo motivo è chiuso. Chi vuole andare all'estero deve passare per forza per il Ruanda. Se si ha un biglietto, ancora oggi ti lasciano attraversare il confine, quindi Ebola può circolare.
4: La popolazione ha paura, soprattutto perché per questo ceppo di Ebola non ci sono vaccini né cure specifiche e quindi c'è molta paura, che da una parte è un bene perché le persone si stanno mobilitando per rispettare le misure igieniche e di prevenzione. C'è molta comunicazione anche via social media, si evitano gli assembramenti perché si è consapevoli che se si contrae il virus è difficile guarire, non c'è un medicinale specifico.
3: Lo ricordavamo, l'epicentro dell'epidemia è nella provincia di Turi, che è una zona mineraria dove anche qui si scontrano ribelli e forze governative. Quanto questi combattimenti e divisioni incidono sulla risposta da dare di fronte a Ebola? Sentiamo ancora il giornalista Fidel Kizza.
4: La situazione di sicurezza nell'est della Repubblica Democratica del Congo influisce sulla risposta, perché ci sono gruppi armati che controllano villaggi e aree e non comunicano con il governo di Kinshasa. Goma, ad esempio, è una città controllata dal gruppo armato dell'M23 e non c'è alcuna collaborazione tra il potere e i ribelli per controllare la situazione.
12: Allora, sin qui appunto la situazione con Chiara Savi e questa preziosa testimonianza da Goma, che si trova nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, su questa nuova emergenza sanitaria. Mi preme anche coinvolgere il dottor Pietro Antonini, esperto di malattie infettive del gruppo ospedaliero Moncucco. Buonasera e benvenuto.
23: Buonasera.
12: Allora, le chiedo innanzitutto di che virus stiamo parlando, meglio di che ceppo, dottor Antonini?
23: Ma si tratta di un ceppo di Ebola poco conosciuto, è un nome anche difficile da pronunciare, il Bundibugyo virus, Ebola virus, è noto da soltanto una ventina d'anni, mentre invece quelli più noti come lo Zaire Ebola virus sono noti da almeno 40-50 anni. È un po' meno letale dello Zaire Ebola virus, che arrivava ad una letalità anche dell'80%. Le altre sono tutte cattive notizie, soprattutto il fatto che, essendo un virus poco conosciuto, trattamenti causali con anticorpi, rispettivamente vaccini, praticamente non ce ne sono se non a titolo sperimentale. Epidemia che tra l'altro è mal quantificata, potrebbe darsi che i numeri siano molto più elevati di quelli noti finora, dove si parla di qualche centinaio di casi e un po' più di 100 morti perlomeno sospetti. Potrebbe essere anche molto più estesa l'epidemia di quello che si pensa. È una zona tra l'altro dove la gente viaggia tantissimo, c'è tantissimo traffico transfrontaliero tra la Repubblica Democratica e l'Uganda e il Ruanda, per cui è facile che delle persone possano portare il virus anche in altre zone.
12: Allora, l'OMS parla di emergenza sanitaria internazionale, lo ha detto anche lei, non è una pandemia, ma fino a che punto è possibile contenere una simile epidemia?
23: Purtroppo per questo virus non ci sono vaccini e non ci sono neanche trattamenti anticorpali che possano invece essere offerti per altre varianti.
12: E come mai è così difficile trovare una cura o un vaccino? C'è una mancanza politica o perché è raro?
23: È la prima volta che fa un'epidemia veramente sostenuta. C'è state delle altre epidemie, ma non erano così gravi.
12: E i sintomi quali sono esattamente, dottor Antonini?
23: Fa febbre alta, incubazione può essere di pochi giorni fino a un paio di settimane o tre. La gente spesso soccombe proprio per la diarrea, perché vanno in uno stato di shock, e la malattia purtroppo si trasmette facilmente, basta il contatto, diarrea, urine, sudore, dei malati rispettivamente anche dei cadaveri. È difficile da contenere perché, dovendo praticamente sequestrare i morti, le famiglie non vogliono, perché ci sono delle pratiche locali di trattamento dei cadaveri, dove i cadaveri vengono lavati eccetera, per la preparazione, per il funerale e così via, la gente malvolentieri li dà perché non possono poi fare queste pratiche anche religiose. E qui ci si scontra anche con il fatto che la gente si fida poco di quello che gli dici, basta mandare in giro un rumore e se la pigliano magari con gli operatori sanitari. E poi c'è la guerra, queste zone di conflitto dove, per dire, non so, tu metti in piedi un sistema di quarantena per tenere lì i contatti e poi arriva una banda armata, comincia a sparare in giro e la gente che è ricoverato lì, che dovrebbero restare in osservazione, scappano perché hanno paura di venire uccisi e poi non li trovi più.
12: Ecco, e quindi qui come si monitora e se si monitora questa nuova ondata in Africa centrale?
23: Stanno cercando di fare il possibile, però non è detto che funzioni rapidamente. Hanno probabilmente riconosciuto l'epidemia con un certo ritardo, che covava già da un po', anche perché avevano sospettato l'Ebola, ma cercata la variante Zaire, che poi non risultava nei test, è stato fuori che era questa variante più rara.
12: E qui alle nostre latitudini non ci dobbiamo preoccupare, insomma.
23: Qualche caso di importazione è possibile, questo è successo già in passato, registrati saranno almeno più di una ventina di casi di persone che sono arrivati anche in Europa durante epidemie passate, che erano malati loro e potenzialmente potevano infettare altre persone, ma vere e proprie epidemie, non posso dire escluse, ma è sicuramente altissimamente improbabile che succeda da noi.
12: E lei ha mai curato un paziente colpito da Ebola?
23: Ho conosciuto un medico che aveva curato un altro collega durante un'epidemia che c'era stata in Uganda, ma personalmente no, ma sono pochissimi i medici che hanno avuto contatto dalle nostre latitudini con questi malati, perché è una malattia da noi di importazione, sono quei casi che vengono poi ricoverati nei servizi di isolamento e di cure intense, ma sono... saranno forse state, non so, sono state più di 20 persone che sono state curate in paesi in Europa o negli Stati Uniti.
12: Bene, dottor Pietro Antonini, io la ringrazio per le considerazioni e le auguro buona serata.
23: Grazie mille a voi, arrivederci, buona serata.
12: Ricordo che Pietro Antonini è esperto di malattie infettive del gruppo ospedaliero Moncucco. Con questo approfondimento sull'emergenza Ebola si chiude l'edizione di questa sera, curata con John Robbiani. Nel frattempo si è conclusa pure a Zurigo la partita per i mondiali di hockey tra Svizzera e Austria, 9-0 il risultato finale, ma io vi lascio allo sport perché ne parlerà subito da parte mia, quindi Michel Volonté, grazie e buona serata.
5: Lo sport.
6: Buonasera da Patrick Locatelli in apertura all'hockey, quarto impegno mondiale per la Svizzera che alle battute finali dell'incontro con l'Austria è davanti 8-0 questa sera alle 20:20, Stati Uniti, Germania e Svezia contro Slovenia. Passiamo alla calcio, primo acquisto per il Lugano del futuro, si tratta di Derek Moncada, attaccante nazionale honduregno classe 2007 che ha firmato un contratto sino a giugno 2031, dunque 5 anni di contratto per l'ancora 18enne alla destra di ruolo che ha giocato nell'ultima stagione nel massimo campionato colombiano con l'Inter di Bogotà. Sul piatto calcistico di serata c'è dalle 21 la finale di Europa League, a contendersi il trofeo a Istanbul sono le Freiburg degli elvetici Manzambi, Ogbus e l'Aston Villa. Il Giro d'Italia ha visto alzare le braccia al cielo per la terza volta in questa edizione Jonathan Narváez, che si è aggiudicato anche l'undicesima tappa con arrivo a Chiavari. In maglia rosa rimane il portoghese Eulalio. Infine il tennis, a Parigi sono in corso le qualificazioni alla tabellone principale del Roland Garros e Susan Bandecchi è a un solo passo dal raggiungerlo. La ticinese nel penultimo turno di qualificazione ha superato in 3-7 la ceca Salkova. Prossima avversaria la slovacca Runciakova. Nel tabellone maschile eliminato per contro l'altro ticinese Remy Bertola, è in campo a breve Leandro Riedi contro l'italiano Cadenasso. Rabat Gille Teichmann ha raggiunto i quarti sconfiggendo in 2-7 Parks, avversario a stelle e strisce anche per Stan Wawrinka negli ottavi di Ginevra.
7: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani giovedì 21 maggio e vi posso dire che trascorrerà una giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, con solo lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano in montagna. Le temperature massime faranno registrare i 26 gradi circa. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione meteo Giada Rossi.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera da Gaia Varon, bentrovati all'ascolto di Prima Fila. C'è un filo che collega i brani che ascolteremo oggi, una sorta di domanda comune: quale sia veramente il potere della musica, se è emozionare, guidare, unire, rappresentare. E proviamo a rispondere a questa domanda attraverso due compositori molto diversi, Georg Friedrich Händel e Ludwig van Beethoven. Sebbene appartengano a epoche e stili diversi, le due opere che ascoltiamo questa sera sono unite da un tema profondo e forse universale, la forza della musica, appunto sull'animo umano. Nel capolavoro di Händel, Alexander's Feast, che ascolteremo nella seconda parte, la musica ha il potere di guidare le emozioni di Alessandro Magno, trasformando i suoi sentimenti e persino le sue decisioni. Noi partiamo però da una pagina che è fra le più singolari di Beethoven, la Fantasia corale in do minore, opera 80, dove troviamo in una forma musicale inventiva e certamente inconsueta per noi gli stessi ideali e a un certo punto anche riconoscibilmente la stessa melodia che in forma più estesa animerà poi 16 anni più tardi nel 1824 la Nona Sinfonia, ovvero sia la fratellanza e l'unione tra gli uomini, una forza capace di elevare lo spirito umano sopra le differenze e di cui qui la musica si fa simbolo oltre che espressione. La Fantasia corale opera 80 risale al 1808, fu eseguita per la prima volta a Vienna in un concerto diretto dallo stesso Beethoven. È particolare innanzitutto nell'organico, perché unisce pianoforte e orchestra e coro con una forma non dall'architettura così stabilita e certamente un po' insolita. Noi l'ascoltiamo da una magnifica edizione registrata in occasione del concerto del 24 giugno 2016 a Lugano nell'ambito del progetto Martha Argerich, ed infatti è proprio Martha Argerich che ascolteremo come prima cosa in questa lunga introduzione del pianoforte che apre il brano, dal carattere quasi improvvisato, a cui poi si aggiungono gradualmente fino ad un finale molto ampio, molto solenne, orchestra e coro, che sono ovviamente i complessi della Svizzera italiana guidati da Diego Fasolis. Buon ascolto.

E sentite l'entusiasmo che accoglieva il 24 giugno 2016 il concerto tenutosi qui a Lugano nell'ambito del progetto Marta Argerich con il coro della Radio Svizzera Italiana, l'orchestra della Svizzera Italiana, diretti da Diego Fasolis e naturalmente con Marta Argerich al pianoforte, il brano che abbiamo appena ascoltato, che era la Fantasia Corale in Do minore opera 80 per pianoforte, coro e orchestra di Ludwig van Beethoven, una pagina decisamente sperimentale nella forma e quasi un laboratorio di idee che anticipa la Nona Sinfonia, che verrà una quindicina d'anni più tardi. La Fantasia è, lo dicevamo, del 1808, la Nona del 1824, però la anticipa negli ideali di cui la musica diventa simbolo, sia la fratellanza e l'unione tra gli uomini. È una concezione diversa dell'effetto della musica che troviamo nella pagina a cui passiamo ora, il capolavoro di Georg Friedrich Händel, Alexander's Feast, composto nel 1736, dunque quasi un secolo prima della Fantasia Corale che abbiamo appena ascoltato. Anche questa è una composizione un po' sui generis dal punto di vista della forma, ma possiamo comunque definirla un oratorio profano. Il testo è di John Dryden, è ambientato durante un banchetto in onore di Alessandro Magno. Al centro c'è un musicista, Timoteo, che attraverso il canto guida e trasforma le emozioni del sovrano, influenzandone progressivamente lo stato d'animo e quindi avendo anche un impatto poi sulle sue decisioni. Ascoltiamo la prima parte di Alexander's Feast di Händel nell'esecuzione registrata da un concerto del 27 ottobre 2020 a Ginevra al Temple de Saint-Germain ad opera dell'ensemble Cantatio, diretto da John Duxbury, con le voci di Julia Doyle, soprano, Thomas Hobbs, tenore, e Stephen McLeod, basso. Buon ascolto.

Era la prima parte di Alexander Spies, oratorio profano di Georg Friedrich Händel su testo di John Dryden, che attraverso la celebrazione della figura di Alessandro Magno esalta il potere della musica e che stiamo ascoltando dalla registrazione di un concerto tenutosi il 27 ottobre 2020 al Temple de Saint-Gervais a Ginevra, ad opera dell'ensemble Cantatio diretto da John Duxbury, con le voci di Julia Doyle, Thomas Hobbs, Stephen McLeod, rispettivamente soprano, tenore e basso. Dalla stessa edizione ascoltiamo ora la seconda parte.

un bel entusiasmo da parte del pubblico che era presente il 27 ottobre 2020 al Temple de Saint-Gervais a Ginevra per l'esecuzione che abbiamo appena ascoltato da parte dell'ensemble Cantatio, diretto da John Duxbury, con le voci di Julia Doyle, soprano, Thomas Hobbs, tenore, Stephen McLeod, basso, dell'Alexander's Feast, l'oratorio profano sul libretto di John Dryden che George Friedrich Handel compose nel 1736, che ci ha portato anche alla fine della nostra serata di prima fila. Anche questa sera chiudiamo il sipario con omaggio a John Dowland, di cui ricorrono quest'anno i 400 anni dalla morte. Ascoltiamo Mrs. Nicholas, Her All Mane, nell'esecuzione del Collegium, flauto dolce da Gaia Varon. Grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento di serata.

0: Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
1: Fino all'undicesimo secolo, scrive il grande medievista Jacques Le Goff, il commercio era poco sviluppato, se ne occupavano soprattutto due categorie considerate straniere nell'Occidente medievale, gli ebrei e i siriani, nome generico che indicava gli orientali. A partire dal XII secolo emerge la figura del mercante banchiere e con essa prende forma proprio la banca, nel senso che le attribuiamo oggi. Il mercante, quando viaggia, deve in effetti far verificare, cambiare le proprie monete, un'attività che prende il nome dal banco dove si effettuano le operazioni monetarie. I bancherius erano originariamente cambiavalute che sedevano su un banco o bancum nelle piazze italiane, svolgendo operazioni di cambio valuta e in seguito accettando depositi. Nascono le lettere di cambio, antenate degli assegni. Invece di viaggiare portandosi addosso il denaro, col rischio di essere derubati, lo stesso veniva depositato in grosse quantità presso un banco. In cambio, il mercante otteneva una ricevuta e con questa poteva saldare i propri debiti. Alcune compagnie di banchieri, come quelle delle famiglie fiorentine dei Bardi, Peruzzi o dei Medici, divennero così ricche da concedere prestiti al Papa o ai re. Sempre, ricorda la storica Chiara Frugoni, prestiti ad interesse, nonostante questo fosse teoricamente vietato dalla Chiesa, che considerava l'usura un peccato. Nel 200 e 300 si tollerava di fatto un tasso di interesse che non superasse il 20%, e per chi si facesse scrupoli o problemi di coscienza c'era sempre il ricorso agli ebrei, che non erano tenuti a rispettare i dettami della Chiesa. Rimane diffusa la circospezione nei confronti del denaro, lo sterco del diavolo, ma si stempera e svanisce progressivamente con la crescita delle città e l'incremento degli scambi commerciali. Grazie in particolare all'introduzione del numero zero, d'origine indiana ma perfezionato e diffuso in tutta Europa attraverso la Spagna dagli arabi nel X secolo, si sviluppò un sistema di calcolo razionale che consentì la crescita del sistema bancario. In particolare venne introdotto il registro partita doppia, con una colonna per i crediti e un'altra dove venivano annotati i debiti, come oggi. La crescita del sistema creditizio e di cambi era legata al movimento di crescita della popolazione e delle attività economiche. L'aumento della produzione agricola, lo sviluppo dell'artigianato, il decollo del commercio marittimo, soprattutto di quello mediterraneo, moltiplicarono gli scambi, suscitando un maggiore bisogno di moneta. Furono innanzitutto i centri urbani italiani a trarre vantaggio dal nuovo contesto economico e sociale. Inizialmente Venezia e i porti dell'Italia meridionale, che avevano mantenuto stretti rapporti con Bisanzio e il mondo islamico. Successivamente le Repubbliche Marinare, Genova e Pisa in primis, e in seguito Siena, Piacenza, Asti e soprattutto Firenze. In queste realtà, che coniavano proprie monete, le pratiche creditizie assunsero forme più complesse. Jean-François Berger, storico svizzero, aveva scritto: «La banca fu italiana per nascita e tale rimase fino alla fine del XV secolo». A partire dalla fine del XII secolo i mercanti banchieri, a cui si riferiva Jacques Le Goff, invadono l'Europa, prima la Provenza e poi su fino a nord, fino alle Fiandre, passando dalla Borgogna, da Parigi o da Londra. Ne abbiamo traccia nel nome delle strade, Lombard Street o nella Rue des Lombards, in ricordo di banchieri italiani. Mercanti dunque, ma anche banchieri, oltre al traffico di stoffe e spezie, praticavano le operazioni di cambio monetario e creditizie. Lo sviluppo delle banche porterà nelle Fiandre, Bruges divenne in effetti nel tardo medioevo il centro di commercio della finanza europea, alla creazione delle borse valori. Il nome stesso proviene da quello della ricca famiglia Van der Börse, nel cui palazzo, nella vicina piazza, mercanti tedeschi, fiamminghi, italiani si riunivano per negoziare merci e titoli. Qualche anno più tardi, siamo alla fine del 400, non lontano da lì, ad Anversa, nasce la prima vera e propria borsa moderna. È anche utile ricordare che specularmente la rapida circolazione del denaro e il conseguente aumento della ricchezza aumenta anche il numero dei nuovi poveri, gli esclusi. Anche per loro, per far fronte all'indigenza, nasce per iniziativa dei frati francescani un'istituzione sopravvissuta fino ai nostri giorni, i Monti di Pietà. con i quali si chiedeva ai privilegiati, in nome della carità cristiana, di costituire, magari grazie a lasciti testamentari, un mucchio di denaro, un monte al quale potesse accingere a tassi di interesse nulli o molto bassi chi ne facesse richiesta. Operazione che mirava anche a togliere agli ebrei e in genere agli usurai un'attività molto redditizia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ieri ho festeggiato il compleanno di una persona che mi è molto cara e ho quindi suonato e cantato questa canzoncina. Si intitola, come tutti sapete, Happy Birthday to You. La conoscono tutti ed è probabilmente la canzoncina più popolare del mondo. Ma vi siete mai chiesti chi abbia mai composto Happy Birthday? Vi siete mai domandati quando e come sia nata questa canzone? Ebbene, se siete curiosi di saperlo, ve lo racconto io oggi in poche parole. La canzoncina fu pubblicata per la prima volta a Chicago nel 1893 con il titolo di Good Morning to All in una raccolta di canzoni per bambini intitolata Song Stories for the Kindergarten. Le parole erano di una certa Patty Hill, un'insegnante di didattica, e la musica di un'altra donna, presumo sorella della prima, Mildred Hill, che era però un'organista ed un'esperta di spirituals afroamericani. Circa 30 anni dopo la pubblicazione, la canzoncina ricomparve, senza autorizzazione delle autrici e senza quindi portare il loro nome, in una raccolta di canti intitolata Harvest Hymns e con il nuovo titolo di Good Morning to You. In questa versione, la seconda strofa porta anche le parole che noi conosciamo, Happy Birthday to You. Da qui prese il volo e, sempre senza autorizzazione delle autrici, arrivò negli spettacoli di varietà. Ci fu anche però, per fortuna, una causa in tribunale per il riconoscimento dei diritti d'autore che ridiede a Cesare ciò che era di Cesare. Fu così che, infine, si ebbe la prima pubblicazione, questa volta autorizzata, della canzone, ma con un nuovo testo di un certo Clayton Summey. Siamo ormai nel 1935 e col titolo che tutti noi conosciamo.
1: Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Che questa canzoncina sia divenuta così popolare da essere cantata oggigiorno in tutto il mondo per i compleanni, anche in Cina e in Corea, dà forse un pochino da pensare. Davvero popolarità e qualità raramente vanno del tutto insieme. La melodia di Happy Birthday è così semplice ed essenziale che non è in fondo né bella né brutta. Potrebbe essere un buon soggetto per un set di variazioni e, proprio perché utilizza così poche note, per questo sembra fatta apposta per fornire il materiale grezzo per qualcosa di più sofisticato.

E invece no. Fu pensata così semplice perché doveva essere cantata dai bambini del kindergarten e grazie alla sua semplicità e orecchiabilità è diventata invece popolare tra gli adulti di tutto il mondo. La storia è questa. Come posso concludere adesso? Forse augurando Happy Birthday a tutti coloro che festeggiano oggi il loro compleanno e inviando un saluto più generale, meno specifico, a tutti gli altri.

0: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì dalle 17.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Gli Stati Uniti stringono la morsa su Cuba e incriminano l'ormai 94enne Raul Castro, oltre ad altre 5 figure del regime dell'Havana. L'accusa è di omicidio e cospirazione, finalizzata all'uccisione di cittadini americani in relazione all'abbattimento di 2 aerei civili risalente al 1996. Il ministro della giustizia americano ad interim, Todd Blanche, auspica che l'ex leader cubano si presenti spontaneamente. Da parte sua, l'attuale presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, replica a Washington che l'incriminazione di Castro è priva di fondamento giuridico. Per l'ambasciatore cubano alle Nazioni Unite si tratta di un modo per giustificare una futura aggressione militare contro l'isola. Sul conflitto tra Stati Uniti e Iran circolano nuovamente voci di un possibile accordo. Lo riportano media internazionali citando una nuova telefonata fra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu, i cui contenuti restano però sconosciuti. Dietro le quinte prosegue anche la mediazione condotta dal Pakistan, che rimane in contatto con funzionari iraniani. Dall'interno, nessun aumento dell'età pensionabile in Svizzera nell'ambito della riforma AVS 2030 messa in cantiere a Berna. Il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto, che prevede però di limitare i prepensionamenti oltre a incentivare il proseguimento dell'attività lavorativa. Ad aumentare sarà l'età minima di pensionamento, che passerà dagli attuali 58 anni a 63. Il Consiglio di Stato ginevrino ha autorizzato la manifestazione anti-G7 prevista a metà giugno contro il vertice ospitato dalla vicina città francese di Evian. Oggi è stata inoltre confermata la presenza di Donald Trump alla riunione dei 7 potenti del pianeta. Per l'attualità regionale, condannato a 20 mesi di reclusione, di cui 10 sospesi, il 33enne colombiano a processo in Ticino per atti sessuali con fanciulli, violenza carnale e coazione sessuale. La vittima, 15enne al momento dei fatti, era stata condotta a casa dell'imputato, che l'aveva conosciuta poco prima in treno. Il procedimento, apertosi in marzo, era stato sospeso su ordine del giudice, che aveva preteso un aggiornamento dell'inchiesta. La sentenza tiene conto delle nuove testimonianze. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani giovedì indicano tempo generalmente bello su tutto il paese. Dal pomeriggio, sviluppo di cumuli sui rilievi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Remigrazione è una parola recente. La utilizziamo da meno di 10 anni e solo l'anno scorso il dizionario Treccani l'ha inclusa tra i neologismi. In apparenza sembra un termine piuttosto innocuo, remigrare, ovvero il ritorno volontario di un migrante nel paese d'origine. Ma più spesso, nel linguaggio politico europeo, specie delle destre estreme, remigrazione ha assunto un significato diverso. Non più un ritorno volontario, ma imposto attraverso incentivi, pressioni amministrative o, nei casi più estremi, con la forza. Anche per questo, in Germania, nel 2023, una giuria di linguisti e giornalisti ha scelto remigrazione come non parola dell'anno, cioè una parola da segnalare per il suo uso pubblico discriminatorio o mistificante. Oggi, a Laser, partiamo proprio da questa parola per raccontare una storia poco conosciuta, il tentativo degli Stati Uniti di riportare in Africa i discendenti degli schiavi. È una storia che nasce nell'America profonda, nelle grandi piantagioni del sud, e approda sulla costa occidentale dell'Africa, in un piccolo stato dal nome simbolico, Liberia, libertà.

0: ma andiamo con ordine. Già nel 600, in Virginia, le piantagioni ricorrevano sempre più al lavoro di africani schiavizzati nella coltivazione del tabacco. In altre colonie dell'impero britannico, come la Carolina del Sud, il sistema delle piantagioni produceva invece riso e poi, nel 700, anche indaco. Sino a quel momento la schiavitù era comunemente accettata e considerata quasi naturale dalla società coloniale bianca. Ma la situazione cominciò a cambiare intorno agli anni 30 e 40 del Settecento, con il primo grande risveglio dei movimenti religiosi. Com'è possibile, ci si chiedeva, conciliare il cristianesimo con la proprietà di altri esseri umani? Proviamo a rispondere a questa domanda con Enrico Dal Lago, professore di storia degli Stati Uniti all'Università di Galway, in Irlanda. Enrico Dal Lago è autore di Storia della schiavitù americana, dalla fondazione delle colonie alla guerra civile, Carocci Editore.
1: Nel primo grande risveglio del Settecento si verificò praticamente una grande critica all'autorità religiosa stabilita, che era quella detenuta dalla Chiesa anglicana. La Chiesa anglicana effettivamente era vista come l'autorità religiosa che sosteneva l'ordine dominante e quindi le classi dominanti, il re e la società così com'era organizzata in modo estremamente gerarchico. Col grande risveglio si ha un tentativo di riforma religiosa che abbraccia soprattutto le confessioni eterodosse protestanti e quindi battisti e metodisti, battisti già presenti dagli anni del 600, mentre i metodisti erano appena cominciati ad esistere negli anni 30 del 700, e questa battaglia contro l'autorità diventa effettivamente uno dei motori del movimento contro la schiavitù in generale. Col grande risveglio avviene un passaggio ad una concezione della religiosità al cui centro c'è il peccato. Il peccato più grande che veniva riconosciuto era quello della schiavitù, quindi tantissimi proprietari di schiavi in conseguenza di questo cominciano a pensare che stanno facendo di tutto per andare a finire all'inferno e quindi si convertono e cominciano a seguire queste nuove confessioni religiose, diventare battisti, metodisti.
0: Nel 1775, con la rivoluzione americana, le colonie britanniche del Nord America si rifiutarono di riconoscere l'autorità della madrepatria e cominciarono il percorso verso l'indipendenza. Niente tasse senza rappresentanza politica, fu lo slogan dei ribelli. Nella dichiarazione di indipendenza, proclamata nel 1776, la schiavitù non veniva nominata direttamente, ma nel preambolo si affermava pur sempre che
2: «Noi riteniamo che queste verità siano evidenti di per sé, che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che tra questi vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità».
0: È evidente lo spirito illuministico che anima queste parole, ma è altrettanto evidente la contraddizione. Come poteva una repubblica nascere in nome della libertà e continuare a tollerare la schiavitù? Ancora Enrico Dal Lago.
1: La dichiarazione di indipendenza del 1776 è uno dei documenti che vengono considerati universalmente come uno dei prodotti più alti dell'illuminismo, però è interessante nel contesto americano perché appunto la maggior parte di questo documento è stata redatta da un grande piantatore di schiavi che era Thomas Jefferson della Virginia, che tra l'altro è anche la persona più importante dal punto di vista intellettuale nel corso della rivoluzione americana ed è senz'altro l'intellettuale della classe alta americana che è più imbevuto di cultura illuminista in generale. Si pone direttamente in connessione con gli ideali illuministici di protezione dei diritti, però questi stessi ideali di protezione dei diritti per gli illuministi si applicavano anche agli schiavi, perché essi erano soggetti alla tirannia dei padroni. Quindi nel periodo della rivoluzione americana si vede una contraddizione di fondo gigantesca tra questi ideali illuministici per cui la rivoluzione veniva combattuta contro l'impero britannico e allo stesso tempo questi ideali che venivano calpestati quotidianamente dai proprietari di schiavi che combattevano per la rivoluzione.
0: Nella seconda metà del Settecento, la critica alla schiavitù si lega anche al declino della piantagione come modello produttivo. Lo spiega bene lo storico Giulio Talini, autore di Piantagioni e schiavi nella storia del capitalismo, Sguardi Atlantici, ancora Carocci Editore.
1: A fine Settecento la piantagione nordamericana vive effettivamente una crisi, in particolare non in tutto il sud in modo indistinto, ma in quello che si chiamava Upper South, cioè Virginia e Maryland. Qui dal 600 esisteva una industria d'esportazione di piantagioni a base schiavile di tabacco. Il tabacco era la merce di punta che arrivava soprattutto a Glasgow e nel resto dei porti britannici e da lì era esportato poi in tutta Europa per l'uso e consumo degli europei. Anche in Italia, peraltro, arriva in questo modo.

0: Anche per effetto di questa nuova cultura filosofica ed economica, nel 1807, nell'impero britannico e negli Stati Uniti, fu abolita la tratta degli schiavi. Da quel momento diventò illegale comprare, trasportare e vendere schiavi attraverso l'Atlantico. La tratta però non scomparve immediatamente, continuò illegalmente e verso altri territori delle Americhe. Intanto, dopo la Rivoluzione americana, tra il 1783 e il 1804, gli stati del Nord abolirono la schiavitù, sostituendo gli schiavi con gli operai della Rivoluzione industriale. Di conseguenza, il commercio e l'utilizzo degli schiavi si spostò sempre più verso il sud degli Stati Uniti. Col tempo però la tensione morale nei riguardi della schiavitù si attenuò e poi l'economia di piantagione nella prima metà dell'Ottocento conosce una nuova fioritura che gli storici chiamano la seconda schiavitù. Grazie al cotone la piantagione rinasce come un sistema moderno, espansivo e profondamente integrato nell'economia industriale e finanziaria. Ancora Giulio Talini.
1: Lo schiavismo non era morto negli Stati Uniti, al contrario si rilanciò prepotentemente nell'Ottocento attraverso la produzione di cotone. Ed è quella che gli storici chiamano seconda schiavitù. Nell'Ottocento la schiavitù non solo, diciamo, persiste, nonostante l'abolizione pesante, importante in Gran Bretagna, poi nel 1848 in Francia, ma la schiavitù si rivela competitiva e perfino in realtà più produttiva del cosiddetto lavoro libero. E questo anzitutto è un rilancio che ha delle cause che riguardano anche qui il contesto internazionale. La prima di queste è la rivoluzione industriale britannica, cioè è ovvio che la rivoluzione industriale britannica, che avesse come suo asse economico principale il tessile cotoniero, avesse bisogno di materia prima. Gli Stati Uniti sapranno reagire a questa richiesta, in particolare questa volta non più l'Upper South, Virginia e Maryland, ma stavolta il Deep South, quindi la cosiddetta cintura del cotone che andava grosso modo dal North e South Carolina fino a quando poi sarà annesso nel 1845 al Texas. Ecco, questa cintura del cotone sarà proprio quella che risponderà a questa domanda attraverso un rilancio dello schiavismo della piantagione. Non si può leggere però questo rilancio della seconda schiavitù senza un altro fatto centrale, cioè l'innovazione tecnica, tecnologica. Infatti nel 1793, in maniera peraltro quasi casuale, Eli Whitney inventa, scopre un metodo meccanizzato per sostanzialmente dipanare le matasse di cotone e sgranarlo in modo da separare filamenti e semi. Questo era un tipo di compito, di lavoro che prima gli schiavi effettuavano manualmente ed era un vero collo di bottiglia produttivo. Nel momento in cui arriva questa innovazione, si diffonde in ogni piantagione quasi subito, si ha un superamento di una barriera tecnologica a cui gli schiavi si adattano immediatamente, perché un altro dei grandi pregiudizi liberali, cito per esempio Alexis de Tocqueville, ritenevano che gli schiavi non potessero usare alta tecnologia. Il lavoro schiavile smentisce ampiamente questo, direi, pregiudizio e anzi proprio questa sgranatrice di Whitney, introdotta a partire dal 1793, sarà centrale. Altro fattore chiave, siamo nella prima metà dell'Ottocento, dunque il congresso di Vienna nel 1815 vieta ufficialmente la tratta. La domanda quindi che ci si potrà fare è: ma come fanno allora gli Stati Uniti a moltiplicare a tal punto gli schiavi laddove il mercato, la tratta atlantica in realtà sta morendo, continua come contrabbando ma sta morendo? E il fatto è che gli Stati Uniti qui ereditano una tendenza alla demografia precedente in realtà, che riguarda già le 13 colonie britanniche e che è quella la crescita naturale della popolazione schiavile. Io metterei anche altri due punti che vanno segnalati. Uno è che l'espansione del cotone è un'espansione che non è pensabile senza un certo imperialismo interno americano. Lasciatemi citare solo un episodio fondamentale, l'Indian Removal Act del 1830, quello col quale, cioè, il presidente di allora, il democratico Andrew Jackson, legalizza, in qualche modo ammette una rimozione teoricamente negoziata, di fatto forzata, delle cinque maggiori popolazioni indiane, cioè pelle rossa, al di là del Mississippi, cioè verso l'attuale Oklahoma. Quindi il fatto di aver liberato milioni di acri di terra è quello che permette anzitutto l'espansione del cotone. Senza questo non si può pensare l'espansione del cotone. E ultimo punto che affronto è questo, cioè la seconda schiavitù nella piantagione di cotone si accompagna anche a una innovazione gestionale, manageriale senza precedenti.
0: In quegli anni, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, si fece strada una nuova idea, la colonizzazione, in parte affine alla nostra idea di remigrazione. L'obiettivo era promuovere l'insediamento di afroamericani liberi sulla costa occidentale dell'Africa. Ci provarono dapprima i britannici in Sierra Leone, ma il loro insediamento nel 1787 fallì rapidamente tra malattie, fame, conflitti locali. Però il progetto fu rilanciato nel 1792 con la fondazione di Freetown. Nel 1816 viene fondata l'American Colonization Society. Enrico Dal Lago.
2: Negli anni iniziali dell'Ottocento la schiavitù è di nuovo al centro dell'economia e della società americani. C'è una forte classe di piantatori e di proprietari di schiavi che ha le redini del potere. In questa condizione è difficile pensare a come si potesse lottare contro la schiavitù e quindi esistono dei tentativi che sono in qualche modo obliqui invece che diretti. E questo tentativo di cui parliamo adesso è forse il più importante dell'American Colonization Society, che viene a crearsi come movimento di opposizione alla schiavitù, ma anche movimento di riforma in generale. A secondo di chi lo abbracci, perché da una parte ci sono gli abolizionisti, cioè quelli che volevano l'abolizione della schiavitù, che pensano che il modo migliore per creare questo clima e questa condizione di abolizione della schiavitù sia fare in modo che gli schiavi liberati vengano trasportati in Africa, dove potranno avere condizioni di vita migliori che negli Stati Uniti. Quindi è un programma umanitario dal punto di vista degli abolizionisti. Però, insieme a loro, nell'American Colonization Society c'è una grande parte di membri che sono invece piantatori, sono proprietari di schiavi. E quello che vogliono questi individui, invece, è liberarsi dei neri liberi, che sono effettivamente una spina nel fianco per loro, perché i neri liberi potevano creare contatti con gli schiavi. Potevano in qualche modo sobillarli o sostenerli nei loro tentativi di ribellione e di liberarsi dalla schiavitù. Che sia questo un motivo, che sia quello degli abolizionisti, è un tipo di operazione che negli anni 20 dell'Ottocento è l'operazione che attrae

0: Non era un mistero, però veniva propagandata come un'opera umanitaria per ragioni di comodo per i piantatori e per quella parte degli abolizionisti che la pensava esattamente in questo modo, cioè che non ci potessero essere le presupposizioni per avere un'armonia di vita tra bianchi e neri in America, e quindi che la cosa migliore per la razza bianca fosse effettivamente se le persone di discendenza africana fossero ritornate in Africa. Quindi era estremamente razzista come idea. Di questa natura razzista se ne accorsero immediatamente gli afroamericani stessi, gli afroamericani liberi, la maggior parte dei quali non fu d'accordo con questo schema, con questo programma. Bisogna tenere conto del fatto che nel 1847 gli schiavi americani erano ormai tutti nati in America. Quindi fondamentalmente la loro concezione dell'Africa era estremamente vaga e si consideravano americani a tutti gli effetti. E quindi l'attrazione della Liberia era molto relativa ed è anche per questo che alla fine ci furono probabilmente circa 6.000 persone che furono spedite in Liberia prima dell'indipendenza.
1: La Liberia nasce quindi dall'incrocio tra tre grandi questioni: il disagio morale verso la schiavitù, il razzismo della società bianca statunitense e la paura suscitata dalla crescita della popolazione nera libera. Nel 1822, sulla costa occidentale dell'Africa, sorse l'insediamento che sarebbe poi diventato la Liberia. Il suo centro principale prese il nome di Monrovia, in onore del presidente statunitense James Monroe, sostenitore del progetto. Nel corso dell'Ottocento, circa 16.000 afroamericani emigrarono in Liberia. Erano neri liberi, ex schiavi e in alcuni casi persone che ottennero la libertà proprio a condizione di partire. Un esempio importante è Joseph Jenkins Robert, nato libero in Virginia, emigrato in Liberia nel 1829 con la famiglia, governatore e primo presidente della Liberia indipendente. I cittadini liberiani erano poche migliaia, quasi nulla se li confrontiamo con la popolazione afroamericana degli Stati Uniti, dove, secondo il censimento del 1860, vivevano mezzo milione di persone nere libere, accanto a quasi 4 milioni di schiavi.

0: Nel 1847 la Liberia proclamò l'indipendenza. Per oltre un secolo, la nuova repubblica fu guidata soprattutto dai discendenti degli afroamericani emigrati dagli Stati Uniti. Furono loro a costruire istituzioni modellate su quelle americane, dalla Costituzione alla bandiera. I nuovi arrivati si considerarono a lungo un'elite separata e superiore rispetto alle popolazioni indigene locali, che rimasero escluse dal potere politico. In Africa, insomma, gli schiavi di un tempo finirono per riprodurre molte gerarchie del mondo di provenienza. Nel frattempo, la Liberia mantenne una forte relazione con gli Stati Uniti, dove esportava la gomma delle sue piantagioni di caucciù. Il potere dei liberiani di origine americana durò fino al 1980, quando fu rovesciato con un colpo di stato militare guidato da Samuel Doe. Ma la promessa di riscatto non si tradusse in democrazia. Presto il nuovo regime di Doe divenne autoritario e sempre più violento. Nel 1989 un capo locale, Charles Taylor, si ribellò, dando inizio alla prima guerra civile liberiana, una delle più devastanti dell'Africa occidentale. Samuel Doe viene catturato e ucciso nel 1990, ma la guerra tra le diverse fazioni continua. Il conflitto devasta il paese, provoca massacri, sfollamenti di massa e il collasso dello Stato. Infine, nel 1997, dopo 10 anni di guerra, Charles Taylor viene eletto presidente. La sua vittoria, però, non porta ancora a una vera pacificazione. Marco Trovato, direttore della prestigiosa rivista Africa, come se l'è cavata la Liberia nel nuovo millennio?
1: Nel nuovo millennio la Liberia parte da una condizione estremamente fragile.

0: direi quasi da anno zero, dopo la seconda guerra civile conclusasi nel 2003, il paese è devastato, infrastrutture distrutte, istituzioni collassate, tessuto sociale profondamente lacerato. Insomma, la pace non coincide automaticamente con la stabilità, ma apre una stagione molto complessa, fatta di ricostruzione, lenta, disuguaglianze, aspettative spesso disattese. Un passaggio chiave, direi, arriva nel 2005 con le elezioni di Ellen Johnson Sirleaf, la prima donna presidente in Africa. Ecco, il suo mandato segna una fase di ricostruzione, di riavvicinamento alla comunità internazionale, cancellazione di parte del debito, ritorno agli investimenti stranieri, tentativi di riforma dello Stato. Tuttavia, le basi economiche restano fragili e molto dipendenti dall'estero. Dal punto di vista economico, ecco, la Liberia oggi è un'economia di tipo estrattivo. Esporta soprattutto materie prime, gomma, ferro, legnami. Grandi multinazionali, storicamente la Firestone, controllano ampie piantagioni, ma l'industria estrattiva, lo ricordo, per sua natura è predatoria e genera poca redistribuzione, la ricchezza resta concentrata, la maggioranza della popolazione vive ancora in condizioni di estrema povertà, con un'economia informale molto diffusa. Insomma, parliamo di un paese con un'economia piccola, circa 5 miliardi di dollari di PIL complessivo, poco diversificata, pertanto vulnerabile anche agli shock esterni, e con un reddito medio annuo intorno ai 900 dollari pro capite. Questo significa che al di là dei segnali di crescita, che pure ci sono, la ricchezza prodotta resta molto limitata e soprattutto poco distribuita. Il 70% dei suoi abitanti vive di lavori informali, senza tutele, senza stabilità. Un esempio emblematico riguarda le migliaia di persone che setacciano i letti dei fiumi, i sedimenti alla ricerca di pietre preziose. Si tratta per lo più di attività artigianali, spesso informali, che sfuggono al controllo dello Stato e alimentano, come dire, più speranze che reali opportunità di reddito. Allo stesso modo, molti si dedicano, alla produzione di carbone vegetale che è ricavato dagli alberi. È una pratica che garantisce un sostentamento, come dire, immediato, ma che accelera la deforestazione di un territorio già profondamente segnato dall'intervento umano e sempre più esposto agli effetti dei cambiamenti ambientali. C'è poi un dato demografico che forse è il più importante per capire il futuro del paese. La Liberia ha circa 5 milioni e mezzo di abitanti con un'età media sotto i 19 anni. È un'enorme risorsa potenziale, ma anche una sfida gigantesca perché significa dover creare lavoro, istruzione, servizi per una popolazione in rapida crescita. Questa pressione si vede chiaramente nelle città, oltre alla metà dei liberiani vive ormai in aree urbane, in particolare nella capitale Monrovia, ma è un'urbanizzazione spesso disordinata, dove le infrastrutture non tengono il passo, accesso limitato all'acqua, all'elettricità, ai servizi sanitari. Sul piano politico, nel 2018 è stato eletto George Weah, no? L'ex stella del calcio mondiale. Ecco, la sua elezione ha rappresentato una grande speranza popolare, ma il suo mandato è stato segnato da difficoltà economiche, inflazione, accuse anche di corruzione. Insomma, la Liberia oggi formalmente è una democrazia con elezioni regolari, ma le istituzioni restano deboli e vulnerabili. Dal punto di vista sociale, le ferite della guerra civile sono ancora presenti, intere generazioni sono cresciute, ricordo, nel conflitto. A questo si è aggiunto nel 2014-2016 la devastante epidemia di Ebola che ha colpito duramente il sistema sanitario e proprio la sanità è uno degli indicatori più critici. La speranza di vita si ferma attorno ai 60 anni, la mortalità infantile resta molto alta. Sono numeri che raccontano un sistema socio-sanitario ancora estremamente fragile. Insomma, oggi la Liberia è un paese giovane e con grandi potenzialità, ma anche grandi problemi. La sua risorsa più preziosa, a mio modo di vedere, non risiede tanto nelle ricchezze del sottosuolo, troppo spesso sfruttate senza generare benefici reali per la popolazione, ma nel capitale umano, ecco, che è rappresentato proprio dalle nuove generazioni, una gioventù numerosa, dinamica, profondamente desiderosa di riscatto. Ecco, la sfida decisiva sarà offrire a questi giovani accesso all'istruzione di qualità, a formazione professionale, a opportunità di lavoro dignitose, condizioni indispensabili per trasformare la stabilità in progresso e crescita inclusiva.
1: Alla fine di questa lunga storia potremmo tornare al nostro punto di partenza e all'idea che la Liberia sia stata in qualche misura un primo laboratorio della remigrazione. Ma anche così le sue vicende ci danno poche indicazioni pratiche. perché la storia è sempre complessa e prende direzioni inattese. La storia, insomma, non è mai in bianco e nero, neanche nelle questioni razziali.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Ben trovati da Corrado Antonini. C'è una cosa che a mio avviso distingue i musicisti davvero grandi da quelli semplicemente riconoscibili: la capacità di entrare nel suono degli altri senza mai smettere di essere se stessi. È un paradosso curioso perché nel jazz, che pure ha costruito buona parte della propria mitologia sull'individualità, sul timbro personale, sul fraseggio immediatamente identificabile, le figure più importanti sono spesso quelle che sanno sparire dentro una musica collettiva, che sanno ascoltare prima ancora di intervenire. Bill Frisell è uno di questi. Pochi musicisti contemporanei hanno avuto una presenza così diffusa e allo stesso tempo così poco invasiva. Frisell attraversa i dischi degli altri come una luce laterale. Non domina mai davvero la scena, ma dopo qualche battuta ti accorgi che senza di lui quella scena avrebbe un altro peso specifico, un'altra temperatura emotiva. La puntata di oggi, in modo forse non programmato ma abbastanza naturale, gira proprio attorno a questa idea di presenza discreta. Frisell compare in tutti i lavori che ascolteremo, ma da prospettive molto diverse. Per cominciare, come parte di un trio guidato dal batterista svizzero Florian Arbenz.

Quiet Lights, il brano che dà il titolo al nuovo disco di Florian Arbenz con Greg Osby e Bill Frisell. Si sentiva bene, credo, quel modo molto particolare che ha Frisell di lavorare sulle omissioni più che sulle affermazioni. Non riempie mai lo spazio, lo modifica. E accanto a lui Greg Osby, che resta uno dei grandi irregolari del jazz americano degli ultimi 30 anni, il quale sceglie una linea sorprendentemente lirica. Il disco, registrato in presa diretta nel settembre del 2025 e inciso praticamente senza overdub, nasce da una sfida che Arbenz racconta apertamente nella presentazione del progetto. Scrivere musica che non fosse una semplice imitazione dell'universo sonoro già frequentato da Osby e Frisell. È una premessa intelligente perché molti dischi d'incontro finiscono col suonare come una somma di manierismi. Qui invece c'è una ricerca precisa di spazio. Restiamo ancora dentro il mondo di Bill Frisell, ma ci spostiamo da una presenza diretta a una presenza autoriale. Il prossimo disco è un omaggio, ma di quelli che evitano accuratamente la reverenza. A reinterpretare le sue composizioni sono i Westerlies, un quartetto di ottoni nato a Seattle ma cresciuto artisticamente a New York, due trombe e due tromboni. Una formazione che sulla carta potrebbe suggerire qualcosa di accademico o di cameristico, mentre nei fatti produce una musica estremamente mobile. Negli ultimi anni hanno lavorato spesso attorno al repertorio di Bill Frisell. Frisell ha sempre avuto questa capacità molto americana di attraversare i linguaggi senza gerarchie, passando dal country alla musica da film, dal free jazz agli inni popolari senza mai dare l'impressione di citare qualcosa, tutto diventa parte dello stesso respiro. A Wonderful Day ha dentro questo spirito, non è un tributo ornamentale e non è il classico songbook. È piuttosto un modo di abitare quelle melodie da un'altra angolazione, trasformando gli ottoni in una specie di coro mobile, luminoso e malinconico insieme.

Ogni tanto qualcuno definisce Bill Frisell un chitarrista ambient oppure un musicista contemplativo. Frisell, semmai, è un grande montatore di memoria americana. Dentro la sua musica convivono tante cose. Il country, il blues rurale, l'avanguardia, Morricone, la musica sacra, Jimi Hendrix e tanto altro. Convivono senza attrito perché non lavora sugli stili ma sulle risonanze emotive. Il brano che ascoltiamo, Home on the Range, arriva dal suo ultimo lavoro, un disco che continua questa riflessione sul repertorio tradizionale statunitense senza alcuna nostalgia oleografica. Anzi, mi pare che Frisell faccia esattamente il contrario, prende melodie che tutti credono di conoscere e le riporta in una zona di instabilità, quasi di sogno. In un'epoca in cui tanta musica sembra avere paura del vuoto, Frisell continua a lasciare che le note evaporino, che il tempo si allarghi.

Iain Ballamy appartiene a quella straordinaria generazione del jazz britannico emersa fra gli anni 80 e 90, una scena che ha saputo tenere insieme rigore compositivo e libertà immaginativa. Il suo nuovo album River Sphere è costruito attorno all'immagine dei sistemi fluviali, corsi d'acqua che si separano, che si intrecciano, che cambiano direzione, proprio come fanno le musiche dentro il disco. Accanto a Ballamy ci sono musicisti notevoli, Rob Luft alla chitarra, Connor Chaplin al contrabbasso e Corey Dick alla batteria. Il brano che ascoltiamo è Strange Meeting, si tratta di una composizione di Bill Frisell, riletta qui in modo quasi liquido, con una morbidezza timbrica molto europea, niente virtuosismo esibito, tutto affidato al dettaglio.

Strange Meeting, Iain Ballamy. Finirei con un brano intitolato Rising from the West, arriva da Around You is a Forest, e cioè il sorprendente debutto da leader del contrabbassista Thomas Morgan. Il disco è pubblicato da Loveland Music di Jacob Bro. Qui bisogna fare attenzione perché il titolo può trarre in inganno. Il disco porta la firma di Morgan, ma nasce dentro quell'universo estetico costruito negli anni proprio attorno a Bill Frisell, ha tutta una certa idea di lirismo contemporaneo. Morgan, che sentiamo spesso proprio accanto a Frisell, ha realizzato un lavoro davvero singolare, un disco in cui convivono improvvisazione acustica e strumenti virtuali, strumenti creati da lui stesso attraverso programmazione e sintesi sonora, una specie di ecosistema musicale come suggerisce il titolo. E Rising from the West, guarda caso, è una composizione di Bill Frisell. Il tema oggi era un po' questo, Bill Frisell come musicista appartato, quasi anticarismatico che però continua a lasciare tracce ovunque. Per oggi ci fermiamo qui, Bourbon Street torna la settimana prossima, stessa rete, stessa ora. Un caro saluto da Corrado Antonini.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Altro passo avanti a Berna per riformare le pensioni all'orizzonte 2030. Il Consiglio federale non prevede di aumentare l'età pensionabile, ma punta a incentivare il proseguimento dell'attività lavorativa. Il progetto è ora in consultazione. Condannato in Ticino un cittadino colombiano che tentò un approccio sessuale con una quindicenne nell'agosto dell'anno scorso. Vittima e imputato fornirono due versioni completamente diverse. Negli Stati Uniti incriminato l'ex leader cubano Raúl Castro e altre cinque figure del regime per l'abbattimento di due aerei nel 1996. Per le autorità dell'Havana si tratta di un pretesto in vista di un'aggressione militare. Ok su ghiaccio, la Svizzera fa 4-4 ai mondiali e travolge l'Austria per 9-0. Nel calcio l'Aston Villa vince l'Europa League battendo in finale i tedeschi del Freiburg. Nessun aumento dell'età pensionabile in Svizzera nell'ambito della riforma AVS 2030 messa in cantiere a Berna. Il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto che prevede però di limitare i prepensionamenti oltre a incentivare il proseguimento dell'attività lavorativa. Ad aumentare sarà l'età minima di pensionamento che passerà dagli attuali 58 anni a 63. Tutto ciò è inoltre legato all'introduzione della 13ª mensilità AVS. Dal suo finanziamento dipenderà l'intera riforma AVS 2030. I punti chiave sono stati spiegati dalla consigliera federale Elisabeth Baumschneider, che sentiamo.
3: Premièrement, garantir le niveau des rentes et exclure toute réduction des prestations.
4: In primo luogo, garantire il livello delle reddite ed escludere qualsiasi riduzione delle prestazioni. In secondo luogo, ripartire in modo solidale i costi legati all'evoluzione demografica. Terzo, rendere il lavoro più attrattivo prima e anche oltre l'età di riferimento, così da rafforzare il potenziale di manodopera di cui l'economia ha bisogno. Un altro punto riguarda il recupero delle lacune contributive particolarmente rilevanti, un intervento che dovrebbe migliorare le prospettive pensionistiche delle persone interessate e rendere il sistema più equo. Tutte queste misure mirano a garantire la stabilità finanziaria dell'AVS nel decennio 2030-2040.
3: Toutes ces mesures visent à assurer la stabilité financière de l'AVS pour la décennie 30-40.
2: La consigliera federale Elisabeth Baumschneider, responsabile del Dipartimento dell'Interno. Tra le decisioni prese in giornata dal Consiglio federale c'è anche la partecipazione del nostro paese alla riforma del sistema europeo dell'asilo. L'adesione a questo sistema era stata decisa in settembre dalle Camere federali. Da Berna, Giampaolo Driussi.
5: In quanto Stato Schengen Dublino, la Svizzera era tenuta a riprendere solo parte del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, riforma voluta per armonizzare e rendere più efficaci le norme riguardanti la gestione dei flussi verso e attraverso il continente. Insomma, non si tratta solo di un rafforzamento delle frontiere esterne dell'area Schengen. Gli adeguamenti tecnici e procedurali concernenti il nostro paese riguardano per esempio l'identificazione più precisa e condivisa dei richiedenti asilo e una loro espulsione più rapida in caso di domanda già depositata presso un altro paese, la cui competenza passerà da un anno e mezzo a tre anni. Vi figurano poi questioni molto pratiche, dai mezzi tecnici usati per gli accertamenti ai diritti di chi è sottoposto a controllo. Leggi e ordinanze verranno applicate dalla Svizzera a partire dal 12 giugno, data in cui scatterà anche la parte facoltativa del patto a cui Berna ha deciso di aderire. Si tratta qui del meccanismo di solidarietà pensato per sgravare gli stati fortemente sollecitati come Italia e Grecia. Il Consiglio federale ha sempre ritenuto opportuno aderirvi in qualche modo, dinanzi al rischio bocciatura dell'intero patto con la potenziale uscita della Svizzera da Schengen. Il Parlamento aveva deciso una sorta di sì ma, o se volete di sì a patto che. Intanto a patto che il sistema Dublino torni a funzionare per davvero, e qui il riferimento è all'Italia, e che vengano consultati i cantoni. Seguono poi altre condizioni minori e più forme d'aiuto previste, che non contemplino quindi solo l'accoglienza dei migranti da altri paesi o il sostegno finanziario a strutture estere. La questione, dovesse un giorno porsi, sarà come sempre e puntualmente politica.
2: A Lugano si è concluso dopo oltre due mesi il processo a carico del 33enne colombiano che nell'agosto dell'anno scorso ha cercato un approccio sessuale con una minorenne. Vittima e imputato avevano dato due versioni completamente diverse e per questo la Corte aveva chiesto di completare le indagini. Umberto Gatti. È stato condannato a 20 mesi, di cui 10 sospesi, con la condizionale il 33enne colombiano che nell'agosto del 2025 ha approcciato sessualmente una 15enne al proprio domicilio. I due si erano conosciuti poco prima in treno, erano andati a bere qualcosa insieme e poi si sono recati nell'appartamento dell'uomo. Lui ammette di aver tentato l'approccio sessuale perché la ragazza era consenziente e di essersi fermato quando lei ha detto di non poter e voler andare avanti, una versione che non ha però convinto pienamente la Corte. Riconosciuti dunque i reati di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale e coazione sessuale. Alla lettura della sentenza, il giudice Paolo Bordoli ha sottolineato come per la Corte non sia stato un caso di facile soluzione. Nel decidere ci si è dunque basati sui fatti accertati. La ragazza era minorenne e l'imputato non si è interessato di verificare l'età della vittima. È colpevole di non essersi fermato al primo lasciami pronunciato dalla vittima, ma solo al secondo rifiuto. È altresì oggettivo che nei pochi minuti all'interno della casa sia successo qualcosa che ha turbato la ragazza. L'accusa aveva chiesto 5 anni di carcere, una richiesta che la Corte ha sottolineato essere sproporzionata rispetto ai fatti. Oltre alla condanna a 20 mesi, la richiedente asilo colombiano verrà espulso dalla Svizzera per un periodo di 5 anni.
1: Il Consiglio di Stato ginevrino ha autorizzato la manifestazione anti-G7 prevista a metà giugno contro il vertice ospitato dalla vicina città francese di Evian. La decisione è stata presa sulla base di un parere della polizia. Nelle scorse ore è stata inoltre confermata la presenza di Donald Trump alla riunione dei 7 potenti del pianeta. Diversi paesi europei hanno convocato gli ambasciatori di Israele dopo che il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha deriso gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati tra lunedì e martedì nelle acque del Mediterraneo. Facendo visita ai militanti pro-Palestina, fra i quali diversi svizzeri, il ministro li ha definiti sostenitori del terrorismo, un comportamento condannato dalla Francia, dalla Turchia e soprattutto dalla Spagna, che ora chiede all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano. Anche Berna, per voce del Dipartimento federale degli affari esteri, ha esortato le autorità israeliane a rispettare i diritti fondamentali dei membri svizzeri della flottiglia. Negli Stati Uniti formalmente incriminato l'ex leader cubano Raul Castro e altre 5 figure del regime dell'Havana. La decisione presa dalle autorità giudiziarie della Florida riguarda l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I 2 velivoli appartenevano a un'organizzazione di volontari con sede a Miami. L'incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Poco prima dell'annuncio, il segretario di Stato americano Marco Rubio, figlio di esuli cubani, ha trasmesso questo messaggio in spagnolo.
6: En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, attraversano difficoltà inimmaginabili.
1: In pratica Marco Rubio ha accusato la leadership comunista di furto, corruzione e oppressione e ha sottolineato che il presidente Donald Trump sta offrendo ai cubani un nuovo percorso tra i 2 paesi. Voi, ha detto Rubio, avrete l'opportunità di scegliere chi vi governa. Da parte sua, l'attuale presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, replica a Washington che l'incriminazione di Castro è priva di fondamento giuridico. Per l'ambasciatore cubano alle Nazioni Unite si tratta di un modo per giustificare una futura aggressione militare dell'isola. A Pechino si è conclusa la visita di 2 giorni del presidente russo Vladimir Putin, che ha incontrato l'omologo cinese Xi Jinping. I 2 capi di Stato affermano di aver rinsaldato relazioni già buone, portandole a un livello definito senza precedenti. Sono state inoltre siglate nuove intese di cooperazione. Bilancio però in chiaroscuro, secondo il nostro collaboratore esperto in questioni russe, Alberto Zanconato.
7: Poteva andare meglio perché, da quello che si sa, non è stato raggiunto un accordo che era largamente atteso per la costruzione di un nuovo grande gasdotto, la Forza di Siberia 2, capace di 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno. E il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che le parti si sono accordate sui termini generali, quindi sul percorso attraverso la Mongolia, ma non sui tempi e quindi anche sui finanziamenti di quest'opera. Questo però non significa che la collaborazione in campo energetico fra Russia e Cina non continui ad altissimi livelli, e soprattutto la Russia continua, e il presidente russo ha sottolineato in questa visita, continua ad essere un esportatore affidabile soprattutto di petrolio verso la Cina, che ha bisogno delle importazioni di greggio russo soprattutto in questo periodo di incertezza dovute alla guerra nel Golfo Persico.
1: E passiamo alla pagina sportiva con Patrick Locatelli.
8: Bene ritrovati, sconfiggendo anche l'Austria, la Svizzera ha fatto 4-4 ai mondiali casalinghi di hockey. Sonora batosta, la più ampia della storia, da parte dei rossocrociati, impostisi 9-0. Svizzera nuovamente in pista questa sera alle 20:20 contro la Gran Bretagna. Sempre ieri invece nel gruppo di Zurigo, Stati Uniti-Germania 4-3 ai rigori, a Friburgo Cechia-Italia 3-1 e Svezia-Slovenia 6-0. L'Aston Villa, battendo in finale a Istanbul 3-0 il Freiburg, ha vinto l'Europa League per la prima volta nella sua storia, la quinta in carriera invece per l'allenatore Unai Emery. Questa sera entro i confini nazionali scopriremo chi prenderà parte alla Super League 2026-2027. Sarà la vincente dello spareggio tra Grasshopper e Arau, si riparte dallo 0-0 dell'andata. Il Giro d'Italia prevede la 12ª tappa, 175 km da Imperia a Novi Ligure, con il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa e con 27 secondi di margine su Vingegaard. Infine il tennis, sono due gli svizzeri ancora in corsa per entrare nel tabellone principale del Roland Garros, la ticinese Susanna Bandecchi, che nell'ultimo turno se la vedrà con la slovacca Runciakova, e Leandro Riedi, che affronterà il francese Herbert. Già fuori Remy Bertola, così come è stato eliminato negli ottavi a Ginevra Stan Wawrinka.
1: Dopo lo sport vediamo le previsioni del tempo per questo giovedì 21 maggio. Secondo Meteo Svizzera sarà generalmente soleggiato su tutto il paese. Al mattino sulle Alpi orientali nuvolosità residua. Dal pomeriggio formazione di qualche cumulo sui rilievi. Temperatura massima attorno ai 26 gradi su entrambi i versanti alpini. RSI.ch è il nostro sito per restare aggiornati sull'attualità. Da parte mia la più cordiale buonanotte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Song to the Siren, un brano che, se non erro, abbiamo già ascoltato nella puntata di Voci Marziane dedicata a Tim Buckley, in questo caso però il grande Robert Plant. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno agli ascoltatori. Ebbene sì, l'ho messo un po' provocatoriamente per due ragioni. Una, perché Song to the Siren fa parte di quei brani intoccabili, per cui il rischio ogni volta che la si coverizza, diciamo così, è quello di trovarsi drammaticamente di fronte al fatto che la versione originale di Tim Buckley è eccezionale, e lo è ovviamente, però devo dire che il lavoro che Plant fa in questo brano è straordinario. La seconda provocazione: tu mi insegni, facendo radio da molti anni, che tra il pubblico c'è sempre chi è pronto a, giustamente anche a sparare, a dire ma perché questa scelta. Qualcuno potrà dire ma come, Robert Plant, icona assoluta, rockstar totale, cosa c'entra con le voci marziane? A mio avviso c'entra, perché l'unico marziano, credo veramente uno degli unici marziani di quella grande stagione del rock tra gli anni 60 e gli anni 70 che è invecchiato bene, che non rincorre, come purtroppo drammaticamente quasi tutti i suoi coetanei e colleghi, non rincorre un passato che non c'è più, un passato di giovinezza triste con questi tentativi di urlare nei microfoni con ormai un filo di voce che non c'è più, insomma scene che da fan ho visto troppe volte.
0: Stai pensando a Ian Gillan, di' la verità.
1: Purtroppo sì, che è stato ed è ancora uno dei miei eroi, però vederlo oggi mi fa una tristezza veramente infinita. È stato una delle ragioni per cui ho iniziato a cantare, mi sarebbe piaciuto che fosse evoluto, che avesse provato a fare qualcosa di più. Ebbene, Robert Plant l'ha fatto. Robert Plant a un certo punto della sua carriera, io credo in maniera assolutamente cosciente, perché l'operazione è una grande operazione di ricerca, ha capito che non solo non poteva, ma forse non aveva più neppure alcun senso salire su un palcoscenico e cercare di fare il verso a quello che era negli anni 70, quell'icona erotica di urla e guaiti che hanno fatto storia, che hanno fatto anche un modo di cantare, ma di affondare in un mondo diverso, nel mondo di questo folk, roots, un po' anni 20, 30, da cui lui ha colto moltissimo, insomma probabilmente un po' le sue origini, ma contaminandole, qui la grande capacità di scegliere ottimi musicisti come compagni di viaggio e costruire un vero e proprio nuovo linguaggio, in cui sinceramente da cantante, da senza vanto ma esperto di canto, posso dire che secondo me ci ha azzeccato pienamente. In altre parole, chi va oggi ad un concerto di Robert Plant cercando o sperando di vedere Robert Plant degli anni 70, non solo non lo troverà, ma troverà un artista maturo, conscissimo della propria età e delle proprie capacità. E quello che vorrei fare in questa puntata è farvi ascoltare un po' di queste cose. Una l'abbiamo sentita tranquillamente con questa straordinaria versione del 2002 di Song to the Siren. La prossima invece è un grande brano storico degli Zeppelin, rifatto però nel 1994 nello straordinario disco No Quarter, col suo compare di sempre Jimmy Page, in una versione sicuramente moderna e originale, dove c'è anche la Moroccan String Band ed Egyptian Orchestra. Kashmir.

0: Beh, strepitosa questa versione. È riuscito a reggere il confronto con l'originale.
1: Assolutamente.
0: Senso, a rinnovarlo in qualche modo.
1: Sì, questo è il passaggio. È un brano che ho voluto mettere proprio per dimostrare questo movimento e questo passaggio che adesso sentiremo ancor più. Voglio essere provocatorio, questo oggi me lo consentirai, ma mentre ascoltavo il brano mi è venuto questo paragone. Sento a volte delle critiche rivolte a lui perché, per esempio, negli ultimi concerti, quelle rare volte che fa brani di Led Zeppelin, oltre a stravolgerli completamente nell'arrangiamento, cosa buona e giusta a mio avviso, cambia a volte anche le tonalità. E la gente dice, ma no, non usa più le tonalità originali. Questa è una stupidaggine tipica del mondo del rock. Fortunatamente nel mondo del jazz non c'è. Nel mondo del jazz si prende un brano, si decide qual è la tonalità migliore per il cantante, così la si fa. Si può concordare se si usano degli strumenti ad arco, delle tonalità migliori o meno, ma si adatta il brano alla voce. Ora, vi faccio questo esempio. Se io ho sempre amato vestirmi bene e ho un bellissimo abito di quando avevo 20 anni, nel quale non sto più perché fisicamente, ora che ne ho 50, non sono più snello, cosa devo fare? Devo mettermi una tuta da ginnastica o mi faccio fare un abito su misura sempre di buona qualità, magari simile a quello che avevo in quegli anni, semplicemente lo adatto alla mia taglia? Credo che la risposta sia abbastanza ovvia. Quello che Robert Plant sta facendo in questi ultimi decenni è esattamente questa operazione. E questa operazione la sentiamo in maniera splendida, secondo me, in questo piccolo frammento di un album del 2007, Raising Sand, che lui ha fatto in coppia con una cantante country molto brava e le cui voci, tra l'altro sue, di Plant e di Allison, si fondono molto bene. Lei si chiama Allison Krauss e il brano che andiamo ad ascoltare si intitola Gone

0: Beh, devo ammettere che Boris Savoldelli mi prende in contropiede, nel senso che in genere io ho un po' un'allergia per il country, ma qui invece riesco ad ascoltarlo.
1: Ti dirò di più, l'allergia per il country ce l'ho anch'io e questo disco mi ha veramente aperto un mondo, ma perché dietro c'è una ricerca. Poi leggendo su interviste eccetera, non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo fino ad ora, lui ha fatto veramente un fortissimo lavoro di recupero. Lui è sempre stato un grandissimo fan di Elvis Presley, c'è l'eco di Elvis Presley. Nel prossimo brano che vi faccio sentire vi do un'annotazione tecnica: se state attenti sentite che viene utilizzato sulla voce quello che è tecnicamente chiamato lo slap delay, che era un delay, una ripetizione molto stretta che era tipica delle amplificazioni di quegli anni, veniva usato sia sulle chitarre che sui bassi che sulle voci. C'è un lavoro di ricerca, c'è un lavoro di modernizzazione del passato. Lo sentiamo nel brano successivo, che è uno straordinario mix tra psichedelia, rock music, ma anche un po' di elettronica sottile che c'è sotto. È un brano del 2014, tratto da un suo disco solista intitolato Lullaby and the Ceaseless Roar. È un brano che io trovo meraviglioso, dove lui usa in maniera superba la sua voce. Turn It Up.

0: Altro esempio mirabile da un album del 2014 firmato da Robert Plant, che davvero è riuscito a mantenere viva, accesa la fiaccola della sua creatività, quella che ricordiamo tutti dei suoi anni d'oro, quelli con i Led Zeppelin, rinnovandosi però nel contempo.
1: Assolutamente sì, ed è per questo che ho ritenuto che una puntata intera delle Voci Marziane andasse dedicata a lui, proprio per questa straordinaria capacità. Ha una enorme capacità di equilibrio. Se avete ascoltato con attenzione, lo sentiremo anche nel prossimo brano, c'è una commistione assolutamente originale, non solo tra strumenti acustici, ma addirittura strumenti quasi arcaici. Ci sono anche degli strumenti della tradizione africana a corda, cioè ci sono questi colori, questi suoni puramente acustici mixati a questa elettronica che non è mai invasiva, ma è presente da modernità quello che stiamo ascoltando, che io trovo interessantissima. E infatti, come brano di chiusura, vi vorrei proporre un grande brano, uno dei brani più belli mai scritti. In realtà tutti pensano che sia, o la maggior parte delle persone credono che sia stato scritto da Hendrix, ma in realtà è una cover di Hendrix, venne scritto da Billy Roberts. Di cosa parliamo? Parliamo dello straordinario Hey Joe. Ebbene, nell'album Dreamland del 2002 Robert Plant ne fa una versione a mio avviso assolutamente straordinaria, e con questa
0: chiudiamo alla grande, direi.
1: Direi proprio di sì.

0: Buongiorno Andrea Vitali, rieccoci.
1: Buongiorno, buona giornata a tutti.
0: Allora, oggi partiamo da una notizia che abbiamo letto entrambi sull'ANSA, un'agenzia un paio di giorni fa. L'Iran in ritiro in Turchia al via all'operazione mondiali. La squadra nazionale di calcio dell'Iran si è qualificata per il campionato del mondo che comincia tra meno di un mese nel Nord America, ma l'avvicinamento ai mondiali non è tra i più semplici, naturalmente a causa dei bombardamenti subiti dal paese, ma anche perché in questo contesto andare a giocare negli Stati Uniti per i rappresentanti dell'Iran sembra molto molto complicato. La FIFA è intervenuta, dovrebbe garantire i visti necessari, ma insomma cosa succede? Perché l'ha incuriosita questa notizia? Perché partiamo da qui?
1: Mi ha incuriosito innanzitutto perché è, diciamo, un evento all'interno di un evento ancora più grande che è quello dei campionati del mondo. Farei una piccola parentesi, un evento che per quelli della mia generazione voleva dire, che ne so, puntare la sveglia di notte se il campionato del mondo si svolgeva all'altro capo del mondo stesso, oppure portare in ufficio un televisore portatile se le partite erano pomeridiane. Devo confessare anche che a me è capitato di fare la stessa cosa portando in ambulatorio un piccolo televisore durante un campionato europeo per non perdere un'Italia-Francia. Quindi l'evento globale, comunque per chi si appassiona di calcio, è quello. Poi all'interno si inserisce quest'altro evento che, come dire, ha una deriva anche, come dire, politica molto attuale, legata proprio alla presenza di questa nazionale, la cui nazione è in stato di guerra e che ha quest'ulteriore difficoltà legata ai visti per poter entrare in America. Tra l'altro, come abbiamo letto entrambi, i visti per i calciatori hanno un gradiente di difficoltà molto più alto, questo gradiente per gli accompagnatori, perché potrebbero essere affiliati a bande terroristiche, se non ho inteso male la notizia, per cui c'è
0: Così
1: anche
0: dicono
1: una
0: gli Stati
1: complicazione.
0: Uniti, sì, questa è la loro posizione.
1: Così, quindi, oddio, a me viene in mente una cosa abbastanza, diciamo, particolare. In antico, intendo nell'antica Grecia, durante i giochi olimpici, le eventuali guerre, i conflitti venivano sospesi per favorire quindi uno svolgimento sereno delle competizioni agonistiche. Si potrebbe recuperare quest'antica regola anche in questo stato, in questo momento, e favorire uno svolgimento regolare dei campionati del mondo. Chissà se il presidente americano è informato o è stato informato di questa regola di saggezza che non è l'unica che ci proviene dal mondo classico.
0: La tregua olimpica, Andrea Vitali. Ma lei
1: Sì.
0: come ha letto questa notizia? Da una parte c'è un'idea positiva, no? Mi sembra di un mantenimento della normalità, l'Iran che ci tiene a giocare, ad andare al mondiale, dall'altra forse operazione mondiali, si perde un po' il senso delle priorità in un paese in
1: No,
0: guerra.
1: io l'ho letta in senso positivo, anche se, come dire, mi fa un po' specie, come si usa a dire, proprio questo fatto, il fatto che un paese in guerra partecipi poi a una manifestazione, tutto sommato, positiva, come il campionato del mondo. Però è una sensazione che io ho già avvertito anche precedentemente, vedendo le squadre di club ucraine o la stessa nazionale ucraina giocare ovviamente al di fuori dei confini del proprio paese, perché c'è un po' di attrito tra i due aspetti della cosa: l'aspetto ludico, agonistico finché si vuole da una parte, e l'aspetto molto più brutale della guerra, diciamo, di un paese in guerra dall'altra, che comunque partecipa e gioisce anche evidentemente di questo fatto. Peraltro mi pare di poter dire che sia molto meglio perseguire una sorta di normalità. Va a sapere, magari è l'avanguardia di un momento di pace definitiva, il traino per dialogare anziché buttarsi vicendevolmente bombe e qualcosa di sulla testa.
0: Sì, tra l'altro l'Iran dovrebbe giocare in un girone con Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, non dovrebbe giocare con gli Stati Uniti perlomeno nella fase iniziale, ma chissà poi che con gli incroci, se tutto dovesse andare bene per entrambe le squadre, chissà che non si ritrovassero a giocare l'una contro l'altra, sarebbe davvero clamoroso.
1: Sarebbe clamoroso, devo dire che se esistesse davvero l'Olimpo e gli dei che lo abitano, io credo che giocosi come sono creerebbero le condizioni affinché Iran e USA prima o poi si potessero incontrare, e quindi sarebbe, come dire, sarebbe veramente uno sberleffo ai belligeranti, ecco, vederli in campo giocandosi la sorte a suon di calci al pallone e non di bombe e quant'altro.
0: Io ho letto su questo una frase di George Orwell, che nel 45 scriveva non è molto positivo lui: rimango sempre sbalordito quando sento dire che lo sport crea benevolenza tra le nazioni. In ambito internazionale lo sport, detto francamente, è un'imitazione della guerra.
1: Beh, perlomeno non fa morti e feriti, ecco. Si può essere più o meno d'accordo con questa altissima, diciamo, citazione, perlomeno non fa morti o feriti. Anche se ovviamente in tempi recenti e anche meno recenti, come dire, l'agonismo sugli spalti ha provocato più di un danno. Io ho sorriso recentemente quando la partecipazione dell'Iran era un po' in bilico, si pensava che non volesse andare negli Stati Uniti e quindi si apriva una finestruola per il ripescaggio della nostra nazionale. Io ho sorriso benevolmente, augurandomi invece l'esatto contrario, cioè che l'Iran, che ha meritato la qualificazione, andasse ai campionati del mondo, lasciandoci qui a casa a grattare ferite ampie che quindi stentano a guarire, poiché appunto sono tre edizioni che l'Italia non si vede neanche l'ombra, insomma, un campionato del mondo.
0: Sì, qualcuno ci ha sperato però, c'era un fantomatico inviato addirittura di Trump che doveva architettare tutta questa sostituzione all'ultimo momento, tra l'altro rimanda con la memoria al 92, quando era successo qualcosa del genere.
1: Era successo qualcosa del genere, erano probabilmente anche altri tempi. In quell'anno, campionato europeo, se non erro, la Jugoslavia non partecipa al campionato europeo e viene richiamata immediatamente la Danimarca. Ricordo perfettamente che molti dei calciatori danesi erano già in vacanza al mare, quindi hanno dovuto fare in fretta e furia bagagli, richiamare dalle spiagge figli e mogli e arrivare immediatamente in Europa per prendere parte al campionato, che poi vinsero un evento. Ecco, è una di quelle cose che fa bello lo sport, fa bello, diciamo, l'agonismo. Una squadra già in vacanza che torna, si mette in fretta e furia maglia e calzoncini e scende in campo e di partita in partita arriva in finale e vince il campionato europeo. È una favola, e così dovrebbe essere, come dire, lo sport per chi lo pratica e anche e soprattutto per chi lo segue.
0: Sì, era Euro 92 in Svezia, confermo, però questa volta non dovrebbe andare così, perché la FIFA sta facendo tutto il possibile per portare l'Iran a giocare negli Stati Uniti, si occuperanno loro di regolarizzare i giocatori, di procurargli i visti, hanno trovato questo centro di allenamento in Turchia, in territorio, diciamo, neutro, per permettere alla squadra di arrivare pronta all'appuntamento che sarà il 15 giugno. Il debutto dell'Iran è previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, poi il ritiro invece sarà in Arizona a Tucson. Andrea Vitali, grazie, abbiamo chiacchierato anche oggi in questo spazio di In altre parole. Noi ci risentiamo domani intorno alle 8:18.
1: Assolutamente sì, grazie e buona giornata.

0: Terzo appuntamento del nostro dossier che questa settimana, lo sapete, stiamo dedicando al sovraffollamento carcerario. Oggi cercheremo di fare una fotografia delle carceri ticinesi che vedono, secondo i dati ufficiali usciti circa una settimana fa, tassi di sovraffollamento preoccupanti in tutta la Svizzera. Per il Ticino siamo al 107% di occupazione per il penitenziario e la stampa e il 102% per la Farera. Ma come siamo arrivati a questa situazione? Ne parliamo con Stefano Lafranchini, direttore delle strutture carcerarie cantonali del Ticino. Buongiorno e ben ritrovato ad Alphaville.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Stefano Lafranchini, da quanto tempo si protrae questa situazione e cosa significa nel concreto?
1: Ma si protrae da circa 2 anni con picchi e con avallamenti che però purtroppo non hanno raggiunto i livelli degli scorsi anni. Lei consideri che solitamente in estate si assisteva a una diminuzione del tasso di persone detenute e è da 2 anni che non assistiamo più a questa diminuzione. Questo naturalmente comporta degli sforzi particolari da parte del personale perché non intendiamo in nessun modo che questa situazione possa in qualche modo riverberare.